0: Dagli Stati Uniti alla Svizzera, sempre più comunità si mobilitano contro la costruzione di nuovi data center, la spina dorsale materiale delle tecnologie digitali, dell'intelligenza artificiale, di internet. Il problema sta nel fatto che queste strutture causano spesso l'aumento dei prezzi di elettricità e acqua per i residenti, insomma non un impatto ambientale importante. Ne parliamo nel nostro dossier di questa settimana. Ieri vi abbiamo proposto un reportage di Anaïs Poirot da una manifestazione che si è svolta proprio sabato a Rho, alle porte di Milano, contro la costruzione di un nuovo data center, mentre oggi il nostro ospite è un economista, professore associato di economia e gestione delle imprese all'Università di Padova. Marco Bettiol, buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno e buongiorno ai suoi telespettatori.
0: Lei ha partecipato a un progetto finanziato dall'Università di Padova e dalla Regione Veneto dedicato alla sostenibilità ambientale dei data center, i cui risultati sono stati presentati nel volume che ha curato, intitolato La sostenibilità ambientale del digitale. Ecco, lei nel suo saggio ci invita ad andare oltre all'idea che è ormai piuttosto consolidata del digitale come tecnologia quasi immateriale. Ecco, se applichiamo questa prospettiva ai data center, quali sono oggi i principali costi ambientali da mettere in conto?
1: Allora, noi sappiamo che il data center è la parte hardware del mondo immateriale di internet, quindi con un impatto sul nostro ambiente. Ci sono due livelli, possiamo definire due livelli di analisi degli impatti. Ci sono gli impatti diretti, quelli legati al funzionamento del data center, che sono legati principalmente all'energia, quindi a quanta energia viene consumata per far funzionare il data center, all'acqua, quindi a tutti i sistemi di raffreddamento, perché uno dei problemi più grandi del data center è dissipare il calore creato, e potremmo dire il suolo, quindi la quantità di suolo utilizzato per costituire i data center. Questo è un primo impatto che riguarda l'uso, quindi diciamo quante risorse sono necessarie al suo funzionamento. C'è anche un altro impatto che possiamo definire indiretto, che riguarda tutta l'energia e tutte le, diciamo, i materiali e le risorse utilizzate per costruire tutte le tecnologie che sono presenti in un data center, che vanno dai server agli strumenti e agli switch che consentono di governare le reti, ai gruppi di continuità, quindi a tutti gli elementi che sono necessari per far funzionare queste grandi fabbriche di dati, e che richiedono appunto una quantità di energia importante.
0: E quindi energia, acqua, di questo stiamo parlando quando si parla di data center, e proprio su queste questioni c'è spesso la mobilitazione, no? di persone, di cittadini e cittadine che vivono nei pressi di questi luoghi. Lo abbiamo visto negli Stati Uniti, ma lo vediamo anche in Europa, in Italia, anche in Svizzera. Ecco, ovviamente i data center, visto quello che sta succedendo, in particolare nel campo dell'intelligenza artificiale, sono destinati

0: destinati a diventare un'infrastruttura sempre più strategica, e le grandi aziende che operano in questo campo ovviamente stanno progettando la costruzione di grandi centri di questo tipo, destando conflitti e proteste. E allora, secondo lei è possibile costruire un modello di sviluppo di questi data center che in qualche modo renda le comunità parte del processo decisionale e della definizione dei benefici?
1: Allora, prima di rispondere faccio un passo indietro e provo a, diciamo, a rispondere a una domanda sottesa alla sua, che riguarda perché nascono queste tensioni. Queste tensioni nascono perché i data center non sono uniformemente distribuiti sul territorio, ma tendono a concentrarsi nelle aree dove c'è maggior domanda di servizi avanzati. Diciamo che la diffusione di data center è qualcosa che in Italia si osserva da circa 10 anni in modo particolarmente intenso, ma oggi ha raggiunto una densità notevole e gran parte, ad esempio, del numero importante, quasi il 30% del numero di data center in Italia sono concentrati di fatto in un'unica regione, che è la Lombardia, e anche all'intorno di una, diciamo, dell'area milanese, l'area metropolitana milanese. Quindi diciamo, nuovi data center, proprio perché si concentrano ancora vicini ad altri data center, possono generare sicuramente maggiore attenzione e visibilità a una comunità locale che trova queste grandi strutture oggi che occupano il territorio. Allora, esistono dei possibili modelli di convivenza e alcuni si stanno sperimentando, ad esempio cercare di trasformare questi data center, che hanno anche delle esternalità negative, cioè degli impatti negativi sul territorio, anche come elementi, come risorse. Il primo elemento sul quale molti progetti si stanno attivando è quello del teleriscaldamento, quindi di utilizzare, diciamo, il calore in eccesso prodotto dai server per diciamo, riscaldare le case attorno ai data center, molto simile a quello che si è fatto in passato, ad esempio, per le centrali elettriche, che potevano appunto, per diciamo, dissipare il calore, con il calore in eccesso poteva essere utilizzato per appunto per riscaldare le case. Su questo c'è già un progetto, ad esempio a Milano, di A2A, di iniziative di questo tipo. Quindi l'idea di trasformare queste risorse, queste, diciamo, queste grandi strutture, anche in risorse per il territorio. Altri esempi sono quelli di collocare, se possibile, data center in aree non troppo vicine alla popolazione, ma questo sappiamo che in alcuni casi ha dei limiti proprio per le richieste e le domande, della domanda del, diciamo, di servizi avanzati da parte dei consumatori, ma ci sono sempre alcune aree in Italia. Sto pensando al progetto Trentino, che hanno messo un data center importante nelle ex cave in montagna, quindi dove c'è già una temperatura media molto bassa e dove il raffreddamento, diciamo, è garantito da questa condizione particolare. Quindi si possono sfruttare quindi delle localizzazioni particolarmente vocate per questo tipo di iniziative nei limiti del possibile.
0: Ma quindi secondo lei è possibile in qualche modo rendere questi data center quantomeno neutri dal punto di vista dell'impatto ambientale? O dobbiamo anche interrogarci sul nostro consumo anche di dati a livello digitale, per eventualmente diminuire in qualche modo, o lanciare un dibattito sulla necessità magari di diminuire il nostro consumo anche su questo piano, il piano digitale, per evitare la costruzione di nuovi data center, secondo lei, Marco Bettiol?
1: È molto difficile pensare a data center a impatto zero, sono industrie comunque energivore. Quello che sta accadendo è che si sta lavorando su queste strutture su due fronti: uno sul tema dell'efficienza, quindi di aumentare sempre di più e migliorare l'uso dell'energia che viene inserita in data center, e dall'altro di lavorare molto sulle fonti rinnovabili, scusate. Quindi di aumentare la quota di questi data center alimentati da fonti rinnovabili. Su questo gli operatori si stanno impegnando davvero molto. È anche vero che la domanda, proprio in relazione all'intelligenza artificiale, che ha cambiato un po' le regole negli ultimi anni, sta aumentando notevolmente. E questo diciamo, ha portato ad esempio ad alcuni operatori internazionali a pensare di costruire o di rimettere in funzione, per la verità, centrali nucleari,
0: certo,
1: in parte dismesse, oppure di pensare a forme di alimentazione di energia nucleare con i nuovi, diciamo, reattori o piccoli reattori di nuova generazione che però non sono ancora disponibili. Quindi c'è stata una domanda davvero elevata rispetto alla diffusione dell'intelligenza artificiale, che difficilmente era prevedibile da un certo punto di vista che si diffondesse con questa velocità. Sul tema dell'uso dei dati è un tema molto complesso, articolato. Al momento diciamo che l'utente medio non si pone grandi problemi su quante dati utilizza, anzi sempre di più noi come consumatori tendiamo a produrre e accumulare dati nel tempo, dalle nostre fotografie sui nostri smartphone che non cancelliamo mai, fino a tutti i dati che produciamo. Quindi almeno nel breve termine è difficile pensare a un uso critico o consapevole della, diciamo, una riduzione dei dati, ma anzi quello che ci aspetta nel prossimo futuro è sicuramente un aumento della quantità di dati che utilizziamo. L'AI ha aumentato anche questo elemento,
0: sì,
1: diciamo, in modo notevole.
0: Tra l'altro anche in Svizzera si sta discutendo del rilancio, diciamo così, dell'utilizzo dell'energia nucleare, anche se gli stessi operatori del settore sostengono che forse non è il caso, semplicemente perché dal punto di vista economico, insomma, è molto impegnativo e forse non sostenibile. Ma per concludere, Marco Bettioli, io volevo chiederle questo: le grandi aziende come Amazon e Meta hanno iniziato politiche di compensazione delle comunità. Amazon investirà più di $1 miliardo in 5 anni negli Stati Uniti in settori come istruzioni, reti idriche ed energetiche. Meta ha speso $500 milioni in infrastrutture idriche e igieniche per rispondere anche alle critiche, no, nate attorno alla costruzione dei data center. Le sembra una soluzione interessante oppure si tratta in qualche modo di una risposta privata a un bisogno pubblico?
1: Sicuramente in questo momento è una risposta privata alle richieste e anche alle proteste che vengono dal territorio. Forse qui bisognerebbe organizzare una risposta più coordinata, no? Anche a livello di normative che siano in grado di analizzare meglio in modo più puntuale le esternalità negative e capire sul territorio in che modo intervenire. Ricordiamoci appunto che i data center hanno un impatto sia locale, nel senso che riguardano appunto l'utilizzo di risorse locali, ma anche globale, perché comunque utilizzano l'energia e questa energia comunque viene prodotta non solo localmente. E questo è un elemento da tenere in considerazione. Quindi siamo ancora in una fase non matura da questo punto di vista. Abbiamo bisogno di sviluppare meglio anche un impianto normativo che tenga in maggior considerazione anche le necessità del territorio.
0: E quindi le regole.
1: Ad oggi queste iniziative sono molto lasciate alle singole comunità, quindi anche con anche poteri negoziali differenti tra grandi multinazionali e piccoli comuni. Forse bisognerebbe avere una normativa comune o comunque delle linee guida comuni per poter aiutare anche la gestione degli impatti negativi.
0: Marco Bettiol, dunque la questione della sostenibilità dei data center al centro della nostra chiacchierata di oggi. Grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a voi.

L'accordionista è una canzone che fu lanciata da Edith Piaf nel 1940. Narra la triste storia di una prostituta innamorata di un fisarmonicista che suona in un localaccio. Quando lui parte per la guerra, lei fantastica sul loro futuro. Lui tornerà, metteranno su casa, eccetera, ma lui non torna e lei non ce la fa ad andare avanti. Abbandona il mestiere, si riduce in povertà, trovando conforto in quel locale dove il suo uomo è stato rimpiazzato da un altro fisarmonicista. Per dimenticare, si scatena in una danza forsennata, ma alla fine urla disperata: «Arrêtez la musique!» Fermate la musica. Abbiamo ascoltato questa canzone, un estratto, dalla voce di Cristina Zavalloni, che ha appena inciso un omaggio alla grande icona di Francia. Si intitola semplicemente Piaf col punto esclamativo. Ed è questo l'oggetto della recensione di oggi. Un saluto da Paolo Prato. Nell'album, edito dall'edizione Parco della Musica, Cristina Zavalloni, voce e arrangiamenti, si avvale di un sestetto che la riporta, se mai ce ne fosse bisogno, nel territorio che le è più familiare, il jazz. Con lei suonano Cristiano Arcelli, sax alto, sax soprano e arrangiamenti, Giancarlo Bianchetti alla chitarra, Manuel Magrini al pianoforte, Stefano Segni al contrabbasso e Alessandro Paternesi alla batteria. Ma chi conosce quest'artista sa bene che lei frequenta regolarmente anche altri ambiti, anzitutto la musica contemporanea, dalle collaborazioni con il compositore olandese Louis Andriessen, che per la sua voce ha scritto numerose opere, a Schoenberg, Berio, Bussotti, Britten. Zavalloni ha frequentato il repertorio vocale barocco, oltre a quello del Novecento, e dalla nativa Bologna il suo talento e la sua eclettica predisposizione alle contaminazioni le hanno aperto la strada ai teatri, alle orchestre e ai direttori più prestigiosi. Si esibita al Lincoln Center, alla Carnegie Hall di New York, al Palau della Musica di Barcellona, al Barbican Center di Londra, alla Fenice di Venezia, al Concertgebouw di Amsterdam, eccetera, eccetera. Ha battezzato numerose opere prime e si è sempre mossa in quello spazio virtuoso dove l'avanguardia va a braccetto con la popular music più intrigante, da Cole Porter a Nino Rota, dalle canzoni di Katy Barberian a quelle di Brecht, Weil e Eisler. E allora non stupisce questo omaggio a una delle voci più iconiche del secolo scorso, la voce di Francia per eccellenza, quella che sedusse anche Louis Armstrong, il quale incise una versione in inglese della Vienna Rose. Un brano naturalmente presente in questa scaletta che è stata registrata dal vivo all'Auditorium Parco della Musica di Roma, ad eccezione di una sola versione in studio di No, je ne regrette rien, che devo dire non mi è piaciuta, ma ci ritorno tra poco. Intanto ascoltiamo un secondo brano, In à l'amour.

è la celeberrima Inno all'amore, testo della stessa Piaf su musica di Marguerite Monod, datata 1950, ed è un'altra tragedia in musica. È stata scritta per l'uomo di cui la Piaf si era innamorata, il pugile franco-algerino Marcel Cerdan, che lei aveva conosciuto a New York nel 1948, e poco dopo i due avevano messo su casa, là dove appunto lei scrisse questa canzone, che lei cantò per la prima volta in un club di New York, ma qualche settimana dopo Cerdan muore in un incidente aereo. La Piaf stessa, tuttavia, la sera stessa dell'incidente non si diede per vinta, salì sul palcoscenico e rese uno struggente omaggio al suo amore scomparso sull'Air France 009 che sorvolava i cieli delle Azzorre. Apprendiamo dalle note del libretto firmate dalla stessa Cristina Zavalloni che le canzoni della Piaf risuonavano nei viaggi che lei da bambina faceva col papà. In macchina, da Bologna a Roma, da Milano a Sud Italia, li ascoltava dalla radio o da una cassetta comprata durante una sosta a un autogrill. Così nel disco ascoltiamo La Foule, Padam Padam, La Vie en Rose, Albergo a Ore, in francese e in italiano, Mon Manège à Moi, ed è dunque un ulteriore passo verso la rivalutazione, riscrittura di un canzoniere popolare di grande spessore artistico, o meglio, reso tale da una voce unica e inconfondibile, una voce che avrebbe potuto cantare l'elenco telefonico e renderlo irresistibile, così si diceva a proposito del passerotto Piaf. Eppure per me il jazz non è proprio la musica più adatta a rivestire di abiti nuovi le canzoni della Piaf. È inevitabile sentire le forzature perché abbiamo tutti in testa gli originali. Cristina Zavalloni si è impegnata a riprodurre la classica R. Roulet, ma il confronto è ovviamente impietoso. Le corde vocali dell'artista bolognese sono certamente più ampie e versatili di quelle della Piaf, che non è mai uscita dai binari della canzone pop d'autore, ma l'operazione non mi ha convinto del tutto e mi lascia appunto in parte perplesso. Ormai è costume da parte dei più illustri musicisti rivolgersi alle canzoni per rivelarne lati sconosciuti e dimostrare ancora una volta come sia il jazz assai più del rock il linguaggio dominante del secolo passato, la cui linfa non si è affatto esaurita nel nuovo millennio. Penso ai tanti esercizi di stile offerti da Danilo Rea, da Paolo Fresio, da Roberto Gatto, Mauro Tolini, Trovesi con Gianni Coscia, per non dire di Stefano Bollani. Nessuno ha resistito alla tentazione di suonare canzoni, con qualche eccezione però. Non mi risulta che né Enrico Rava né Enrico Pierannunzi siano mai stati attratti da esercizi che spesso sono anche fini a se stessi. Non è certamente questo il caso del disco in questione. Tuttavia il mio giudizio è prudente se non scettico, ma sono un grande fan di Cristina Zavalloni. La ospitai in un live a Radio in Blu una ventina di anni fa e ne ho seguito con ammirazione le molte evoluzioni. La considero la più eclettica e rededicata Barbarian, e non a caso sia Katy che lei hanno una storia di affezione particolare nei riguardi di RSI. Il progetto nasce infatti da Lugano, dove Katy si era esibita oltre 40 anni fa, lasciando un memorabile live su Compact Disc. Chiudo allora questa recensione con Milord, la prima canzone della Piaf che ascoltai da bambino, senza sapere che era della Piaf, perché l'ascoltai in italiano dalla voce di Milva. Un saluto da Paolo Prato.

0: Francesco Fiori, buongiorno, ben svegliato e ben ritrovato a Verde Aurora.
1: Andrea, buongiorno a te e a chi ci ascolta.
0: Buongiorno, sì, la prima parte della risposta non è pervenuta, ma abbiamo, insomma, era un buongiorno, giusto Francesco Fiori?
1: Era un buongiorno.
0: Era un buongiorno. Ecco, ora ti sentiamo forte e chiaro. Siamo in Spagna, l'abbiamo detto, ma oggi vogliamo andare molto più lontano, nemmeno geograficamente, perché andiamo verso uno di quegli spazi che esistono prima di tutto nella fantasia e che continuano a solleticare la fantasia di intere generazioni. La sto tirando un po' per il lungo per solleticare la curiosità di chi ci ascolta. Insomma, dove andiamo, Francesco Fiori?
1: Beh, oggi noi andiamo nel Far West, ma non dobbiamo attraversare l'Atlantico. Cioè, possiamo fermarci in Andalusia, nel deserto di Tabernas, in provincia di Almeria. Siamo proprio nell'estremo sud della Spagna e in mezzo a questo paesaggio arido c'è ancora questo piccolo paese con il saloon, l'ufficio dello sceriffo, le case di legno, la banca e perfino la forca. Naturalmente non parliamo di un vero paese, ma si tratta di un set cinematografico che è stato costruito quasi 60 anni fa e che ora torna a fare notizia perché è in vendita. Quindi se qualcuno che ci ascolta ha 1.600.000 euro da investire, può comprarsi in Spagna un pezzo di Far West.
0: E 1.600.000 euro, diciamo, non sono facili da raggranellare, però sicuramente questo spazio immaginario e reale nello stesso tempo li vale. Ma prima di parlare dell'offerta immobiliare, dobbiamo capire, Francesco Fiori, come sia finito un villaggio western nel sud della Spagna, perché proprio il deserto di Tabernas?
1: Siamo negli anni 60, quando il cinema scopre che questa parte di Andalusia può trasformarsi praticamente in qualsiasi cosa. Ci avevano già girato Lawrence d'Arabia e poi erano arrivate le grandi produzioni western e soprattutto a un certo punto arriva Sergio Leone. È il momento dell'apice dello spaghetti western e Leone gira proprio lì parti della trilogia del dollaro che contribuiscono a trasformare Clint Eastwood in una star e poi nel 1968 torna per uno dei suoi capolavori. C'era una volta l'West con Henry Fonda, Charles Bronson, Claudia Cardinale, Jason Roberts. È un paesaggio perfetto, ma questa volta però a Leone non basta, gli serve anche un paese. E così il suo scenografo, lo scenografo italiano Carlo Simi, progetta quello che diventerà quello che oggi si chiama Rancho Leone, poi detto anche Western Leone. Cioè, in pratica è un pezzo di frontiera, di far west americano costruito da degli italiani nel deserto spagnolo.
0: Ma normalmente immaginiamo le scenografie come qualcosa che viene smontato appena finisce il film, e in questo caso invece quello che vediamo oggi è ancora il vero set di C'era una volta il West?
1: Una parte molto importante è ancora lì, anche se poi nel corso degli anni sono state aggiunte altre costruzioni, delle tende indiane per esempio, però il nucleo originale nasce proprio per il film di Leone, che ebbe un'altra idea geniale anche, dato che appena costruiti gli edifici sembravano troppo nuovi, questo legno pulito, facciate appena finite, che però nel film dovevano dare l'impressione di essere vecchie, vetuste, lì da anni. E allora la produzione che fece piazzò due enormi ventilatori davanti alle costruzioni e cominciò a sparare sabbia e polvere sulle facciate che in poche ore riuscirono a invecchiare il paese.
0: Una vecchiaia cinematografica, molto bello questo episodio. Ma dopo il declino degli spaghetti western, che cosa è successo? Il cinema ha continuato a usare questo

0: set oppure è diventato soprattutto un'attrazione turistica?
1: Dopo le ore sono arrivati anche altri western, addirittura anche una serie televisiva, pubblicità, cortometraggi, alcuni videoclip, perfino Mika ci aveva girato perfino un famoso video. Poi nel 2023 torna al grande cinema con Pedro Almodovar, che qui realizza parte di Strange Way of Life, il western. Regista spagnolo con Pedro Pascal e Ethan Hawke. Però nel frattempo il paese è sempre rimasto aperto ai visitatori che pagando 10 euro possono passeggiare appunto tra il saloon, l'ufficio dello sceriffo, la forca. Tuttavia, però, negli ultimi anni sono aumentate le recensioni che parlano di strutture molto deteriorate, scarsa manutenzione. La famiglia che ha acquistato il luogo dopo il film vive ancora lì e Genara Ruggero, che è la donna che lo gestisce, ha spiegato, senza girarci troppo intorno, che hanno deciso di vendere perché sono diventati anziani, stanchi, non ce la fanno più a mantenere adeguatamente le strutture.
0: Così appunto hanno deciso di vendere tutto. Ma cosa si compra esattamente? Immagino che l'annuncio sia un po' diverso da quello di una normale proprietà immobiliare.
1: Sì, è abbastanza. Parliamo di oltre 80.000 metri quadri di terreno, con solo circa 800 metri quadrati costruiti. Però appunto c'è qualche dettaglio da conoscere prima di firmare o di comprarlo. Per esempio l'assenza di un normale collegamento alla rete elettrica. Oggi si utilizzano una piccola installazione solare e dei generatori. Poi bisogna pensare che il terreno è classificato come rustico, che siamo dentro un'area naturale, quindi in pratica non è edificabile. Non si può comprare il regge e costruirci per esempio liberamente un albergo. L'agenzia immobiliare difatti nell'annuncio suggerisce soprattutto di continuare attività compatibili con ciò che già esiste, cioè nuovi set cinematografici, concerti, eventi culturali, festival e naturalmente anche matrimoni a tema western.
0: E quindi serve qualcuno, se ho capito bene, disposto non soltanto a comprarlo, ma anche poi a capire che cosa farne. E gli altri vecchi set western della zona sono riusciti a sopravvivere meglio?
1: Beh, a Taberna ci sono per esempio Fort Bravo e Oasis Mini Hollywood che hanno sviluppato un'offerta turistica un po' più ampia. Mini Hollywood per esempio oggi ha spettacoli, una piscina, una riserva geologica. Western Leone invece è rimasto molto più vicino alla sua natura originaria di set, nel bene e nel male. Il sindaco di Taberna spera infatti che arrivi qualcuno disposto a recuperarlo senza cancellare gli edifici più significativi. In questa zona il western non è soltanto una nostalgia cinematografica, perché Tabernas, questo deserto, ha costruito una parte della propria identità e anche della propria economia su questa storia che continua ad attirare produttori, turisti, appassionati e dà persino un riconoscimento da pueblo di pellicola, cioè villaggio da film.
0: Insomma, chi lo compra non si porta a casa soltanto un saloon e qualche vecchia facciata di legno, ma compra un luogo che si può dire appartiene alla storia del cinema.
1: Dal punto di vista immobiliare, come abbiamo visto, non si tratta di un grosso affare, stiamo comprando un grande terreno rustico senza elettricità e con parecchi lavori da fare. Poi però, come ben dici, c'è il valore storico e artistico. Se pensi che lì Sergio Leone in quell'esatto punto ha sistemato la macchina da presa, Henry Fonda ha fatto il cattivo, Charles Bronson ha aspettato il suo duello, o Claudia Cardinale guardava l'orologio alla stazione, in quello che il pubblico credeva fosse il West americano, ma era un West che in realtà non era mai esistito, ma che qui esiste ancora e permette a fan e nostalgici di rivivere momenti che appartengono non solo alla storia del cinema, ma anche a un mondo, a un immaginario che non esiste più e che va conservato e tutelato.
0: Grazie Francesco Fiori per averci raccontato di questo pezzo di Far West in Europa, un pezzo di Far West che cerca un nuovo padrone. Buona giornata e alla prossima.
1: Grazie mille Andrea, felice giornata a te e a chi ci ascolta, hasta la prossima.

0: Lo spettacolo più sensazionale e inverosimile creato dall'umanità si rinnova ogni settimana al microfono di Gaia Varon, Davide Fersini e Paolo Borgonovo. Il ridotto dell'opera. La finestra di Rete 2 sul mondo del melodramma. Venerdì alle 15.35, in replica alle 23 e il sabato alle 13.30.
1: Rete 2.

0: Ilconcerto.ch.
1: Un cordiale saluto a tutte le persone in ascolto del Concerto.ch da parte di Paolo Borgonovo. Innanzitutto un ringraziamento ad Alissa Nembrini che cura questa rassegna e che per oggi ci propone un ritratto di Markus Niederhauser, musicista svizzero che molti conoscono come storico primo clarinetto della Kammerorchester Basel, ma che nel corso della sua carriera ha saputo muoversi con naturalezza tra repertori molto diversi, dal classicismo viennese alla musica del Novecento fino ai territori di confine tra jazz, swing e musica leggera americana. Il programma che ascolteremo è in effetti un piccolo ritratto in quattro tappe: Beethoven, Martinu, Britten e infine un divertente bis discografico dedicato alla famiglia dei clarinetti. Cominciamo con Ludwig van Beethoven, tema e variazioni, dal tema alla variazione decima, dalle variazioni di Abelli, opera 120. Questa importante composizione nasce da un valzer per pianoforte, come sappiamo, piuttosto semplice, scritto dall'editore e compositore Anton Diabelli, che aveva chiesto a numerosi autori austriaci una variazione ciascuno. Beethoven volle esagerare e rispose con 33 variazioni per pianoforte. Beethoven inizialmente giudicò questo valzerino piuttosto insignificante, e in effetti lo è, ma proprio quella semplicità gli offrì il terreno ideale per un gigantesco esercizio di fantasia, quasi una sfida. E l'ascolto di oggi è particolarmente curioso perché la musica viene trasferita dal pianoforte a un quintetto di fiati. Non sentiremo quindi la potenza percussiva della tastiera beethoveniana, ma una sorta di trasfigurazione della sua scrittura distribuita tra flauto, oboe, clarinetto, fagotto e corno. Nelle prime 10 variazioni non cercate tanto la melodia originale, come abbiamo detto di per sé non è un granché, quanto piuttosto il modo in cui Beethoven la deforma continuamente. E in effetti Beethoven ha voluto intitolare quest'opera non Variationen, con la parola derivata dall'italiano, ma Veränderungen, cioè trasformazioni, sottolineando proprio la sua idea di trasformazione del materiale musicale. Provate a seguire il passaggio da atmosfere giocose ad altre più solenni, ma anche ironiche. E soprattutto ascoltate il clarinetto di Markus Niederhauser, mentre assume ruoli cantabili, virtuosistici e perfino umoristici, perché nella musica di Beethoven c'è molto umorismo, anche se i pianisti spesso sono troppo seriosi per accorgersene. Allora ascoltiamo il tema e le variazioni di Abelli dalla prima alla decima, eseguite dal quintetto di fiati della Kammerorchester Basel con Markus Niederhauser.

Abbiamo ascoltato il quintetto di fiati della Kammerorchester Basel con Markus Niederhauser al clarinetto in alcune delle celebri variazioni di Abelli di Beethoven, dalla prima alla decima, qui nella trascrizione per quintetto di fiati, dal CD Wind Quintet of Kammerorchester Basel per Pre-Arte Music del 2016. Facciamo un salto di oltre un secolo con il nonetto numero 2 di Bohuslav Martinu, che appartiene all'ultimo periodo creativo del compositore boemo, ebbe la prima assoluta nel 1959 al Festival di Salisburgo. L'organico è insolito, 5 strumenti a fiato e 4 archi, una combinazione che produce colori continuamente mutevoli. È una composizione costruita con straordinaria economia di mezzi, le idee musicali sono spesso brevi, i temi passano rapidamente da uno strumento all'altro e i contrasti di timbro sono quasi più importanti dei contrasti melodici. E in questa registrazione dal vivo del 2009 troviamo ancora Markus Niederhauser tra i protagonisti al clarinetto.

I solisti della Camera Orchestra Basel era una registrazione dal vivo di un concerto del 30 aprile del 2009 svoltosi nella Martinkirche di Basilea con Markus Niederhauser al clarinetto ed era il nonetto numero 2 di Bohuslav Martinu. Arriviamo ora a un'opera sorprendente per precocità. La Sinfonietta Opera 1 fu scritta da Benjamin Britten quando aveva poco più di 20 anni e rimane a tutt'oggi una delle sue opere più amate. Nel primo movimento, poco presto ed agitato, fate attenzione alla precisione del disegno contrappuntistico. Ogni linea sembra

per avere un proprio percorso indipendente, e questo è già molto Britten. Nel movimento lento, variazioni, emergono invece quei colori malinconici che diventeranno quasi la firma del compositore inglese, specie nelle opere. Il finale è una tarantella, e questo già dice molto, è il punto più brillante, ritmo serrato e un'energia quasi teatrale. Il ruolo del clarinetto, anche se non dichiarato, è di vero protagonismo. Di nuovo ascolteremo Markus Niederhauser, ma con la Camera Orchestra Basel diretta da Christopher Hogwood.

Era la Camera Orchestra Basel, diretta da Christopher Hogwood nella Sinfonietta Opera 1 di Benjamin Britten, un CD Arte Nova Classics del 2002, ancora con Markus Niederhauser al clarinetto. Concludiamo con un cambio completo di atmosfera grazie al CD Swiss Clarinet Players Harmen Nocturne per Amos, CD del 1995. In questi due ultimi ascolti, Markus Niederhauser non suona il tradizionale clarinetto in si bemolle, bensì il corno di bassetto, uno dei membri più affascinanti della famiglia del clarinetto con la sua voce calda di contralto profondo. Lo ascoltiamo all'interno degli Swiss Clarinet Players, formazione che ama esplorare arrangiamenti e repertori insoliti. Prima Jeffrey Agrell, compositore vivente, cornista statunitense, con Between Rock and Hard Place, pagina spiritosa e piena di riferimenti alla musica contemporanea e alla cultura pop. E qui il nostro divertimento di ascoltatori sta anche nell'apprezzare la straordinaria varietà timbrica della famiglia dei clarinetti. Ascoltiamo dunque Between Rock and Hard Place di Jeffrey Agrell nell'arrangiamento degli Swiss Clarinet Players.

Era Between Rock and Hard Place di Jeffrey Agrell nell'arrangiamento degli Swiss Clarinet Players con Markus Niederhauser al corno di bassetto. Ma manca ancora un brano per concludere il concerto di oggi, gli stessi esecutori, consideriamolo alla stregua di un bis.

0: Avrete probabilmente riconosciuto George Gershwin e il suo An American in Paris, naturalmente filtrato attraverso il suono di un ensemble composto esclusivamente da clarinetti, sempre dal CD Swiss Clarinet Players Harlem Nocturne Amos 1995. Si conclude così il concerto punto CH di oggi, dedicato a Markus Niederhauser, che abbiamo ascoltato al clarinetto e al corno di bassetto, uno dei grandi protagonisti della vita musicale basilese degli ultimi decenni, e un ringraziamento ad Alissa Nembrini che ha curato il programma di oggi.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Mais cet enfant-là, lui ressemble. Il a d'elle, je ne sais quoi.

0: agli immaginari urbani dominanti, costruiti spesso su concetti come dinamismo, caos, imprevedibilità, piene di sovrastimoli, affinché siano più aperti, accessibili alla neurodiversità e al disagio psichico, ma forse anche più vivibili e salutari per l'intera popolazione. E lo facciamo attraverso una branca piuttosto innovativa della geografia, che potremmo chiamare appunto geografia della salute, che indaga la relazione tra salute e territorio, cerca di individuare possibili interventi che potremmo definire terapeutici sul tessuto e sullo spazio urbano.
1: Sì, capiremo meglio fra pochissimo, grazie ai due ospiti di questo nostro approfondimento di Alphaville. Sono due geografi, autori o coautori di pubblicazioni piuttosto pionieristiche per il panorama sia italiano sia svizzero. Allora, io do innanzitutto il benvenuto, ci ha raggiunta qui in studio, ad Aurora Ruggeri, ben arrivata.
2: Grazie, grazie per l'invito.
1: Allora, Aurora Ruggeri è geografa presso l'Università di Neuchâtel, dove sta concludendo il suo dottorato proprio su salute mentale e accessibilità degli spazi verdi urbani, e ha fatto parte del gruppo di ricerca interdisciplinare Se rétablir d'une psychose en ville, un living lab pour concevoir un milieu urbain favorable à la santé mentale. Una ricerca che si è svolta presso la città di Losanna, sul quale fra l'altro è stato appena pubblicato un lungo articolo sul sito di GEA Ticino, Associazione dei Geografi. In collegamento telefonico con noi invece Alberto Vanolo, ben ritrovato, buongiorno anche a lei.
3: Buongiorno, buongiorno a tutte e tutti.
1: Alberto Vanolo è professore ordinario di geografia economico-politica presso l'Università di Torino e sarà ospite a Bellinzona venerdì prossimo all'interno di Sconfinare Festival per un incontro che parte da un suo libro che ha avuto un grande successo, La città autistica, uscito nel 2024 per Einaudi. Allora, iniziamo, Aurora Ruggeri, dalla constatazione che l'ambiente, come dicevamo in apertura, in particolare quello urbano, dove lo ricordiamo, abita oltre il 75% della popolazione europea, ha un impatto su salute mentale e benessere. Ecco, in che modo la città è fonte sia di stress, sia di opportunità di benessere mentali per tutti e in particolare per le persone soggette a malattia o disagio psichico?
2: Sì, inizierei col dire che nei paesi occidentali c'è una più forte prevalenza di psicosi rispetto agli ambienti rurali, quindi già si intuisce che l'impatto dell'ambiente urbano sulla salute mentale bisogna tenerlo in conto, bisogna considerarlo. Bisogna anche dire, penso, che la città non è un insieme omogeneo, non esiste un'entità unica che è la città, ma la città è composta di ambienti eterogenei, fatti di quartieri, fatti di zone che appunto hanno caratteristiche diverse, quindi potenzialmente un impatto diverso sulla salute mentale. Nella letteratura scientifica che tratta di questo legame tra salute mentale e ambiente urbano si parla spesso di stress urbano. Quindi è un termine generico che non ha una definizione univoca, ma è piuttosto la composizione di tutta una serie di fattori. Penso ai fattori materiali. Con fattori materiali si intende il fatto che l'ambiente urbano è un ambiente costruito che è complesso e che può dare la sensazione di chiusura, e quindi questo porta ad avere la sensazione di non avere delle vie di fuga. Ci sono poi dei fattori sociali, il fatto che nella città, nell'ambiente urbano, c'è una densità di persone molto più grande rispetto ad altri ambienti di vita, e quindi ci si può trovare per esempio più facilmente all'interno di una folla, che può diventare appunto un fattore di stress molto importante. E un altro fattore sociale è la maggiore possibilità di poter entrare in interazione sociale con delle altre persone, quindi questo anche porta uno stress. E poi in ultimo, ma non meno importante, i fattori sensoriali, quindi pensiamo all'intensità di suoni, di rumori, anche di stimolazioni visive come i segnali, i cartelli, le luci, i simboli che troviamo nell'ambiente urbano, che appunto, come dicevamo prima, è denso ed è carico di stimoli, e questi stimoli possono essere particolarmente sollecitanti, particolarmente invadenti e appunto diventare troppo per chi soffre di problemi di salute mentale, ma non solo, voglio dire, sono dei fattori di stress che colpiscono tutti e tutte, no? Però è anche importante dire, come sottolineavi te, che la città non è solamente

0: un luogo di stress, ma è anche un luogo pieno di risorse, no? È anche un luogo dove si trovano le risorse per la cura, ma è anche luogo di socializzazione, di incontro, di arricchimento sociale, di accesso alla conoscenza e alle risorse culturali. Quindi è chiaro che bisogna pensare che bisogna favorire l'accesso a queste risorse che sono importanti per il recupero e per la salute mentale in generale.
1: E quindi da una parte lo stress, ma da un'altra parte anche l'opportunità di benessere mentale, di cura. La città è questo, no? Contraddittoriamente. Allora, Alberto Vanolo, lei è arrivato al tema del rapporto fra accessibilità del contesto urbano e neurodiversità, non tanto attraverso la ricerca accademica, bensì attraverso una vicenda familiare, cioè l'avere un figlio autistico. Il libro La città autistica nasce proprio da qui. Ci raccontava, tra l'altro, che l'ha scritto di getto quando è stato ospite in precedenza qui a Rete 2. La presenza di suo figlio, quali problemi le ha permesso di mettere a fuoco proprio in relazione al contesto urbano?
2: Sì, il libro è sostanzialmente nato da questo, una descrizione del mio incontro con l'autismo. Io ci tengo a sottolinearlo, non sono autistico, non voglio in alcun modo parlare in nome delle persone autistiche, racconto dalla mia prospettiva questo tipo di incontro ed è un incontro che è stato profondamente filtrato dalla mia esperienza di, insomma, metà della mia vita che studio la città e quindi il filtro urbano ce l'avevo in qualche modo nel DNA. È una lettura dell'esperienza dell'autismo a partire dalla geografia. L'idea è che molto spesso tendiamo a immaginare una serie di condizioni come la neurodivergenza oppure la disabilità, non sempre le due cose vanno assieme, come delle caratteristiche interne al corpo. Una persona è neurodivergente e disabile, come se fosse un qualcosa che prende semplicemente forma all'interno del cranio, dei confini della pelle di una persona. In realtà, quello che tendiamo a fare in geografia è dire che la maggior parte dei fenomeni prendono forma dalla relazione con tutto ciò che è attorno, con l'ambiente. In realtà, appunto, per fare un esempio classico, si tende a dire che le persone siano disabilitate da certi spazi, nel senso, se mi muovo in uno spazio progettato particolarmente bene, non è disabilitante la mia condizione, una condizione per esempio di mobilità particolarmente specifica. Questo tipo di quadro ho tentato di appoggiare. Cioè, l'idea è che molto spesso per chi vive una condizione, per una condizione di caregiver, nel mio caso, di una persona autistica, si incontrano ambienti ostili, si incontrano dei muri, delle barriere che non hanno la visibilità dei gradini, ma non risultano altrettanto escludenti.
1: Ci può fare qualche esempio, magari, proprio relativo
2: Sì.
1: alla condizione anche di suo figlio?
2: Sì. Creiamo uno spartiacque abbastanza netto. Ci sono delle persone autistiche estremamente performanti. Noi sappiamo, so, nell'autobiografia di Elon Musk si dichiara Asperger, che è una tipologia di autismo. Ci sono persone estremamente performative e persone in cui si sovrappone, come nel caso di mio figlio, una disabilità di tipo cognitivo. Quello che sappiamo dai racconti preziosissimi delle persone performative, che in grado di raccontare la loro esperienza, che costantemente si trovano a mettere in campo operazioni di masking, cioè a simulare di adattarsi alle convenzioni di un mondo costruito su un modello normotipico, neurotipico, scusate. E quindi, per esempio, pensate a quante convenzioni ci sono negli incontri sociali. Per molte persone autistiche, è difficile mantenere il contatto oculare, il contatto fisico, stringere le mani, mantenere un'espressione, facciale ritenuta adeguata durante un discorso, sorridere al momento giusto, una serie di convenzioni piuttosto complesse. E questo tipo di viene raccontato dalle persone autistiche quanto sia faticoso, quanto sia stremante, quanto si cresca interiorizzando l'idea che tutto quello che viene spontaneo fare è in qualche modo sbagliato e va simulato, corretto. E sì, sono molte le nevrosi anche che si generano da questo tipo di esperienza. Per le persone che hanno una, scusi.
0: No,
2: Per
0: no,
2: le persone che hanno una disabilità intellettiva, questo tipo di opzione non c'è nemmeno, non c'è questo masking. E quello che sappiamo dalla ricerca sociologica è che nelle famiglie in cui c'è una persona in generale con una disabilità intellettiva, la tendenza è stare a casa, sottrarsi dallo spazio pubblico. E questo è gravissimo, è un problema geografico. Si sta a casa per vergogna, paura di una crisi, per tante ragioni. Sono queste, questo tipo di barriere sono quelle che creano una profonda questione di ingiustizia.
3: E come diceva lei, questa fatica che talvolta diventa un vero e proprio ostacolo limitante non è, come dire, neutra, ma è situata nello spazio. Questa prospettiva geografica proprio di mettere in relazione i fenomeni con il territorio, laddove insomma prendono forma, è questo cambio di paradigma che la geografia apporta, come di solito si approccia alla salute mentale. Aurora Ruggeri, lei ha fatto parte di questo gruppo di ricerca pluridisciplinare a cui hanno partecipato da una parte l'Istituto di Geografia di Neuchâtel e dall'altra parte il Servizio di Psichiatria Generale del SHUV di Losanna, con la partecipazione anche di pazienti, con l'obiettivo di capire come agire sullo spazio urbano per appunto eliminare quella fatica che poi diventa ogni tanto addirittura barriera. Ecco, ci spiega meglio qual è la novità di questa prospettiva che appunto anche ribalta l'approccio terapeutico classico.
0: Beh, penso che la novità sia intanto questa equipe interdisciplinare, come hai menzionato, composta da geografi, da psichiatri e da un esperto per esperienza, quindi una persona con una diagnosi di psicosi che ha fatto parte del gruppo di ricerca dall'inizio alla fine e il fatto di aver portato avanti una ricercazione partecipativa. Quindi l'idea della ricercazione è di fare sì ricerca, quindi di produrre delle conoscenze su un dato fenomeno, ma anche poi pensare a delle azioni da concretizzare sulla base di queste conoscenze prodotte grazie alla ricerca e partecipativa proprio perché le persone che sono toccate da una diagnosi hanno partecipato alla creazione di queste azioni, ma penso che dopo avremo modo di poter spiegare più in profondità. Ma penso che un'altra novità di questo gruppo di ricerca, del nostro modo di agire, è stato quello proprio di portare la ricerca e gli interventi fuori dagli spazi tradizionali della psichiatria, no? Quindi fuori dalle cliniche, dai servizi psichiatrici e fuori dai contesti delle consulenze medico-psichiatriche classiche, e quindi intervenire e fare ricerca sugli spazi ordinari, i luoghi di vita quotidiana, e questo anche per riconoscere e sottolineare che la questione della salute mentale non è solamente una questione che riguarda il paziente, la sua famiglia e i servizi psichiatrici, ma è e deve essere una questione condivisa e una questione comune che va affrontata in maniera condivisa e comune.
1: Quindi c'è la questione ovviamente di aiutare queste persone o fare in modo che queste persone possano usufruire dello spazio pubblico, che non siano costrette a restare a casa loro per vergogna o difficoltà, come ci spiegava Alberto Vanolo. Allora, quando si parla di accessibilità, ovviamente viene subito alla mente, perché forse se ne parla di più, anche se non abbastanza, ovviamente, degli spazi urbani e delle disabilità fisiche. Poi da qualche anno si sta anche discutendo e c'è una crescente attenzione alla cosiddetta urbanistica di genere, no? L'attenzione alle esigenze delle donne, la sicurezza, l'ampiezza delle strade e in particolare dei marciapiedi a favore di carrozzine per bambini e anziani, di cui sappiamo le donne sono ancora le principali caregiver. Cosa vuol dire invece per lei, Alberto Vanolo, anche proprio praticamente, materialmente, con esempi concreti, ripensare l'accessibilità delle città a partire dalle esigenze degli autismi e della neurodiversità? Ci può fare qualche esempio?
2: Sì, ci sono due piani di lettura differenti. Il primo, quello più concettualmente semplice, non che sia semplice metterlo in pratica, ma è più semplice da raccontare, riguarda le sensorialità. Molte persone neurodivergenti hanno modi di percepire i sensi in qualche modo eccentrici rispetto al modello neurotipico, ma sono estremamente differenziati fra loro. Qualcuno può essere estremamente turbato, agitato da rumori, altri da stimoli visivi, da confusione, e quindi esiste un filone di design che è attento a costruire degli ambienti che siano sensorialmente più adatti, più accessibili. Teniamo conto che è un vocabolario estremamente complesso in costruzione, perché insomma, siamo abituati dall'istruzione studi più elementari che i sensi sono 5, ma in realtà sono molti di più e non sempre sappiamo dare un nome alle sensorialità. Per esempio la sensazione di sentirsi tutti gli sguardi puntati addosso non rientra in nessuna delle 5 classiche tipologie, ma una sensazione molto forte e che può, nella mia esperienza può turbare molto, o le sensazioni di calore, di folla, sono tutte questioni che possono essere in qualche modo regolate dal design. Quello che è interessante è che la ricerca ci dice che gli spazi, pensiamo agli spazi per esempio al chiuso, trattati in qualche modo, curati nel design da questo punto di vista, tendono a piacere un po' a tutti. La classica aula, per esempio, che viene trattata acusticamente per eliminare il riverbero, poi alla fine piace a tutti, cioè non c'è nulla di particolarmente eccentrico dal punto di vista del design. In generale si tratta di attenuare certi tipi di stimoli, usare delle luci che non sfarfallino, questo perché molte luci sono percepite in modo differente a seconda delle caratteristiche neurologiche, o altre cose, insomma, in qualche modo fattibili. Non si tratta di proiettare nulla di completamente differente. Anche dal punto di vista dello spazio pubblico, la capacità per esempio di orientarsi, di muoversi nello spazio pubblico è facilitata da ambienti particolarmente leggibili. È chiaro da dove si entra, dove si esce, non ci sono troppi cartelli confondenti, ma queste sono indicazioni di buon senso che nella geografia urbana sappiamo ormai da molti anni e valgono per chiunque. Certamente a un livello più ampio, e si tratta di interiorizzare l'idea che le città non siano costruite soltanto su un particolare tipo di soggetto, classico maschio, bianco, abile, eterosessuale. Sappiamo benissimo che una battaglia portata avanti da molti filoni paralleli, si tratta di decolonizzare questo sguardo. Le città sono abitate anche da persone neurodivergenti. Non si tratta quindi soltanto di qualche correttivo, qualche adattamento rispetto al preesistente, ma di costruire ambienti da subito che in qualche modo manifestino questa presenza. Ed è un tipo di fenomeno che sta prendendo piede. Ci sono molti spazi pubblici, molte catene commerciali, per esempio, che hanno introdotto degli accorgimenti, poi li pubblicizzano, lo fanno per mille ragioni, non necessariamente umanità di giustizia, però c'è questo forte desiderio di aprire. Dall'altro lato c'è un discorso culturale, naturalmente dovunque c'è stigma, vergogna, stigmatizzazione di qualsiasi tipo, esclusione, e quello è un discorso che viaggia su un canale differente e più complicato.
3: E quindi sì, la città autistica è anche la proposta di un modello alternativo, no? Che decostruisce l'immaginario, i linguaggi urbani dominanti. Aurora Ruggeri, gli elementi sollevati da Alberto Vanolo corrispondono a quello che è emerso dai vostri studi, magari anche con lei qualche esempio pratico degli interventi urbani che avete fatto nella città di Losanna.
0: Sì, assolutamente. Come dicevo prima, quindi la nostra equipe è composta da geografi, psichiatri e pazienti. Abbiamo messo in atto la nostra ricerca azione con un approccio living lab, quindi l'idea di laboratorio vivente. È un approccio che si compone di diverse fasi. Una prima fase di esplorazione, dove abbiamo svolto dei percorsi commentati che niente sono altro che delle interviste in movimento con i pazienti nella città di Losanna, dove l'obiettivo era proprio di attraversare la città di Losanna a 4 livelli diversi, con l'obiettivo di attraversare la diversità degli ambienti. Come dicevo prima, no? La città non è un ambiente omogeneo, ma è composto da diversi ambienti, quindi l'obiettivo di queste passeggiate era quello di andare a individuare con i pazienti le risorse per la salute mentale o invece gli ostacoli al recupero e a un benessere più generale. Quindi questa fase ci ha permesso di produrre una cartografia partecipativa, dove abbiamo identificato queste risorse, questi ostacoli, e poi siamo passati ad una fase di coelaborazione e co-creazione, dove appunto questo è stato un processo collettivo per elaborare delle soluzioni, non solamente con i pazienti, noi geografi e psichiatri, ma anche con attori della società civile, attori istituzionali, associativi e di tutta la serie di servizi che si ritrovano all'interno degli ambienti urbani. Quindi, per darvi degli esempi un po' più concreti, abbiamo ad esempio collaborato col servizio di parchi e del verde urbano della città di Losanna e abbiamo co-costruito con loro un percorso sensoriale all'interno di un parco urbano. Abbiamo anche collaborato con il Museo Museo Cantonale di Belle Arti della città di Losanna, dove c'è stata una sensibilizzazione del personale, è stato permesso l'accesso gratuito al museo per i pazienti che facevano parte della ricerca, e sono state organizzate delle visite guidate con degli atelier creativi alla fine di queste visite guidate, proprio appunto per promuovere l'accesso a questa risorsa che è l'arte, che è la cultura. Un'altra collaborazione molto bella è stata con i trasporti pubblici della città di Losanna, dove c'è stato un lavoro di sensibilizzazione del personale di controllo dei trasporti pubblici, e un altro esempio, una collaborazione con la biblioteca municipale del comune di Losanna, con l'idea di creare, identificare un luogo di rifugio, no? Quindi la biblioteca, proprio per le sue caratteristiche atmosferiche di calma e anche di accessibilità, perché in fondo in biblioteca si può entrare e nessuno si chiede perché tu entri in biblioteca, no? Quindi queste caratteristiche hanno fatto sì che abbiamo collaborato con il personale della biblioteca municipale con una sensibilizzazione e appunto una filiazione della biblioteca per visibilizzare il loro legame con il progetto, e quindi rendere visibile il fatto che la biblioteca fosse un luogo di rifugio, un luogo accogliente.
1: Quindi l'importanza della biblioteca ci fa piacere anche da questo punto di vista.
3: E della relazione, si può, certo, parlare di come dire, design relazionale, Alberto Vanolo.
2: Sì, sì, assolutamente, e questa è una tendenza in generale della geografia, questa enfasi sulla relazionalità. Una stessa condizione viene vissuta e ha significati completamente differenti a seconda del luogo dove si colloca, dove si situa. È molto interessante l'esempio della biblioteca, e lo si può spingere ancora più in là, nel senso, non tutte le persone, per esempio neurodivergenti, sono silenziose, hanno bisogno di calma, alcune hanno sono fatte in un modo per cui molto spesso sono chiassose, sono l'ecolalie, per esempio, si producono suoni. E uno dei problemi di luoghi come la biblioteca è che molto spesso, non conosco la vostra situazione locale ovviamente, molto spesso si dà per scontato il presupposto che siano popolati da soggetti di un certo tipo, capaci di leggere, capaci di stare in silenzio, capaci di avere quel tipo di postura che viene richiesta da ambienti di quel tipo, e diventano automaticamente fuori luogo messi in biblioteca, in un museo. Aprire gli spazi della cultura a persone che li vivono e attraversano in modi molto differenti, questa è una vera sfida. È chiaro che ci sono, che può disturbare qualcun altro una presenza rumorosa o chiassosa, ma forse si può pensare a una biblioteca organizzata, stratificata per tempo, momenti, situazioni, che diventi un luogo veramente aperto a tutte e a tutti, anche a chi non riesce ad adeguarsi a quelli che sono degli standard di comportamento di un certo tipo.
1: E su questa immagine della biblioteca come luogo aperto e accogliente noi ci fermiamo, perché il nostro tempo è scaduto per questo approfondimento. Tra l'altro io ricordo che Alberto Vanolo sarà tra i protagonisti del Festival Sconfinare. L'appuntamento è per venerdì prossimo 9 ottobre alle 18:30 in Piazza del Sole, un evento promosso in collaborazione con la Fondazione Ares, e quindi io ringrazio i nostri ospiti di oggi. Aurora Ruggeri, grazie per essere stata con noi.
0: Grazie a voi.
1: E grazie anche a lei, Alberto Vanolo. A presto.
2: Grazie mille, grazie.
1: E grazie anche a te, Barbara.

0: FIT, Festival Internazionale del Teatro della Scena Contemporanea. In diretta dalla zona franca allestita davanti al Teatro Focea a Lugano, Charlot incontra i protagonisti del festival in una puntata aperta al pubblico e racconta il davanti e il dietro le quinte di un'edizione che riflette sul fare teatro in una società in cui la politica è spettacolo e in cui il teatro è diventato il luogo in cui mostrare la realtà quando dovrebbe essere il luogo della sua antitesi. In diretta dal FIT, a cura di Monica Bonetti. Charlot, sabato alle 10.30 e in replica domenica alle 14.35.
1: Rete 2.

0: Verde Aurora.
1: Sono le 6 e pochi secondi. Buongiorno, benvenute e benvenuti all'ascolto. Siete in compagnia di Andrea Fazioli e stiamo per cominciare una mattinata che ci porterà come sempre a sfogliare i quotidiani, questa prima parte, e poi a incontrare persone con una serie di interviste in diretta, di approfondimenti, di commenti dei fatti del giorno, fino alle 9:30. L'ultima parte della nostra trasmissione, fra le 9 e le 9:30, sarà l'appuntamento con Laser. Dicevo che questa prima ora è dedicata alla rassegna stampa e quindi alla lettura dei giornali, poi dalle 7 i primi collegamenti in diretta con gli ospiti. E come sempre la lettura dei giornali si apre con uno sguardo panoramico sul Corriere del Ticino e sulla Regione. Vediamo come aprono i due quotidiani della Svizzera italiana. Il Corriere del Ticino apre con un titolo fra virgolette, è una dichiarazione, o meglio una decisione del Gran Consiglio. Il collegamento A2 A13 non può aspettare ancora. Approvate dunque dal Gran Consiglio due risoluzioni riguardanti opere infrastrutturali strategiche per il Ticino. La politica cantonale, si legge nel sommario, si è compattata intorno a queste due opere. La prima chiede al Consiglio federale di realizzare appunto il collegamento A2 A13 non oltre il 2045, e con la seconda invece si vuole intervenire su un altro progetto autostradale, sul progetto autostradale che viene chiamato ME-ME,

0: 13, lo sport al centro della pagina. Segnalo poi anche i contenuti che partono in prima pagina, l'editoriale principale di Osvaldo Migotto, che leggeremo fra poco, e uno spunto firmato da Sabrina Gendotti. Sabrina Gendotti approfondisce all'inizio, facendo anche un paragone con Cent'anni di solitudine di Gabriel García Márquez, approfondisce la temperie politica del Canton Ticino dell'Ottocento, quando liberali e conservatori combatterono duramente insurrezioni armate, scrive, colpi di Stato, scontri violenti, la rivalità ha diviso famiglie e comunità, alimentato rancori e provocato perfino dei morti, fra questi Luigi Rossi, consigliere di Stato conservatore assassinato durante la rivoluzione liberale dell'11 settembre 1890. Da allora sono trascorsi 136 anni, scrive Gendotti, ma ho l'impressione che qualcosa di quell'antica rivalità sia rimasto. Una politica miope, fine a se stessa, nella quale prevale la ricerca maniacale di visibilità e il tentativo di dimostrare ai ticinesi di essere i migliori, dimenticando però di mettere al primo posto il bene del cantone. Secondo Sabrina Gendotti è giunto il momento di voltare pagina, bisogna superare le vecchie divisioni e unire le forze per costruire un progetto politico comune, non per sommare voti o poltrone, ma per offrire al Ticino una politica del fare. Così dunque Sabrina Gendotti sulla prima del Corriere del Ticino. Sulla regione il titolo principale è ancora legato al fatto di cronaca dell'accoltellamento avvenuto a Biasca. Biasca si interroga, il borgo rassicura. Questo è il titolo. Arrestato l'accoltatore 17enne, l'accoltellatore 17enne, fuori pericolo la vittima, si legge nella didascalia della fotografia che mostra un'immagine della macchina della polizia vicino al luogo dove è avvenuto l'accoltellamento. Quindi la cronaca al centro della prima della regione. C'è l'editoriale principale, che come quello di Migotto sul Corriere leggeremo fra poco, firmato dal direttore della regione Daniel Ritzer, su il sistema metaforicamente di stampo mafioso che regge il Canton Ticino, e un intervento di Federico Franchini su quello che chiama il Luganistan, il giardino di una cleptocrazia, e cioè sulla connessione profonda, prima magari tenuta nascosta, poi sempre più esibita, fra il Lugano e il Kazakistan, cominciata nel dicembre 2015 con un evento culturale che sembrava bizzarro, ma aveva lo scopo di approfondire le relazioni fra Lugano e quella che di fatto è una dittatura camuffata da regime presidenziale, scrive Franchini. E la cultura dunque fungeva in quel caso da ammorbidente, da vettore di contatti e contratti. Il Kazakistan, governato con pugno di ferro da Nursultan Nazarbayev dal 1991 al 2019, era stato individuato da certi ambienti economici ticinesi come il nuovo Eldorado. La politica a ruota seguiva per spianare la strada al commercio in barba a chi si aveva di fronte. Così Federico Franchini su La Prima della Regione. Cominciamo anche con la colonna musicale del nostro mattino, che non differisce molto da quella che ascoltavate prima dell'inizio ufficiale di Verde Aurora, però c'è un tocco un po' diverso, una scelta di cantautori, di brani jazz, anche qualche colonna sonora di film. Cominciamo proprio con non una cantautrice, ma una cantante che interpreta il brano di un famoso cantautore e anche autore di canzoni, perché si tratta di Serge Gainsbourg, e la sua Javanaise è famosa, certo interpretata anche da lui, ma famosa molto e soprattutto in questa versione del 1963 di Juliette Gréco.
1: J'avoue, j'en ai bavé, pas vous, mon amour, avant d'avoir eu vent de vous.

La Javanese di Juliette Gréco e sono le 6 e 9 minuti. Stavamo leggendo i giornali della Svizzera italiana, abbiamo visto le prime pagine con uno sguardo panoramico e siamo rimasti in sospeso sui due editoriali. Sulla regione, Daniel Ritzer prende spunto dalla sentenza Pronsini, quella che si riferisce alla querela promossa dai membri, alcuni passati, altri presenti, del municipio della città di Bellinzona contro il consigliere comunale Matteo Pronsini per presunta diffamazione e ingiuria, una sentenza di assoluzione dalla quale si desume che in linea di principio, nel contesto del dibattito politico, è ammissibile definire metaforicamente di stampo mafioso le azioni compiute da certi organi o individui durante l'esercizio delle proprie funzioni pubbliche. Prendiamo in prestito, scrive Ritzer, l'aggettivazione incriminata per estenderla ad altri campi e modalità della vita istituzionale del Canton Ticino, campi in cui il concetto di stampo mafioso appare sempre metaforicamente assai pertinente. Per esempio per descrivere il funzionamento dei sistemi di nomina di cui si avvale il potere politico per designare i membri dei consigli di amministrazione delle società pubbliche e parapubbliche, un sistema in cui il principale criterio di selezione riguarda l'appartenenza a una determinata famiglia o clan, anche noti come partiti politici. Daniel Ritzer scrive poi che il vero punto non sono soltanto le migliaia di franchi percepiti da alcuni consiglieri di amministrazione che siedono al contempo, per esempio, nel Consiglio Comunale di Lugano. La vera questione riguarda la procedura con cui vengono spartite queste cadreghe e questo vale per tutto il Ticino. Basti pensare alla scelta dei magistrati. Anche qui sono i partiti di governo a spartirsi le poltrone di cui sono allo stesso tempo autorità di nomina. C'è quindi poco da stupirsi se addirittura un ora ex consigliere di Stato arriva a scrivere un'email di stampo mafioso al presidente del consiglio d'amministrazione, nonché collega di partito, di un ente pubblico pretendendo l'assunzione di una conoscente. Anzi, conclude Ritzer, portando all'estremo il ragionamento, perfino i consiglieri di Stato eletti secondo il sistema proporzionale in cui il seggio viene in primis attribuito al partito in funzione dei voti di lista potrebbero rientrare nella casistica di stampo mafioso che pervade l'intero sistema di gestione del potere nel Canton Ticino. E questo era Daniel Ritzer su La Regione. Osvaldo Migotto sul Corriere del Ticino si occupa invece di politica internazionale e scrive che ieri sera il presidente francese Emmanuel Macron ha riunito una cellula di crisi per cercare di dare una risposta alle mobilitazioni studentesche che si susseguono da metà settembre per denunciare il degrado dell'istruzione nazionale nel paese. La mobilitazione dei liceali francesi era partita dalle periferie parigine, dove le cattive condizioni delle strutture scolastiche sono più vistose, per poi estendersi in tutto il paese ottenendo il sostegno di sindacati, professori, partiti di sinistra, studenti universitari e anche di diversi genitori degli studenti. La partita è tutt'altro che semplice, commenta Migotto, e ripropone uno scenario già visto in altri paesi europei. Da una parte vi sono le richieste di vari settori della popolazione, dai pensionati agli studenti, dai disoccupati alle famiglie in cerca di abitazioni a pigione moderata, solo per citare i casi più emblematici, e dall'altra c'è un contesto economico internazionale sfavorevole a causa dell'ascesa del costo dei carburanti e del conseguente aumento generalizzato dei prezzi al consumo, originato dalle tensioni in Medio Oriente e dalla guerra lanciata da Mosca contro Kiev, per non parlare degli ostacoli al commercio internazionale prodotti dai dazi addizionali imposti dall'amministrazione statunitense a numerosi paesi. Il risultato di tutto ciò, aggiunge Migotto, si traduce in una capacità di manovra limitata per i singoli governi. Lo sa bene l'esecutivo francese confrontato con un debito pubblico in progressiva crescita, mentre gli studenti francesi chiedono al governo investimenti miliardari per rimettere in sesto il loro traballante sistema educativo. Poi c'è chi sui media transalpini difende l'esecutivo sottolineando che almeno sulla carta la Francia non ha mai investito così tanto nel suo sistema educativo. C'è da chiedersi allora, commenta Migotto, per quale motivo alcune centinaia di migliaia di persone siano scese in strada in almeno una trentina di località. La protesta, come è accaduto già in passato, è degenerata in atti di violenza, ma ciò non basta per mettere sul banco degli imputati tutti i partecipanti ai cortei. Difficile, conclude Migotto, avere un quadro preciso su quanto accaduto nelle varie azioni di protesta. Quello che invece appare abbastanza chiaro è la mancanza di rapide risposte da parte delle autorità
E con questo abbiamo letto anche l'editoriale sul Corriere del Vicino, del Ticino, scusate, e quello prima su La Regione. E ora spazio al cantautore napoletano Giovanni Cinque.

Giovanni V, l'infame, dall'album Hobo nel 2016, l'esordio del cantautore napoletano. Vediamo altri spunti d'attualità un po' in tutti i quotidiani. Oggi si parla dell'anniversario del 7 ottobre e che giunge poi anche in concomitanza con il tempo di elezioni in Israele. 3 anni dopo l'attacco di Hamas ai civili israeliani, e si commenta quanto accaduto e poi quanto anche è accaduto dopo. Edgar Keret sul Corriere della Sera scrive che il 7 ottobre non si deciderà a finire fra 3 settimane, quando Israele terrà le elezioni, e nemmeno con la destituzione di Netanyahu. Il blocco del cambiamento che si oppone all'attuale governo di guerra si è schierato quasi all'unanimità a favore dell'impegno della coalizione di Netanyahu di vietare a ogni singolo partito arabo di presentarsi alle elezioni. E si tratta di partiti che nel Parlamento israeliano sono sempre stati presenti, rappresentando circa 1/5 della popolazione del paese. Ma questo era prima del 7 ottobre, altri tempi. Ormai, secondo Keret, c'è questa convinzione che si sta combattendo per la sopravvivenza e quindi non si può consentire agli altri di tenere la testa alta. Poi le cose, può darsi, si calmino e tornerà alla ragionevolezza. Si valuterà la possibilità di consentire ai cittadini palestinesi di Israele di eleggere liberamente i propri rappresentanti e si arriverà a bandire i partiti davvero antidemocratici come quelli razzisti di Bezalel, Smotrich e Itamar Ben-Gvir. Ma ora la situazione è ancora molto tesa. Il 7 ottobre è ancora qui. Non è una data o un evento limitato nel tempo, ma uno stato d'animo. E con o senza Netanyahu il rischio è che il 7 ottobre non finisca, che non se ne esca. Di questo parla anche, sempre sul Corriere della Sera, il cardinale Matteo Zuppi, presidente della CEI, che ricorda il lavoro fatto anche diplomaticamente in questi anni per cercare di spingere all'accordo o di trovare delle connessioni, delle vie d'intesa fra le diverse sensibilità culturali e le diverse religioni in Medio Oriente. Il 7 ottobre, dice Zuppi, è e resta tale. L'orrore per Gaza infatti rischia di far dimenticare o sminuire quello per l'attacco di Hamas e invece deve restare ben vivo, e come viceversa il dolore per l'attacco di Hamas non può nascondere la sofferenza e le tragedie successive a Gaza. Matteo Zuppi cita il cardinale Pizzaballa, secondo il quale la guerra distrugge anche parole, relazioni, fiducia. Dobbiamo arrivare ad ascoltare e comprendere la sofferenza dell'altro senza sentirla come una smentita della propria. E Zuppi cita un suo viaggio a Gerusalemme, nel quale incontrò Rachel Goldberg Pollin, la madre di uno degli ostaggi israeliani di Hamas, il cui figlio a 23 anni fu ritrovato morto, ucciso dai terroristi. E quella donna, spiega Zuppi, disse una cosa bellissima: io non voglio che il mio dolore produca altro dolore, non c'è una classifica del dolore. Ecco, è questo atteggiamento che deve essere vero per tutti. E per questo possiamo condannare il 7 ottobre e anche la violenza che tanta morte e distruzione ingiustificata ha provocato a Gaza. C'è un legame nel dolore. Il conflitto non può cancellare il volto dell'altro. Solo questa consapevolezza può farci trovare la determinazione necessaria a trovare una via d'uscita. E non c'è altra strada per arrivare alla pace. Così Matteo Zuppi sul Corriere della Sera.

Abbiamo ascoltato la cantante inglese Liz Green con un brano Ripka dal suo album Howl Away. E proseguiamo la nostra rassegna stampa con un articolo apparso su La Repubblica, un articolo di Marco Mondini, The War Game e la paura reale. Mondini cita una frase all'inizio: saremo preparati, ma non in preda al panico. Guarderemo in faccia la realtà senza perdere la calma e difenderemo senza esitazioni i nostri cittadini e i nostri alleati. Non è Winston Churchill nel 1940, ma Andy Burnham, il nuovo primo ministro laburista, che ha pronunciato queste parole davanti all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 22 settembre. Il pensiero va a Churchill, scrive Mondini. Certo, Burnham non deve pensare a difendere le spiagge da un'invasione tedesca, ma la minaccia della guerra lui e i suoi concittadini la sentono sempre più imminente, almeno a giudicare dalla quantità di spettatori che quel 22 settembre si sono collegati per la messa in onda di The War Game, la serie docufiction ambientata nel 2027 che racconta un conflitto aperto fra Russia e Regno Unito, con toni fin troppo realistici, hanno commentato in tanti. La NATO è morta oggi, dice uno dei protagonisti, evocando lo spettro che si aggira per l'Europa. Cosa succede se Putin attacca un solo paese dell'alleanza, magari con un'azione limitata? Si scatena una guerra o si abbandona la coalizione per paura e convenienza, preparandosi poi a restare indifesi? Nella relativa finzione della TV, scrive Mondini, gli inglesi scoprono che a combattere al loro fianco sono rimasti gli scandinavi e i baltici. Ed è un altro dettaglio verosimile perché i paesi scandinavi e baltici, in particolare gli europei del nord, oltre a quelli che poi sono confinanti con la Russia, sono stati fra i primi non solo a ricostituire eserciti e arsenali, ma anche a decidere che i cittadini dovevano essere preparati al pericolo e coinvolti nelle scelte vitali. E salvarsi sarà possibile solo agendo tutti insieme, ha ricordato il presidente finlandese Stomp. Cittadini liberi che si preoccupano di proteggere libere democrazie. Il problema, secondo Mondini, è che non tutti gli europei paiono persuasi di questa necessità. Lontani dalla frontiera dell'Est, dalle minacce, delle incursioni e dei sabotaggi dei droni russi, molti vivono ancora in quella negazione della realtà che lo storico francese Stéphane Audouin-Rougeot ha chiamato notre déni de la guerre, il rifiuto di ammettere un dato di fatto, e cioè che la guerra è tornata nelle nostre vite.

0: In soli 10 anni, tra il 1957 e il 1967, John Coltrane ha innescato più di una rivoluzione musicale. Nel centenario della sua nascita, riscopriamo l'eccezionale parabola di uno dei musicisti più rivoluzionari e influenti del XX secolo. Arpeggi abbraccia con un unico sguardo la vasta produzione musicale di questo musicista geniale. Un punto di partenza per approfondire una delle esperienze musicali più entusiasmanti del nostro tempo. Con il musicologo Stefano Zenni, Giant Steps, viaggio nella musica di John Coltrane. Arpeggi, domani alle 16:35 in Montmartre.
1: Rete 2.
2: In studio Fabiano Rizzi. Questa mattina alle 9 a Bellinzona si terrà la cerimonia di insediamento del nuovo consigliere di Stato, l'UDC Piero Marchesi. Subentrerà al leghista Claudio Zalli, travolto da 2 inchieste penali. Subito dopo la cerimonia il governo si riunirà in seduta costitutiva per la ripartizione dei dipartimenti. Sentiamo Luca Berti.
3: Su quanto avverrà questa mattina ci sono alcune certezze e delle probabilità. Nelle certezze c'è che l'UDC entrerà nel governo cantonale. L'ultima volta fu 99 anni fa con il gruppo agrario ed è dunque la prima volta che entra come UDC. Prima volta anche per un governo composto da 5 partiti per 5 posti. E poi da oggi tornerà un po' di ordine nello spezzatino dei dipartimenti. Cancellati l'Arrocchino in Casalega e la separazione delle competenze che furono di Zalli, al Dipartimento delle Istituzioni tornerà la Giustizia e la Polizia, ora in mano alla Presidente Marina Carobbio Guscetti. Al Dipartimento del Territorio tornerà la Divisione delle Costruzioni, ora guidata da Norman Gobbi, e il resto del Dipartimento nella responsabilità di Raffaele De Rosa. Ci sono poi le ipotesi. Il governo dovrà assegnare i dipartimenti e, detto che la settimana scorsa i 5 consiglieri di Stato, Marchesi compreso, si sono trovati ma non hanno deciso, nella riunione di oggi è probabile che Gobbi chieda e ottenga il Dipartimento del Territorio, fino a poco fa in mano a Zalli, e che gli altri consiglieri di Stato tengano il proprio dipartimento. A queste condizioni a Marchesi andrebbero dunque le istituzioni. Meno probabile lo status quo con Marchesi al territorio, decisamente poco probabile una soluzione più complessa, ad esempio con Marchesi alla sanità e socialità. La sensazione è che si voglia cambiare il meno possibile in attesa delle elezioni cantonali del prossimo mese di aprile. Se tutto dovesse andare come previsto, è probabile che si sappia già qualcosa sulla ripartizione dei dipartimenti dopo le 11.
2: È Justina Sciroca Pula, la nuova presidente del Kosovo. Il Parlamento di Pristina è riuscito a dare al paese un nuovo capo di Stato nel cuore della notte, evitando per un soffio le quarte elezioni legislative in meno di 2 anni. Il governo di Albin Kurti ha raggiunto un accordo con l'opposizione approvando una legge che limita i poteri del Tribunale Speciale dell'AIA, che giudica i crimini di guerra commessi in Kosovo tra il 1998 e il 2000. Sciroca Pula, classe 1953, è docente di economia ed è stata ministra dell'economia dal 2008 al 2011. Nello Yemen, 2 missili lanciati dai ribelli Houthi, sostenuti dall'Iran, hanno colpito l'aeroporto di Aden, principale porta d'accesso internazionale alla parte del paese controllata dalle forze governative. E sempre gli Houthi rivendicano il lancio di missili e droni su una base aerea e su 2 aeroporti in Arabia Saudita. È di almeno 2 morti il bilancio dei bombardamenti russi che anche questa notte hanno colpito Kiev. Ne danno notizia le autorità cittadine. Ieri sera il presidente ucraino aveva messo in guardia i suoi concittadini sulla probabilità dell'ennesimo attacco russo sulla capitale, colpita oramai quasi quotidianamente. L'ex capo dei servizi segreti esteri tedeschi August Hanning, in carica dal 1998 al 2005, è stato arrestato per aver trasmesso informazioni classificate a una potenza straniera in cambio di soldi. Secondo gli inquirenti, al termine del suo mandato sarebbe rimasto in contatto con un suo ex dipendente per farsi passare documenti. Hanning avrebbe poi usato le informazioni per la sua attività di consulenza privata e in almeno un caso per un'analisi fornita a un paese straniero. Secondo il settimanale tedesco Spiegel, tale paese sarebbe l'Azerbaigian, al quale Hanning era legato tramite un'associazione politico-culturale. Le previsioni del tempo per oggi, mercoledì 7 ottobre, al sud e in Romandia nuvoloso con precipitazioni da metà giornata e con temperature massime di 19 gradi, al nord abbastanza soleggiato con massime di 23 gradi. Spazio alla cronaca sportiva con David Conti.
4: Lo sport.
5: Ben ritrovati, bisognerà ancora aspettare per la promozione in Lega A di Nations League. La Svizzera ha fatto il suo 3-0 a Lucerna contro la Macedonia del Nord, conquistando, grazie a Riedermann, Zambia e Ndoye, il quarto successo in altrettante partite. Nell'altra sfida, 2-1 in rimonta della Slovenia in Scozia. In classifica, Svizzera 12 punti, Slovenia 7, Scozia 4, Macedonia del Nord 0, quando mancano due partite ancora da giocare. Nella Lega A tutto facile per l'Inghilterra, 3-0 con doppietta di Kane alla Cechia. Due gol di Merino hanno dal canto loro permesso alla Spagna di vincere 2-1 in Croazia. Delusione invece per la nazionale under 21, malmenata 7-1 dalla Francia e fuori dall'europeo di categoria in virtù del terzo posto finale nel girone alle spalle di transalpini e Islanda. Intanto, a poche ore dall'addio di Leo Messi all'Albi Celeste, Cristiano Ronaldo, tramite una lettera di 5 pagine, si è detto disponibile per una convocazione nazionale dopo aver lasciato il ritiro lusitano. CR7 ha chiesto scusa ai compagni di squadra e tifosi con una stoccata al CT Jorge Jesus, che a suo dire non ha mantenuto la parola data. Infine, nell'hockey, questa sera Lugano è ospite del Losanna, mentre in Champions League Davos e Servette a mani vuote in Svezia, battute 3-2 dal Rögle e 4-0 dal Växjö, vittoria 6-1 del Friburgo poi contro gli slovacchi della Nitra. In Swiss League, Bellinzona Snakes Turgovia 2-4.
4: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Sono le 6:41, quasi le 6:42, e abbiamo appena ascoltato l'esordio discografico della cantante turca Olcay Bayır, nata in Anatolia ma residente a Londra, con un brano appunto dall'album del 2014 Neva Harmony. Vediamo qualche spunto culturale dai quotidiani. Sul Corriere del Ticino c'è una recensione di Andrea Giardina al libro Cineserie, un allenamento all'inutile, pubblicato dalle edizioni Italo Svevo e scritto da Paolo Morelli. Sono sei esercizi con i quali Paolo Morelli, che è anche esperto di lingua e cultura cinese, ed è uno scrittore stravagante ed estraneo ai generi, traccia le linee di un apprendistato, a suo dire necessario, per sfuggire all'inganno che ci perseguita. E quindi si tratta di recuperare dalla filosofia orientale alcuni concetti per liberarci dalle zavorre del troppo sofisticato e fragile pensiero occidentale, prigioniero dell'io, una finzione a cui è assolutamente necessario credere, dice lo stesso Morelli. Morelli dichiara di aver cercato di accostare i due mondi, quello occidentale e quello orientale, col metodo artigianale, agendo da naufrago, da asociale, con il passo di uno che va a ramengo in cerca delle fonti per dissetarsi un attimo. In generale, spiega Andrea Giardina, Morelli nel suo libro pone l'accento sulla centralità dell'inutile. L'inutile non è una categoria, piuttosto è un segnale, un preludio dinamico, l'indicazione di nuove possibilità. E addestrarsi all'inutile diventa la strada maestra per liberare l'immaginazione dagli oggetti mentali che la occupano, cioè per abituarsi al fatto salutare che il pensiero non ci sia. E quindi, se accettiamo che questa sia la nostra condizione, non pensiamo, non organizziamo, non controlliamo nulla. La mente è popolata esclusivamente dalle cose che ci stanno passando in questo momento per la testa, e ci abitueremo alla fiducia, alla fragilità, alla flessibilità. Anche la scrittura, il fatto di scrivere, è l'emblema di un desiderio di conoscere che non sia ansioso, in cui il carattere vale di per sé e per sé, le parole sono gesti e ordini per indicare comportamenti, preghieri, riti per convertire, come nella tradizione cinese, sono segni di cambiamento. E Morelli recupera poi alcuni concetti da Wittgenstein. Il compito del filosofo è quello di indicare che la profondità è illusoria, anzi che la profondità è la superficie e che lì ci si debba muovere anche corteggiando il banale. Ma è vicino anche a Robert Walser e al suo romanzo Jakob von Gunten, romanzo scritto nel 1908 e passato sostanzialmente inosservato, e che però può essere uno strumento per avvicinare diverse modalità cognitive per un rapporto con il mondo più pieno e appassionante, o meno scioccamente intrusivo e faticoso. Queste le parole di Paolo Morelli, citate da Andrea Giardina, il quale cita anche la conclusione di Morelli, e cioè che bisogna nelle proprie vite far cadere a poco l'inessenziale in ciò che è comune a tutti e in ciò che è il punto fondamentale, e quindi continuare appunto ad allenarsi all'inutile, come spiega Paolo Morelli nel suo libro Cineserie. Ne parla Andrea Giardina, lo ricordo, sul Corriere del Ticino.

0: Abbiamo ascoltato un brano tratto dal un brano tratto dall'album dell'orchestra radiosa con Giancarlo Branca, che si intitola Grazie, amore, grazie. Un brano in particolare, ricordo che l'orchestra radiosa è la storica orchestra che registrava i suoi brani agli studi della RSI di Besso, e questo brano venne registrato nel 1971, una composizione di Giancarlo Trombetti, appunto con la voce di Giancarlo Branca. Stiamo guardando gli spunti culturali sui quotidiani della Svizzera italiana e c'è una intervista sulla regione di Ivo Silvestro a Andrea Kerbacher. Andrea Kerbacher che ha scritto per il libretto che accompagna l'esposizione Mira Biblia, una mostra nel labirinto di libri mai scritti, curata da Paolo Albani, Paolo Della Bella e Paola Piffaretti fino al 30 ottobre alla Biblioteca Cantonale di Bellinzona. Prima che di una mostra, Mira Biblia è il titolo di un catalogo di libri mai scritti, ma citati da autori e autrici nelle loro opere, e un catalogo curato proprio da Albani e Della Bella. Oggi alle 18.30 Andrea Kerbacher discuterà di libri immaginari con la storica dell'arte Carla Burani. L'incontro Punti di vista su libri mai scritti sarà preceduto alle 18 da una visita guidata alla mostra. Andrea Kerbacher è un collezionista di libri, prima di tutto, spiega Ivo Silvestro. La sua collezione conta 30.000 volumi, dice Silvestro a Kerbacher, il quale risponde: ahimè, ho fatto i conti l'altro giorno, sono già 45.000. E poi Silvestro chiede: lei, collezionista di libri veri, sente il bisogno di confrontarsi anche con quelli che non esistono? Non ce ne sono già abbastanza di libri veri? Libri veri che non legge nessuno, forse, ironizza Kerbacher. Quello dei libri che non esistono è in fondo un genere letterario, un divertimento che hanno sempre avuto gli scrittori e le scrittrici con un forte senso dell'eredità culturale che rappresentano e ai quali piace giocare con il mondo delle lettere e della parola scritta. Spesso è un genere molto spiritoso e io credo che abbiamo molto bisogno di divertirci. È un inganno, ma è una categoria molto letteraria, quella del verosimile. Pensiamo a Sossine Pas un Pip di Magritte, dipinge una pipa, ma avverte che non la si può fumare. E in questo paradosso sta in fondo tutta l'arte. Anche la parola scritta descrive qualcosa che non c'è e che ciascun lettore è autorizzato a trascrivere a modo suo. Per quanto io descriva con precisione un salotto, ognuno se ne farà un'idea diversa. La categoria non è quella della verità, è quella del verosimile. Ed è verosimile che sia esistito un signore che si chiamava Guépierre, poeta semisconosciuto, perché no? In una conferenza colta lo scherzo è ammesso e il conferenziere lo fa tanto convintamente che l'amica ci casca e quindi ci si diverte con i libri immaginari. Trovate l'articolo su La Regione.
1: L'amore va da sé, non lo sapete.

Gigi Proietti, L'amore va da sé, un brano di Gigi Proietti, cantato da Gigi Proietti nello spettacolo teatrale di Luigi Magni con musiche di Nicola Piovani, e andato in scena nel 1989. Lo spettacolo si chiamava I Sette Re di Roma. Proseguiamo nel cercare spunti di cultura sui quotidiani e in particolare sul Corriere della Sera. Sul Corriere della Sera c'è un testo di Giulia Deck. Giulia Deck è nata a Parigi nel 1974, ha pubblicato il libro Costruire un libro, come si costruisce una casa. Questo è il testo. Il libro è il romanzo Anne d'Inghilterra, pubblicato da Adelphi. E il testo Costruire un libro, come si costruisce una casa, è stato scritto in occasione della cerimonia finale del premio Lates Grinzane, che si terrà il 17 ottobre ad Alba, vicino a Cuneo, con i 400 studenti giurati di tutta Italia. Giulia Deck è tra i finalisti. E in questo testo paragona la scrittura all'edilizia. E dice che la soddisfazione del desiderio è il primo nemico della vocazione artistica. Se vi sentite soddisfatte di come va il mondo della vostra vita amorosa o professionale, un libro non lo scriverete mai. Il libro è l'espressione di una frustrazione, di una mancanza. Per scrivere ci vuole uno spazio e il desiderio fortissimo di colmarlo, quello spazio. Ci vuole un terreno da edificare. Ed ecco che allora prendete una carriola, la riempite di mattoni e fate quello che potete, senza la piantina di un architetto e senza sapere nulla sulla preparazione del cemento. I mattoni sono sparpagliati intorno a voi, avete la sensazione di essere una bambina lasciata lì da sola con i suoi Lego, la scatola con le istruzioni è già finita nella spazzatura. Certo, potreste abbandonare questa attività appassionante per fare i compiti, imparare a memoria un po' di verbi irregolari o le tabelline, ma avete il desiderio intenso di costruire qualcosa con la mente e con le mani. E bisogna tirare su un muro, senza riflettere troppo. La riflessione è contraria alla scrittura, proprio come la soddisfazione del desiderio. La riflessione mette ordine nel desiderio e l'ordine uccide il desiderio, proprio come fa la sua soddisfazione. Riflettete sul libro che volete scrivere e non andrete oltre il primo paragrafo. A questo punto uno ci si potrebbe scoraggiare, però si tratta di tirare su un muro e, tirando su il muro, imparare come si fa. È un lavoro di resistenza e ogni muro sarà più diritto dei precedenti. Questo è un articolo che trovate sul Corriere della Sera. E voglio segnalare anche un articolo, per concludere la nostra rassegna stampa, che si trova su La Repubblica. È un articolo che presenta il discorso, attraverso un'intervista, presenta il discorso tenuto da Jill Lepore alla Fiera di Francoforte, all'apertura ieri della Fiera del Libro di Francoforte, un discorso nel quale la scrittrice ha ricordato che siamo sulla soglia di un bivio e oltre questa linea c'è la disumanizzazione. Il mondo del libro ha chiesto aiuto alla politica a Francoforte per difendere il copyright e la libertà di espressione. È stato presentato anche un appello firmato da 120 editori per reclamare trasparenza sulle opere utilizzate per l'addestramento dell'intelligenza artificiale. Jill Lepore ha scritto un libro uscito in Italia ieri per Rizzoli, intitolato Ascesa e caduta dello Stato artificiale. E in questo libro paragona le aziende della Silicon Valley a una nuova religione. Infatti le aziende stesse risponde Jill Lepore alle domande di Raffaella De Santis. Le aziende stesse parlano da tempo della propria missione, i loro leader si presentano come dei missionari. Se andiamo ad analizzare il linguaggio che usano, vediamo che deriva dalle religioni, è messianico, salvifico. Dicono di cercare di preservare il futuro dell'umanità, la dimensione è senza dubbio religiosa, non è una semplice iperbole. Amano rendere misterioso il loro potere, la fonte della loro conoscenza. Per tipi come Elon Musk o Mark Zuckerberg è preferibile che la gente comune non capisca ciò che soltanto loro sono in grado di conoscere, un po' come dei sacerdoti. E vestono tutti allo stesso modo, indossano una sorta di paramenti, scarpe da ginnastica nere, jeans neri, maglietta nera, felpa nera con cappuccio, cappellino da baseball nero. È una specie di uniforme che fa parte della loro cultura dell'autorità. Hanno i tratti, nel modo in cui si presentano, di una nuova religione. Ed è un rischio per la democrazia. Sam Altman pensa che un presidente degli Stati Uniti basato sull'intelligenza artificiale sarebbe migliore di un presidente umano. E quando lo diceva non stava facendo una battuta su Trump, del tipo qualunque cosa sarebbe meglio di Trump. Intendeva dire che una macchina sarebbe più efficiente e rappresenterebbe meglio gli interessi della popolazione. E ciò rivela una profonda incomprensione della natura
del nostro sistema costituzionale con i suoi pesi e contrappesi, la separazione dei poteri e il diritto dei cittadini a mettere sotto accusa chiunque sia stato eletto alla presidenza, non è una forma utopica di democrazia, si chiama totalitarismo. E Gilles Lepore cita anche un saggio di Hannah Arendt del 1958, Vita Attiva. Arendt scriveva di temere un futuro in cui avremmo creato macchine in grado di pensare e parlare al posto nostro. 3 anni prima era stato coniato il termine intelligenza artificiale. Lo stato artificiale è il sogno di recidere i legami degli esseri umani non soltanto con il mondo naturale, ma anche degli uni con gli altri. È un futuro nel quale saremo governati e sostituiti da macchine possedute da aziende. E i social media non hanno fatto che aumentare la nostra solitudine. Una via d'uscita è l'arte, è l'imperfezione dell'arte. Dovremo studiare i migliori pensatori e i migliori artisti, conclude Lepore, per riuscire a comprendere nuovamente che cosa c'è nell'essere umano che consideriamo così prezioso e quindi evitare di cederlo. Trovate questo articolo su La Repubblica.

L'UDC entra nel governo ticinese, accade un secolo dopo l'ultima nomina nell'esecutivo, alle 9 l'insediamento di Piero Marchesi a Bellinzona, attesa per la distribuzione dei dipartimenti. Il collegamento autostradale A2 A13 nel Locarnese deve essere una priorità per l'Ustra. Ieri Gran Consiglio e governo ticinese si sono rivolti a Berna per accelerare i lavori. In Svizzera entro il 2030 mancheranno soldati, gli effettivi potrebbero scendere sotto le 130.000 unità. A pesare, secondo il Dipartimento della Difesa, sono le partenze anticipate. In Germania l'esponente dell'AfD Tobias Rausch è eletto ufficialmente ai vertici regionali della Sassonia, Anhalt. È la prima volta che l'estrema destra accede a una simile carica. Forti proteste a Magdeburgo. E sempre in Germania l'arresto di August Hanning, ex capo dei servizi segreti, fa scalpore, in luce le debolezze dell'intelligence tedesca. Infine per lo sport.

0: Jackie Terrasson e Sly Johnson sono i due musicisti che ci portano quasi alle 7:07. Io amo questi orari simmetrici, ma mancano ancora 25 secondi, ma quasi ci siamo. Jackie Terrasson al piano e Sly Johnson alla voce, naturalmente, nell'album Take This del 2015. È finita la prima ora di Verde Aurora con Andrea Fazioli. Buongiorno, benvenute e benvenuti o ben rimasti all'ascolto, e comincia la seconda, la prima dedicata alla rassegna stampa, la seconda a incontri, telefonate, interviste in diretta, e cominciamo subito con il Belgio. In Belgio troviamo la nostra corrispondente Margherita Redaelli. Buongiorno, benvenuta.
1: Buongiorno.
0: E nel frattempo si sono fatte le 7:07. Che cosa annunciare dunque alle 7:07 dal Belgio di importante? Un ritrovamento, un singolare ritrovamento. Il dottor Marc de Crie, papirologo dell'Università di Utrecht, dei Paesi Bassi, ha fatto questa scoperta. Un frammento dell'Odissea di Omero gli è proprio scivolato in mano mentre consultava i manoscritti della biblioteca universitaria, e la notizia ha fatto il giro del mondo, e secondo me è bellissima anche dal punto di vista estetico, con questo professore che si

0: ritrova così per caso, un giorno qualunque, che poi non è più qualunque, si ritrova l'Odissea in mano. E si tratta dell'unico esemplare ritrovato in Olanda. Margherita Redaelli, tu ti sei lungamente intrattenuta con l'autore della scoperta, cerchiamo di capire un po' meglio di che si tratta. Che cosa ha trovato di preciso?
1: Ma appunto scartabellava dei manoscritti che furono acquisiti tra gli anni 20 e gli anni 30 da un, potremmo dire, un commerciante tedesco di manoscritti che ne fece man bassa in Egitto, quando appunto in mano gli scivola un frammento grande quanto una carta da gioco 6x7 centimetri che contiene 30 versi dell'Odissea, e a un papirologo, per quanto in erba, insomma, quando si presenta Omero viene riconosciuto immediatamente. Quello che ha fatto in più il dottor De Crei è che per lui, che è un esperto appunto di codici di questo periodo, cioè dell'Egitto appunto di intorno al 300, è stato facile risalire sia al formato sia alla provenienza. E il formato, ecco, questo è facile perché ovviamente i versi dell'Odissea sono ben noti, quindi lui ha trovato il libro dodicesimo dal verso 370, sono circa 30 versi, e è risalito così a un formato tascabile, cioè tra 15x18 centimetri. Questo è un codice scritto in pergamena, e anche dalla grafia e da paralleli è riuscito appunto ad adattarlo al intorno al 300 d.C. e la grafia, non dico sbrigativa ma insomma semplice, darebbe l'idea proprio di un libro ad uso privato, di letto privato, che fu appunto composto, trascritto in Egitto, in una delle più ricche e belle oasi dell'epoca, che è il Fayum, che ancora oggi è il nome di una ricca città a sud del Cairo.
0: Io l'ho già detto prima, mi piace proprio l'immagine del papirologo che scartabella manoscritti, ma questa scoperta, a parte appunto il lato così estetico-narrativo, ci dice altro, Margherita Redaelli.
1: Ci parla di questa società e di questa età che sembrano così lontane da noi. È l'impero romano che a Occidente si sta quasi disfacendo, fra pochi anni sarà imperatore Costantino, e che invece nella parte orientale è ancora stabile ed è una società appunto agiata, una società in cui si sta diffondendo, e l'Egitto ne è un recettore privilegiato, il cristianesimo. E quindi la trascrizione di manoscritti è per lo più di testi cristiani, in un ambito che pure è tutto imperniato dalla grecità. Insomma, la burocrazia scrive in greco, la cultura greca è vicinissima, quindi da una parte potrebbe non stupire che Omero, che era anche studiato a scuola, sia ampiamente letto; dall'altra il frammento ha comunque un valore perché in questa zona di datazione tra il terzo e il settimo secolo si conoscono solo 30 frammenti dell'Odissea, quindi diventa un libro sempre più raro in questa società che si cristianizza. Però è interessante che in quell'epoca sia ancora un libro molto letto, e molto letto in formato appunto tascabile. Beh, ci vorrebbero delle tasche profonde, perché fatto il conto sono 400 pagine, però è appunto un'atmosfera che è molto più vicina a noi di quanto potremmo pensare. Ecco, l'altro best seller, gliel'ho chiesto in questo modo un po' informale, di quella società, per esempio, è Menandro, che è un commediografo satirico che poi influenzerà Plauto e che influenzerà tanta parte della letteratura successiva quasi a noi, quasi fino a noi. Sono le cosiddette situational comedy, due gemelli e lo svelamento di una storia intricata e comica. E insomma, anche in questo tipo di ambiente così lontano da noi si sentiva la fascinazione dell'Odissea, che sentiamo ancora oggi.
0: Beh certo, c'è qualcosa di universale nella storia di quest'uomo che tenta di tornare a casa attraverso il mare. In fondo è una rielaborazione delle storie più antiche dell'umanità, che sono sempre questi modelli. O qualcuno parte e va verso l'ignoto, o qualcuno cerca di tornare, ecco, sono i moti dell'essere umano. E quando qualcuno ripropone in qualche modo l'Odissea, quel fascino torna a sprigionarsi, lo vediamo anche nel film che di recente ha avuto un enorme successo. Proviamo quindi a sprigionare questo fascino anche qui a Verde Aurora, concediamoci un po' di Odissea, prendiamo in mano il frammento scoperto a Utrecht e beh, che cosa leggiamo?
1: Dunque, sprigioniamo. Se lo prendiamo in mano, leggiamo una grafia molto chiara e anche in un manoscritto un po' bruciacchiato, e questo non è un caso perché si tratta di un volume appunto che ha subito un incendio. Cosa vuol dire? Che questo frammento arriva proprio dalla metà del libro, 24 canti all'Odissea, questo è il canto 12, è in mezzo, però è un fulcro della storia, il momento forse più in cui Ulisse, diciamo, Odisseo tocca il fondo. È nell'isola dei Feaci, che poi lo aiuteranno a tornare ad Itaca e da lì partirà la sua riscossa, e però narra di un momento di disperazione in cui il suo equipaggio, dopo aver subito un naufragio tra Scilla e Caridi, approda in Trinacria, spinto dalla fame, si nutre dei buoi sacri di Elios, e dopodiché ci sarà un'altra tempesta in cui Odisseo perderà tutti i suoi compagni, sarà solo e poi resterà quasi prigioniero da Calipso per 7 anni prima appunto di ritornare dai Feaci. È molto bello da leggere e anche un punto di svolta della storia. Il suo fascino è in questo punto di svolta, ma di questo libro sono state date proprio tante interpretazioni, quello dell'inquietudine umana, il tornare a casa, i moti dell'animo, ma anche interpretazioni più suggestive. Per esempio il filologo Glenn Most dell'Università di Chicago parla dell'Odissea come di una narrazione della struttura delle nostre istituzioni sociali, come si vive con altre comunità, cosa vuol dire essere straniero, cosa vuol dire anche usare moti umani o astuzia, per esempio, o rivelamento o velamento in una società difficile in cui dobbiamo interagire con tante situazioni e persone diverse, a volte pericolose, non sappiamo chi ci troviamo davanti. Nella società greca un'istituzione importantissima è l'ospitalità, come viene poi vediamo Ulisse come ospitato, spesso è ospitato male, è tradito e deve tradire, ma insomma viene anche vista in queste moderne, contemporanee interpretazioni come una rilettura della nostra probità nel rapportarci a istituzioni della nostra società e appunto di come trattiamo anche lo straniero, quello che viene e a cui noi saremo vincolati da vincoli appunto di ospitalità che a volte seguiamo e a volte tradiamo. Insomma, qualcosa su cui riflettere proprio anche oggi, e consola il dottor De Cray della Radboud University il fatto che trovi degli studenti che leggono l'Odissea sul treno. Se diventino migliori cittadini, chissà, ma almeno fanno lo sforzo.
0: Beh, sul treno è una buona situazione dove leggere l'Odissea, in viaggio, l'Odissea che proprio mostra l'inquietudine dell'anima umana in viaggio. E mi veniva una riflessione, Margherita Redaelli, in effetti io ho fatto un'intera rassegna stampa stando aggrappato alle notizie d'attualità e poi subito dopo mi sono ritrovato a parlare di Omero, e viene da dire che qualche volta Omero sia comunque più fresco dei giornali più freschi di stampa, che ci sia appunto uno sguardo eterno sull'essere umano, e in fondo questo fa sì che Omero, lo studio di Omero, ci permetta di capire meglio anche poi paradossalmente la stretta attualità, che magari invece dalle fonti di informazione ci appare come confusa.
1: Beh, io, se così si dice, penso che io stessa e il dottor De Cray ne saremmo onorati. C'è anche da dire che rispetto ai giornali di oggi la pergamena del 300 in Egitto resiste molto meglio.
0: E certamente, sicuramente si parlava di best seller, ma nel caso dell'Odissea abbiamo appunto un long seller più che altro, una capacità di resistenza del contenuto nel tempo attraverso le mille traduzioni, ma abbiamo visto anche il frammento proprio concreto, sia pure bruciacchiato, sia pure in cattive condizioni, resiste e attraversa i secoli e dall'Egitto è arrivato fino ai Paesi Bassi, ce ne ha parlato, lo ricordo, Margherita Redaelli, che ringrazio, grazie mille, buona giornata e alla prossima.
1: Buona giornata.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: L'agenda con Prosenectute, consulenza e sostegno per combattere la solitudine nell'anzianità. Informazioni su restareincontatto.ch.
1: Cominciamo la nostra agenda con un appuntamento musicale d'eccezione. Stasera nella chiesa del Collegio Papio alle 19.30 Classica Ascona incontra nuovamente il jazz grazie al trio del fisarmonicista e compositore francese Richard Galliano. Richard Galliano, una figura chiave del jazz francese, nato nel 1950, rinnovatore del genere della musette e figura centrale dell'improvvisazione, della capacità di unire i generi e quindi l'improvvisazione, il jazz e anche la musica tradizionale. La rassegna musicale Six O'Clock prosegue il suo viaggio nell'esplorazione dei confini musicali alla fabbrica di Losone questa sera alle 18. Si torna sulla libertà improvvisativa, anche qui come nel caso di Galliano è la musica improvvisata al centro, e con il concerto del collettivo di improvvisazione radicale Lo Spettro, che indaga il suono come evento temporaneo. Musica classica anche al Locarno Organ Festival, all'organo Marina Jan, con pagine di vari musicisti, tra cui Johann Sebastian Bach, nella collegiata di Sant'Antonio, stamattina alle ore 10.30. Questo è l'appuntamento mattutino, gli altri che abbiamo segnalato sono tutti nel tardo pomeriggio o in serata, come l'appuntamento di Jazz in Bessa alle ore 20.30, jazz con Mona Cresson, viola e voce, Chloé Marsigny a clarinetto, Benoît Gauthier al basso, Stefano Grasso alla batteria, Costanza Aleggiani alla voce, Matteo Paggi trombone voce, Fabrizio Puglisi al piano. 20.30 a Lugano, Jazz in Bess. Uno spettacolo teatrale a Verscio al Teatro Dimitri alle ore 20, Teatro Dimitris Vintage Varieté 2026 con artisti vari. Segnaliamo una conferenza a Lugano in cantiere e il traffico. Relatori saranno Karin Valenzano Rossi, Rai De Bassi, Andrea Colombo, Carlo Lepori, moderatrice Jenny Covelli, nell'ambito del Forum Lugano. E la conferenza sarà a Lugano, al Grand Hotel Villa Castagnola, alle ore 18. Chiudiamo con la presentazione del volume La Resistente di Mattia Bertoldi, edito da Gabriele Capelli, presentazione a cura dell'autore a Lugano, all'Osteria degli Amici, alle ore 18.30.

0: Nome?
1: Dario.
0: Cognome?
1: Fo.
2: E adesso mi ripete chi stava cercando?
1: Io l'ho già detto, Franco Parenti.
2: Parenti, l'attore?
1: Proprio lui. E per favore mi faccia entrare, che devo registrare.
2: Signor Fo, non si scaldi, qui siamo alla Rai, non al mercato. Io qui non l'ho mai visto.
1: Se però non mi fa entrare, la trasmissione non andrà mai in onda.
2: Questo lo dice lei, intanto mi lascia un documento.
1: Ma se ce l'ha tra le mani il mio documento?
2: Certo, ma devo controllare se la foto corrisponde. Qui siamo.
1: Alla Rai, l'ha già detto.
2: Se lei fa ancora lo spiritoso, non so quanta strada farà da noi.
1: Se sono tutti come lei, qui ne farò molto poca.
3: Le canzoni del signor Dario Fo, di Gian Gilberto Monti. Regia Claudio Laiso. Domenica in scena, domenica alle 17.35 e su rsi.ch/audiofiction.
4: Rete 2.
3: Il radiogiornale.
5: Buongiorno da Laura Dick. L'UDC entra in governo ticinese, accade un secolo dopo l'ultima nomina dell'esecutivo, alle 9 l'insediamento di Piero Marchesi a Bellinzona, attesa per la distribuzione dei dipartimenti. Il collegamento autostradale A2-A13 nel Locarnese deve essere una priorità per l'Ustra. Ieri Gran Consiglio e governo ticinesi si sono rivolti a Berna per accelerare i lavori. In Svizzera entro il 2030 mancheranno soldati, gli effettivi potrebbero scendere sotto le 130.000 unità. A pesare, secondo il Dipartimento della Difesa, sono le partenze anticipate. In Germania l'esponente dell'AfD Tobias Rausch, eletto ufficialmente ai vertici regionali della Sassonia-Anhalt, è la prima volta che l'estrema destra accede a una simile carica, forti proteste a Magdeburgo. E sempre in Germania l'arresto di August Hanning, ex capo dei servizi segreti, fa scalpore in luce le debolezze dell'intelligence tedesca. Infine per lo sport, calcio, 4-4 per la Svizzera in Nations League. A Lucerna i rossocrociati hanno battuto 3-0 la Macedonia del Nord. La promozione in Lega A è vicina. Tra circa 2 ore inizierà a Bellinzona la cerimonia di insediamento del nuovo consigliere di Stato, l'UDC Piero Marchesi, che subentra al leghista Claudio Zali, travolto da 2 inchieste penali. Subito dopo la cerimonia, prevista alle 9, il governo si riunirà in seduta costitutiva, dove sceglierà come suddividersi i dipartimenti. Sentiamo Luca Berti.
6: Su quanto avverrà questa mattina ci sono alcune certezze e delle probabilità. Nelle certezze c'è che l'UDC entrerà nel governo cantonale. L'ultima volta fu 99 anni fa con il gruppo agrario ed è dunque la prima volta che entra come UDC. Prima volta anche per un governo composto da 5 partiti per 5 posti. E poi da oggi tornerà un po' di ordine nello spezzatino dei dipartimenti. Cancellati l'arrocchino in Casalega e la separazione delle competenze che furono di Zali, al Dipartimento delle Istituzioni tornerà la giustizia e la polizia, ora in mano alla presidente Marina Carobbio Guscetti. Al Dipartimento del Territorio tornerà la divisione delle costruzioni, ora guidata da Norman Gobbi, e il resto del Dipartimento nella responsabilità di Raffaele De Rosa. Ci sono poi le ipotesi. Il governo dovrà assegnare i dipartimenti e, detto che la settimana scorsa i 5 consiglieri di Stato, Marchesi compreso, si sono trovati ma non hanno deciso, nella riunione di oggi è probabile che Gobbi chieda e ottenga il Dipartimento del Territorio, fino a poco fa in mano a Zali, e che gli altri consiglieri di Stato tengano il proprio dipartimento. A queste condizioni a Marchesi andrebbero dunque le istituzioni. Meno probabile lo status quo con Marchesi al territorio, decisamente poco probabile una soluzione più complessa, ad esempio con Marchesi alla sanità e socialità. La sensazione è che si voglia cambiare il meno possibile in attesa delle elezioni cantonali del prossimo mese di aprile. Se tutto dovesse andare come previsto, è probabile che si sappia già qualcosa sulla ripartizione dei dipartimenti dopo le 11.
5: E come detto, Piero Marchesi prende il posto del leghista Claudio Zali, costretto alle dimissioni. Falò, il nostro programma d'approfondimento televisivo, ha proposto ieri una ricostruzione inedita di quanto successo. Sentiamo il riassunto di Mattia Pacella.
7: Inizia.
8: Buonasera.
9: Questa è una chiamata in polizia fatta da Sabrina, la donna che ha pubblicato gli audio di Claudio Zali sui social lo scorso luglio. La chiamata risale al 30 maggio 2021, 9 giorni dopo un presunto episodio di violenza. In quel momento allerta la polizia, ma Sabrina non fa il nome del suo presunto aggressore. Spiega però cosa le è successo con dovizia di particolari.
0: Venerdì scorso io sono stata prelevata in quel di Chiasso, messa in un'auto, sono dovuta rimanere in quest'auto per parecchio tempo, ho tentato invano di scendere dall'auto più di una volta anche ferendomi. Io non le dirò chi mi ha fatto questo e perché mi ha fatto questo. Il mio computer, tutto quanto c'è di tecnologico in casa mia, danno le risposte giuste.
9: Solo dopo 2 mesi da quella chiamata Sabrina si farà coraggio e denuncerà l'ex consigliere di Stato Claudio Zali in procura. Sarà interrogata il 7 settembre 2021 dal procuratore generale Andrea Pagani e gli farà vedere il suo telefonino. Così racconta Sabrina a una sua amica la sera stessa.
0: Il procuratore mi ha detto oggi, ma lei che prove ha? Io ho tirato fuori il telefono, ho messo sulla chat di Claudio e ho detto vada a leggere. Non ha letto tutto, però ho finito 20 minuti, Calcolo che stiamo parlando mesi di chat.
9: Sabrina di lì a poco ritirerà la querela e il procuratore generale metterà un non luogo a procedere. Su quell'interrogatorio Pagani ai nostri microfoni si è espresso così.
8: Ho potuto avere una sommaria visione di pochissimi minuti di alcuni messaggi fra la signora e Zali, che la stessa appunto mi permise di brevemente visionare sul suo cellulare. Io assolutamente non vidi alcun messaggio che mi facesse pensare a fatti o ipotizzare fatti per reati perseguibili d'ufficio.
9: Quel materiale sensibile, Sabrina, continuerà a raccoglierlo negli anni e poi finirà in una chiavetta USB che lei consegnerà in procura lo scorso giugno. Da lì scatterà l'inchiesta contro Claudio Zali per reati relativi all'integrità sessuale, un'inchiesta ancora in corso. Accuse queste contestate da Zali, su cui vige la presunzione di innocenza.
5: Restiamo in tema di politica cantonale ticinese. Ieri Gran Consiglio e Governo si sono rivolti a Berna per chiedere di non rinviare ulteriormente la realizzazione del collegamento autostradale A2-A13 nel Locarnese. In una risoluzione approvata quasi all'unanimità è stata inoltre espressa la volontà di far rientrare il progetto tra quelli prioritari dell'Ustra, l'Ufficio Federale delle Strade. Sentiamo Pervin Cavaccioglu.
10: Dopo le commissioni dei trasporti di Bellinzonese e Locarnese, ora anche il Parlamento e il governo ticinesi respingono nuovi rinvii e chiedono di non riaprire il confronto sulle varianti del collegamento A2-A13. La risoluzione ha messo un po' tutti d'accordo, solo Verdi e MPS si sono astenuti. Un progetto c'è già ed è ora di realizzarlo, visto che, è stato ricordato in aula, il Locarnese è tuttora l'unica grande regione svizzera senza accesso diretto all'autostrada. Il leghista Sam Genini era uno dei proponenti.
11: La presente risoluzione contesta il possibile rinvio al 2055 e la riapertura dello studio di alternative, sostenendo che PG Ustra è già una soluzione ampiamente studiata e soprattutto condivisa e che ora occorre passare alla realizzazione, non ricominciando da capo, anche alla luce dei soldi e del tempo già spesi.
10: Il governo si è allineato, Consiglio di Stato che è stato chiamato a prendere posizione su un altro progetto di mobilità, quello di risanamento globale del tratto autostradale fra Mendrisio e Melano. Un progetto che, per chi ha proposto la risoluzione, risulta problematico per l'impatto sul territorio e anche perché non terrebbe conto di un altro grande progetto già contestato, il Polume, il potenziamento autostradale tra Lugano e Mendrisio. In aula il governo ha voluto rassicurare dicendo di aver già evidenziato delle criticità nel progetto e che le dichiarerà nelle sedi opportune.
5: L'esercito svizzero è tornato a fare i conti tra i propri ranghi e conferma entro il 2030 mancheranno soldati. Gli effettivi potrebbero scendere sotto le 130.000 unità. Diverse le contromisure sul tavolo della politica, i dettagli con Gianluca Olgiati.
12: Quando si parla di effettivi dell'esercito c'è una cifra ricorrente, 140.000. Fino a qualche anno fa era la soglia massima, ora non lo è più, ci si muove al di sopra. 147.000 erano i militari incorporati quest'anno, un numero sufficiente perché 140.000 rimane la soglia considerata necessaria per garantire che in caso di impiego reale se ne possano mobilitare 100.000. Quindi tutto in regola quest'anno, non così lo scenario fino al 2030. 2030. Il Dipartimento Federale della Difesa si attende numeri in calo fino a 130.000. Questo dopo che le ultime due classi d'età con un obbligo di prestare servizio di 12 anni saranno prosciolte nel 2028 e 2029. Non basta dunque il graduale aumento delle donne in grigio verde. Sono attualmente 2.700, meno del 2%. Non basta la crescita demografica. A pesare, secondo il Dipartimento della Difesa, sono le partenze anticipate. Quasi 12.000 persone all'anno lasciano l'esercito, molte per passare al servizio civile. Un inasprimento è stato approvato in votazione popolare lo scorso giugno. Altre misure sono in discussione in Parlamento.
5: Dall'estero, in Kosovo, è Justina Širokapula la nuova presidente. Il Parlamento di Priština ha un nuovo capo di Stato eletto nella notte. Per un soffio si evitano così le quarte elezioni legislative in meno di 2 anni. Il governo di Albin Kurti ha raggiunto un accordo con l'opposizione approvando una legge che limita i poteri del Tribunale Speciale dell'AIA, che giudica i crimini di guerra commessi nel paese tra il 1998 e il 2000. Širokapula, classe 1953, è stata ministra dell'economia dal 2008 al 2011. E ad un mese dalle elezioni amministrative nel land tedesco orientale della Sassonia-Anhalt e della clamorosa vittoria del partito radicale di destra dell'AfD, ieri a Magdeburgo si è svolta la prima seduta del nuovo Parlamento regionale. A larga maggioranza i deputati hanno eletto Tobias Rausch a presidente del Parlamento, il primo nella storia della Repubblica Federale Tedesca ad appartenere ad un partito dell'ultradestra. Una giornata storica che segna solo la prima tappa della probabile ascesa al potere a livello regionale di un governatore dell'Alternative für Deutschland. Walter Raue, nostro collaboratore dalla Germania, com'è andata questa movimentata giornata politica?
13: Sì, già prima dell'inizio della seduta parlamentare 500 manifestanti si sono raccolti ieri sul piazzale di fronte al Duomo di Magdeburgo e hanno letto insieme e ad alta voce i primi 20 articoli della Costituzione tedesca, quelli sulla difesa della dignità umana di tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro provenienza, religione, dal loro sesso, della libertà di stampa e di opinione, dello Stato di diritto e della divisione dei poteri. È stato un momento di grande raccoglimento, accompagnato anche dai timori nei confronti di una possibile deriva autoritaria e antidemocratica da parte della destra radicale dell'AfD. All'interno del Parlamento è poi andato tutto molto velocemente. Il deputato dell'Alternative für Deutschland, Tobias Rausch, è stato eletto a nuovo presidente del Parlamento regionale con 48 voti, 4 in più rispetto ai seggi a disposizione dell'AfD e del partito populista del BSW, che aveva già segnalato il suo voto favorevole per il candidato dell'ultradestra. Almeno 4 deputati dell'opposizione, presumibilmente della CDU, hanno votato insomma a favore del 35enne Tobias Rausch, coinvolto in passato in uno scandalo per aver impiegato nel suo ufficio parlamentare 4 parenti stretti e anche la moglie.
5: La destra radicale ha stravinto le elezioni di settembre in Sassonia-Anhalt. Riuscirà a formare anche una maggioranza di governo?
13: L'elezione del nuovo governatore della giunta regionale formata dalla destra radicale è fissata per i primi di dicembre. Capolista dell'AfD Ulrich Siegmund necessiterà anche in questo caso dei voti di 4 deputati in più rispetto a quelli a disposizione dell'AfD. Ma dopo l'esito del voto di ieri del presidente del Parlamento, una sua elezione a governatore della Sassonia-Anhalt appare più probabile. Siegmund, che appartiene all'ala più radicale e ultranazionalista dell'AfD, punta a formare un governo di minoranza tollerato dalla sinistra populista e filorussa del BSW e forse anche da alcuni deputati cristiano-democratici. Al più tardi da ieri, insomma, il Brandmauer, il cordone sanitario retto dai partiti moderati per escludere l'AfD dal potere, sembra definitivamente vacillare.
5: E rimaniamo in Germania, dove l'arresto di August Hanning, ex capo dei servizi segreti, fa scalpore e mette in luce le debolezze dell'intelligence tedesca. Sentiamo Chiara Savi.
10: Ha guidato il Bundesnachrichtendienst, il BND, per quasi 8 anni, ma quando ha lasciato l'incarico August Hanning, 80 anni, ha continuato a ricevere da un alto funzionario dell'intelligence, suo ex collaboratore, informazioni riservate, dietro ovviamente pagamento, e questo fino al 2022. Tra le sue mani avrebbe avuto 2000 file, di cui molti riservati e destinati al cancelliere tedesco, documenti che poi rivendeva. E in almeno in un caso l'acquirente è stato un paese straniero. La Procura federale, in un comunicato, lo ritiene fortemente sospettato di spionaggio con l'aggravante di tradimento, acquisizioni di segreti di Stato, tentato tradimento, e lo accusa di aver agito come agente dei servizi segreti. Su quale sia lo stato al quale Hanning ha passato i documenti non ci sono comunicazioni ufficiali, ma circola il nome dell'Azerbaigian, e i file potrebbero riguardare il programma nucleare iraniano e la difesa della Russia. Per l'intelligence tedesca la vicenda Hanning è un altro duro colpo che mette ulteriormente in luce le già note fragilità dello spionaggio tedesco, debolezze che si sta cercando di sanare con una legge che dovrebbe rafforzare i servizi, soprattutto per far fronte all'attuale contesto di minacce ibride e di forti tensioni geopolitiche. Proprio Hanning, quando era in carica, aveva sottolineato i punti deboli e le carenze del BND, dotato a suo dire di mezzi e strumenti insufficienti rispetto alle agenzie di altri paesi.
5: In chiusura ricordo che oggi 7 ottobre a Modem, il nostro approfondimento dell'attualità delle 8:30, si parlerà delle elezioni israeliane, sulle quali incide quanto successo esattamente 3 anni fa durante la serie di attacchi di Hamas in cui sono morte 1200 persone e sono state rapite oltre 250. Grazie per l'ascolto, ci risentiamo alle 8, ora c'è lo sport.
14: Lo sport.
15: Ben ritrovati, bisognerà ancora aspettare per la promozione in Lega A di Nations League. La Svizzera ha fatto il suo 3-0 a Lucerna contro la Macedonia del Nord, conquistando, grazie a Riedermann, Zambia e Ndoye, il quarto successo in altrettante partite. Nell'altra sfida, 2-1 in rimonta della Slovenia in Scozia. In classifica, Svizzera 12 punti, Slovenia 7, Scozia 4, Macedonia del Nord 0, quando mancano 2 partite ancora da giocare. Nella Lega A tutto facile per l'Inghilterra, 3-0 con doppietta di Kane alla Cechia. 2 gol di Merino hanno dal canto loro permesso alla Spagna di vincere 2-1 in Croazia. Delusione invece per la nazionale under 21, malmenata 7-1 dalla Francia e fuori dall'europeo di categoria in virtù del terzo posto finale nel girone alle spalle di transalpini e Islanda. Intanto, a poche ore dall'addio di Leo Messi all'Albi Celeste, Cristiano Ronaldo, tramite una lettera di 5 pagine, si è detto disponibile per una convocazione nazionale dopo aver lasciato il ritiro lusitano. CR7 ha chiesto scusa ai compagni di squadra e tifosi con una stoccata al CT Jorge Jesus, che a suo dire non ha mantenuto la parola data. Infine, nell'hockey, questa sera Lugano è ospite del Losanna, mentre in Champions League Davos e Servette a mani vuote in Svezia, battute 3-2 dal Rögle e 4-0 dal Växjö, vittoria 6-1 del Friburgo poi contro gli slovacchi della Nitra. In Swiss League, Bellinzona Snakes Turgovia 2-4.
16: La meteo.
17: A sud delle Alpi e sulla Romandia sarà una giornata nuvolosa. Nel corso della giornata comincerà leggermente a piovere e poi la pioggia in alcune zone andrà aumentando nel corso del pomeriggio. E sulla Svizzera tedesca invece sarà abbastanza soleggiato, solo qualche banco di nebbia mattutino. Nelle vallate a nord delle Alpi soffierà il favonio. Temperatura massima a sud 17 gradi, a nord 22 gradi, con favonio si arriverà fino a 25 gradi. Domani, giovedì, in tutta la Svizzera molto nuvoloso con pioggia. In serata a sud cesserà la pioggia. A nord segnalo il calo del limite delle nevicate a 1700 metri. Le temperature domani saranno comprese fra 14 e 18 gradi a sud e 11 e 16 gradi a nord.

tutto tuo cavallo. Daremo fino a mano, daremo fino a schio. Poi torneremo in via, copriremo tutti quanti. Schiappa davanti, sangue per terra, sangue per mano. Pin, pun, pun.

0: collegamento autostradale A2 a 13 nel Locarnese deve essere una priorità per l'Ustra. Ieri Gran Consiglio e Governo ticinese si sono rivolti a Berna per accelerare i lavori. In Svizzera entro il 2030 mancheranno soldati, gli effettivi potrebbero scendere sotto le 130.000 unità. A pesare, secondo il Dipartimento della Difesa, sono le partenze anticipate. In Germania l'esponente dell'AfD Tobias Rausch è eletto ufficialmente ai vertici regionali della Sassonia-Anhalt. È la prima volta che l'estrema destra accede a una simile carica. Forti proteste a Magdeburgo. E sempre in Germania l'arresto di August Hanning, ex capo dei servizi segreti, fa scalpore in luce le debolezze dell'intelligence britannica. Infine per lo sport calcio, 4 vittorie su 4 per la Svizzera in Nations League. A Lucerna i rossocrociati hanno battuto 3-0 la Macedonia del Nord. La promozione in Lega A è vicina. Concludiamo con le previsioni del tempo per questo mercoledì 7 ottobre. A sud in Romandia nuvoloso con precipitazioni da metà giornata con temperature massime di 19 gradi. A nord abbastanza soleggiato con massime di 23.
1: Radio Televisione Svizzera. Rete 2.

L'ensemble della trombonista Melba Liston, dall'album Melba Liston and Her Bones del 1958, ci porta alle 8:08, un bell'orario simmetrico come quelli che piacciono a me. Mi ricordo che abbiamo cominciato la seconda ora della nostra trasmissione alle 7:07 e ci va bene un'altra volta, sono le 8:08 e

0: Ricordo che a Verde Aurora, dopo la prima ora dedicata alla rassegna stampa e alla seconda ora, fra le 7 e le 8, dedicata a interviste e approfondimenti, torniamo a aprire questa nuova ora di trasmissione con un momento di rassegna stampa. Saluto il nostro ospite, il giornalista Dominic Botti, che è collegato con noi. Scusate, risolvo prima una questione. Ecco qua. Dominic Botti, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a
0: Ora
1: tutti e
0: sentiamo la
1: tutte.
0: voce forte e chiara di Dominic Botti, prima c'è stata un'interferenza musicale
1: Musicale,
0: fuori
1: sì.
0: controllo, ma abbiamo ripreso il controllo della situazione.
1: Già.
0: E sfogliamo stamattina 24 Heures, un articolo apparso oggi che ci parla di questioni legali legate al mondo della scuola e al curriculum penale, per così dire, di chi accompagna i giovani ad attività scolastiche o parascolastiche.
1: Sì, oggi dunque vi parlo di un articolo di 24 Heures che interesserà sicuramente tutti i genitori e i loro figli. L'articolo chiede: i comuni vodesi controllano sempre a fondo la fedina penale degli accompagnatori sui campi scolastici, campi di vacanza o colonie. Nel Canton de Vaud, all'inizio di quest'estate, un educatore di un asilo nido a Saint-Sulpice, sul lago vicino a Losanna, è stato incarcerato in seguito alla denuncia di una famiglia e accusato di aver abusato del loro bambino. La scorsa settimana, durante un altro campo scolastico organizzato dalla regione di Losanna, un altro monitore è stato allontanato prima della fine del campo, dopo che diverse alunne si sono lamentate con i loro insegnanti. Questi casi recenti di presunti abusi sessuali sui campi scolastici nel Canton de Vaud destano preoccupazione tra i genitori degli alunni. Alcuni esitano oramai a lasciare partire i propri figli, ci racconta il nostro collega di 24 Heures, Marie Maurice. All'esempio di Juliette, nome fittizio, la mamma ritiene: i comuni e le scuole dovrebbero essere più chiari sul profilo degli animatori reclutati e sul controllo dei loro precedenti. Juliette non è l'unica madre ad essere preoccupata, secondo la nostra inchiesta. In diverse zone del cantone abbiamo parlato con genitori indignati per i recenti scandali. L'argomento non è però ancora proprio emerso in seno all'Associazione Vodese dei Genitori e degli Alunni. I campi scolastici sono infatti molto attesi da molti bambini che non vedono l'ora di lasciare la classe una volta all'anno per vivere momenti con i loro compagni. Per certe famiglie, però, è giunto il momento di sfatare questo tabù e di controllare meglio i precedenti di chi si occupa dei loro figli durante i campi scolastici. Per gli insegnanti, la regola è chiara: è il cantone che si incarica di verificare la loro fedina penale. Per gli accompagnatori, diverso: in teoria è il comune a doversene occupare. In pratica può ancora capitare che gli insegnanti chiedano a un conoscente di accompagnarli senza che nessuno pensi di chiedere loro l'estratto del casellario giudiziale, a maggior ragione l'estratto speciale che contiene un eventuale divieto di contatto con i minori. La legge vodese è infatti molto flessibile: per un soggiorno con pernottamento inferiore a 7 giorni non è necessaria alcuna autorizzazione. Abbiamo interpellato diversi comuni vodesi per sapere cosa prevedevano al riguardo. Le loro risposte sono piuttosto rassicuranti. A Losanna, per esempio, gli animatori che lavorano con i bambini è sistematicamente richiesto un casellario giudiziale speciale pulito. Nel 2025 quasi 6.000 piccoli losanesi di tutti i gradi scolastici sono partiti per un campo scolastico. Dal lato del privato, Loïc Berger-Jalil, cofondatore dell'azienda vodese High Forks, che propone campi di vacanze per i bambini dai 4 anni agli 11, non capisce come mai le verifiche dei supervisori non siano uguali in tutta la Svizzera e, a maggior ragione, nel Canton de Vaud. Bisognerebbe, dice, innanzitutto istituire una base comune obbligatoria che comprenda la verifica dell'estratto speciale del casellario giudiziale, ma anche una formazione specifica. Per caso, ieri martedì 6 ottobre, il Parlamento vodese ha approvato all'unanimità la proposta di creare una lista nera dei dipendenti degli asili nido. La proposta mira a istituire un registro che centralizzi a livello cantonale i nomi degli educatori a cui è vietato esercitare nel settore della prima infanzia.
0: Grazie mille Dominique Botti per questo riassunto dell'articolo che ricordo trovate sul sito, anche sul sito di 24heures.ch, un articolo di Marie Maurice. Grazie mille, buona giornata e alla prossima.
1: Grazie a voi, buona giornata, alla prossima.

E questo era il Quatuor Eben con Milestone, The Jazz Album, un brano del 2024. Ora ascoltiamo il duo di artisti, compositore e performer formato da Pierre Bastien e Michel Banabila.

0: In altre parole.
1: Francesca Coin, buongiorno e benvenuta.
2: Buongiorno a voi.
1: Stiamo su una notizia che riempie le prime pagine di tutti i quotidiani oggi ed è il fermento che anima gli studenti in Francia. Ne parlano tutti i quotidiani, c'è un editoriale oggi per esempio sul Corriere del Ticino di Osvaldo Migotto che mette in luce anche le difficoltà dell'esecutivo francese che Migotto definisce sull'orlo del collasso. Macron ha riunito ieri sera una cellula di crisi per cercare di dare una risposta alle mobilitazioni studentesche che si susseguono da metà settembre, la mobilitazione dei liceali era partita dalle periferie parigine e per poi estendersi a tutto il paese e fra l'altro non è più una mobilitazione soltanto degli studenti perché ha ottenuto il sostegno di sindacati, professori, formazioni politiche, studenti universitari e anche poi delle famiglie. Insomma, Francesca Coin, è un piccolo ciclone quello che sta investendo la scuola francese. Può essere utile riflettere non soltanto per quanto riguarda la scuola francese, ma per quanto riguarda la scuola in Europa, nel mondo occidentale, anche in Svizzera in generale, perché in tempi di crisi economica spesso a mandare segnali d'allarme è proprio il mondo scolastico.
2: Sì, direi che ciclone è la parola giusta. La Francia ci ha abituato nel corso degli anni a delle esplosioni sociali come questa, però è evidente che se guardiamo la stampa internazionale non sono pochi gli editorialisti che osservano che in questo caso ciò che sta avvenendo ha un'intensità diversa e forse ha senso ripercorrere brevemente quelle che sono le cause congiunturali quantomeno di quello che sta accadendo, perché poi forse appunto tanto congiunturali non sono, ma è interessante perché questa protesta che sta ricevendo una risposta sostanzialmente repressiva, sono anche qui tanti i commenti che parlano di bimbi, comunque di ragazzini minorenni che si trovano ad essere arrestati o assaltati dalla polizia, ha la scuola al suo centro per ragioni che forse non sono squisitamente o esclusivamente francesi. A me hanno colpito alcuni aspetti delle cause di queste mobilitazioni. La prima è la critica a un meccanismo di selezione dei maturandi, cioè una piattaforma nazionale che si chiama Parcoursup, dove si iscrivono i ragazzi che stanno facendo la maturità e delegano di fatto a questa piattaforma la selezione. Pronto?
1: Sì, prego. Delegano questa piattaforma alla selezione?
2: Sì, alla scelta del percorso universitario da svolgere successivamente. Quindi non c'è più, una delle critiche è che non c'è più la libertà di fatto di accesso all'istruzione superiore, bensì l'austerità ha fatto sì che è un algoritmo che decide a quale università si andrà, su quale università si andrà a collocare lo studente. Quindi diciamo, mi sembra che tra le righe da un lato ci sia il tema non siamo algoritmi, non vogliamo che le nostre vite vengano scelte da algoritmi, perché si tratta di un accesso sempre più competitivo, questo da un lato, e dall'altro un'altra questione che troviamo purtroppo anch'essa non solo in Francia, cioè il deterioramento dei servizi pubblici, la carenza di personale a causa di stipendi sempre più bassi, della precarizzazione del lavoro, ed è una carenza di personale che da un lato è sintomo di condizioni di lavoro deteriorate, dall'altro va a impattare ovviamente la qualità dell'istruzione degli studenti. E quindi mettendo insieme già solo questi due fattori, capiamo che non si tratta di un problema congiunturale, bensì strutturale, nel senso che politiche di austerità durate decenni stanno infragilendo il comparto dell'istruzione, mettendo un sacco di pressione sulla vita degli studenti, anche diciamo allontanando un'idea di futuro, che è un'idea di futuro che si allontana ancor più quando di fatto una critica legittima, un'ansia sociale legittima espressa dagli studenti viene repressa duramente con la violenza come unica risposta da parte dello Stato francese.
1: Ecco, mentre ne parlava, mi veniva in mente un aspetto. Si parla, e anche sugli editoriali oggi si parla di difficoltà legate alla congiuntura economica, e quindi da una parte si dice si richiedono più soldi, dall'altra si dice siamo in crisi, i soldi non ci sono. Ma alcuni dei problemi strutturali della scuola non sono soltanto legati agli aspetti economici, per esempio la maggiore competitività o l'attenzione a alcuni meccanismi di selezione. Quindi il problema non è soltanto economico, ma è proprio anche rispetto a come si pensi la scuola.
2: Sì, a me ha colpito ieri, diciamo, un commento che metteva a paragone le proteste del 68 e le proteste odierne che comunque avevano il comparto istruzione al suo centro, e c'era un aspetto che mi colpiva particolarmente, nel senso che quello che avveniva nel 68 avveniva comunque in un'epoca storica in cui il concetto di futuro esisteva, e invece mi sembra che questo aspetto di riuscire a intravedere appunto il futuro sia oggi così più fragile. E poi ovviamente, appunto, quando parliamo di scuola nello specifico, quindi di un'età molto giovane, perché non stiamo neanche parlando del comparto universitario, stiamo parlando proprio della scuola secondaria e primaria, stiamo parlando di un contesto che è esso stesso, se vogliamo, un laboratorio democratico anche per la composizione del corpo studentesco, sempre più fatto anche di studenti con background migrante, da un lato, e poi della possibilità di dedicare del tempo all'istruzione. Invece sappiamo appunto che, diciamo, la competizione, ma anche le politiche scolastiche in termini di intervento sui curricula, sulle materie da studiare negli ultimi anni, da un lato appunto hanno privilegiato contenuti sempre meno critici, e dall'altro hanno spinto molto sulla competizione. Questo ora chiaramente lo tocchiamo in modo rapido, però se andassimo a guardare anche il malessere psichico tra gli studenti, in alcuni casi, casi di suicidio studentesco, proprio per la grande pressione posta su ciascuno, a prescindere dal contesto familiare, quindi dallo status sociale e dalla famiglia di origine, vediamo che per i ceti meno abbienti, per i ceti delle persone con background migratorio, i ragazzini con background migratorio, è una palestra di competizione sempre più difficile. Quindi non è sorprendente che questa rabbia, questa frustrazione, ma anche le interviste di studenti in questi giorni in piazza che ci arrivano dalla Francia sono abbastanza sorprendenti quanto a lucidità, determinazione, ma anche angoscia per il futuro.
1: Ecco, volevo rimanere ancora un attimo su questo aspetto dell'angoscia per il futuro e anche della competizione, perché poi è vero che a scuola comunque si viene giudicati e quindi in un certo senso generazioni che hanno magari un'ansia crescente, al di là dell'aspetto di competizione, magari hanno paura dello stesso fatto del giudizio. O forse non intravedono dietro al giudizio un orizzonte di senso. Magari appunto la risposta non è soltanto vogliamo nuove regole o regole migliori, ma vogliamo intravedere un senso in quello che facciamo. Qui sconfiniamo nel filosofico, non più soltanto nel sociale. Però mi viene da dire la risposta non può essere soltanto tecnica, non può essere soltanto economica. E forse bisogna interrogarsi anche sulle ragioni del fare scuola.
2: Sì, la questione del senso è sempre una questione che interroga tutte le componenti sociali e l'interpretazione che il soggetto, diciamo, la comunità ne dà, ed è una questione dirimente. Diciamo che in questo caso, quando parliamo di senso legato anche al comparto istruzione, comunque poggiamo questo ragionamento anche nella trasformazione del tessuto produttivo. È chiaro che quando la scelta di professioni disponibili agli studenti è così deteriorata dal punto di vista del salario e delle funzioni sociali, insomma, l'Europa si è impoverito il suo tessuto produttivo, e quindi molto spesso lo sguardo al futuro professionale non combacia con ciò che diciamo, gli studenti considerano essere un futuro di senso. E questa è la prima cosa. La seconda cosa è che abbiamo molto sottovalutato il cambiamento delle condizioni lavorative, dei redditi, del costo della vita transgenerazionalmente. Se passassimo, e non possiamo in questo momento, ma rapidamente davanti alla nostra mente le differenze tra la generazione nata nel boom economico, la generazione X, cioè la mia, nata all'epoca della precarietà, i millennials nati all'epoca del cottimo e del capitalismo delle piattaforme, e la Gen Z nata in un'epoca in cui o fai tanti lavori o non arrivi a fine mese, e comunque una stanza costa così tanto che è più o meno quello che si spendeva 20 anni fa per una casa. È chiaro che hanno tutte le ragioni del mondo per provare sia un'angoscia sia una urgenza di rimettere un po' di senso, che è quello che loro provano nel modo in cui le politiche pubbliche vengono così scelte, decise e stabilite nei piani alti.
1: Abbiamo fatto un breve excursus cercando di capire anche le ragioni che ci sono dietro, poi naturalmente si tratta di offrire degli spunti di riflessione, perché la questione è molto complessa e poi supera il mondo della scuola francese, ma direi anche il mondo della scuola, si parla del welfare in generale e comunque di una situazione di rottura, prima ho usato la parola ciclone, ma comunque di grande inquietudine, ecco, si può dire. Abbiamo insomma posto delle domande, che è quello che riusciamo a fare in 10 minuti il mattino. Grazie mille Francesca Coin per averci aiutato a illuminare questo argomento di cui appunto oggi sono colme le prime pagine di tutti i giornali, quelli cartacei ma anche tutti gli altri. Ci risentiamo domani mattina alle 8:18 per la prossima conversazione. Buona giornata.
2: Buona giornata, a domani.
0: Rete 2.

0: un autore e un'autrice pressoché coetanei. Due libri completamente diversi, eppure uniti da storie autobiografiche con diversi gradi di finzione al loro interno. L'ultimo viaggio di mio fratello Wolf, della scrittrice belga Lara Taverne, è la storia straordinaria e terribile del fratello minore dell'autrice, ritrovato nella foresta lappone con un taccuino nel quale racconta il suo ultimo viaggio. In Una splendida rovina, del pluripremiato Vincenzo Latronico, tornano le ansie della generazione dei 30-40enni attraverso la cronaca del fallimento di una coppia. Storie vere o quasi, a cura di Michele Serra. Alice, libri, storie, idee. Sabato alle 14:35.
1: Rete 2.
2: Ben ritrovati da Laura Dick. Oggi l'UDC entra formalmente in governo ticinese, quasi un secolo dopo l'ultima nomina nell'esecutivo, alle 9 l'insediamento di Piero Marchesi a Bellinzona, attesa per la distribuzione dei dipartimenti. In Svizzera entro il 2030 mancheranno soldati, a pesare, secondo il Dipartimento della Difesa, sono le partenze anticipate, la politica cerca soluzioni. Mentre in Germania l'arresto di August Hanning, ex capo dei servizi segreti, fa scalpore, in luce le debolezze dell'intelligence tedesca. E per lo sport calcio, 4-4 per la Svizzera in Nations League a Lucerna. I rossocrociati hanno battuto 3-0 la Macedonia del Nord, la promozione in Lega A è vicina. E andiamo subito a Bellinzona. Alle 9 inizierà la cerimonia di insediamento del nuovo consigliere di Stato ticinese, l'UDC Piero Marchesi. Subentra, lo ricordiamo, al leghista Claudio Zali, travolto da due inchieste penali. Questa mattina il governo sceglierà anche come suddividersi i dipartimenti. In diretta da Palazzo delle Orsoline ritroviamo Luca Berti. Luca, quale il programma di questa mattinata?
3: Sì, buongiorno. Da un Palazzo delle Orsoline, va detto, ancora un po' assonnato, le tribune della sala stampa delle tribune del Gran Consiglio, va detto, sono ancora vuote. Lì si terrà alle 9, lo dicevate, l'insediamento di Piero Marchesi, si stanno ultimando gli ultimi preparativi, poi arriveranno ospiti familiari ma anche esponenti dell'UDC, e soprattutto arriverà Piero Marchesi che, come dicevate, presterà giuramento, diventerà consigliere di Stato in carica. La cerimonia sarà preceduta dal discorso del presidente del Consiglio della Magistratura, Damiano Stefani. Una decina di minuti in tutto, ci dicono, poi si partirà subito con la seduta costitutiva del nuovo governo e il primo governo con un esponente UDC dopo l'uscita degli agrari 99 anni fa, e poi il primo con 5 membri di 5 partiti diversi. Tema principale della prima riunione di governo sarà appunto la ripartizione dei dipartimenti, e ci saranno anche comunque altri incarti da evadere. Di sicuro c'è il fatto che si tornerà a fare ordine nello, diciamo così, spezzatino dei dipartimenti, cancellando lo spostamento di uffici fatto con l'arrocchino in casa Lega. La giustizia, tolta Zali, tornerà al dipartimento istituzioni e verrà ricomposto anche il dipartimento del territorio che era stato tolto a Zali. Come saranno distribuiti i dipartimenti? Questa è la domanda di oggi. Ci sono solo ipotesi. Quella più accreditata è che il leghista Norman Gobbi chieda e ottenga il dipartimento del territorio e che gli altri consiglieri di Stato tengano il proprio dipartimento. A Marchesi andrebbero a questo punto le istituzioni. C'è anche la possibilità dello status quo con Marchesi al territorio, ma è meno probabile. Se tutto dovesse andare come previsto, è possibile che si sappia già qualcosa dopo le 11. A voi.
2: Grazie Luca Berti, in diretta da Bellinzona. L'esercito svizzero è tornato a fare i conti tra i propri ranghi e conferma: entro il 2030 mancheranno soldati, gli effettivi potrebbero scendere sotto le 130.000 unità. Diverse le contromisure sul tavolo della politica, i dettagli con Gianluca Olgiati.
4: Quando si parla di effettivi dell'esercito c'è una cifra ricorrente, 140.000. Fino a qualche anno fa era la soglia massima, ora non lo è più, ci si muove al di sopra. 147.000 erano i militari incorporati quest'anno, un numero sufficiente, perché 140.000 rimane la soglia considerata necessaria per garantire che in caso di impiego reale se ne possano mobilitare 100.000. Quindi tutto in regola quest'anno, non così lo scenario fino al 2030. 30. Il Dipartimento federale della difesa si attende numeri in calo fino a 130.000. Questo dopo che le ultime due classi d'età con un obbligo di prestare servizio di 12 anni saranno prosciolte nel 2028 e 2029. Non basta dunque il graduale aumento delle donne in grigio-verde. Sono attualmente 2.700, meno del 2%. Non basta la crescita demografica. A pesare, secondo il Dipartimento della Difesa, sono le partenze anticipate. Quasi 12.000 persone all'anno lasciano l'esercito, molte per passare al servizio civile. Un inasprimento è stato approvato in votazione popolare lo scorso giugno. Altre misure sono in discussione in Parlamento.
2: Per l'attualità estera, in Kosovo è Justina Shiroka Pula, la nuova presidente, classe 1953, ex ministra dell'economia tra il 2008 e il 2011. Per un soffio si evitano così le quarte elezioni legislative in meno di due anni. Il governo di Albin Kurti ha raggiunto un accordo con l'opposizione approvando una legge che limita i poteri del Tribunale Speciale dell'AIA, che giudica i crimini di guerra commessi nel paese tra il 1998 e il 2000. In Germania l'arresto di August Hanning, ex capo dei servizi segreti, fa scalpore e mette in luce le debolezze dell'intelligence tedesca. Sentiamo Chiara Savi.
5: Ha guidato il Bundesnachrichtendienst, il BND, per quasi 8 anni, ma quando ha lasciato l'incarico August Hanning, 80 anni, ha continuato a ricevere da un alto funzionario dell'intelligence, suo ex collaboratore, informazioni riservate, dietro ovviamente pagamento, e questo fino al 2022. Tra le sue mani avrebbe avuto 2.000 file, di cui molti riservati e destinati al cancelliere tedesco, documenti che poi rivendeva. E in almeno in un caso l'acquirente è stato un paese straniero. La Procura federale in un comunicato lo ritiene fortemente sospettato di spionaggio con l'aggravante di tradimento, acquisizioni di segreti di Stato, tentato tradimento, e lo accusa di aver agito come agente dei servizi segreti. Su quale sia lo stato al quale Hanning ha passato i documenti non ci sono comunicazioni ufficiali, ma circola il nome dell'Azerbaigian e i file potrebbero riguardare il programma nucleare iraniano e la difesa della Russia. Per l'intelligence tedesca la vicenda Hanning è un altro duro colpo che mette ulteriormente in luce le già note fragilità dello spionaggio tedesco, debolezze che si sta cercando di sanare con una legge che dovrebbe rafforzare i servizi, soprattutto per far fronte all'attuale contesto di minacce ibride e di forti tensioni geopolitiche. Proprio Hanning, quando era in carica, aveva sottolineato i punti deboli e le carenze del BND, dotato a suo dire di mezzi e strumenti insufficienti rispetto alle agenzie di altri paesi.
2: A Lucerna è finita 3-0 la partita di Nations League tra Svizzera e Macedonia del Nord. La Svizzera ha fatto quindi il suo, confermando 4 successi su 4, ma bisognerà aspettare per la promozione in Lega A. Omar Gargantini.
6: Nella gestione Yakin la Svizzera non pareva capace di scendere da una sorta di giostra umorale, su e giù da una stagione all'altra senza equilibrio, picchi enormi e poi repentine involuzioni, salvo peraltro mai fallire i traguardi più significativi. Dopo aver riscritto la storia raggiungendo i quarti di finale all'ultimo mondiale, c'era insomma la legittima e comprensibile preoccupazione che la Serie B di Nations League potesse rivelarsi il trabocchetto perfetto per svuotare di nuovo la nazionale di fame ed emozioni. A maggior ragione perché l'avvicinamento a questo primo poker di partite era stato avvelenato da un paio di infortuni di peso e soprattutto dai forfait di Giaca ed Embolo. Invece, ed è stata una piacevolissima sorpresa, la Svizzera ha mostrato ambizione, maturità, serietà e determinazione, spazzando via ogni rivale e ipotecando con largo anticipo il ritorno tra le migliori di questo torneo che diventerà via più importante per definire il posto di partenza nelle qualificazioni ad europei e mondiali. Il posto che le compete, perché con questo 4 su 4 mai in discussione, figlio di una superiorità addirittura imbarazzante, la Svizzera ha dimostrato di essere in tutto e per tutto da Serie A, scoprendo nel contempo alcuni giovani già pronti per essere più di semplici rincalzi. Di più, insomma, era impossibile pretendere e auspicare.
2: In chiusura ricordo che a breve, a Modem, il nostro approfondimento dell'attualità delle 8:30. Si parlerà delle elezioni israeliane, sulle quali incide quanto successo esattamente il 7 ottobre di 3 anni fa, durante la serie di attacchi di Hamas in cui sono morte 1.200 persone e ne sono state rapite oltre 250. Grazie per l'ascolto.
1: La meteo.
7: Si prospetta oggi a sud delle Alpi e in Romandia una giornata molto nuvolosa, nel corso del pomeriggio comincerà a piovere, soleggiato nella Svizzera tedesca, temperature massime a sud 17 gradi, a nord 22, nelle valli nordalpine soffierà il favonio e si arriverà fino a 25 gradi.

Abbiamo ascoltato un brano particolare perché è dello scrittore francese Michel Houellebecq, dal suo disco Souvenez-vous de l'homme, uscito proprio quest'anno. E ora ascoltiamo un brano dal progetto del gruppo toscano La Serpe d'Oro, un progetto dedicato alla riproposta della canzone popolare toscana. L'album si intitola Toscani Randagi, canti d'amore, rabbia e osteria ed è un album uscito nel 2017.

0: La Leggera è un canto tradizionale toscano riproposto nel 2017 dal gruppo La Serpe d'Oro.
1: La rivista.
0: Di nuovo un saluto a chi ci ascolta da parte di Andrea Fazioli e siamo pronti per scoprire qualche mistero e lo facciamo all'interno del sito Thriller Nord, thrillernord.it e ne parliamo con Sabrina De Bastiani. Buongiorno e benvenuta.
2: Grazie a voi dell'invito, sono molto felice di essere con voi questa mattina.
0: E noi siamo felici di farci guidare all'interno del mistero, dicevo, perché Thriller Nord, ne abbiamo già parlato, è un sito dedicato al giallo, al poliziesco, al noir, in tutte le sue sfaccettature. Forse il mistero, la passione per il mistero, il fascino per il mistero è il trait d'union fra tutte queste varie sfaccettature di romanzi che appunto mettono in scena una domanda, un enigma, un delitto. Magari partiamo proprio da questo, prima di consigliare una recensione precisa. Sabrina De Bastiani, qual è la vocazione di Thriller Nord? Perché un sito in più di recensioni di libri polizieschi, perché questa esigenza di guidare chi legge?
2: Guarda, hai veramente detto molto bene quello che è lo spirito e l'anima di Thriller Nord, no? La passione. La passione prevalentemente sicuramente per il mistero, no? Lo dice già il nome della nostra realtà, però è la passione che si è ampliata nel corso del tempo e si rivolge veramente a tutte le belle letture, oltre il genere, no? Perché il mistero nella lettura può essere anche non solamente quello legato ad un thriller, ad un giallo, ad un noir, ma anche a tutto quello che viene confezionato in una storia, che può anche essere di narrativa o di saggistica, no? Quindi proprio la passione nel veder crescere le pagine alimentata da un gusto forte per la lettura. Noi abbiamo tanti recensori validissimi che veramente si approcciano, e questo è un po' lo spirito del nostro sito, si approcciano alle opere, ai romanzi, ai libri che leggono davvero con enorme passione e con tanta attenzione sia all'autore sia a quello che propone, per restituire proprio delle recensioni che siano assolutamente oggettive, ma che cerchino davvero di restituire l'anima dei libri e quindi di fornire dei consigli ai lettori o a chi si vuole avvicinare alla lettura e che si appoggia magari al nostro sito per cercare davvero di trovare poi il libro che possa essere, diciamo, più nello spirito o nelle corde. Quindi sicuramente a partire da questa grossa passione per il mistero, per il thriller, per i casi da risolvere, per ampliare poi il raggio a tutta quella che è la letteratura che oggi ci viene proposta. Sono tantissime, tantissime le uscite quotidiane di libri e noi cerchiamo, insomma, in qualche modo di approcciare quello che leggiamo con la maggiore oggettività e la più grande passione. Questo sicuramente è lo spirito di Thriller Nord.
0: Tantissime certamente le uscite di libri, in fondo bisogna anche educarsi, educare al mistero, non è facile distinguere, non è facile orientarsi e quindi avere qualcuno che ti dice ma questo potrebbe fare per te, non per forza questo è bello, questo è brutto, ma questo è adatto a te, questo è un genere di libro che ti potrebbe piacere, è senz'altro utile e quindi facciamo questo esercizio. È uscita proprio di recente, è pubblicata stamani anche sulle reti sociali, una recensione di Sabrina De Bastiani e Loredana Cescuti all'ultimo libro, il più recente, si spera non l'ultimo, il più recente della serie dedicata al commissario Mandelli di Gian Andrea Cerone, L'incertezza del domani, pubblicato da Guanda, e quindi Sabrina De Bastiani, fresca di recensione, ci può dire due parole su questo libro?
2: Molto volentieri, molto volentieri. Come hai detto tu, è una serie che ci appassiona sin dall'esordio. Gian Andrea Cerone ha una penna potente e raffinata, in grado di restituire davvero una Milano inedita, in qualche modo, quindi vista un po' in tutte le sue sfaccettature, e all'interno di questa città fa muovere una squadra di personaggi tutti molto forti, ma nessuno cannibalizza l'altro. Quindi, innanzitutto, la prima cosa che caratterizza la storia, le storie di Gian Andrea Cerone e anche questa sua più recente uscita, L'incertezza del domani, è quella veramente di proporre dei personaggi che stanno molto bene in piedi, riempiono molto bene le pagine e nello stesso tempo non si cannibalizzano tra loro. La storia orizzontale dei personaggi noi la seguiamo sin dal primo romanzo, quindi c'è un'evoluzione sicuramente e ogni romanzo propone poi dei casi di indagine altamente interessanti. Cerone ha proprio anche un'originalità sua nell'andare a cercare proprio il delitto e la spiegazione del delitto anche in situazioni poco usuali e poco raccontate. L'incertezza del domani ci ha assolutamente colpito e attratto già a partire dal titolo. Direi che non svelo nessun mistero se dico che, ahimè, l'incertezza del domani è già una sensazione che ci stiamo portando dentro da un po' di anni, penso proprio a livello umano e personale. E in qualche modo si rispecchia anche nella trama che architetta in questo caso Gian Andrea Cerone. Veramente una trappola, un meccanismo perfetto, io questo ho voluto sottolineare nella recensione fatta a quattro mani con Loredana Cescutti, poi dirò qualche cosa di Loredana perché abbiamo una sensibilità molto affine e un gusto molto affine nella lettura dei romanzi e quindi talvolta ci capita di volerne parlare insieme e Thriller Nord ci dà questa opportunità, quindi di integrare i pensieri reciproci. Lo abbiamo fatto anche in questo caso, la parte sulla quale mi sono espressa in particolare io è proprio quella dedicata al fatto che Gian Andrea Cerone squaderna elementi uno dopo l'altro e ti guida da una parte senza ingannarti, ma poi riesce sempre veramente a farti svoltare in tutt'altra direzione. In particolare lo fa in questo romanzo, stupendo.
0: In
2: 5
0: effetti
2: stelle garantite.
0: lavora sulle incertezze anche del lettore. Del resto è la stagione migliore per leggerla, lo dice anche nel romanzo, no? Che l'autunno è la stagione
2: Esatto.
0: migliore perché l'incertezza che precede il cambiamento. Ci sono anche delle riflessioni, poi, per esempio, l'osservazione sul fatto che il suono del silenzio torna a farsi sentire quando cessa il fragore digitale. Noi stiamo parlando in realtà appunto di un sito internet, ma c'è il fragore digitale, invece c'è la possibilità di portare anche una parola che possa illuminare attraverso il mondo digitale e due parole proprio in pochi secondi per concludere anche sul dietro le quinte della recensione Sabrina De Bastiani. Sabrina De Bastiani, autrice lei stessa a quattro mani e scrive anche recensioni a quattro mani, quindi proprio una facilità nel collaborare con altri in quella
2: Sì.
0: attività così personale che è la scrittura.
2: Guarda, io ti dico brevissimamente, allora io sono figlia unica, quindi sin da bambina sono stata molto, diciamo, abituata anche a fare proprio le cose da sola, no? Quindi se non avevo amici o amichette in quel momento, passavo i pomeriggi magari a giocare da sola, a studiare da sola. Ecco, questo non mi ha mai però dall'altra parte impedito di godere appieno della possibilità di collaborare con persone con le quali mi trovo in affinità, in sintonia. Capita nella scrittura a quattro mani, io scrivo appunto con Daniele Cambiaso, e capita anche nel recensire a quattro mani, come ti anticipavo prima, con Loredana Cescutti, che conosciuta tramite Thriller Nord. E nel tempo diventata anche una grande amica. Io amo tantissimo il gioco di squadra e amo anche tanto la condivisione delle passioni. Quando ci si trova veramente in sintonia, penso che non ci sia cosa più bella del potersi confrontare e poi cercare di restituire, insomma, un qualche cosa che è il prodotto poi di un pensiero. Ma ci possono anche essere delle differenze, non necessariamente si deve viaggiare a reti unificate. Penso che sia anche bello, nell'ambito di uno stesso contesto, magari anche inserire due punti di vista, ecco, e quindi questo è quello che mi capita di fare. E mi piace molto collaborare, sì, assolutamente sì, sono da gioco di squadra,
0: In
2: anche se
0: effetti,
2: nasco figlia unica.
0: beh, in effetti Thriller Nord, ricordo il sito thrillernord.it, è basato proprio sulla collaborazione e in effetti si potrebbe dire che abbiamo non a quattro mani ma a due voci, abbiamo collaborato anche per questo momento, per questa nostra rubrica La Rivista. Grazie mille Sabrina De Bastiani, ricordo thrillernord.it, abbiamo parlato anche del romanzo di Gian Andrea Cerone, L'incertezza del domani. Grazie mille e buona giornata, alla prossima.
2: Grazie Andrea, grazie a te e un saluto alle anime di Thriller Nord, Fiorella Carta e Giusy Ranzini. Grazie di cuore a tutti voi.
0: Grazie, buona giornata.
2: Grazie.

Da quest'anno in Italia il 4 ottobre è festa nazionale, e in occasione anche degli 800 anni della morte di San Francesco avvenuta il 3 ottobre del 1226, ma non è una questione solo italiana. Francesco è un personaggio mediatico, un'icona pop, il precursore, spesso considerato il precursore di sensibilità contemporanee. E molte sono le letture della figura di questo grande rivoluzionario del Medioevo, e in questa puntata di Laser, intitolata proprio Francesco di tutti e di nessuno, Claudio Visentin ci aiuta a capire meglio la sua figura.

0: Francesco d'Assisi muore nel 1226 e, solo due anni dopo, è già santo. Quasi subito, Papa Gregorio IX affida a uno dei suoi frati, Tommaso da Celano, il compito di raccontarne la vita. E tuttavia, sin dal primo momento, la biografia di Francesco diventa un terreno di scontro. Chi era davvero Francesco? Quale parte del suo messaggio andava messa in primo piano? E quale Francesco bisognava consegnare ai posteri? Lo spiega bene Chiara Mercuri, autrice di Francesco d'Assisi, La storia negata.
1: Francesco d'Assisi è il personaggio medievale di cui noi conosciamo di più e di cui abbiamo a disposizione più fonti, più biografie, più ricordi, ma è anche, come sempre avviene quando c'è la sistemazione della memoria di un grande uomo, personaggio la cui memoria è molto contesa e da subito le versioni circa la sua vita sono diverse. Ricordiamoci che il suo primo biografo, Tommaso da Celano, scriverà, lasciandolo scritto in una biografia ufficiale, non si possono mutare le cose tonde in quadre, non possiamo ogni giorno cambiare la storia. Proprio perché per dire che continuamente gli arrivavano delle sollecitazioni per cambiare o aggiungere fatti che i contemporanei che l'avevano conosciuto dicevano che lui aveva trascurato o comunque aveva raccontato male, o il Papa lo richiamava per dirgli che non aveva dato abbastanza spazio al miracoloso, ai miracoli che Francesco aveva compiuto. Quindi, proprio a cominciare dal suo primo biografo, che è Tommaso da Celano ce lo dice, lui si trova confrontato a un compito difficilissimo perché lui scrive quando Francesco è morto ad appena un paio d'anni e tutti i testimoni vegliano perché la sua memoria sia tramandata nel modo più consono.
0: Non è facile rinchiudere la vita di Francesco negli schemi tradizionali della santità. Molti aspetti sconcertano gli uomini del tempo: la gioventù irrequieta, la scelta radicale della povertà, il desiderio di seguire il Vangelo alla lettera, il rapporto con Chiara e con le sorelle di San Damiano. E soprattutto c'è un ordine che nel giro di pochi decenni è diventato enorme e deve ormai trovare il proprio posto dentro la Chiesa. Per questo, già nel 1260, il generale dell'ordine francescano, Bonaventura da Bagnoregio, sente il bisogno di scrivere una nuova vita del santo, resa pubblica nel 1263. E tre anni dopo, il capitolo generale ordina di bruciare tutte le altre biografie di Francesco. Molti manoscritti vanno perduti e nella luce sinistra del rogo si consuma un'immagine di Francesco, più inquieto, contraddittorio, difficile da ricondurre alle attese.
1: No, questo generale dell'ordine non solo scrive una nuova biografia di Francesco, ma tre anni dopo ordina a tutti i frati di andare presso i conventi, anche quelli che non sono conventi francescani, quindi anche presso i cistercensi, presso i monaci, e strappare proprio le vite di Francesco perché sia solamente la sua versione quella che passa. Diciamo, la versione di Bonaventura deve essere da quel momento in poi l'unica vita possibile su Francesco d'Assisi.
0: In realtà, sostiene Chiara Mercuri, che ha studiato a lungo Francesco e il suo tempo,

0: nessuno riesce davvero ad accettare il santo così com'è. Già in vita e ancor più dopo la morte, ognuno cerca di tirarlo dalla sua parte.
1: Nonostante la grande moltitudine, possiamo dire anche il rumore di voci che si sono fatte attorno a Francesco d'Assisi, possiamo dire invece che Francesco è un personaggio estremamente semplice da conoscere perché non ha voluto essere originale. Francesco voleva conformarsi in maniera pedissequa a Gesù dei Vangeli. Le fonti lo raccontano, ogni tanto riapriva il Vangelo o riascoltava un passo del Vangelo e cambiava di nuovo perché capiva di non essere stato davvero pedisseguo. Quindi chi vuole sapere come era Francesco basta che guarda al Gesù dei Vangeli, perché Francesco non ha fatto altro che imitare il Gesù dei Vangeli.

0: Nella sua biografia di San Francesco, il medievista Alessandro Barbero ha raccontato un uomo tormentato, a tratti duro, attraversato dal dubbio, dopo aver sperimentato la delusione e la sconfitta. Secondo Barbero, nell'ultimo Francesco a cambiare è soprattutto il rapporto con Chiara e con le donne in generale.
1: Uno degli indizi più forti del fatto che Francesco deve essere cambiato nel corso della sua vita, non dico soltanto il fatto che nei primi 25 anni faceva il ragazzo ricco e poi invece è vissuto in totale povertà da religioso, no, ma anche durante i 20 anni della sua vita religiosa e della sua penitenza, come diceva lui, Francesco deve essere cambiato. E uno degli indizi più forti è nel rapporto con le donne. Perché negli ultimi anni della sua vita Francesco ha scritto e riscritto la regola del suo ordine faticosamente, perché non era mai d'accordo gli altri frati con quello che lui voleva. Ci sono tante cose che cambiano da una versione all'altra della regola, ma una cosa che rimane è che Francesco dice ai frati: state alla larga dalle donne, non cercate di farle entrare nella vita religiosa. Non bisogna accogliere donne nella vita religiosa, non bisogna frequentarle, le donne sono pericolose. Sono cose che non ci aspetteremmo da San Francesco per come ce lo immaginiamo noi, perché sono le banalità che diceva qualunque monaco, qualunque religioso che avesse fatto voto di castità e che quindi sapeva che per rispettarlo il voto di castità è meglio davvero stare alla larga dalle donne, certo. Però da Francesco non ce l'aspettavamo. Dobbiamo prenderne atto. Negli ultimi anni di vita Francesco non ha intenzione di tenere stretti contatti con Chiara, con il movimento delle Clarisse, non le chiamavano così, le chiamavano le povere signore, ecco, e ai suoi frati raccomanda di non fare quello che lui invece aveva fatto molti anni prima, perché il punto è proprio questo, che molti anni prima, quando Francesco e Chiara si sono incontrati, Francesco l'ha incontrata più volte, di nascosto da tutti, perché Chiara non voleva che si sapesse, Francesco si è convinto che questa ragazza era davvero toccata da Dio, Francesco l'ha aiutata a scappare di casa, di notte, di nascosto. Poi racconta lui nella vita religiosa, le ha tagliato i capelli, che era il gesto simbolico riconosciuto da tutti, con cui una persona dichiarava: io non voglio più vivere nel mondo, voglio vivere in un altro modo. Poi è arrivata la sorellina di Chiara, Francesco ha accolto anche lei, le ha tagliato i capelli e lui e i frati si sono fatti carico di questo gruppo di ragazze che andava aumentando, gli hanno trovato una sedia, le hanno assistite. Chiara, che sopravvive a Francesco di decenni, Chiara per tutta la vita dirà: il nostro padre Francesco, noi dobbiamo tutto a lui, ci ha sempre seguite, accompagnate, aiutate, ma lo dice anche perché ormai i frati non hanno più tanta voglia di fare invece questa assistenza al movimento femminile. E Francesco stesso evidentemente nei suoi ultimi anni di vita su questo deve aver cambiato idea.
0: Se i francescani furono dapprima una gioiosa compagnia nel cammino sulle orme di Gesù, col tempo i continui contrasti tra loro sono per Francesco un motivo di grande amarezza. Matura in lui un senso di smarrimento dinanzi alla crescita tumultuosa dell'ordine, alla distanza sempre maggiore tra la semplicità delle origini e gli sviluppi successivi.
1: Uno dei grandi problemi che San Francesco ha dovuto affrontare durante la sua nuova vita di religioso e che lui all'inizio lui pensava di fare l'eredità, cioè di andarsene dal mondo, di non contattare più nessuno, di starsene tutta la vita a praticare la povertà in solitudine e pregare Dio. Poi è successo quello che succedeva spesso nel Medioevo a quelli che volevano allontanarsi dal mondo e fare gli eremiti: si spargeva la voce, la gente veniva a sapere di loro, suscitavano ammirazione e dopo un po' quello che voleva isolarsi dal mondo si trova la fila di gente alla porta e gli dice: possiamo vivere anche noi insieme a te? San Francesco all'inizio di questa cosa è contento, decide che si era sbagliato, non deve fare l'eremita, deve avere una sua fratellanza, come la chiama lui, siamo una fratellanza e più siamo meglio è. E lui impiega le sue enormi energie a allargare questa fratellanza, a conquistare nuove reclute, appunto perché se siamo in tanti vuol dire che Dio approva il nostro progetto. Quindi lui manda addirittura missioni nell'Italia del Nord, in Germania, per far conoscere il loro progetto e reclutare nuovi frati. Solo che questo alla fine produce un risultato che lui non si era aspettato. Perché intanto, man mano che l'ordine si allarga, entra gente che fa più fatica ad accettare la rigidissima regola che Francesco vorrebbe imporre. Quando arriva una persona nobile e ricca che vuole farsi frate, Francesco è contentissimo. Però poi quello magari andare scalzo fa proprio un pochino più fatica. Quando arriva un grande intellettuale che vuole farsi frate, Francesco è entusiasta, però poi scopre che il grande intellettuale vuole continuare a studiare, ad avere i libri. E invece Francesco pensa che per un frate studiare non è proprio quello che dovrebbe fare, perché rende presuntuosi studiare troppo. E poi i libri sono roba che costa molto e noi invece dobbiamo essere poveri. E poi soprattutto creare una grande organizzazione vuol dire che poi la devi gestire. Alla morte di Francesco i frati sono migliaia, in tutta l'Europa cattolica, centinaia di conventi. Come puoi pretendere che vivano tutti in capanne di legno? Ormai nelle grandi città gli regalano il terreno, gli costruiscono grandi, meravigliosi conventi. Francesco non è contento, però deve ingoiarla questa cosa. E poi hai dovuto nominare una gerarchia per gestire quest'ordine. Capi e capetti, ministri, come dicono loro. E poi scopri che ai ministri piace comandare, guarda un po'. Mentre invece l'ideale di Francesco era che la povertà non è soltanto non possedere niente, ma anche non comandare mai a nessuno, essere sempre gli ultimi. In breve, Francesco era partito credendo di fare l'eremita e di vivere in totale povertà e alla fine si rende conto che è diventato il presidente di una multinazionale.

0: Il medievista Antonio Musarra è autore di Il mondo secondo Francesco d'Assisi, un testo che racconta la vita del santo proprio a partire dalle sue stesse parole. Francesco ci ha lasciato una trentina di scritti, ovviamente il Cantico delle Creature e le due regole del suo ordine, ma anche il Testamento e ancora preghiere, lodi, orazioni, ammonizioni, lettere ai ministri, ai custodi, ai governanti. Sono testi molto diversi tra loro, ma ci permettono di ascoltare direttamente la voce di Francesco, senza passare attraverso quello che gli altri hanno raccontato di lui. E dunque, che cosa emerge da queste parole del santo che Francesco ci restituiscono? Antonio Musarra.
1: Il primo elemento che vediamo emergere in maniera preponderante è il tema dell'Eucaristia. Francesco non è il santo della natura, il santo degli uccellini, il santo della pace, il santo dei diritti umani. Si tratta di costruzioni molto recenti. Francesco nei suoi scritti parla soprattutto dell'abbassamento del figlio di Dio, dello svuotamento di Dio. L'Eucaristia sta al centro della sua visione religiosa. Francesco si innamora dell'Eucaristia, comincia a parlarne in continuazione nei suoi scritti, ma trova anche il modo di comunicare questa verità di fede in maniere molto originali.
0: Francesco nuovo pazzo, come ama definirsi, Francesco giullare di Dio.
1: Lo stile di Francesco era senz'altro particolare, stile oratorio, ma anche stile nei comportamenti. Nelle fonti lo si definisce non a caso novellus pazzus. Ora, questa espressione è stata interpretata in vario modo, già le fonti medievali la interpretano in vario modo. Potremmo dire che possa fare riferimento a due grandi ambiti tra loro diversi ma senz'altro interconnessi. Innanzitutto uno stile di approccio all'altro, alla realtà, all'esortazione del tutto particolare e capace di coinvolgere non solo la parola ma anche il corpo. Chi osserva Francesco parlare alle folle, quanto accade ad esempio a Bologna verso il 1222 o il 1223, lo descrive come un concionatore, capace di animarsi moltissimo davanti alla folla. Del resto lo stesso Tommaso da Celano, che è il suo primo agiografo, ne tratteggia la voce come voce ardente, capace di colpire immediatamente l'interlocutore. Tuttavia l'espressione novellus pazzus potrebbe fare riferimento anche a un altro aspetto, cioè al fatto di aver sposato quale orizzonte di vita la logica della pazzia della croce, ovvero questo ribaltamento che in fin dei conti il Vangelo suggerisce, il ribaltamento di un Dio che rinuncia alle proprie prerogative per farsi uomo fino ad arrivare a una morte, dice San Paolo, e una morte di croce.
0: Nella biografia di Antonio Musarra, anche la fede apparentemente incrollabile di Francesco attraversa la tempesta del dubbio, la notte oscura dell'anima, l'ultima tentazione prima dell'esperienza della Verna, delle stimmate e di una ritrovata serenità.
1: Siamo abituati a pensare a Francesco come a un santo ilare, gioioso. In realtà Francesco ha una vita piuttosto tormentata, o comunque nel corso della sua vita attraversa fasi molto diverse tra loro, anche la fase del dubbio, o meglio, è questo che possiamo supporre, diciamo così, leggendo alcuni testi, alcune agiografie che ci parlano di una grande o grave tentazione che egli attraversò nel corso degli ultimi anni della propria vita. Un Francesco provato e che tuttavia nella prova troverà la forza di rinascere, ma attraversando una fase difficile anche dal punto di vista spirituale. Possiamo supporre però che il dubbio di fede si instilli in lui e che lo porti a ricercare più da vicino la voce di Dio, quella voce che lo aveva accompagnato da tempo, in luoghi isolati. È il periodo degli eremi. Gli ultimi anni della propria vita Francesco li passa tra un eremo e un altro, a partire dall'eremo della Verna, dove questa situazione ha una sorta di risoluzione nel celebre episodio delle stigmate, ma non è solo l'episodio a parlarci di questo momento di afflizione importante e anche quanto scrive in questo periodo. Tra le principali testimonianze vi è la cosiddetta cartula a Frate Leone, che Frate Leone conserva perché donatali da Francesco stesso, che riporta, oltre a una benedizione a lui inviata, riporta le cosiddette lodi di Dio Altissimo, uno dei testi più straordinari lasciatici da Francesco, redatto peraltro di mano di Francesco stesso, un autografo a tutti gli effetti, in cui Francesco si rivolge direttamente a Dio, tu es, in maniera reiterata, tu sei, elencandone una serie di attributi, prima legati alla Trinità, quindi al Dio Trinitario, successivamente legati alle qualità, possiamo dire, tu es caritas, tu es amor e così via. Quale è la necessità? Perché avverte la necessità di elencare gli attributi divini? Probabilmente perché si trova in un momento di difficoltà in cui ha necessità di tornare alle origini, di riaffermare ciò in cui ha creduto fino a quel momento. Questo momento si conclude appunto con le stigmate che accompagneranno Francesco, ormai un Francesco pacificato, fino alla morte che avverrà 2 anni dopo.

0: Nel nostro tempo, Francesco è anche un personaggio mediatico, quasi un'icona pop. Migliaia di persone partecipano agli incontri dove si parla di lui. Al tempo stesso, è arruolato in diversi movimenti contemporanei. Il santo che parlava agli uccellini e ammansiva i lupi diventa un precursore dell'ecologismo moderno. Il santo che discuteva con i musulmani durante la crociata diventa un precursore del dialogo tra le religioni, del pacifismo e dell'ecumenismo. Alessandro Barbero.
1: Uno dei motivi per cui ancora oggi, a 800 anni dalla sua morte, noi parliamo di San Francesco, e ne parliamo tanto, e con grande ammirazione in generale, è che Francesco è stato un personaggio così ricco, di una tale statura, voglio dire, che ogni epoca ha potuto trovarci quello che la colpiva, quello che le piaceva. I suoi contemporanei, quello che ci vedevano, era soprattutto la povertà, in un'epoca in cui il mondo cristiano stava riscoprendo il fatto che il messaggio di Cristo è rivolto innanzitutto ai poveri, e lo riscoprono al tempo di San Francesco, perché quello invece è un'Europa in crescita, sempre più piena di super ricchi, e il contrasto con i veri poveri è sempre più forte. Ma altre epoche in Francesco hanno visto tutt'altro, e invece noi in Francesco troviamo altri spunti che, con un po' di forzatura, ci vuole sempre un po' di forzatura, corrispondono però ai nostri interessi, ai nostri bisogni. Troviamo l'uomo che adorava la natura, che amava tutto ciò che esiste, che amava l'ambiente, i fiori, le piante, gli animali, ed è vero che lui li amava. Naturalmente non era un ambientalista nel senso nostro, perché alla sua epoca non la sentivano minacciata la natura, semmai la sentivano minacciosa ancora, ecco. E lui amava tutte le creature perché ci vedeva Dio che le aveva create, quindi lui aveva i suoi motivi diversi dai nostri. Però che amava tanto gli animali, gli uccelli, le piante, è verissimo. E quindi noi ce lo tiriamo dalla nostra parte. Che è andato a parlare al sultano, è verissimo. Poi non c'è andato a promuovere il dialogo interconfessionale. C'è andato per dire al sultano: guarda che abbiamo ragione noi, dovete convertirvi, la fede vera è la nostra, la vostra è sbagliata. Però è vero che è andato a parlare col sultano, mentre gli altri andavano armati. E lui non li ha mai criticati, va detto, assolutamente. Però lui ha fatto un'altra cosa, è andato a parlare. E appunto non ha mai criticato i crociati, è un precursore del pacifismo? Beh, a suo modo però sì, perché ai suoi frati fin dall'inizio diceva: quando incontrate qualcuno, lo dovete salutare così, la pace sia con voi. Ovviamente però è la pace interiore del cristiano, che si sente in pace con gli altri e con Dio. Francesco è un personaggio pieno di cose e ogni epoca, compresa la nostra, ci trova quegli spunti che con un po' di forzatura ci sembrano attuali.
0: Al di là di ogni rilettura moderna, spiega Antonio Musarra, Francesco resta un uomo del suo tempo, del 200, un'epoca di profonde trasformazioni in ogni campo. Crescono le città, si sviluppano i commerci, cambiano i rapporti sociali e di conseguenza nascono anche nuove forme di vita religiosa e di riflessione teologica.
2: Oggi Francesco è tirato da tutte le parti e possiamo comprenderne i motivi. È un santo capace di penetrare le coscienze, un santo che si adatta assai bene alle problematiche nostre contemporanee. Ciò che è accaduto negli ultimi 50-60 anni è sostanzialmente un moto di desacralizzazione di Francesco. Ne abbiamo fatto una figura adatta ai nostri tempi secolarizzati. Se guardiamo al Francesco del passato, le cose non stanno così. Ogni epoca ha letto Francesco a modo suo. Ciò non è necessariamente sbagliato, ma bisogna essere consapevoli di quanto queste letture siano distanti dalla realtà storica. La realtà è che Francesco è un uomo vissuto tra XII e XIII secolo, nell'età della penitenza, potremmo dire, quando molti erano i gruppi religiosi che reclamavano un rapporto diretto col sacro, cercando di bypassare l'istituzione clericale. Ebbene, Francesco fa la scelta contraria, quella di rimanere dentro la Chiesa e di rinnovare la Chiesa stessa, mettendosi a seguire alla lettera il Vangelo.
0: In fondo va bene così, conclude Chiara Mercuri. Proprio la ricchezza di Francesco permette a ciascuno di cercare, trovare e prendere quello di cui hai bisogno.
3: Oggi Francesco è dappertutto perché Francesco non ha voluto essere di nessuno, non ha voluto essere un uomo del suo tempo, non ha voluto essere un uomo che assomigliasse a suo padre, non ha voluto essere un uomo che assomigliasse ai giovani della sua generazione, non ha voluto essere un uomo nel senso di uno chiuso dentro a un genere, quello maschile, non ha voluto essere nemmeno chiuso all'interno della categoria uomo nel senso di umanità, perché per lui non c'era differenza tra l'essere appunto un animale, una creatura, un sasso, tutto meritava rispetto e tutto concorreva in maniera integrale a creare il concerto del creato, quindi non era possibile che una parte fosse disprezzata a vantaggio di un'altra, figuriamoci sopraffatta. Quindi mi sembra perfettamente normale che un uomo che non ha voluto appartenere a nessuna categoria, che non ha voluto essere in nessun modo settario, in nessun modo ha tracciato dei confini, perché lui non ha espresso parole contro nessuno, giustamente tu inviti chiunque all'abbraccio e ben venga chiunque si senta suo fratello, visto che lui ha voluto essere fratello di tutti.
4: Rete 2.
5: E noi ringraziamo il nostro Claudio Visentin per questa bella puntata di Laser. Sono 800 anni dalla morte di San Francesco, come sapete, e questo era appunto Laser a lui dedicato, alla figura di San Francesco dedicato. Francesco di tutti e di nessuno, tra storia e mito, le molte vite di San Francesco d'Assisi, con Chiara Mercuri, Antonio Musarra e infine Alessandro Barbero. Sono le 9:30 minuti.
4: Il Mediterraneo non è solo lo scenario delle nostre vacanze, ma un ecosistema complesso che sta cambiando volto. Con le temperature in aumento, il Mare Nostrum cambia. E cambiano anche le specie che lo abitano, gli equilibri ecologici e perfino le attività economiche che dal Mediterraneo, da sempre, dipendono. Oliviero Mordenti, dell'Università di Bologna. Viviana Piermattei, ricercatrice del Centro Euromediterraneo sui cambiamenti climatici. Cronache di un mare che cambia, di specie aliene e tropicalizzazione nel Mediterraneo. A cura di Alessandra Bonzi. Il giardino di Albert. Sabato alle 18.
6: Rete 2.
4: Il radiogiornale.
7: Ben ritrovati da Laura Dick. L'UDC entra formalmente in governo ticinese, accade un secolo dopo l'ultima nomina nell'esecutivo, è attesa la distribuzione dei dipartimenti. Il collegamento autostradale A2 e A13 nel Locarnese deve essere una priorità per Lustra. Ieri Gran Consiglio e governo ticinesi si sono rivolti a Berna per accelerare i lavori. In Svizzera ogni anno quasi 50.000 persone, non solo anziane, riportano ferite cadendo in casa. Per l'ufficio prevenzione infortuni ci vuole più attenzione. Un iter più snello per i paesi che vogliono diventare membri dell'Unione Europea è una proposta presentata dalla Commissione, che però sottolinea i valori democratici andranno rispettati. È iniziata o comunque inizierà a breve la cerimonia di insediamento dell'UDC. Piero Marchesi in governo ticinese subentra al leghista Claudio Zali, travolto da due inchieste penali. Dopo la cerimonia il governo si riunirà per scegliere come suddividersi i dipartimenti. Ci dice tutto da Bellinzona Luca Berti.
8: Il discorso del presidente del Consiglio della Magistratura Damiano Stefani, il giuramento di Piero Marchesi e il suo ingresso ufficiale nella stanza del governo. Sono i passaggi salienti di questa mattinata che segna un nuovo inizio per il governo ticinese dopo lo scandalo Zali, che ha portato alle dimissioni del ministro leghista, e marca l'entrata nell'esecutivo cantonale dell'UDC dopo 99 anni dall'uscita del rappresentante del gruppo agrario. Il tutto a 6 mesi dalle prossime elezioni cantonali. Presenti in sala i familiari di Marchesi, i rappresentanti del comune di Tresa, di cui Marchesi era sindaco, ed esponenti dell'UDC. Il subingresso di Piero Marchesi, giunto terzo sulla lista unita Lega UDC nel 2023, permetterà anche di rifare ordine nei dipartimenti, riportando gli uffici scorporati per via dell'Arrocchino e delle competenze tolte a Zali sotto il dipartimento originario. Compito del governo sarà poi quello di assegnare questi dipartimenti. Per regole, i consiglieri di Stato possono avanzare i loro desideri in ordine di anzianità, e allora a parlare per primo sarà il leghista Norman Gobbi, attualmente alle istituzioni, che è questa la probabilità più concreta, chiederà di dirigere il Dipartimento del Territorio. Gli altri consiglieri di Stato probabilmente opteranno per finire la legislatura a capo del proprio dipartimento, e allora in tal caso a Marchesi, ultimo ad esprimersi, sarà assegnato il Dipartimento delle Istituzioni. Si potrebbe anche andare verso uno status quo con Marchesi al territorio e, benché attualmente improbabili, non si possono escludere sorprese. Ne dovremmo sapere di più verso le 11.30.
7: Sempre in tema di politica cantonale ticinese, ieri Gran Consiglio e Governo si sono rivolti a Berna per chiedere di non rinviare ulteriormente la realizzazione del collegamento autostradale A2 A13 nel Locarnese. In una risoluzione approvata quasi all'unanimità è stata inoltre espressa la volontà di far rientrare il progetto tra quelli prioritari dell'Ustra, l'Ufficio Federale delle Strade. Sentiamo Pervin Cavacioglu.
9: Dopo le commissioni dei trasporti di Bellinzonese e Locarnese, ora anche il Parlamento e il governo ticinesi respingono nuovi rinvii e chiedono di non riaprire il confronto sulle varianti del collegamento A2 A13. La risoluzione ha messo un po' tutti d'accordo, solo Verdi e MPS si sono astenuti. Un progetto c'è già ed è ora di realizzarlo, visto che, è stato ricordato in aula, il Locarnese è tuttora l'unica grande regione svizzera senza accesso diretto all'autostrada. Il leghista Sam Genini era uno dei proponenti.
10: La presente risoluzione contesta il possibile rinvio al 2055 e la riapertura dello studio di alternative, sostenendo che PG Ustra è già una soluzione ampiamente studiata e soprattutto condivisa, e che ora occorre passare alla realizzazione, non ricominciando da capo, anche alla luce dei soldi e del tempo già spesi.
9: Il governo si è allineato, Consiglio di Stato, che è stato chiamato a prendere posizione su un altro progetto di mobilità, quello di risanamento globale del tratto autostradale fra Mendrisio e Melano. Un progetto che, per chi ha proposto la risoluzione, risulta problematico per l'impatto sul territorio e anche perché non terrebbe conto di un altro grande progetto già contestato, il Polume, il potenziamento autostradale tra Lugano e Mendrisio. In aula il governo ha voluto rassicurare dicendo di aver già evidenziato delle criticità nel progetto e che le dichiarerà nelle sedi opportune.
7: Ogni anno in Svizzera quasi 50.000 persone in età lavorativa riportano ferite cadendo in casa. In oltre 7.000 casi le lesioni sono gravi. È quanto emerge da un'indagine dell'Ufficio Prevenzione Infortuni. A spiegare queste cifre, una mancanza di consapevolezza del rischio. Paola Latorre.
11: Tanto a me non succederà. Non inciamperò in un cavo, non cadrò stando in piedi in equilibrio precario su una sedia, non scivolerò nella vasca da bagno. È il pensiero di una buona parte di persone quando si tratta di incidenti domestici, in particolare di cadute. Ed è questo il motivo per cui ogni anno se ne registrano tante tra le persone in età lavorativa, spiega Lupi, l'Ufficio Prevenzione Infortuni, che ha condotto un'indagine insieme alla Vaudoise Assicurazioni. Le cadute sono la causa di infortunio domestico più frequente, sono un poco meno di 130.000 ogni anno, la metà di tutti gli incidenti in casa. E non sono solo gli anziani a farsi male. Ben 50.000 persone in età lavorativa riportano ferite cadendo in casa. 7.000 si feriscono in modo grave. Eppure dall'indagine risulta che il 70% degli interpellati ritiene di essere ben informato sui pericoli e la maggior parte afferma di conoscere le misure di prevenzione. Il problema è quindi una mancanza di consapevolezza, spiega Lupi. Il 40% degli interpellati non ritiene di essere esposto al pericolo. Bisogna quindi promuovere l'adozione duratura di comportamenti più sicuri. Proprio questo, sottolinea l'Ufficio Prevenzione Infortuni, sarà al centro di una nuova campagna di prevenzione.
7: Passiamo all'attualità estera. In Kosovo è Justina Shiroka Pula, la nuova presidente, classe 1953, ex ministra dell'economia tra il 2008 e il 2011. Per un soffio si evitano così le quarte elezioni legislative in meno di 2 anni. Il governo di Albin Kurti ha raggiunto un accordo con l'opposizione approvando una legge che limita i poteri del Tribunale Speciale dell'AIA, che giudica i crimini di guerra commessi nel paese tra il 1998 e il 2000. Rendere più efficace e spedito il cammino dei paesi candidati a entrare nell'Unione Europea, rassicurando gli stati già membri che da parte dei nuovi arrivati non ci saranno arretramenti democratici o intralci sulle questioni strategiche. Questo è il senso della proposta presentata ieri a Strasburgo dalla Commissione Europea. I particolari con il corrispondente Andrea Ostinelli.
12: Sullo Stato di diritto e la leale collaborazione proponiamo strumenti per agire con più forza a violazioni serie, come tagliare fondi o restringere il diritto di voto. Sull'agricoltura stiamo proponendo degli aggiustamenti mirati per l'Ucraina. In poche parole, la commissaria all'allargamento, la slovena Marta Kos, ha riassunto ieri pomeriggio al Parlamento di Strasburgo le principali proposte agli Stati membri per gestire l'allargamento. Chiaro lo scopo che anima la Commissione, evitare che tra i nuovi arrivati ci sia anche un nuovo Orban, un nuovo caso Ungheria. Per un periodo di 15 anni i nuovi membri dell'UE potranno quindi essere sanzionati più facilmente e più incisivamente se non manterranno i progressi democratici e amministrativi compiuti o saranno esclusi dal voto se andranno contro gli interessi strategici dei 27. Altra deroga importante: proponiamo che nuovi Stati membri non si oppongano alle decisioni relative all'allargamento per motivi legati a dispute bilaterali. Una clausola fondamentale è questa per portare avanti l'allargamento nei Balcani, dove rivalità etniche e vecchie ruggini non sono mai del tutto sopite. Una misura di peso, anche economico assai rilevante, riguarda infine l'Ucraina. Una parte significativa della produzione agricola del vastissimo paese, in particolare grano e cereali, avrà accesso limitato al mercato unico e ai finanziamenti europei. Un boccone senz'altro amaro per Kiev, per superare le ostilità di Francia, Italia e Polonia, le cui lobby agricole sono da tempo sul chi vive.
7: Io mi fermo qui, ora lo sport.
13: Lo sport.
14: Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto. La Giordano De Lucia, 4 vittorie su 4 in Nations League per la nazionale svizzera, che ieri ha battuto a Lucerna 3-0 anche la Macedonia del Nord. Il successo della Slovenia 2-1 sulla Scozia non regala ancora comunque la matematica promozione nella Lega A. La squadra di Jakin ieri in rete con Riederman, Zambi e Ndoye. Sentiamo Omar Gargantini.
15: Nella gestione Jakin la Svizzera non pareva capace di scendere da una sorta di giostra umorale, su e giù da una stagione all'altra senza equilibrio, picchi enormi e poi repentine involuzioni, salvo peraltro mai fallire i traguardi più significativi. Dopo aver riscritto la storia raggiungendo i quarti di finale all'ultimo mondiale, c'era insomma la legittima e comprensibile preoccupazione che la Serie B di Nations League potesse rivelarsi il trabocchetto perfetto per svuotare di nuovo la nazionale di fame ed emozioni, a maggior ragione perché l'avvicinamento a questo primo poker di partite era stato avvelenato da un paio di infortuni di peso e soprattutto dai forfè di Giaca ed Embolo. Invece, ed è stata una piacevolissima sorpresa, la Svizzera ha mostrato ambizione, maturità, serietà e determinazione, spazzando via ogni rivale e ipotecando con largo anticipo il ritorno tra le migliori di questo torneo che diventerà via più importante per definire il posto di partenza nelle qualificazioni ad europei e mondiali. Il posto che le compete, perché con questo 4 su 4 mai in discussione, figlio di una superiorità addirittura imbarazzante, la Svizzera ha dimostrato di essere in tutto e per tutto da Serie A, scoprendo nel contempo alcuni giovani già pronti per essere più di semplici rincalzi. Di più, insomma, era impossibile pretendere e auspicare. A novembre, intanto, già che Embolo torneranno, perché nessuno in federazione sembra essere sfiorato dal pensiero che quanto accaduto possa portare ad una loro esclusione definitiva, e allora sarà interessante vedere come si inseriranno in questi nuovi equilibri che si sono creati in queste 3 settimane. Sia chiaro, non è ancora cominciato il dopo Embolo e men che meno il dopo Giaca, ma qualcosa nel gruppo è cambiato e allora dovrà essere molto bravo e pragmatico Jakin a gestire la situazione per non rovinare quanto di buono, anzi di eccellente, la Svizzera ha mostrato senza chi si pensava essere insostituibile dentro e fuori dal campo, perché c'è ancora un presente con Embolo e Giaca, ma si è capito che potrà esserci un futuro anche senza di loro, forse prima di quanto si pensasse.
14: E sempre ieri nella Lega A c'è stato il facile successo dell'Inghilterra, 3-0 con doppietta di Kane sulla Cechia. 2 gol di Merino hanno invece permesso alla Spagna di vincere in rimonta 2-1 in Croazia. Ed è pesante invece la sconfitta rimediata ieri dalla nazionale svizzera Under 21, superata 7-1 dalla Francia, rossocrociati che chiudono così il girone al terzo posto, venendo eliminati dalla fase finale dell'europeo di categoria. E a Buenos Aires è stata una festa di popolo per Lionel Messi ieri alla sua ultima partita con la maglia della nazionale argentina. Nell'amichevole vinta 3-0 contro il Benin, il numero 10 dell'Albiceleste ha suggellato il suo addio con una rete e due assist. Messi, 39 anni, lascia da giocatore più presente di sempre con 208 partite e da miglior marcatore della storia della nazionale argentina con 126 gol. Sentiamo il ricordo di Messi affidato a Francisco Aguirre, ex attaccante anche di Chiasso, Yverdon e San Gallo.
13: È un giorno molto triste per noi. Messi è stato e lo sarà sempre forse il nostro secondo dio, avendo avuto Maradona e adesso abbiamo avuto la fortuna di avere anche Messi. Per il tifoso, per la gente, per la nostra passione, per quello che è il calcio in Argentina, abbiamo già vinto, che è stata una delle cose più belle che abbiamo vissuto come tifosi argentini. Dunque è un giorno triste, ma alla stessa volta bisogna capire che comunque il tempo passa, che anche per loro l'età conta, che il calcio è sempre più difficile, dunque... È un giorno triste, ma andiamo a salutare comunque un campione che per l'Argentina ha dato tutto. Penso che mancherà all'Argentina, ma anche a tutto il mondo.
14: Infine l'hockey, per ricordare che questa sera il Lugano gioca a Losanna, mentre in Champions League ieri sconfitta in Svezia di Davos e Servette, battute rispettivamente 3-2 dal Rögle e 4-0 dal Bexio. Vittoria invece del Friburgo 6-1 contro gli slovacchi del Nitra. È tutto, buona giornata.
4: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Parade. Tutta la musica che gira intorno.
1: Sono le 9.45 in punto, buongiorno a voi e da Claudio Farinone ben ritrovati a Parade. Oggi una puntata che inizia con la fisarmonica, ma vi svelo fra un attimo di che cosa e di chi soprattutto si tratta. Vi ricordo che ci occuperemo in questa puntata di Parade anche di ciò che accadrà, o meglio, anticiperemo ciò che accadrà oggi in Montmartre, perché Luisa Sclockis ha intervistato il giovane direttore finlandese Klaus Makela, direttore musicale dell'Orchestra di Parigi dal settembre del 2021, è insomma uno dei giovani, anche perché ha solamente 30 anni, che ha una carriera veramente fulminante, per così dire. E dopo, come sempre, concluderemo con la recensione, una recensione oggi affidata a Alcesta Airoldi, che ci presenta un libro molto particolare dal titolo These Must Be the Places, Atlante Oscuro del Rock, una geografia nera della musica. Si tratta di un libro pubblicato recentemente da Arcana, che non segue la consueta cronologia delle carriere, delle discografie, ma al contrario traccia una sorta di mappa alternativa, ovvero quella dei luoghi nei quali il rock ha incontrato tragedie, misteri, eccessi, anche, come ben sappiamo, morti anche e leggenda. Davvero molto gustoso, molto interessante. Ma ora, come dicevo, cominciamo con la musica, naturalmente, e lo facciamo con un appuntamento importante, sottolineando un appuntamento importante che riguarda la stagione di Classica Ascona, perché esattamente questa sera alle ore 19.30 alla chiesa del Collegio Papio di Ascona si esibirà un grande che in realtà noi assimiliamo alla musica jazz, ovvero il fisarmonicista Richard Galliano, che nell'ottobre del 2025 ha pubblicato una rivisitazione di un suo leggendario album del 1993, un bellissimo lavoro, e appunto è stato rielaborato attraverso la presenza di Adrien Mignard alla chitarra, di Philippe Hertz al contrabbasso. E questa sera appunto si esibirà in questo contesto molto bello della chiesa del Collegio Papio di Ascona, quindi un appuntamento veramente bellissimo e sicuramente da non perdere per chi può. E quindi ho pensato di anticiparvelo in musica, però non ascoltando il suo contesto jazzistico, che tutti sappiamo anche dell'estrema vicinanza con la musica di Astor Piazzolla, di cui fu veramente grande amico e da cui fu naturalmente molto influenzato, ma lo facciamo attraverso delle pubblicazioni legate alla musica, per così dire, classica, anche se poi finiremo con un ascolto della musica di Astor Piazzolla, che si colloca, se vogliamo, un po' a cavallo, se vogliamo proprio definire dei generi in modo così netto, no? E appunto, dicevo, Richard Galliano ha pubblicato per Deutsche Grammophon, unico fisarmonicista a pubblicare per questa casa, ha pubblicato dei dischi legati a autori importanti classici come Bach, come Mozart, come Gershwin, e questo è l'ultimo disco che ha fatto, e poi naturalmente arriveremo a Piazzolla in questo discorso. E voglio partire proprio dalla musica di Johann Sebastian Bach, facendovi ascoltare una pagina così celebre che non ha bisogno di presentazioni.

Personalmente trovo sempre molto interessante quando un musicista legato al mondo del jazz, così fortemente in questo caso come Richard Galliano, affronta delle pagine di musica, diciamo così, classica, perché la sua relazione con il tempo, con il fraseggio, è spesso molto diversa e altrettanto affascinante. Diteci che cosa ne pensate al numero 079-382-6765. Ve lo ripeto, 079-382-6765. Proseguiamo in questa serie di ascolti dedicati al grande fisarmonicista francese Richard Galliano, questa sera alle 19:30, protagonista, grande protagonista di un concerto al Collegio Papio di Ascona, con la musica di Mozart. Il disco dedicato a Bach, Deutsche Grammophon, come vi dicevo, era del 2010. Ora invece passiamo al 2016, quando appunto tra i fuochi, diciamo così, del fisarmonicista francese c'era la figura di Wolfgang Amadeus Mozart. Vi faccio ascoltare il Rondò dal concerto per clarinetto e orchestra in La maggiore, Köchel 622, trascritto qui appunto per fisarmonica e quintetto d'archi.

E questo era il rondò, ultimo movimento dal concerto per clarinetto e orchestra in la maggiore, Köchel 622 di Wolfgang Amadeus Mozart, trascritto per fisarmonica e quintetto d'archi, con la abilità e la capacità musicale sopraffina di Richard Galliano, che è in grado di affrontare qualsiasi repertorio con grande con grande intelligenza e in modo molto sofisticato. Proseguiamo nell'ascolto del grande fisarmonicista francese, questa sera ospite di Classica Ascona, con un disco molto più recente. Questo di Mozart era del 2016, siamo nel 2024 quando Galliano esce col lavoro Around Gershwin, e da questo appunto una serie di composizioni legate alla figura di George Gershwin. Invece ascoltiamo Maurice Ravel nella sua celeberrima Pavana per un'infanta defunta, che qui viene elaborata dallo stesso Richard Galliano per il suo strumento.

E questa era la bellissima e poemica e poetica, scusatemi, Pavana per un'infanta defunta di Maurice Ravel, che qui Richard Galliano ha elaborato per la sua fisarmonica nel disco Around Gershwin, che è uscito nel 2024. Ultimo ascolto da questo grande fisarmonicista, compositore francese, si riferisce alla musica di Astor Piazzolla. Non ne potevamo fare a meno, anche perché il suo legame con il grande genio argentino è stato sempre fortissimo, erano grandi amici, e la musica di Piazzolla ha influenzato moltissimo Richard Galliano. Qui lo ascoltiamo con la nostra orchestra

la Svizzera italiana, capitanata da John Axelrod, in un concerto di Lugano Festival 2011, e ascoltiamo l'ultimo movimento dal bellissimo concerto per bandoneone e orchestra Aconcagua.

0: Che meraviglia, questo era il terzo e ultimo movimento dal concerto per bandoneon e orchestra con Kawa e Astor Piazzolla per bandoneon e orchestra. L'orchestra della Svizzera italiana con John Axelrod alla direzione, Richard Galliano allo strumento solista, che torno a ricordare questa sera sarà protagonista di un concerto nell'ambito delle settimane, cioè di Classica Ascona al Collegio Papio appunto di Ascona a partire dalle ore 19:30.
1: Rete 2.
0: E vi ricordo anche l'appuntamento con Tra Jazz e Nuove Musiche, che torna appunto in questo autunno 2026 con un programma che conferma un po' la sua vocazione a coniugare apertura internazionale e radicamento locale, ed è appunto il caso di questa sera, perché a Jazz Invest dalle 20:30 si esibiranno i Killer Whales Music Theory, una delle realtà più interessanti della nuova scena svizzera, che alterna appunto improvvisazione, libertà, tensione narrativa, e poi nella stessa serata la cantante e compositrice Costanza Alegiani, che presenterà The Girl Who Cried Champagne, un progetto molto interessante dedicato all'eredità creativa di Carla Bley e anche, se vogliamo, alla sua inesauribile, incredibile capacità di superare i confini del jazz. Un'altra cosa che vi voglio ricordare è l'appuntamento oggi in Montmartre con l'intervista che Luisa Sklokkis ha realizzato a Klaus Makela. Si tratta di un direttore finlandese, direttore musicale dell'Orchestra di Parigi dal settembre del 2021 e che è giovanissimo, nato nel 1996, ha 30 anni e ha una carriera straordinaria sia come direttore d'orchestra che come violoncellista. Io vi voglio far ascoltare la sua bacchetta di un disco recentissimo pubblicato da Decca. Sono pochissimi i direttori d'orchestra che hanno un contatto stabile, stabile con questa importante casa discografica. Klaus Makela guida l'orchestra di Parigi nella Valse, poema coreografico di Maurice Ravel, e noi ce lo gustiamo.

E questo era il bellissimo La Valse, poema coreografico di Maurice Ravel, che abbiamo ascoltato nell'esecuzione di Klaus Machela. Klaus Machela, che sarà oggi intervistato da Luisa Sclocchis, e potremo ascoltare appunto l'intervista a questo notevolissimo giovane direttore francese, scusate, finlandese, appunto oggi nella puntata di Montmartre, e era la guida dell'orchestra di Parigi. Bene, sono le 10:31 e è il momento dell'informazione.

0: primo appuntamento della rassegna tra jazz e nuove musiche con Killer Whales Music Theory, una delle formazioni più originali della nuova scena jazz svizzera, con un concerto immaginifico che richiama la profondità e l'inquietudine del mare. Costanza Leggiani con il progetto The Girl Who Cried Champagne, un omaggio all'universo creativo della grande pianista e compositrice americana Carla Bley. In collaborazione con Jazz in Bess, tra jazz e nuove musiche. In diretta su Rete 2 da Lugano Besso, oggi alle 20.30.
1: Rete 2.
2: In studio Lino Bini, cronaca regionale in primo piano oggi, perché a breve si conoscerà il nuovo assetto del Consiglio di Stato ticinese dopo l'uscita di scena del ministro Claudio Zali, travolto da due inchieste penali. Ebbene, questa mattina si è tenuta a Bellinzona la seduta del governo, nel corso della quale si è svolta la cerimonia di insediamento del nuovo consigliere di Stato, l'UDC, Piero Marchesi. Per saperne di più ci colleghiamo con Luca Berti, che ha seguito la cerimonia per noi.
3: Sì, buongiorno. Una seduta di governo che sta per cominciare. I cinque consiglieri di Stato, tra cui appunto il neo insediato Piero Marchesi, si sono avviati pochissimi minuti fa lungo il corridoio che porta poi alla sala delle riunioni del Consiglio di Stato per una riunione, come dicevate, che dovrà in primis dividere tra di loro i dipartimenti. Allora, l'ipotesi principale qui rimane essenzialmente quella di Norman Gobbi, che passerà dal Dipartimento delle Istituzioni al territorio, mentre le istituzioni andranno a Piero Marchesi. Questo lo sapremo tra virtualmente un paio di ore. Una cerimonia, quella di insediamento, che si è svolta nell'aula del Gran Consiglio, una cerimonia tutto sommato modo breve, in cui il presidente del Consiglio della Magistratura, Damiano Stefani, ha prima fatto, diciamo così, ha consegnato le credenziali al nuovo consigliere di Stato, ma poi nel suo discorso ha anche ricordato il compito gravoso che pesa sulle persone che prendono quell'incarico, un incarico, ha detto, che non è personale ma è per tutto il paese. Ecco, poi forse lo sentirete ancora qualche eco in sottofondo, un piccolo momento conviviale qui nell'atrio della sala del Gran Consiglio, per poi iniziare la riunione. Come detto, una riunione che dovrebbe durare un'ora e mezza, due. Dovremmo quindi sapere qualcosa in più sulla ripartizione dei dipartimenti attorno alle 11.30, forse mezzogiorno. A voi.
2: Grazie Luca Berti, in diretta da Bellinzona. Il resto della cronaca: Israele si ferma per ricordare l'attacco terroristico di Hamas, sferrato 3 anni fa, che causò la morte di almeno 1.200 israeliani tra civili e soldati. I familiari delle vittime si sono raccolti nei luoghi della strage per ricordare i loro cari con un minuto di silenzio. Un attacco che ha scatenato la vasta offensiva israeliana tuttora in corso, soprattutto nella striscia di Gaza, dove anche la notte scorsa 2 persone sono morte sotto le bombe di Tel Aviv. E a 3 anni dagli attacchi del 7 ottobre la preoccupazione resta viva nella comunità ebraica svizzera, anche a causa della risposta militare israeliana, soprattutto contro Hamas nei territori palestinesi. Questo conflitto risveglia un antisemitismo latente, gli ebrei si sentono sempre più minacciati in Svizzera, lo sottolinea in una nota il segretario generale del coordinamento intercomunitario contro l'antisemitismo e la diffamazione. Secondo Johannes Gürfinkel, nel 2025, solo nella Svizzera romanda, sono stati registrati oltre 2.400 atti antisemiti, soprattutto su internet e sui social media, registrando così il livello più alto dall'inizio delle rilevazioni. Continuano gli attacchi in Yemen dei ribelli Houthi sostenuti dall'Iran, che nelle scorse ore hanno colpito l'aeroporto di Aden, principale scalo del paese, controllato dalle forze governative, che proseguono a loro volta l'offensiva per recuperare i territori persi. Gruppo armato yemenita che ha rivendicato pure il lancio di missili e droni su diversi obiettivi militari e civili in Arabia Saudita. Krista Pike, detenuta in un carcere in Tennessee negli Stati Uniti e sopravvissuta a due iniezioni letali, si è risvegliata in ospedale, è cosciente e parla. Ne danno notizia ai suoi legali, che hanno definito il caso senza precedenti e chiesto che la sua condanna a morte venga tramutata in carcere a vita. La donna, ricordiamo, era stata riconosciuta colpevole per l'omicidio di una coetanea quando aveva 18 anni. Fino a questa sera nella Svizzera italiana e Romandia nuvoloso con possibili deboli precipitazioni, nel resto del paese in prevalenza soleggiato. Domani tutto il paese nuvoloso con precipitazioni frequenti, oltre Alpe il limite delle nevicate in calo a 1700 metri.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
4: Quasi 38, e noi rientriamo nello studio di Parade per concludere la puntata di questa mattina, che avrà appunto come epilogo la recensione, come sempre. Questa volta sarà al Ceste Airoldi a prendere il microfono per recensire un bel libro pubblicato da Arcana di Camilla Sernagiotto. Si chiama This Must Be the Places, Atlante Oscuro del Rock, una geografia nera della musica. Si tratta di un bel lavoro appunto che, come vi dicevo in apertura, non segue una normale, consueta cronologia delle carriere oppure delle discografie, ma al contrario traccia una mappa alternativa della musica, che è quella dei luoghi nei quali il rock ha incontrato tragedia, misteri, eccessi, morte e anche molta leggenda. Quindi davvero molto interessante questo tema che oggi ci propone il nostro Alceste Airoldi. Vi ricordo che oggi invece, come sempre, attorno alle 13.30 avremo la puntata di concerto.ch dedicata ai musicisti svizzeri, e questa volta è il caso di una importante orchestra svizzera che è reduce da un recentissimo concerto al Papio di Ascona e sarà in concerto il prossimo 11 di ottobre a Basilea. Si tratta della Kammerorchester Basel, che oggi andremo ad ascoltare appunto in un programma incentrato sulla musica di Niccolò Paganini, di Richard Strauss e di François de Vienne. Ve la faccio ascoltare adesso invece in un'anticipazione, diciamo così, per quanto riguarda il contenuto di concerto.ch di oggi, da un disco recentissimo uscito per Pentaton che si chiama Addio Amore, dove appunto l'orchestra da camera di Basilea si esibisce con alcune voci soliste, ma ciò che vi propongo di ascoltare oggi è invece un lavoro che riguarda il concerto per violino in fa maggiore, opera 8-11 di Torelli. 8/11 di Torelli, da cui ascoltiamo il primo movimento.

0: La raffinatissima musica di Giuseppe Torelli, questo era il movimento conclusivo dal concerto grosso numero 11 per archi e basso continuo in fa maggiore opera 8/11, appunto di questo importante autore che qua è stato preso in considerazione dall'orchestra da camera di Basilea nel nuovo disco che si chiama Addio Amore, che è uscito recentissimamente per l'etichetta Pentaton.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
0: E noi siamo quasi in conclusione di questa puntata di Parad. Vi voglio ricordare come sempre il nostro numero di WhatsApp, siamo sempre molto contenti se ci scrivete i vostri commenti, le vostre considerazioni, le vostre osservazioni. Il numero è come sempre lo 079 382 6765, ve lo ripeto, 079 382 6765. Concludiamo con la recensione, oggi come vi dicevo poco fa è affidata dal Cesta Airoldi che ci presenta un libro questa volta pubblicato da Arcana e che vede come autrice Camilla Sernagiotto. Il titolo è These Must Be the Places, Atlante Oscuro del Rock, dove anziché navigare per discografie, per biografie, per carriere, si naviga proprio per territori, luoghi nei quali il rock ha incontrato diversi sentimenti. È tutto per oggi per quanto mi riguarda, da Claudio Farinone un saluto.
1: La recensione di Parad.

Il rock ha una geografia che non compare sulle mappe. Non quella dei tour, dei festival o delle città in cui sono nati grandi artisti, ma quella molto più inquieta dei luoghi nei quali il rock ha lasciato le sue cicatrici. Case, alberghi, studi di registrazione, locali, strade, incroci. Posti apparentemente qualsiasi che per una morte, un delitto, un concerto finito in tragedia, o un incontro, o una leggenda anche, sono entrati nella mitologia della musica. E da questa mappa sommersa che parte Camilla Sernagiotto con This Must Be the Places, Atlante Oscuro del Rock, un libro che sceglie di raccontare la storia del rock non attraverso i suoi dischi, ma attraverso i luoghi che quei dischi e quelle vite hanno contribuito a rendere immortali. Il titolo naturalmente richiama This Must Be the Place dei Talking Heads, ma qui quel singolare diventa plurale. Questi devono essere i luoghi, non uno soltanto dunque, ma una costellazione di indirizzi capaci di raccontare una storia parallela della musica contemporanea. Sernagiotto, giornalista, scrittrice, autrice televisiva e filologa medievale, nata a Voghera nel 1982, collabora con Sky TG24 e con il Corriere della Sera. Il suo rapporto con la materia non nasce dal nulla. Nel 2022 aveva pubblicato, sempre per Arcana, La maledizione del Dakota, altrettanto libro meraviglioso, dedicato al celebre edificio newyorkese legato alla vicenda di John Lennon. Libro dal quale è nato anche un podcast. Qui quella ricerca si allarga enormemente, trasformandosi in una vera cartografia internazionale dell'oscurità rock. E il termine Atlante è tutt'altro che ornamentale, perché questo non è un'enciclopedia del rock, né una sequenza di biografie. È una vera e propria geografia sentimentale e nera della musica. Camilla Sernagiotto sceglie case, alberghi, studi di registrazioni, ville, ranch, locali, luoghi di culto nei quali qualcosa è accaduto e soprattutto qualcosa è rimasto. Ogni capitolo è corredato da delle schede che rispondono a delle utili domande: perché visitarlo oggi, il consiglio, un'intrigante playlist come colonna sonora suggerita per la visita. Si parte da luoghi ormai entrati nell'immaginario collettivo, come per l'appunto il Dakota Building di New York, e si attraversano il Chelsea Hotel, la villa di Sharon Tate, lo Spahn Ranch legato alla famiglia di Charles Manson, la casa di Kurt Cobain, fino al crocicchio associato alla leggenda di Robert Johnson e al suo patto con il diavolo. Ci sono poi i luoghi delle grandi tragedie collettive della musica: Altamont, Cincinnati, il Bataclan, e ancora gli appartamenti, le camere, gli hotel e gli spazi nei quali hanno trovato un epilogo tragico esistenze come quelle di Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Ian Curtis, Ozzy Osbourne, Amy Winehouse, Kurt Cobain. È la figura di Aleister Crowley che si propone spesso e che svolazza in parecchie pagine. Ma solo per citare le cosiddette teste di serie, perché nelle 351 pagine che formano il libro di oscurità e di rock ce n'è aiosa. Infatti il libro non si ferma al rock anglo-americano. La mappa si allarga all'Europa e soprattutto all'Italia, dove la Sernagiotto individua una sorprendente topografia del mistero, dall'abbazia di Telema a Cefalù, agli incroci romani legati a Rino Gaetano e Fred Buscaglione. C'è persino una sorta di bonus track indiana con l'ashram di Ricky Cash, frequentata dai Beatles, e la sua relazione con la stagione che avrebbe condotto alla White Album. E perché non approfittare di questa elencazione per aprire la prima parentesi musicale, attingendo a una delle 14 playlist suggerite dall'autrice, in particolare quella preordinata per la visita alla villa di Dennis Wilson in California, tristemente nota per aver dato albergo alla setta di Charles Mason. E parlando del demonio Mason, non si può non accennare al motivo trainante le idee stragistiche che Helter Skelter dei Beatles.

Abbiamo ascoltato la celeberrima Helter Skelter dei Beatles, uno dei brani che fanno da colonna sonora al libro di Camilla Sernaggiotto, This Must Be the Places, pubblicato da Arcana. Il vero merito del libro, però, non consiste soltanto nella quantità delle storie raccolte, è nel modo in cui queste storie vengono raccontate. La scrittura della Sernaggiotto è agile, documentata, giornalistica. Non pretende di trasformare ogni episodio in una teoria del complotto e, soprattutto, non ha bisogno di assumere il tono paludato della storiografia musicale. Procede per lampi, dettagli, ricostruzioni e curiosità, con una scrittura che sembra sapere che il lettore contemporaneo non ha bisogno di essere trascinato per mano, ma di essere incuriosito. Ed è qui che il libro trova una sua peculiarità. Camilla Sernaggiotto non racconta soltanto chi è morto e dove, ma cerca di capire perché quel luogo sia sopravvissuto all'evento. Quando è sopravvissuto, ovviamente, perché un edificio possa diventare un simbolo. Perché un incrocio, qualunque possa, trasformarsi in una tappa del pellegrinaggio rock. Perché una stanza continui a essere percepita come diversa da tutte le altre anche quando la persona che vi ha abitato non c'è più. C'è anche un elemento ludico, quasi da guida di viaggio alternativa. Il libro può essere letto linearmente, ma anche consultato per capitoli, se seguendo un artista, una città, oppure un genere, un episodio. E diverse tappe sono accompagnate da indicazioni utili per chi voglia trasformare la lettura in esperienza. Dove si trova il luogo, perché è importante, come raggiungerlo, quando visitarlo. A questo si aggiungono playlist pensate per accompagnare il viaggio. Una prospettiva che permette di guardare diversamente anche storie conosciutissime, perché sappiamo tutto, o crediamo di sapere tutto, su Jimi Hendrix, Morrison, Jim Morrison, Kurt Cobain, John Lennon, Amy Winehouse. Conosciamo i loro dischi, le fotografie, gli eccessi, le morti. Ma cosa succede quando la biografia viene ancorata a un luogo preciso? Quando una vita torna a coincidere con una porta, una strada, una camera, un edificio? Succede che la leggenda si fa improvvisamente concreta. Ora, geograficamente, ci trasferiamo in Europa, a Parigi per la precisione, in Rue Beautreillis, civico 17, dove il 3 luglio del 1971 fu trovato morto il re Lucertola, Jim Morrison. E, in suo onore e ricordo, ascoltiamo When the Music's Over.

0: Erano alcune delle note che formano il lungo e articolato When the Music's Over dei Doors, uno dei brani che fanno da colonna sonora al viaggio in cui ci conduce il nuovo libro di Camilla Sernaggiotto, This Must Be the Places, edito da Arcana. Sernaggiotto è particolarmente efficace quando lascia che sia il luogo a produrre inquietudine, senza sovraccaricarlo di retorica. È una scelta importante perché il materiale trattato potrebbe facilmente scivolare nel sensazionalismo. Omicidi, suicidi, droga, esoterismo, 7 morti premature, concerti trasformati in tragedie. La tentazione di costruire un catalogo del macabro è sempre dietro l'angolo. L'autrice invece prova a restituire contesto e memoria, trasformando la curiosità morbosa in una riflessione sul modo in cui costruiamo i nostri miti. Il risultato è un libro ibrido, guida di viaggio, reportage, microstoria del rock, catalogo di leggende nere e, in qualche misura, libro sulla memoria. Una sorta di atlante sentimentale dei luoghi nei quali la cultura popolare ha depositato le proprie ossessioni. Rimangono le storie, naturalmente, rimangono le canzoni, rimangono le fotografie e le testimonianze. Ma rimane qualcosa di più difficile da definire: la percezione che un luogo possa conservare una parte dell'energia, della tragedia o della creatività di chi lo ha abitato. E così il libro diventa anche una riflessione sul pellegrinaggio rock, quella particolare forma di turismo lontano dalle cartoline e dalle mete convenzionali. This Must Be the Places funziona dunque perché mette insieme due cose che spesso vengono tenute separate: il piacere della scoperta e il peso della memoria. E quando la musica lascia una traccia sul territorio, quel territorio può diventare leggenda. Forse è proprio questo il senso ultimo dell'Atlante Oscuro di Camilla Sernaggiotto: mostrarci che la storia del rock non si trova soltanto negli archivi o nelle discografie. A volte è ancora lì, dietro un portone, all'angolo di una strada, nella stanza di un albergo. Basta sapere dove cercarla. Chiudiamo la parentesi sul libro di Camilla Sernaggiotto celebrando la Route 61, teatro dell'ultimo viaggio di Bessie Smith, ascoltando Backwater Blues, cantato appunto da Bessie Smith. Un caro saluto a tutti da Alcester Holdy e alla prossima.
1: When it rains 5 days and the skies turn darkest.

0: Alphaville.
1: Buongiorno, ben ritrovate, ben ritrovati all'ascolto. Sono le 11 passate da 21 secondi, inizia la nostra puntata del mercoledì di Alphaville. Io sono Mattia Pelli, vi terrò compagnia fino alle 13 con i temi di attualità culturale che vi proponiamo oggi. Come sono cambiati i microrganismi presenti nelle forme di formaggio e che cosa ci raccontano sull'evoluzione dell'agricoltura? Uno studio fatto su 142 anni di forme di formaggio della Val d'Anivier ci racconta una storia sorprendente. Ne parliamo tra pochissimo con Marco Meola, biologo computazionale che ha partecipato allo studio. Terza puntata del nostro dossier dedicato ai data center e torniamo in Svizzera. Lo scorso anno al Politecnico di Losanna alcuni ricercatori hanno sviluppato un software capace di eseguire modelli di intelligenza artificiale locale. Secondo il ricercatore Rashid Guerraoui questo sistema potrebbe rappresentare una terza via rispetto ai giganteschi modelli di Cina e Stati Uniti per una sovranità europea nel campo dell'intelligenza artificiale. Lo sentiremo alle 11.30. Ieri sera poi è stata inaugurata la 78esima edizione della Buchmesse di Francoforte, che è la più importante fiera del libro al mondo. Al centro dei dibattiti che costelleranno questa edizione le preoccupazioni degli editori per l'impatto dell'intelligenza artificiale sul settore. Ne parliamo con Silvia Cresti, nostra corrispondente della Germania, alle 11.45. Logistica, trasporto di merci e informazioni, geopolitica. Con il conflitto attorno allo stretto di Hormuz, questi temi sono tornati al centro del dibattito pubblico. Se ne parla in un convegno che si terrà venerdì a Lugano e noi ci interessiamo a questo tema nel nostro approfondimento delle 12. Saranno con noi Bruno Dardani, direttore del Forum Mare di Svizzera, e Cesare Alemanni, autore tra l'altro del volume La Signora delle Merci, dalle caravelle ad Amazon, come la logistica governa il mondo. Dunque, questo alle 12. Infine, terza puntata della serie di Margherita Coldesina, 5 personaggi in cerca di genio, nella quale l'attrice scrittrice ticinese usa il concetto psicanalitico di Daimon per indagare la vita di 5 personaggi famosi. Questo dunque è quello che vi proponiamo oggi in Alphaville e poi naturalmente tanta musica. Iniziamo con Cocagna, Flame Folklore.

0: qu'un plat d'entendre zloukab, d'une capule et troudia.
1: Couhotez-lou,
0: estaquetez-lou, et belusis sur l'impône.
1: Couhotez-lou,
0: estaquetez-lou, n'inauram pas jamais prou, et quand parleux occitache, escate vergogna. Et quand parleux occitache, escate vergogna.
1: Clame-tez-lou,
2: exclame-tez-lou,
0: la répique des cas de jour.
1: Réclame-tez-lou,
2: exclame-tez-lou,
0: n'inauram pas jamais prou.
1: Pensa-lou,
3: Crane folklore, Amedebiai, Capit folklore, Alionadao, Ardit folklore, Porcalassao, Pelit folklore, Luki Renau, Hardit folklore, E las vendemias, Gardar el latero, Weitan la ribero, Que me en cuero, la la la la.
4: Un gruppo di musica folk molto innovativo, questo Coccagna, che è un duo formato da due donne, Lila Frais e Caroline Dufaux, che ci hanno presentato qui un brano intitolato Flame Folklore. Quando sono le 11:07 e noi parliamo di formaggio, perché un pezzo di raclette du Valais può essere molto più che gustoso, può anche raccontarci una storia. Grazie a moderne analisi del DNA, un gruppo di ricerca coordinato da Agroscope ha potuto ricostruire per la prima volta come siano cambiati nell'arco di 142 anni i microorganismi presenti nelle forme di formaggio. I ricercatori hanno analizzato formaggi prodotti tra il 1875 e il 2017 in un caseificio d'Alpe nel Vallese. I microorganismi contenuti nella fetta di formaggio vengono così a costituire una testimonianza unica dell'evoluzione compiuta dall'agricoltura e dalle tecnologie alimentari. E noi ne parliamo con Marco Meola, biologo computazionale che ha partecipato allo studio. Buongiorno, ben trovato.
5: Buongiorno.
4: Lei è imprenditore, attivo nel settore del microbioma intestinale, fondatore e CEO di Data Biomix, una startup svizzera che utilizza l'intelligenza artificiale per analizzare i dati del microbioma umano. Allora, come vi è venuta l'idea di analizzare delle forme di formaggio vecchie di oltre un secolo? E quanto è raro disporre di una serie storica così lunga e così ben conservata?
5: Allora, lo studio è stato reso possibile, in effetti grazie ai fratelli Jean-Jacques e Gilles Maurice Dufay, che hanno contattato l'Agroscope e ci hanno informato di essere in possesso di una collezione di formaggi che datava dal 1875 ai giorni nostri. E questa collezione di formaggio è stata resa possibile grazie a una particolare tradizione della Val d'Anivier, nel Vallese, dove le forme di formaggio venivano conservate per anni o addirittura decenni, per essere poi servite durante un banchetto funebre ai partecipanti giunti e piedi a tutta la valle. Queste forme di formaggio venivano create appositamente per degli eventi particolari come dei matrimoni o altro. I fratelli Dufay e il loro padre Pino, sulla scia di questa tradizione, hanno iniziato a collezionare, come ricordo, anziché consumarle, queste forme di formaggio che si sono preservate nel tempo fino ad oggi. E questa è una collezione, diciamo, più unica che rara per la ricerca,
4: certo,
5: perché di solito abbiamo dei formaggi trovati dagli archeologi, ma questo è, a mia saputa, il primo e unico caso dove abbiamo una sequenza di formaggi che datano di oltre un secolo e mezzo.
4: È dunque una tradizione storica che è venuta in aiuto al vostro studio, allo studio scientifico. Uno dei risultati più sorprendenti è che il formaggio del 1875 ospitava una comunità microbiotica molto diversa da quella odierna. Ci vuole raccontare in che modo diversa? E poi possiamo dire che in un certo senso oggi il formaggio è diventato microbiologicamente più, diciamo così, uniforme.

0: Sì, allora intanto ci tengo a precisare subito che noi per ogni annata abbiamo studiato una forma di formaggio solo e quindi non è possibile, diciamo, generalizzare la diversità microbiotica per ogni annata per tutta la vallata. Per parlare davvero di uniformità bisognerebbe confrontare più formaggi dello stesso periodo. Quello che possiamo dire è che nella nostra serie, con il passare del tempo, la flora batterica si è concentrata su pochi batteri lattici dominanti. Quelli insomma che vengono usati come colture starter, cioè i frumenti selezionati che si aggiungono al latte, ma un'osservazione che riguarda una singola produzione e non i formaggi in generale. Per quanto riguarda i formaggi in generale bisogna mettere le cose un po' nel loro contesto. Già nell'Ottocento le varietà di formaggio erano ben definite, ognuna con le sue caratteristiche. Oggi si punta proprio su questa particolarità, che restano molto marcate anche dal punto di vista microbiologico. E quindi i processi sono più controllati nel latte, ci sono meno microbi diversi e le colture starter permettono di gestire meglio le caratteristiche organolettiche del formaggio. Il rovescio della medaglia però è anche quella che ovviamente si riducono in una certa misura le differenze.
1: Quindi si riduce la diversità, ma ci può fare un esempio per farci capire quali sono i cambiamenti che trovate? Allora abbiamo parlato dell'uniformità, di una maggiore uniformità, ma in che modo la comunità microbica era diversa da quella odierna?
0: Sì, allora, nei formaggi storici ovviamente troviamo alcuni gruppi di batteri che provenivano anche dall'ambiente o anche da contatto col bestiame, che dal punto di vista igienico oggi forse presteremo più attenzione, ecco. Ma questo non vuol dire che, diciamo, i formaggi dell'epoca fossero più dannosi, significa semplicemente che c'era più contatto con l'ambiente e quindi diciamo, la contaminazione ambientale era meno controllata. Un altro tema affascinante dal nostro punto di vista sono i fagi, ovvero i virus che infettano i batteri. Questo è un problema oggi molto diffuso nei caseari perché distruggono le comunità batteriche che aiutano a fare la fermentazione. Quello che abbiamo potuto notare, a nostra sorpresa, è che questi fagi erano presenti già nel 1875 ed erano anche già molto simili a quelli che troviamo oggi, cosa che invece noi pensavamo fosse più una cosa comune ai formaggi moderni dovuta appunto alla riduzione della diversità batterica.
1: Tra l'altro, un altro elemento molto importante che vi ha permesso di fare questa, diciamo così, collezione di forme di formaggio più che centenaria è stato analizzare le pratiche di produzione, perché ovviamente le pratiche di produzione del formaggio nella loro evoluzione hanno lasciato così un'impronta nei microbi del formaggio. Allora, che cosa ci raccontano questi microrganismi sull'evoluzione dell'agricoltura e dell'industria alimentare in questi ultimi 150 anni?
0: Beh, in effetti vediamo che abbiamo visto per esempio che l'apparire di alcune resistenze agli antibiotici e questi andavano di pari passo anche con l'uso di quegli stessi antibiotici nell'agricoltura come promotore della crescita bovina. Il caso più evidente che abbiamo trovato è quello della tetraciclina, che è un gene della resistenza a un antibiotico che abbiamo trovato nei campioni proprio degli anni 70, alla fine di un periodo in cui veniva usato appunto come promotore della crescita. In quegli anni era molto usato e la nostra ipotesi è che sia stato usato, diciamo, è stato usato questo a portare la resistenza fino a quest'alpe che è pure piuttosto isolata. Ecco. Poi all'inizio degli anni 2000 vediamo che questi geni di resistenza calano e alla fine scompaiono. E questo è anche correlato diciamo, al merito delle misure prese per frenare la diffusione di queste resistenze, grazie alle autorità della sicurezza alimentare che hanno pubblicato delle raccomandazioni per evitare appunto, che batteri con resistenza agli antibiotici sinistro nella catena alimentare.
1: Quindi la resistenza agli antibiotici e quindi l'uso degli antibiotici nel corso dei decenni è uno degli elementi che emerge dal vostro studio, dalla vostra ricerca. E lo abbiamo detto, un altro risultato che avete osservato è che nel corso dei decenni la diversità microbica sembra essersi ridotta, no? Proprio con la standardizzazione della produzione del formaggio. Ecco, questo potrebbe avere conseguenze anche sul sapore, sugli aromi o sulle caratteristiche dei formaggi tradizionali?
0: In effetti la sorpresa fondamentalmente che abbiamo scoperto è che tante cose poi alla fine sono rimaste simili, però ovviamente c'erano questi altri batteri che facevano come differenza interessante, diciamo. I principali batteri che oggi fanno acidificare il latte per la raclette di Valais erano già presenti nel 1875, e quelli di allora e quelli di oggi si assomigliano persino nel DNA. Questo ci ha veramente stupito. Per questi batteri parliamo anche di addomesticamento, un po' come per le piante e gli animali. E in un arco di tempo lunghissimo l'uomo, che lo sapesse o meno, ha selezionato i microrganismi più adatti a fare il formaggio, e quindi questi batteri si sono adattati all'ambiente in cui ovviamente crescono. Se invece guardiamo al microbioma nel suo insieme, il formaggio del 1875 è decisamente diverso, nel senso che ci sono specie che noi oggi sì troviamo nel formaggio, ma in minor quantità, che all'epoca erano molto più abbondanti, come per esempio ne cito due: lo pseudolactococcus laudensis e il lactobacillus paraplantarum. Ed è proprio questo che ci affascina di più, perché da qui nascono nuove domande per la ricerca: che ruolo avevano questi batteri nella produzione del formaggio? Hanno magari delle proprietà che, appunto, come ha citato lei, potrebbero contribuire a cambiare l'aroma e il gusto dei formaggi, o potremmo persino tornare ad usarne alcuni di questi batteri per creare dei nuovi aromi nel formaggio.
1: Li avete provati questi formaggi del 1875, oppure è meglio evitare per rischiare problemi di salute?
0: Allora, il formaggio del 1875 era completamente deidratato, quindi era un blocco come un mattone in pratica, quindi non era assolutamente commestibile.
1: Quindi, insomma, diciamo così, è stato un rapporto scientifico con il vostro oggetto di studio, diciamo. Ma sarebbe possibile, mi sembra che fosse questa la riflessione alla quale stava aprendo nella sua risposta precedente Marco Meola, sarebbe possibile riprodurre oggi un formaggio simile a quello prodotto nel 1875? Che cosa ci potrebbe raccontare un esperimento del genere?
0: Allora, noi quello che abbiamo osservato è ovviamente il DNA di questi microrganismi che erano presenti nel formaggio all'epoca, ma un formaggio dipende da tante altre cose, dipende dal latte, le condizioni esatte in cui viene prodotto, il saper farlo casaro conta moltissimo. E poi purtroppo non siamo riusciti a coltivare i microrganismi da questo formaggio del 1875. Quello che però possiamo fare è cercare di capire, appunto, il contributo che davano queste specie di batteri particolari al formaggio, cercando di coltivarle e poi eventualmente usare queste nuove colture di batteri, aggiungendole a quei batteri lattici che già adesso vengono aggiunti al formaggio. Potremmo in questi in termini fare un formaggio del domani con i batteri di ieri.
1: Quindi chissà, la raclette con il formaggio del 1875 riprodotto oggi potrebbe essere anche questo un risultato della vostra ricerca. Marco Meola, io lo ricordo, fondatore e CEO di Databiomics, grazie per essere stato con noi.
0: Grazie a voi, buona giornata.

Emma Smith, I Don't Care. Il gruppo rock bernese Zürivest viene celebrato da diverse opere d'arte pubbliche nel quartiere di Hohenacker, situato nella parte ovest della città di Berna. Stelle giganti, sculture e un albero da frutta fanno riferimento alle canzoni e all'universo di questa formazione emblematica della scena svizzero-tedesca. A firmare le installazioni nel quartiere, rinnovato di recente, è stato l'artista bernese Christian Grog. Fondato a Berna negli anni 80, Zürivest è uno dei gruppi forse più conosciuti del rock in svizzero tedesco. Il suo cantante autore Kuno Leuner vive da molti anni nel quartiere di Bethlehem, vicino al quale si trova il complesso residenziale di Hohenacker. Fra le installazioni c'è un battitappeto dorato sovradimensionato posato in uno spazio verde. Questo oggetto, un tempo molto diffuso nei complessi residenziali elvetici, rimanda alla canzone 1968, in cui un battitappeto funge da luogo di ritrovo per un gruppo di bambini. L'artista ha ingrandito l'oggetto per renderlo una scultura piuttosto che un'installazione ludica, ma i bambini del quartiere si sono comunque rapidamente appropriati dell'opera. 4 stelle in cemento di 2 metri di diametro sono state create in riferimento alle stelle disegnate dal cantante del gruppo su varie copertine dei loro album. 3 sono state installate al suolo, mentre la 4ª è stata posata sul tetto dell'edificio più alto del quartiere. Brilla dunque a 80 metri d'altezza ed è visibile a distanza. Ci saranno poi altre installazioni e un melo cotogno verrà piantato nel quartiere in riferimento ad un'altra canzone di Zürivest. I suoi frutti saranno poi a disposizione degli abitanti del quartiere, che tra l'altro è un quartiere segnato da un'importante diversità culturale. C'è da dire però che Zürivest, il gruppo, non si esibirà probabilmente più nella sua formazione originale a causa della malattia di Leuner, il cantante del gruppo, che aveva annunciato nel 2021 di essere affetto da sclerosi multipla.

Una voce, un modo di cantare, ma anche dei temi che ricordano quelli di Vinicio Capossela. Lui è Renzo Rubino, un cantautore italiano, pugliese, che qui ci ha cantato un brano intitolato Charpentier. Sono le 11:28, tra poco il nostro dossier è dedicato ai data center, ma prima Jorge Drexler, Como se ama.

0: Per la terza puntata del nostro dossier dedicato alla delicata e conflittuale questione dei data center, riportiamo il fuoco sulla realtà svizzera e andiamo al Politecnico di Losanna e ci interessiamo al mondo della ricerca svizzera. Lo scorso anno, infatti, all'EPFL alcuni ricercatori hanno sviluppato un software capace di eseguire modelli di intelligenza artificiale locale, quindi senza dover ricorrere a servizi cloud di terze parti. Ecco, secondo il ricercatore Rashid Guerraoui, questo sistema, che si chiama Anyway Systems, potrebbe fungere da esempio per una terza via rispetto ai giganteschi modelli di Cina e Stati Uniti. Per indagare anche questa dimensione del fenomeno abbiamo intervistato proprio Rashid Guerraoui, professore presso la Facoltà di Informatica e Comunicazione al Politecnico di Losanna, cofondatore di Anyway System, ed è uno dei massimi esperti di informatica e calcolo. Elisa Rossello l'ha intervistato per noi, iniziando col chiedergli perché la Svizzera attira così tanti operatori nell'ambito dei centri di elaborazione dati.
1: A mon avis, il y a deux raisons pour lesquelles les opérateurs viennent en Suisse. C'est que, un, le coût de l'installation est...
2: Ma a parer mio ci sono due ragioni per cui gli operatori vengono in Svizzera. La prima è che i costi di installazione sono relativamente bassi rispetto ad altri luoghi. In particolare, le bollette energetiche non sono così alte come in altri posti. La seconda ragione è che chi viene a insediarsi in Svizzera sa anche che qui ci sono laureati che utilizzeranno questi dati, persone che svilupperanno applicazioni basate su questi e che esiste una certa stabilità politica, eccetera. Quindi penso che le ragioni siano due. Da un lato i costi, dall'altro le competenze e la stabilità.
1: Il y a les deux raisons, il y a le coût et il y a les compétences et la stabilité.
3: Quindi se la Svizzera diventa la piattaforma di riferimento per l'Europa per quanto riguarda la raccolta e anche l'utilizzo di dati, questo ruolo potrebbe diventare una scelta politica intenzionale?
1: Oui, j'espère que ça l'est déjà. J'espère que ça l'est parce que ça pourrait expliquer pourquoi justement ces gens-là choisissent la Suisse parce
2: que... Sì, spero che sia già così. Lo spero perché potrebbe spiegare proprio perché queste persone scelgano la Svizzera, perché i costi sono bassi. A mio avviso, questa potrebbe essere una possibilità e dovrebbe diventare una scelta politica, perché oggi possedere i dati equivale a possedere il petrolio o i fosfati. I dati sono davvero una materia prima estremamente importante per tutta una serie di attività, in ambito economico, militare, geostrategico e così via.
3: Quindi, riprendendo quello che diceva, che i dati possono diventare qualcosa di comparabile al petrolio, la Svizzera potrebbe quindi disporre di una nuova risorsa, appunto questi dati, da poi vendere a altri attori economici.
1: Exactement, a condition, e c'est là où c'est pas facile, a condition que ces données soient d'abord traitées en Suisse.
2: Esattamente, a condizione però, ed è proprio qui che le cose si complicano, che questi dati vengano innanzitutto elaborati in Svizzera. Perché se ci limitiamo a conservarli qui nel nostro paese e poi questi dati escono automaticamente dalla Svizzera ma senza essere elaborati, senza che venga fatto nulla, tutto questo non è particolarmente interessante per la Svizzera, perché così ci limiteremmo semplicemente a costruire gli edifici, installare computer e raffreddarli, senza però effettivamente consumare, utilizzare ed elaborare questi dati. È proprio su questo aspetto che dovrebbe intervenire anche la scelta politica. Dovremmo dire, va bene, conserviamo i dati nel nostro paese e vi aiutiamo a costruire i data center, ma dobbiamo anche realizzare in Svizzera un certo numero di livelli di elaborazione dei dati. A mio parere non sarà facile da attuare, ma è in questa direzione che dobbiamo andare.
1: E ça, a mon avis, c'est pas facile à mettre en œuvre, mais on doit aller là-dedans.
3: Se questa economia dei dati in Svizzera quindi si sviluppa come lei ha descritto, si può anche mantenere una buona sovranità digitale e evitare il rischio di dipendere troppo da aziende tecnologiche estere?
1: Oui, je pense que clairement la Suisse est menacée comme beaucoup d'autres pays européens, on est menacé parce qu'on est beaucoup moins industriel.
2: Penso che evidentemente la Svizzera, come molti altri paesi europei, sia minacciata. Siamo minacciati perché siamo diventati molto meno industrializzati e perché ci sono altri paesi nel mondo, per non parlare dell'India, della Cina, ma anche del Vietnam e di altri paesi, che stanno costruendo e fabbricando cose che prima producevamo noi. La Svizzera si trova quindi ad affrontare una minaccia, ma forse possiamo recuperare terreno terreno in altri ambiti, puntando su attività e prodotti ad alto valore aggiunto. Formiamo laureati estremamente qualificati a Zurigo, a Losanna e in altre città svizzere. Se mettiamo a loro disposizione i dati necessari per tutto ciò che riguarda il digitale e l'intelligenza artificiale, consentendo loro di utilizzarli, allora la Svizzera potrà in qualche modo compensare le perdite subite dall'industria tradizionale. Se guardo una città come Zurigo oggi, vedo che sta passando dall'essere un centro finanziario a diventare un polo digitale. Lo stesso potrebbe accadere all'intero paese.
1: Una ville come Zurigo oggi è in train de passer d'une plateforme financière à une plateforme numérique. Ça peut être le cas de tout le pays.
3: Quindi i data center possono diventare per la Svizzera, come detto, una risorsa e anche un'opportunità di ricerca per le università, per le varie istituzioni svizzere. Ma dall'altro lato, i data center, soprattutto adesso con l'aumento dell'intelligenza artificiale, consumano tanta energia. La Svizzera riesce a stare al passo con questo consumo di energia, questa necessità di energia crescente?
1: Oui, c'est une très très bonne question. Je pense qu'il ne on ne peut pas continuer comme ça aujourd'hui. Aujourd'hui, je dis bien. Maintenant, je sais qu'il
2: y a... Sì, è un'ottima domanda. Penso che la situazione attuale non possa continuare così. So che si stanno sviluppando nuove tecnologie. Per esempio, oggi i data center in Francia utilizzano tecnologie che consumano relativamente poca energia, molto meno rispetto ad altri luoghi. Inoltre, nei politecnici di Zurigo e di Losanna si stanno sviluppando tecniche che permettono di archiviare ed elaborare i dati in modo molto più parsimonioso. È proprio in questa direzione che dobbiamo andare. Dobbiamo investire per realizzare data center più efficienti, cioè capaci di consumare molta meno energia. Penso che possiamo riuscirci e che questo possa rendere il paese ancora più attrattivo. Le persone potranno dire: se andiamo in Svizzera e utilizziamo la loro tecnologia per archiviare i dati, spenderemo meno e consumeremo meno energia.
3: Quindi da un lato sono utili, anzi necessarie, delle strutture per questi data center, ma dall'altro anche una continua ricerca per migliorarne la tecnologia è una necessità per la Svizzera. È così?
1: Absolument. En fait, les technologies, on les commence à les avoir dans nos écoles polytechniques. Par exemple, à Lausanne, on a les systèmes Anyways, pour lesquels je fais partie.
2: Assolutamente. In effetti queste tecnologie stanno già iniziando a essere sviluppate nei nostri politecnici. Per esempio, a Losanna disponiamo dei sistemi Anyways, di cui faccio parte anch'io, e che consentono di archiviare i modelli più grandi al mondo su computer relativamente piccoli. Quindi queste tecniche sono ormai disponibili, ora dobbiamo promuoverle e utilizzarle noi stessi, invece di ricorrere sempre a tecnologie straniere, sia quando costruiamo un data center, sia quando utilizziamo i dati e così via. Dobbiamo orientarci verso soluzioni che ne favoriscano lo sviluppo e che ci consentano di essere sovrani anche nel modo in cui archiviamo ed elaboriamo i dati.
3: Con la miglioria delle tecnologie e con l'abbassamento della necessità energetica per queste tecnologie, lei ha menzionato anche il contenimento dei costi, quindi questo renderebbe questa via più attrattiva da percorrere per qualsiasi azienda. Ma secondo lei è sufficiente questo motivo economico di risparmio, oppure è lo Stato che dovrebbe anche intervenire, soprattutto per limitare i danni ambientali che sappiamo fanno parte dei rischi, a volte proprio delle conseguenze dell'uso dei data center?
1: Oui, je pense que l'État effectivement doit intervenir. Je pense que c'est très important. Maintenant, il faut aussi, c'est toujours la même chose, il faut qu'on se pose la question de nos places de travail, de notre place économique.
2: Sì, penso che lo Stato debba effettivamente intervenire. Credo che sia molto importante. Allo stesso tempo, però, dobbiamo anche riflettere sui posti di lavoro e sulla competitività economica del nostro paese. Penso che sia necessario trovare un equilibrio tra la tutela dell'ambiente, evitando di commettere reati ambientali, e la protezione del nostro tessuto economico. Quest'ultimo aspetto è altrettanto importante, perché se non agiamo in questo senso, rischiamo di provocare conseguenze molto più devastanti per il nostro ambiente.
1: E che se non lo facciamo, rischiamo di fare cose molto più disastrose per il nostro ambiente.
3: Quindi in questo paesaggio tecnologico in cui stiamo posizionando il futuro della Svizzera e in realtà anche il presente, lei ha menzionato che alcune cose stanno già succedendo. Ecco, che cosa è già stato fatto e cosa ancora manca? In che situazione si trova la Svizzera?
1: Moi, je pense que ce qui est déjà fait, c'est la formation. On a de très bonnes formations, il faut qu'on continue, il faut pas, surtout pas qu'on arrête.
2: Penso che ciò che è già stato fatto riguardi soprattutto la formazione. Abbiamo un sistema formativo eccellente e dobbiamo continuare su questa strada. Soprattutto non dobbiamo assolutamente interrompere la ricerca. Stiamo facendo grandi progressi, ma di nuovo ci sono stati dei tagli come lo scorso anno e questo è molto pericoloso. Dobbiamo continuare a svolgere attività di ricerca d'avanguardia in questi settori. Credo inoltre che l'iniziativa del Paese per attirare data center, non so se sia stata concepita intenzionalmente o meno, sia un'ottima cosa. Quello che forse manca, e sottolineo il forse, è un maggiore sostegno al tessuto industriale locale affinché utilizzi le nostre tecnologie e i nostri data center. In questo modo queste tecnologie potrebbero migliorare ulteriormente e diventare prodotti e soluzioni che possiamo esportare in altri paesi europei e altrove. Se continuiamo a utilizzare soluzioni americane per costruire i nostri data center e per sviluppare sistemi di intelligenza artificiale, non riusciremo a migliorare le nostre tecnologie. Altrimenti rischiamo di diventare dei semplici esportatori di elettricità o di energia a basso costo. Dobbiamo invece utilizzare le nostre tecnologie affinché possano migliorare e in seguito essere esportate anche all'estero.
1: Nos propres technologies pour que nos technologies s'améliorent et ensuite on peut entre guillemets les exporter.
3: In questo momento nel campo dell'IA e dei data center, i giganti principali a livello globale sono Stati Uniti e Cina. La Svizzera, la piccola Svizzera, può veramente riuscire a imporsi di fronte a questi due giganti, per l'appunto, almeno sul territorio svizzero?
1: Il est clair que on ne peut pas, we cannot compete. On peut pas être en compétition avec la Chine et les États-Unis sur ce qu'on appelle les plus grands modèles.
2: È chiaro che non possiamo competere. We cannot compete. Non possiamo competere con la Cina e gli Stati Uniti nella realizzazione di quelli che vengono definiti i modelli più grandi, sviluppati proprio da questi paesi. Abbiamo però un'opportunità. I grandi modelli, come ChatGPT e altri, sono disponibili anche in versioni open source. Il mio punto di vista è che dobbiamo utilizzare queste versioni open source nel nostro paese, contestualizzarle, migliorarle e adattarle alla nostra realtà. In questo modo, pur non potendo superare la Cina e gli Stati Uniti, possiamo diventare una sorta di terza via. L'obiettivo è fare in modo che il resto del mondo, gli europei, ma anche gli africani e altri paesi asiatici, possa dire: il modello svizzero non è male, utilizza l'open source, lo adatta alle proprie esigenze e riesce a farlo funzionare su poche macchine grazie a tecnologie come Anyway Systems o altre soluzioni. E questo potrebbe diventare un modello anche per altri paesi che non vogliono diventare, per così dire, dei vassalli o colonizzati tecnologicamente.
1: Pas devenir vassalisé, entre guillemets, vassalisé, colonisé.
3: Secondo lei la situazione politica globale di oggi è un altro fattore importante nello sviluppo che stiamo prospettando della Svizzera come centro tecnologico di raccolta di dati?
1: Oui, je pense que le climat politique est tellement dangereux qu'on ne peut pas utiliser des technologies, par exemple.
2: Sì, penso che il clima politico sia talmente pericoloso che non possiamo affidarci completamente a tecnologie, per esempio, interamente americane. Da un giorno all'altro, infatti, potrebbero dirci: no, questa tecnologia è troppo potente, non ve la forniamo più. E sappiamo che con gli attuali leader americani, con i leader delle grandi potenze e forse anche con quelli cinesi, non possiamo fare affidamento al 100% su queste possibilità. D'altra parte, dobbiamo essere intelligenti e non pensare di dover fare tutto da zero. Anche questa strategia non ha funzionato. È proprio per questo che ho citato l'esempio dell'open source. Si tratta di un'opportunità che l'informatica, il digitale e l'intelligenza artificiale ci offrono, a differenza di altri settori. Non esistono, per esempio, aerei F-35 open source che possiamo scaricare e sviluppare autonomamente nel nostro paese. I software di intelligenza artificiale, invece, possiamo scaricarli e utilizzarli localmente, proprio come avremmo potuto fare se fosse esistita una versione open source dell'F-35. Possiamo quindi adattarli alla realtà svizzera, contestualizzarli e renderli compatibili con le nostre esigenze.
1: F-35 open source e lo rendere Swiss compatible, Swiss contextualized, eccetera.
0: E questo era Rashid Guerraoui, professore presso la facoltà di informatica e comunicazione al Politecnico di Losanna.
4: Rete 2.

0: La voce di Tony Bennett in questo brano intitolato Rag to Riches, che ci ha portato alle 11 e quasi 49 minuti, e noi ci spostiamo in Germania per parlare della 78esima edizione della Buchmesse di Francoforte, che è stata inaugurata ieri sera, la più importante fiera del libro al mondo, che si concluderà domenica. Le prime due giornate sono riservate ai professionisti, mentre il pubblico avrà accesso a partire da venerdì. Tra le principali novità di questa edizione spiccano i padiglioni ripensati e la conferma della vendita diretta di libri negli stand. Buongiorno Silvia Cresti.
1: Buongiorno.
0: Tu sei nostra corrispondente dalla Germania. Allora magari iniziamo con il descrivere i dati tecnici di questa Buchmesse. Come è strutturata la mostra? Quanti editori espongono? Quali manifestazioni sono in programma?
1: Sì, io inizierei intanto con la città di Francoforte. Appunto, la fiera del libro è considerata la più grande fiera del libro al mondo, poi insomma magari andrebbe controllato se nel frattempo in Asia non c'è qualcosa di analogo. E la cosa importante, appunto, dicevi, è la 78 edizione, cioè la fiera è nata subito dopo la seconda guerra mondiale a Francoforte, che era una città dedita al commercio già dal Medioevo, e nel dopoguerra, ricordiamo che Francoforte praticamente è stata completamente distrutta dai bombardamenti, e appunto la città rinasce anche perché tra l'altro da Berlino vi si trasferiscono diverse imprese, e tra queste in città arrivano anche o vengono fondate diverse case editrici. Citiamo qui, così tanto per citare, le case editrici più importanti intellettuali della vecchia Germania federale, cioè Fischer, Suhrkamp o Klaus Wagenbach. Appunto queste sono state le case editrici che hanno determinato il dibattito culturale appunto nella vecchia Germania federale. E Francoforte, questo è l'altro grande profilo di Francoforte, oltre a essere il grande centro finanziario in Europa continentale, insomma si ricorda che ha sede a Francoforte la Banca Europea e anche la Bundesbank, cioè la famosa BUBA, è stata a lungo considerata appunto anche la città del libro, anche se effettivamente dopo la riunificazione diverse case editrici poi invece si sono trasferite a Berlino. Ecco, io mi ricordo allora negli anni, soprattutto nei primi anni 2000, insomma la città di Francoforte ha fatto di tutto per trattenere alcune case editrici che poi purtuttavia poi si sono trasferite a Berlino. E arrivo ora alla Fiera del Libro. Quest'anno gli espositori provengono da più di 100 paesi e presentano oltre 400.000 titoli. Tra questi figurano non solo libri, e qui insomma si citano tutti, ma anche mappe, manoscritti e opere grafiche, nonché importantissimi ora anche supporti digitali come audiolibri e ebook che trattano ogni argomento. Magari ecco, parleremo anche più tardi del passaggio dal libro cartaceo al digitale e in genere all'importanza del digitale. Durante la fiera si svolgeranno circa 120 manifestazioni con più di 100 autori coinvolti. Inoltre, ogni anno la fiera mette in risalto la produzione editoriale e la cultura di un paese ospite, e quest'anno il paese ospite è la Repubblica Ceca, viceversa per il prossimo anno è stato già nominato il Cile. E ieri sera, appunto, come dicevi, durante l'inaugurazione era presente chiaramente anche il ministro della cultura della Repubblica Ceca, che da un pubblico evidentemente in cui erano presenti anche molti cittadini della Repubblica Ceca pare sia stato subissato di fischi, mentre l'altra autrice, un'attrice appunto della Repubblica Ceca, Radka Denemarovka, è stata invece accolta da grandi applausi. Come si vede, nella fiera si riflette anche la situazione politica, le situazioni politiche e soprattutto anche geopolitiche internazionali. Così, insomma, veniva già detto in apertura, sembra che quest'anno gli editori israeliani e autori e editori israeliani avranno anche un profilo un po' più defilato. Un'altra tradizione della fiera riguarda il premio per il miglior romanzo in lingua tedesca, il riconoscimento più prestigioso della Germania, che viene conferito appunto ogni anno dall'Associazione dei Librai Tedeschi, che ha sede appunto a Francoforte, e questo premio viene conferito in occasione dell'inaugurazione della Fiera del Libro. Ieri sera, appunto, come dicevi, si è svolta questa, cioè durante la cerimonia dell'apertura, nell'ambito di questa cerimonia si è svolta anche la cerimonia del il premio è andato a Shida Basyar, una scrittrice figlia di rifugiati iraniani, per il suo romanzo di Lücken, che si potrebbe tradurre forse con le lacune, e anche qui una scrittrice di origine iraniana che scrive una storia romanzata sulla sua cittadina natale, cioè Hamas Kyle, in cui appaiono rifugiati, immigrati e ebrei deportati. Insomma, anche in questo si può vedere anche il simbolo di quanto l'attualità incida anche sulle scelte dei premi letterari. Come dicevi te all'inizio, poi c'è questa grande divisione di compiti, forse, diciamo, cioè che il libro, la Fiera del Libro è essenzialmente destinata a editori, agenti, librai, pubblicatori, illustratori, scusatemi, bibliotecari, produttori cinematografici, traduttori, fornitori di software, eccetera, che appunto vi presentano la propria offerta e concludono accordi commerciali. Insomma, questo, insomma, è il senso della fiera: farsi conoscere e concludere affari. E come da tradizione, come appunto dicevi te, i primi giorni sono aperti esclusivamente agli addetti ai lavori, mentre a partire da venerdì la mostra poi apre al grande pubblico.
0: Ecco, purtroppo non riusciremo a parlare di tutte, diciamo così, i contenuti di questa fiera così importante, perché tra pochissimo sarà il momento del nostro approfondimento, ma vorrei con te, Silvia Cresti, affrontare sicuramente i temi che emergeranno e che già sono emersi dalla Buchmesse, temi estremamente importanti che riguardano il mondo dell'editoria.
1: Sì, e ora io mi riferisco alla conferenza stampa di ieri mattina, in cui appunto Jürgen Boss, che è il direttore, peraltro è l'ultimo anno, ora a partire da lunedì prossimo è già stato nominato nuovo direttore, questo appunto il direttore Jürgen Boss della fiera, ha nominato due grandi temi che saranno presenti nella fiera e con i quali in genere autori e editori dovranno fare i conti fin da oggi, e questi due temi sono, da una parte, l'intelligenza artificiale e poi i giovani. E Boss ha messo in relazione l'intelligenza artificiale e il diritto d'autore, e ha descritto come l'intelligenza artificiale si alimenti, si cibi di libri scritti da persone reali per poi produrre testi peraltro di bassissima qualità. Cioè l'intelligenza artificiale e il diritto di autore chiaramente sono in conflitto tra loro, e la risposta di Boss è che bisogna puntare sempre più sulla qualità, e questo anche per quanto riguarda il secondo problema, vale a dire i giovani, giovanissimi, una generazione che non legge più, e se legge qualcosa praticamente mai un libro, e men che meno un libro cartaceo.
0: Sì, quindi sono temi assolutamente di attualità che verranno affrontati alla Buchmesse, non è un caso, l'abbiamo detto, probabilmente la più grande al mondo. Ci saranno tante manifestazioni. Silvia Cresti, vuoi magari citarcene una che ti ha particolarmente colpito?
1: Sì, a Francoforte ogni anno, e questo si vede anche il rapporto fra la fiera, sempre più città di Francoforte connessa alla fiera, cioè ogni anno a Francoforte si svolge un festival di nome Matsuri Festival, che è un festival di cultura giapponese. Quest'anno il festival ha un palcoscenico fisso alla fiera, dove si ritrovano gli appassionati di anime, manga e cosplay. E la cosa veramente incredibile, che dà anche un po' un'idea anche del trend oramai in corso anche alla Fiera del Libro, in origine così sobria, insomma c'è un processo di festivalizzazione funzione di spettacolarizzazione delle manifestazioni, cioè se uno, cioè la mostra mette a disposizione una posta elettronica, un indirizzo di posta elettronica dove se uno spettatore volesse arrivare alla fiera vestito da samurai o altro per verificare se gli è permesso l'accesso con una sciabola o con altre armi, la fiera appunto il potenziale visitatore deve prima far vedere, ma mandare una foto del costume che si intende, che ne intende indossare, così appunto da avere un parere preventivo se poi gli sarà concesso l'accesso o meno con le sciabole o altro.
0: Samurai di tutto il mondo alla Buchmesse di Francoforte,
1: sì,
0: insomma. Eh beh, sì, effettivamente interessante, no? questa evoluzione anche in un senso magari un po' più pop, no? Anche di questa rassegna. Silvia Cresti, noi ci fermiamo qui per oggi. Grazie mille per avercene parlato, a prestissimo.
1: Arrivederci.

0: Duke Ellington con la sua orchestra in questa The Intimacy of the Blues che ci ha portato alle 12:02. Questa è Alphaville, è il momento del nostro approfondimento di oggi e do il benvenuto a Barbara Camplani. Buongiorno Barbara.
1: Grazie Mattia, buongiorno al pubblico anche da parte mia.
0: La logistica, ovvero l'insieme delle attività di gestione e controllo del flusso di merci, materiali, ma anche informazioni e valori, e gli assi su cui corrono le grandi rotte commerciali sono da sempre fondamentali per comprendere l'ordinamento geopolitico mondiale, i suoi conflitti e le sue risoluzioni. Oggi nel nostro approfondimento parliamo dunque di logistica internazionale europea e svizzera.
1: Sì, esatto, e lo facciamo in occasione del ritorno a Lugano del Forum Logistico Un Mare di Svizzera, giunto alla sua nona edizione in un anno, il 2026, che più che mai ci ha riportato, no, alla consapevolezza che a dispetto della rete di interconnessioni software e digitali basta la rottura di una catena cruciale come quella dello stretto di Hormuz per mandare in tilt il mondo intero. Noi di tutto questo parliamo con due ospiti. Intanto ci ha raggiunto in studio, ci fa molto piacere, Bruno Dardani, buongiorno, ben arrivato.
2: Buongiorno a voi e grazie.
1: Bruno Dardani è il direttore del Forum Logistico Svizzero Un Mare di Svizzera, giornalista con alle spalle oltre 20 anni come inviato speciale per il Sole 24 Ore per i comparti di logistica, ma non solo, interscambio commerciale e ancora geopolitica nel Mediterraneo, Medio Oriente e Israele, già direttore della rivista di geopolitica CH, oggi dirige anche il Centro Bono di Studi e Analisi sulle politiche del mare e sul Mediterraneo allargato. In collegamento telefonico con noi invece il secondo ospite, Cesare Alemanni, ben ritrovato anche a lei, buongiorno.
3: Grazie, grazie dell'invito.
1: Cesare Alemanni è saggista, analista geopolitico e geoeconomico, ha all'attivo in particolare due recenti pubblicazioni proprio sulla logistica. Una è La signora delle merci, dalle caravelle ad Amazon, come la logistica governa il mondo, per lui su University Press 2023, e Dalle pietre alle stelle, una storia logistica dell'umanità, è in audio, uscito proprio quest'anno, che abbiamo avuto tra l'altro modo di presentare anche qui alla Rete 2. Cura anche la newsletter su tecnologie, infrastrutture e potere macro su Substack.
0: E allora iniziamo proprio con lei, Cesare, a

0: Sì, ho perso un attimo il segnale, scusi.
1: Ah, le stavo.
0: Ho perso l'ultima.
1: Allora, le stavo chiedendo proprio dal punto di vista logistico, dal punto di vista delle grandi strutture di interconnessione, di distribuzione, organizzazione di merci e dati, come dobbiamo leggere questo 2026? Che anno è stato?
0: Ma finora purtroppo è stato in continuità con gli ultimi, in cui abbiamo comunque registrato una fase di turbolenze in alcune delle infrastrutture centrali, dei flussi logistici, soprattutto che riguardano Europa-Asia, e a cui si è aggiunta da marzo, in conseguenza della crisi in Iran, il problema legato alla logistica dell'energia. Che riguarda ovviamente Orbus. Quindi diciamo tutto questo ha un impatto che va molto oltre quello che è la semplice questione del trasporto, perché ovviamente sia la questione dell'aumento dei costi dell'energia legata, che oggi è soprattutto una questione che non ha solo a che fare con l'uscita o meno del petrolio da Orbus, ma anche con tutto il sistema della raffinazione che lo riguarda e anche con i costi logistici del trasporto di petrolio, e da un lato quello delle problematiche che continuano a esistere intorno a l'infrastruttura di Suez, che comunque è entrata in una specie di nuova normalità rispetto a quello che era la vecchia normalità, in cui passavano quasi 500 navi alla settimana, oggi parliamo di transiti dimezzati. Ecco, tutto questo fa sì che l'economia che dipende dai flussi, da questo tipo di flussi, ne risente, e quindi questa cosa entra poi nel paniere dell'inflazione e di tanti altri fenomeni, insomma, economici macroscopici che possiamo osservare quotidianamente.
2: E quindi questi alcuni degli elementi principali, no, del panorama internazionale in questo 2026. Bruno Dardani, come si situa all'interno di questo quadro il forum, che adesso è giunta la sua nuova edizione, Un mare di Svizzera, e come dialoga con le grandi istanze d'attualità internazionali innanzitutto, ma anche poi più specificatamente europee e anche svizzere?
3: Ma certo, la volontà di questo forum è stata fin dall'inizio di creare una consapevolezza logistica, cioè che manca. Vorrei dare un dato basilare. La logistica rappresenta circa l'11%, 11-12% del PIL mondiale, che vuol dire 10.000 miliardi di dollari. Questo incomincia a dare un senso della proporzione. Io sono di origine genovese, quindi il maggiore porto italiano è Genova. Il porto di Genova negli anni d'oro, anni 60-70, movimentava quasi il 70% delle merci da e per la Svizzera. Fino a 5 anni fa si è trovato a non movimentare neanche un grammo di queste merci, perché tutte queste merci erano attirate da sistemi logistici che funzionavano, essenzialmente il sistema logistico nord-europeo e in particolare tedesco. E qui sarebbe da aprire una parentesi, perché proprio il sistema logistico tedesco è entrato in crisi profonda. Il caso del Reno, che a causa della siccità, è calato di livello, ma anche forse con un po' di malizia, a causa del fatto che non è mai stato dragato, cioè non sono mai stati scavati i fondali, passare sul Reno con le chiatte. Una chiatta portava 3 container, adesso ne può portare uno perché sennò si incaglia sul fondale. Questo è diventato un meccanismo competitivo, vuol dire che i prodotti farmaceutici o i prodotti chimici che arrivano dalla Svizzera sono molto meno competitivi sui mercati del Nord Europa, perché il costo del trasporto è diventato enormemente maggiore. Quindi la logistica è sempre stata vista in generale come una cosa accessoria, quando invece è un fattore della formazione di prezzo dei prodotti. Paradossalmente, ad esempio, l'Italia ha fatto per anni la battaglia sul costo del lavoro, col risultato che oggi i salari sono bassissimi. Ma il costo di lavoro ha un'incidenza molto minore rispetto al costo della logistica, che in Italia è il 17% del valore del prodotto.
2: Ed ecco che dunque, a causa dei crescenti problemi dell'asse verso nord, si aprono anche delle opportunità o dei ragionamenti verso sud. Tra l'altro, il forum proprio si apre, no, con una tavola rotonda focalizzata sul
3: Esatto.
2: Mediterraneo, sui porti liguri, che lo ricordiamo sono partner storico dell'evento, che costituiscono la principale porta d'accessi per le merci in arrivo dall'Asia orientale verso l'Italia e l'Europa, insomma, da sud per l'Italia. Cesare Lemanni, ricordiamo che quando parliamo di opere infrastrutturali, parliamo di grandi opere che necessitano decenni per essere progettate.

0: aspettate, per non parlare realizzate. Ecco che in questo momento l'Italia, in particolar modo la Liguria, sembrano investire per un rilancio virtuoso che però si scontra negli ultimi mesi, negli ultimi tempi, con una crescente instabilità del Mediterraneo e del Medio Oriente. Ecco, come si ripercuotono la crisi dello Stretto di Hormuz, ma anche del canale di Suez, in questo tentato rafforzamento delle rotte, diciamo, mediterranee?
1: Diciamo che ovviamente il contesto non è in questo momento favorevole, ma la sensatezza dell'operazione rimane anche perché diciamo, corregge o quantomeno cerca di emendare un ritardo precedente, perché una delle ragioni per cui oggi Rotterdam diciamo, è la porta d'Europa, così come viene definita, è anche perché quando c'è stata avviata diciamo, lo sviluppo e l'accelerazione della containerizzazione tra gli anni 70 e 80, il porto di Rotterdam è stato più rapido negli adeguamenti tecnologici, ha potuto anche godere diciamo, di un supporto maggiore anche da parte della pianificazione strategica politica del paese in cui è inserito e ha anche di una posizione favorevole, geografica favorevole, di molto spazio per i retroporti, tutta una serie di questioni, ma in qualche modo tutti questi lavori sono stati avviati per mettere un'infrastruttura in qualche modo in capacità di competere efficacemente sul mercato logistico e di diventare appunto, assumere una rilevanza internazionale, cosa che l'Italia in generale, i porti del Mediterraneo hanno fatto in modo minore, in modo con un maggiore ritardo per tanti motivi, hanno anche sviluppato meno efficacemente i collegamenti con gli entroterra e tutto questo ha fatto sì che in qualche modo si sia accumulato un ritardo che oggi va recuperato, sta venendo recuperato, purtroppo appunto il contesto non è favorevolissimo, ma rimane l'insensatezza di un progetto che comunque ha valore in sé al di là di Suez, perché comunque il Mediterraneo ha anche una linea intramediterranea che comunque questa cosa servirà sicuramente a accelerare, a incentivare. E si spera poi che in qualche modo, perché quello poi è il grande vantaggio strategico, si parla ultimamente di medio oceano, in termini di Mediterraneo come oceano di mezzo tra l'Atlantico e l'Indiano, il grande vantaggio del Mediterraneo ovviamente è se l'infrastruttura di Suez funziona, altrimenti si torna in qualche modo permanentemente a un mondo come dire, quasi si torna alle rotte portoghesi del 500, no? La circolazione dell'Africa. E si perde quello che era il vantaggio della costruzione di Suez, che è comunque dava una centralità al Mediterraneo, che l'Italia non ha sfruttato forse all'epoca, anche diciamo, parlando in termini storici, anche perché all'epoca c'era un contesto geopolitico che ha privilegiato anche uno sguardo atlantico, ecco, lo mettiamola così, però ecco, in qualche modo l'Italia ha dei ritardi da recuperare di tanti tipi e ha dei vantaggi nel farlo.
2: Ecco, Bruno Dardani, quindi mi sembra di capire qui che c'è un po' un cambiamento della situazione, no? I porti del nord sono colpiti dal cambiamento climatico, ce lo stava raccontando per quanto riguarda il Reno, c'è dunque un'opportunità per un rilancio dei porti liguri, quello su cui state discutendo, discuterete nel vostro convegno qui a Lugano. Questo rilancio dei porti liguri sul Mediterraneo, come si scontra appunto con la situazione, in particolare medio orientale, che ha avuto un'esplosione, in questo ultimo anno, ma che in realtà è sempre stato un luogo molto complicato per la gestione dei conflitti? Si può veramente immaginare un futuro nel quale si ritornerà, non dico a un rilancio, ma a una situazione come era quella del passaggio delle merci prima dell'inizio della guerra in Iran?
3: Vorrei rispondere con una frase di un filosofo, so di non sapere, no? Perché potrei sciogliere il nodo di questa risposta complessa in tre parole. La verità è che in questo momento ci sono come tu dicevi, degli elementi di incertezza che sono insondabili, nel senso, ci sono i choke point, che sarebbero le strettoie del traffico marittimo. 2 su 5 delle più importanti strettoie mondiali sono sotto discussione, quindi lo stretto di Hormuz e Bab el-Mandeb, che è lo stretto di accesso al Mar Rosso e quindi a Suez. Quindi il Mediterraneo ha potenzialmente in sé tutte le caratteristiche per decollare, ma potrebbe non decollare per niente, anzi diventare un mare chiuso. Ieri, parlando giusto con degli amici in Medio Oriente, mi dicevano che è stato fatto un primo costo di quanto sarà il valore della ricostruzione in Medio Oriente. La sola Gaza si parla di 50 miliardi di dollari per la ricostruzione. Se uno somma la ricostruzione in Siria, Aleppo, queste città totalmente distrutte da guerre dimenticate, perché Aleppo ha avuto 35.000 morti in una notte, così tanto per dare un po' il senso delle dimensioni, ma non se ne parla. E quindi il mare di Svizzera quest'anno ha proprio questa modalità. Vedere le criticità e gli interrogativi, che sono la situazione geopolitica, senz'altro, e sulla quale neanche Nostradamus riuscirebbe a dare una risposta, la situazione delle infrastrutture. Ricordavate il ritardo, vorrei ricordare, da genovese di origine, il terzo valico, cioè la linea ferroviaria veloce Genova-Milano, sta per essere realizzata dopo 100 anni dal primo progetto. Questo è il senso delle dimensioni. E le infrastrutture sono in scadenza, e uno sarà uno dei temi che sarà trattato da un mare di Svizzera, nel senso che la maggior parte delle infrastrutture europee sono state fatte negli anni 60 e 70, in particolare quelle italiane. Il cemento armato regge 50 anni in sicurezza, quindi i viadotti sui quali passiamo in autostrada, a Genova accadde purtroppo il caso del Ponte Morandi, sono tutti a rischio. E il terzo fattore è quanto inciderà ancora il Green Deal europeo, che è oggetto oggi di grandi critiche. Quindi è una situazione a dir poco magmatica dal punto di vista. La collega citava giustamente traffici anche inframediterranei. È chiaro che se si avviasse un processo di ricostruzione diventa una logistica strategica e non solo una logistica delle merci, il che vuol dire che diventa una logistica militare. Non dimentichiamo che la logistica nasce come militare. Grandi campagne militari sono state perse per la logistica. Napoleone e Hitler in Russia ne sanno qualcosa. E la logistica, diciamo mercantile, civile, è sempre incrociata con la logistica militare. Infatti, ad esempio, adesso la grande attenzione, un porto sotto grande attenzione è quello di Taranto, che non casualmente è la propaggine dell'Italia verso il Medio Oriente. Quindi ci sono tutti questi interrogativi da sciogliere, sui quali non si può dare certamente una risposta in breve. C'è una prospettiva extra Suez, l'India ci crede molto, e l'India è una potenza che ad esempio ha assunto una posizione anche geopolitica ben precisa in Medio Oriente. Cosa succederà in Iran nel conflitto con gli Stati Uniti? Pre-midterm, post-midterm, il fatto che vada un'altra portaerei con 10.000 uomini verso il Golfo Persico non depone per un imminente accordo di pace fra Stati Uniti e Iran. Israele è diventato un alleato silenzioso di Arabia Saudita, Emirati Arabi e di molti paesi arabi che vengono definiti moderati. Quindi è veramente un puzzle che ci vorrebbe un artista per ricomporre.
2: Sì, e in più c'è un altro elemento che emerge da quello che ha detto, ma che affronteremo probabilmente nel corso del dibattito, che è quello relativo anche alle questioni ambientali. Parlavamo prima di cambiamento climatico, no? Le infrastrutture significa consumo del territorio, maggiore traffico, inquinamento, c'è anche questo aspetto qui da considerare, ovviamente. Ma volevo chiederle, in questa situazione che lei ha definito magmatica, la Svizzera da che parte deve guardare? Deve continuare a guardare a nord o invece deve guardare più a sud, ai porti liguri, al Mediterraneo?
3: Allora, bella domanda. In linea teorica la Svizzera avrebbe più interesse a guardare a sud, perché è più forte geopoliticamente a sud che di quanto non sia a nord in questo momento. In termini pratici vorrei citare una cosa che io vivo in Svizzera ormai da 17 anni, felicemente sono diventato anche cittadino svizzero, quindi non posso essere che grato alla Svizzera. Citiamo il più grande progetto ferroviario europeo degli ultimi 100 anni, Alptransit. Il Gottardo in linea teorica doveva rappresentare l'asse centrale di un asse fra il Mediterraneo e il Nord Europa, il famoso corridoio 5, no? Nell'edizione dell'Unione Europea. Di fatto è diventato un treno veloce Lugano-Zurigo, perché a sud non prosegue, perché per le difficoltà che sono relative a un progetto di continuazione dell'alta velocità da Lugano a Chiasso, banalmente, ma anche perché l'Italia non ha mai costruito il raddoppio delle linee della Brianza, quelle che consentivano di collegarsi alle linee alta velocità italiane. La Germania non ne parliamo nemmeno, cioè la Germania si è rifiutata di fare un collegamento che da Lugano consenta di connettersi con la rete alta velocità tedesca. Quindi di fatto quello che sta emergendo, in particolare per la Svizzera, è che un domani la necessità e l'attenzione dovrà essere puntata su questi collegamenti che vengono chiamati dell'ultimo miglio, ma poi non è propriamente un ultimo miglio, sono 20 o 30 chilometri che diventano però strategici per svolgere un ruolo importante, perché se no la Svizzera ha un grosso rischio di essere un territorio di transito di mezzi pesanti.
0: Estendiamo ancora un attimo lo sguardo. Con Cesare Allemanni, colpisce il fatto che oggi i 10 porti commerciali più importanti e trafficati al mondo, misurati in TEU, che è l'unità di misura dei container, sono quasi tutti o tutti cinesi o comunque asiatici, no? Un cambiamento che si è consolidato negli ultimi anni. Cesare Allemanni, lei sulla sua newsletter Macro usciva qualche tempo fa con un lungo approfondimento intitolato La grande inversione. Ecco, questo cambiamento che cosa ci dice? Da una parte delle difficoltà dell'Europa, in particolar modo quella mediterranea, a imporsi sul mercato globale, e dall'altra anche sull'avanzamento di un nuovo ordinamento mondiale che passa anche attraverso la logistica, lo abbiamo capito bene.
1: Ma la statistica, il dato sulla Cina ci dice che la Cina, quel dato ci dice in particolare che la Cina negli ultimi 20 anni abbondanti è diventata la cosiddetta fabbrica del mondo. Quindi il luogo che ha più necessità e più riceve input produttivi, materie prime, energia, e più ha necessità poi di distribuirli al di fuori. Quindi questa ricettività è parte di questa, di fatto, strategia, o comunque di questo ruolo che ha assunto la Cina nelle manifatture globali, inizialmente con manifatture molto semplici, oggi sempre più sofisticate. Quindi, e secondo me racconta però che non solo, diciamo, questo ruolo strumentale dei porti rispetto a un cambiamento industriale macroscopico, ma anche proprio il fatto che la logistica è un abilitatore di processi industriali, e non è un caso che dopo la cosiddetta periodo della riforma di apertura di fine anni 70 di Deng Xiaoping, uno dei primi diciamo piani quinquennali che la Cina mise in atto per, in modo molto strategico, per sviluppare il suo ruolo economico, il suo ruolo industriale, fu proprio legato alla logistica. Cioè negli anni 90, 80-90, i cinesi dedicarono moltissimi investimenti e moltissima pianificazione all'idea: se vogliamo essere più competitivi del mondo nel prezzo del lavoro, nel prezzo dello sviluppo industriale, nella capacità di sviluppo industriale, Non possiamo pensare solo alle fabbriche, solo alla parte produttiva, ma dobbiamo anche pensare alla parte distributiva, cioè dobbiamo essere più economici e convenienti anche nel far arrivare le cose, le materie prime, i componenti da noi, e fare uscire i prodotti finiti dai nostri porti. Quindi in questo senso questa lettura dei porti cinesi va guardata proprio nella grande trasformazione della Cina degli ultimi decenni, come appunto il polo industriale del pianeta. Una trasformazione che oggi sta cambiando, perché la Cina non è più solo questo, ma però comunque ecco, la logistica come partner in questo caso dello sviluppo industriale. La grande inversione, nel senso che nella mia newsletter, appunto in questo articolo, leggevo le crisi su Suez e Hormuz, soprattutto quella su Suez, in realtà come se lei a Hormuz vedrà che c'è una fortezza giapponese portoghese del 500, la rovina di una fortezza portoghese del 500. Questi passaggi di mare sono stati in qualche modo controllati o comunque tenuti sotto controllo anche militare, come diceva prima il collega, proprio perché la logistica è sempre dual use, sono stati tenuti sotto controllo per quasi 500 anni da comunque poi gli occidentali, prima i portoghesi, poi gli olandesi, poi gli inglesi, poi gli americani oggi. Se le guardo dove sono le basi del mondo, di questi poteri, e sono sempre stati negli stessi posti, a presidiare i passaggi di mare, Malacca, Hormuz, Bab el-Mandeb. Il fatto che oggi questi, tutti questi stretti, perché anche Malacca per altre ragioni un po' in sofferenza, Panama per ragioni climatiche in sofferenza, siano un po' sotto discussione, si può leggere il fatto che il mare comunque è sempre uno dei luoghi in cui grandi cambiamenti geopolitici, grandi cambiamenti degli ordini politici ed economici del mondo, è uno dei luoghi in cui il mare si riflettono di più queste cose, proprio perché dal mare passa gran parte del valore e le direzioni in cui il valore va. E quindi la grande inversione ha proprio questo senso.
2: Quindi il mare, lo sappiamo come luogo su cui transitano tra l'altro gran parte delle merci che consumiamo anche qui in Europa e in Svizzera, e proprio su questo vorrei concludere con lei, Bruno Dardani, la questione ambientale. Nel vostro convegno ci sono tanti portatori di interesse, pensiamo al porto di Savona, che è uno dei partner da sempre, e lei ha così criticato, ha fatto un appunto critico sulla questione del Green Deal europeo, che è un po', diciamo, uno dei pochi tentativi a livello globale di mettersi d'accordo per cercare di fermare il cambiamento climatico. E sappiamo anche d'altra parte che i trasporti marittimi con container sono anche dei grandi produttori di inquinamento. Allora, questi portatori di interessi che si incontrano nel vostro forum, ma anche in giro per il mondo, hanno assunto questa responsabilità in qualche modo di pensare a come ridurre le emissioni e l'inquinamento che viene anche da questi grandi arterie di trasporto e di comunicazione?
3: Grazie molto per la domanda, perché poi c'entra uno dei grandi temi di Un mare di Svizzera. Intanto una considerazione relativa al collega, mi fa piacere che l'abbia introdotta. Temistocle, parliamo di un po' di anni fa, e poi Cicerone dicevano: chi controlla il mare controlla il mondo. Le compagnie delle Indie, di Olanda e Gran Bretagna l'avevano capito perfettamente. Poi il mondo moderno se l'era un po' dimenticato, persino gli Stati Uniti, grande potenza mondiale, oggi si accelerano il loro processo per creare cantieri, satelliti nel mondo e costruire navi.
2: Dardani, l'ha presa molto alla lunga, ma abbiamo un minuto.
3: Allora, la risposta
2: mi dispiace dirglielo,
3: no, nessun problema.
2: L'ascolterei per ore.
3: La risposta sul green è molto rapida. Il problema è nel termine globale. Il Green Deal europeo è un Green Deal europeo. L'interrogativo che gli operatori, e si faranno anche a Un mare di Svizzera, è: ma noi possiamo imporci delle norme tipo l'ETS, che è questa tassa sulle emissioni, quando gli altri non la impongono? Un dato: la Cina importa il 40% in meno di petrolio grazie a Hormuz, alla crisi di Hormuz, e ha aperto 120 centrali a carbone, che in termini di inquinamento non sono propriamente il massimo.
2: Quindi sì, la questione effettivamente dell'ambiente e della sua protezione, come ci raccontava, anche per quanto riguarda il Reno, no? Tra l'altro ci costringerà anche a cambiare strumenti di trasporto, metodi, luoghi, no? C'è anche questo aspetto qui.
3: C'è un problema di reinventare proprio tutto il settore della logistica, non è un problema di rifondare, è di reinvenzione di quello che è oggi. Purtroppo lo facciamo sempre sotto pressioni anomale e non con programmazione, ecco.
2: E quindi noi ci fermiamo qui per questo tema, che ovviamente ogni volta ci entusiasma, perché effettivamente si dice la logistica, uno pensa a una cosa magari un po' noiosa, e invece è tutt'altro, no? C'è geopolitica, c'è organizzazione, non è mai neutra la logistica, no. Come abbiamo visto. E dunque ringraziamo i nostri ospiti, prima di tutto Cesare Lemanni, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie, grazie a voi.
2: E anche grazie a lei, Bruno Dardani.
3: Grazie molte.
2: E grazie anche a te, Barbara.
4: Rete 2.
2: I titoli del RG delle 13, il Ticino, un nuovo consigliere di Stato, ha dichiarato fedeltà alla Costituzione e alle leggi Piero Marchesi. Dell'UDC, che è subentrato al dimissionario Claudio Zali della Lega dei Ticinesi alla prima riunione di governo con Marchesi, c'è in discussione la ripartizione dei dipartimenti. Terzo anniversario del 7 ottobre, Israele si ferma per ricordare le 1200 vittime morte negli attacchi di Hamas. Ma quale eredità politica lascia quel 7 ottobre sulle nuove generazioni, chiamate per la prima volta alle urne tra poche settimane? In Svizzera ha simulato un forte terremoto, in Romandia una prima prova generale di protezione civile con l'Unione Europea, un meccanismo comunque già messo in atto per l'incendio al bar Le Constellation di Crans-Montana. Poco fa l'annuncio del Nobel per la chimica 2026, il premio va al francese Henri Kagan e al giapponese Kenzo Suai per le loro ricerche sulla catalisi asimmetrica, e nelle RG scopriremo di che cosa si tratta. Per il calcio, la nazionale svizzera avvicina la promozione del gruppo A di Nation League, quella U21, Under 21, fuori dall'europeo di categoria. Nella pagina sportiva l'analisi del direttore Pierluigi Tami. Il tributo di Buenos Aires a Lionel Messi, il numero 10 argentino, ha detto addio alla nazionale da migliore di sempre.
4: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Thais, qui con un brano di Sergio Bruni, Na Bruna, questo il brano che abbiamo appena ascoltato. Sono le 12:35, quasi 36 minuti, questa è Alphaville, io sono Mattia Pelli, è il momento della nostra serie che oggi ci porta a conoscere un concetto della psicologia messo a punto da James Hillman, il daimon. Il daimon è l'immagine innata, irriducibile e irriducibile, scusate, dell'anima che ci accompagna fin dalla nascita e che è custode della vocazione, del nostro destino personale. Così pensava James Hillman, che è stato il fondatore della psicologia archetipica. Ecco, Margherita Coldesina, in questa serie che vi stiamo proponendo questa settimana, parte da questa nozione, da questa idea, il daimon, e la applica a cinque grandi personalità del Novecento che hanno vissuto nella notorietà, nel divismo, ma anche nei drammi delle loro vite personali. La serie si intitola Cinque personaggi in cerca di genio.
1: Cinque personaggi in cerca di genio di Margherita Coldesina.
2: Lo confesso anche oggi, un tempo ero drogata di stelle, di star, ma ho smesso in tempo utile per riferirvi qui oggi, alla terza puntata, che cosa mi è rimasto addosso, no? Di buono, grazie a questo pallino che avevo per le stelle. E al contrario di quello che possono dirmi gli astronomi, alla cui scienza, per l'amor del cielo, mi rimetto totalmente, ci mancherebbe. Io però ho le prove che la stella di Alan Stewart Königsberg, perché gli ha messo questo nome qui, a Woody Allen alla nascita, la luce della sua stella è sintomo non della sua morte, no? Della sua vitalità irriducibile. Fotoni a parte, la stella sulla Walk of Fame, assurdamente Woody Allen non ce l'ha. È opinabile? Eh beh, sì, tanto, secondo me. Usiamolo, questo oblio, cosa dite? Questo trampolino di lancio buio dell'anonimato per inaugurare questa gita di oggi fra i divi. Per capire il rapporto che la loro vita, nelle sue premesse iniziali, quelle dell'infanzia, ha avuto sul compiersi del loro destino. La loro missione la chiamava James Hillman. Una chiamata del daimon, nel caso di Woody, fulminea, ossessiva, impossibile da eludere, da domesticare. Ma che cos'era già il daimon? Allora, mettiamola così. È un'immagine. E così facciamo anche un bel regalo a Woody, che col cinema ci regala immagini incredibili. Il daimon è l'immagine innata dell'anima che è irripetibile, che guida il nostro destino. Ma mica solo di quelli famosi, eh? Di tutti, anche il mio, il vostro. È una specie di guardiano che vigila sulla nostra, sulla vostra vocazione. È una specie di mamma buona che tiene fra le braccia, che custodisce il nostro destino, che lo culla fino a che siamo abbastanza grandi per pensarci noi al nostro destino, per prendercela in mano noi, la nostra storia, magari scriverci sopra un bel capolavoro. E Woody Allen l'ha fatto. E fuori di metafora, 53 film scritti fino adesso, 90 anni suonati, e mica ha appeso la penna al chiodo. No, no, tra pochi giorni ci sarà il primo Chuck a Madrid del suo nuovo film. Perché Madrid? Perché in America non glieli dà più nessuno i soldi. Per il Me Too, per i presunti abusi sessuali ai danni di Dylan Farrow, la sua figlia adottiva. Ma qui non c'entra la ghianda, o solo tangenzialmente. Il daimon, infatti, è intrinsecamente non malvagio. E però io mi domando, ma può un daimon frustrato o al contrario debordante come il suo, può incoraggiare in qualche modo anche indiretto atti di abuso? La risposta è no, no. Perché anche se il daimon non si sottomette alle convenzioni, non puoi metterlo al guinzaglio, insomma, il daimon risponde a tutta una sua etica molto radicale. Il daimon di Woody Allen partorisce non crimini, semmai film. Film che sembrano normalizzare attraverso quel processo alchemico della settima arte dei tratti ambigui o potenzialmente perversi. Nel caso di Woody Allen, pensate ai film Manhattan o anche Whatever Works. Nel suo caso, l'ossessione ovviamente per la giovinezza. E a proposito, allora torniamoci alla sua giovinezza, facciamo rewind. Brooklyn, 1935, che parte già spaccata in due la sua vita, perché questo poveretto non ha mai saputo se fosse nato di novembre o dicembre, se il 30 o il primo. E i genitori, poveri in canna, litigavano tutto il tempo perché non avevano un soldo. E dai, possiamo fare i politically correct quanto vogliamo, ma vi sfido a dire che Woody Allen sia mai stato bello. Rachitico, rossiccio, un tappeto. Ovvio che si sentisse insicuro, no? Ma attenzione, mica era bullizzato, anzi tutt'altro. E però, anche se oggi è considerato un genio, a scuola era una mezza cartuccia. Perché lui sentiva che quella mezza cartuccia serviva da inchiostro. Mica gli servivano quelle lezioni noiose. Il destino era già pronto ad esprimersi. Il frutto della sua chiamata era già lì lì per cadere. Era belle pronto il frutto. Il Daimon infatti spesso impone, anche con violenza, perché nel suo caso fu espulso dall'università, impone di saltare dei passaggi inutili, perché l'anima in questione nasce già sufficientemente preparata al compito che si è autoassegnata prima di venire al mondo. Mi interessavo di tutto tranne che dei professori. Eccolo lì, Woody Allen. Zero in condotta e zero peli sul petto, questo è vero, ma con un QI che cresce inversamente proporzionale alla sua altezza. Eccolo lì a 15 anni che butta già giù le prime gag per i giornali e gli danno $25 a settimana, mica noccioline, eh? Quelle semmai se le mangia al cinema, dove passa le giornate mentre bigia a scuola, cioè sempre. L'ironia è l'unica arma affilatissima contro la penuria che lo circonda e allora la sfrutta. Insieme ai soldi inizia a collezionare alter ego, estensioni fittizie di se stesso che fa scivolare dentro i suoi primi stand-up comedy e poi nei film che al 99% ruotano attorno a lui. Le sue famosissime, deliziosi ossessioni, le manie, la sua ipocondria, la claustrofobia, tutto quell'arsenale di ansie che sono l'imbottitura geniale dei suoi cine sandwich, tutti i suoi, a prima vista, tratti disturbanti, le sue nevrosi sono, a ben vedere, le crepe esistenziali in cui si insinua come una sovrana sua maestà la macchina da presa. È grazie a loro, non nonostante loro, se Woody Allen sforna meraviglie. E a ispirare quelle manie c'è nient'altri che il Daimon, il custode della missione di vita di questo artista. E domani ancora al cinema vi porto. Stavolta vi presento il Daimon di uno che ha scritto, diretto e interpretato quello che è universalmente riconosciuto come il migliore film della storia del cinema. Preparate i popcorn?

Rawhide, brano che ricorderete sicuramente nel film The Blues Brothers, qui nella versione originale con la voce di Frankie Lane, un brano tratto dalla colonna sonora della serie TV con lo stesso titolo, Rawhide. George Clooney sta lavorando all'apertura di un ristorante italiano nel sud della Francia, è quanto rivela un giornale francese, sottolineando che il 65enne attore americano, che è da poco divenuto cittadino francese, ha già individuato il locale. Si tratterebbe di un'ex pizzeria chiusa un anno fa a Cotignac, che Clooney vuole trasformare in un locale italiano di lusso. Insomma, cucina italiana in Francia, insomma, un grande miscuglio culinario. In questo villaggio di 2000 anime in Provence-Alpes Côte d'Azur sarebbero già cominciati i lavori di ristrutturazione. Trasferitesi da 5 anni nella proprietà di Canadelle a Brignoles, una ventina di chilometri da Cotignac, George alla francese, ma George all'americana, e la moglie Amal Clooney hanno eletto la Francia come principale luogo di residenza, e anche i loro figli hanno ottenuto il passaporto francese nel dicembre 2025, non senza polemiche, ricordiamolo. All'origine del progetto, oltre alla star hollywoodiana, anche un businessman canadese, Graham Porter, già proprietario del vicino Hotel Lou Calan, citata da Varmatin, il quotidiano francese, la direzione fa sapere che non ci saranno comunicazioni prima di 6 mesi. Allora noi ci beviamo su con Iron and Wine, In Your Ocean.

Iron and Wine, in realtà è il nome d'arte di un cantante americano, Sam Beam, che qui abbiamo sentito in un brano intitolato In Your Ocean. Parlavamo della Buchmesse con Silvia Cresti alle 11.45, che è iniziata ieri, e dalla Buchmesse arrivano notizie interessanti per quanto riguarda i libri in italiano. È record nella vendita di diritti di traduzione di libri italiani all'estero, meglio dire in italiano all'estero, nel 2025, con 8.645 contratti firmati, un numero mai raggiunto da quando l'Associazione Italiana Editori ha avviato le rilevazioni nel 2001. Nei primi 9 mesi del 2026 è ripartito il mercato, vale a dire narrativa e saggistica stampa venduta nelle librerie fisiche online e nei supermercati, con vendite a valore in crescita del 3,2% grazie anche alla domanda pubblica di libri incentivata dal bonus biblioteche. Sono i principali dati del rapporto sullo stato dell'editoria che è stato presentato proprio oggi alla Buchmesse di Francoforte in occasione dell'inaugurazione di Spazio Italia, lo stand collettivo italiano. In questa edizione gli espositori italiani sono 134, di cui 66 presenti allo Spazio Italia. Le lingue in cui i libri italiani sono stati tradotti nel 2025 sono 45, i paesi raggiunti 64. Nei 12 mesi in particolare sono stati venduti all'estero soprattutto titoli per bambini e ragazzi, più di 3.000, seguiti da narrativa quasi 2.000, saggistica generale 1.500, saggistica specialista, libri illustrati, manualistica pratica e self-help, libri religiosi e fumetti. L'Europa continua a essere il principale mercato di sbocco con 5.401 titoli venduti, segue l'Asia con 1.088. E noi ci ascoltiamo un po' di musica con Joe Barbieri, cantautore, e il brano Lazzari Felici.

canta se dispiace, sempre pronta a salutare, per non perdere la torre. Sì, ma se è felice, ballerina ma non si dice, musicante senza permesso, ci guarda.

un brano scritto da Pino Daniele, grande cantautore partenopeo, questo Lazzari Felici, qui nell'interpretazione di un altro cantautore, Joe Barbieri. Sono le 12:56, Alphaville si conclude qui, io vi do appuntamento domani alle 11 per una nuova puntata della nostra trasmissione. Vi lascio in musica, non senza aver ringraziato chi mi ha aiutato a costruire questa puntata: Barbara Camplani, Matteo Ongaro, Enrico Bianda. E il brano che ci ascoltiamo insieme per salutarci è quello della George G. Swing Orchestra, What the World Needs Now. Da me, da Mattia Pelli, l'augurio di una buona giornata in compagnia di Rete 2.

0: Margherita Cascio, regista, editrice e codirettrice artistica del Film Festival Diritti Umani di Lugano. Indovina chi viene al cinema, quando il pensiero critico e l'amore per il grande schermo diventano una professione. A cura di Moira Bubola e Alessandro Bertoglio. Sabato alle 12.45.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Michel Volonté. Il Ticino ha un nuovo consigliere di Stato, ha dichiarato fedeltà alla Costituzione e alle leggi Piero Marchesi dell'UDC, che è subentrato al dimissionario Claudio Zali della Lega dei Ticinesi. Alla prima riunione di governo con Marchesi c'è in discussione la ripartizione dei dipartimenti. Terzo anniversario del 7 ottobre, Israele si ferma per ricordare le 1200 vittime morte negli attacchi di Hamas, ma quale eredità politica lascia quel 7 ottobre sulle nuove generazioni chiamate per la prima volta alle urne tra poche settimane. In Svizzera simulato un forte terremoto in Romandia, una prima prova generale di protezione civile con l'Unione Europea, un meccanismo comunque già messo in atto per l'incendio al bar Le Constellation di Cramontana. Poco fa l'annuncio del Nobel per la chimica 2026, il premio va al francese Henri Cagon e al giapponese Kenzo Sohai per le loro ricerche nella catalisi asimmetrica, scopriremo di cosa si tratta. Per il calcio, la nazionale svizzera avvicina alla promozione del gruppo A di Nations League, quella under 21 fuori dall'europeo di categoria. Nella pagina sportiva l'analisi del direttore Pierluigi Tami. Il tributo infine di Buenos Aires a Lionel Messi, il numero 10 argentino, ha detto addio alla nazionale da migliore di sempre. Allora, Piero Marchesi è ufficialmente consigliere di Stato della Repubblica e Cantone Ticino. In sottofondo le voci del presidente del Tribunale d'Appello Damiano Stefani e quella del neoconsigliere di Stato Marchesi.
4: E le leggi e ad adempiere coscienziosamente tutti i doveri del mio ufficio.
5: Lo dichiaro.
3: Allora, come avete sentito questa mattina, Bellinzona, Palazzo delle Orsoline, nell'aula del Gran Consiglio, la cerimonia, il democentrista ha dichiarato fedeltà alla Costituzione e alle leggi. A fine mattinata era prevista la prima riunione di governo della nuova squadra, con al centro il tema della ripartizione dei dipartimenti. Ci colleghiamo in diretta con Bellinzona perché per noi c'è Luca Berti.
6: E da Bellinzona la notizia è che in quasi due ore di discussione i cinque consiglieri di Stato non hanno ancora deciso. La seduta è stata interrotta poco fa per il pranzo e riprenderà verso la 1:30. Forse non è quindi andata così veloce come ci si aspettava all'inizio, almeno questa è l'ipotesi che possiamo fare, visto l'allungarsi dei tempi. Peraltro si era prevista addirittura un incontro con la stampa inizialmente tra le 11.30 e le 12. Quello che possiamo immaginare è che Norman Gobbi, esprimendosi per primo, abbia postulato la richiesta che aveva già anticipato da tempo di poter prendere il Dipartimento del Territorio. Da lì in poi è difficile capire come si sia sviluppata la discussione e a maggior ragione quale sarà il risultato. Una discussione peraltro arrivata dopo un primo incontro settimana scorsa, dove già era stata tematizzata la questione dei dipartimenti senza però nessun tipo di decisione. La partita in un certo senso rischia già di guardare alle elezioni di aprile, dove gli uscenti si presenteranno con il dipartimento che verrà a loro assegnato oggi. Potrebbe quindi esserci anche questo tipo di retropensiero nelle discussioni in corso. Aggiungiamoci anche il fatto che l'attuale responsabile delle finanze, il liberale radicale Christian Vitta, non si ripresenta, per cui in gioco potrebbe rientrare anche il suo di dipartimento. Difficile però ora dire capire cosa si sono detti dalle 10.15 in poi i consiglieri di Stato. Per contro, ma lo abbiamo detto durante tutta la mattinata, i dipartimenti del territorio e delle istituzioni, spezzettati dall'arrocchino in casa Lega e dopo le dimissioni di Claudio Zali, dovrebbero tornare integri, quindi senza più uffici spostati da una parte all'altra. Come detto, ci vorrà ancora un po' per capire quale sarà l'assegnazione dei dipartimenti, ne sapremo di più nel pomeriggio. Per ora linea a voi.
3: E noi nel pomeriggio ci saremo. Questo era Luca Berti in diretta da Bellinzona. Vi proponiamo ora alcune voci raccolte poco dopo la cerimonia a Bellinzona, raccolte sempre da Luca Berti.
5: È una grandissima soddisfazione, andrà incontro anche a diverse difficoltà e si sa, quando si è nel mirino della politica bisogna stare attenti, perché ogni sbaglio, anche piccolo, può essere una catastrofe.
7: Insomma, il cuore di papà si preoccupa.
5: Certo, sì.
7: Qual è la caratteristica di suo figlio che pensa spiccherà di più?
5: È molto profilato, ecco, forse dovrà smussare qualche cosa, perché lui quando mette giù l'aratro va diritto e non bada troppo a quello che può succedere, ecco. Sarà apprezzato da molti e sarà disprezzato da altri, ecco.
7: Alain Bühler, l'UDC, per la prima volta in governo.
8: È sicuramente una giornata emozionante per quella che è l'UDC, è la primissima volta e siamo carichi.
7: Senta, l'UDC adesso è un partito di governo, forse non sarà più così facile sparare sul governo?
8: Non trovo che sia così difficile, sicuramente noi sosterremo le politiche di governo quando queste saranno in linea con le idee per cui i cittadini ci hanno eletto, ma se ci sarà da criticare, noi come Parlamento e secondo potere analizzeremo criticamente e magari spareremo ancora qualche colpo.
7: Damiano Stefani, nel suo discorso ha ripassato parola per parola la dichiarazione di fedeltà. Cosa ha ricordato a Marchesi, ma a chiunque sia eletto?
9: La cosa fondamentale per me è quella che si mette in gioco il proprio onore.

0: fatta una cerimonia nazionale. Noi oggi vogliamo provare a dare una lettura prospettica di quanto accaduto, come i fatti del 7 ottobre incideranno sulle decisioni dei giovani lettori che a fine mese andranno a votare per la prima volta. Lo facciamo in diretta con il nostro collaboratore sulle questioni medio orientali, Michele Giorgio, buongiorno.
1: Buongiorno a voi.
0: Allora, da prima, Michele, ci sono sondaggi su come i fatti avvenuti 3 anni fa influenzeranno i giovani lettori.
1: Beh, occorre premettere che già da alcuni anni lo spostamento a destra della società israeliana ha una manifestazione molto visibile nelle nuove generazioni degli israeliani ebrei. E l'attacco nel sud di Israele del 7 ottobre di 3 anni fa, compiuto da Hamas, ha senza alcun dubbio accentuato il sostegno dei più giovani ai partiti di destra, anche quelli più radicali. I giovani israeliani sono cresciuti in una realtà nella quale l'idea di sicurezza si accompagna spesso alla diffidenza, se non all'ostilità aperta nei confronti dei palestinesi. Oggi, mentre si avvicina il voto, il loro peso si annuncia molto importante. Un sondaggio della rete televisiva Canale 12, condotto 3 settimane fa e rivolto ai giovani che il 27 ottobre voteranno per la prima volta, dice che il 74% degli intervistati è di destra. Sono circa 600.000 i nuovi elettori ed equivalgono potenzialmente ad una decina o più di seggi e potrebbero essere davvero decisivi per le sorti del premier Benjamin Netanyahu.
0: Ecco, questo sostegno dei giovani israeliani alla destra deve considerarsi una tendenza stabile o secondo te è destinato a modificarsi nel futuro?
1: Beh, certo le variabili non mancano, però nel lungo periodo si potrebbe assistere ad una trasformazione almeno parziale. La nuova generazione degli israeliani ha pagato concretamente il prezzo di questa lunga guerra che non è ancora terminata. Sono giovani che hanno trascorso lunghi periodi nell'esercito, che hanno dovuto interrompere studi e lavoro e che si confrontano con le conseguenze economiche del conflitto. C'è infine un altro elemento, forse più lento ma comunque importante, il rapporto con il resto del mondo e l'isolamento parziale in cui si trova Israele per le politiche del suo governo di destra. Questo potrebbe spingere almeno parte di questa generazione a domandarsi se la strategia seguita negli ultimi anni sia quella giusta ed utile per il paese.
0: Michele Giorgio, in diretta, la Svizzera e alcuni paesi europei si stanno esercitando insieme nell'ambito del meccanismo di protezione civile dell'UE. Ad essere simulato è un forte terremoto in Romandia, ma quanto sia importante questo meccanismo l'aveva già fatto capire un evento tragico ben reale. Il devastante incendio al locale Le Constellation di Cramontana a inizio anno. In quell'occasione Berna aveva già fatto ricorso. Monica Fornasier.
2: Il meccanismo di protezione civile dell'Unione Europea aveva permesso di assicurare assistenza e cure ai numerosi feriti rimasti gravemente ustionati a Cramontana. Allora gran parte dei 115 pazienti, dopo i primi soccorsi, erano stati distribuiti per le cure in vari centri specializzati tra Svizzera, Italia, Germania, Francia e Belgio. Uno scenario che potrebbe ripresentarsi in caso di catastrofe, da cui la necessità di testare questa collaborazione internazionale. Per la prima volta l'esercitazione è stata organizzata in Svizzera, si sta tenendo da ieri tra Ginevra e Payerne. Ad essere simulato è un forte terremoto e 500 persone vi stanno partecipando. L'obiettivo è verificare lo scambio di esperienze e conoscenze, così da rinforzare la coordinazione tra i soccorsi svizzeri ed europei, spiega Anja Zbinden, a capo del progetto. Le maggiori sfide sono la comprensione, nonostante le diverse lingue, l'organizzazione e i metodi di lavoro diversi, elementi che devono integrarsi. Ciò che conta alla fine è l'interoperabilità tra le varie squadre. L'esercitazione si svolge in condizioni reali, con comparse sepolte sotto cumuli di macerie. Si cerca innanzitutto di gestire la catastrofe con le forze nazionali e quando non è possibile si chiede aiuto all'estero. Va allora coordinato tutto, dall'attraversamento del confine da parte delle squadre straniere fino al loro arrivo nelle zone di intervento e al loro rientro in patria.
0: Restiamo in Svizzera. Quasi un anno fa è era sabato 11 ottobre a Berna, degenerava in scontri e vandalismi una manifestazione non autorizzata pro-Palestina che ha anche causato il ferimento di 18 agenti di polizia. Questa manifestazione è stata presa

0: L'esempio in Parlamento, le due Camere hanno approvato una risoluzione di principio che consente alla polizia di prolungare i tempi del fermo per chi è sospettato di aver causato i danni principali. L'attuazione solleva però degli interrogativi legali. Da Berna, Alessio Veronelli.
1: Raddoppiare da 24 a 48 ore il periodo di fermo per persone sospettate di essere fra i protagonisti di disordini e danni a manifestazioni prima di rilasciarle o consegnarle alla procura. Il Parlamento ha appena approvato questo inasprimento, ben visto tra le forze dell'ordine. Un sospetto potrà veramente essere controllato e si potranno meglio stabilire le sue eventuali responsabilità, sostiene Max Hoffmann, segretario generale dell'Associazione Svizzera dei Funzionari di Polizia. Un raddoppio che crea però un problema: se la polizia potrà disporre di più tempo, questo tempo sarà infatti tolto alla procura, perché, come stabilito dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, uno stato di fermo può durare al massimo 96 ore. Possiamo discutere se tutti i diritti procedurali sono rispettati nel poco tempo restante. Più è lunga la custodia da parte della polizia, più è grave l'attacco ai diritti umani, dice Alicia Giraudel, giurista presso Amnesty International Svizzera. Uno scontro di vedute che difficilmente troverà però un'intesa. Se la polizia può presentare un dossier già solido, ribatte Max Hoffmann, allora anche il pubblico ministero è facilitato nel suo lavoro e può chiudere prima la pratica. Per Hoffmann la speranza è però che il prolungamento del periodo di fermo abbia innanzitutto un effetto dissuasivo. Per il Parlamento, come detto, le 24 ore devono diventare 48. Al Consiglio federale invece proporre come mettere in pratica questa modifica senza scontrarsi con la Corte europea dei diritti dell'uomo.
0: Continua la settimana degli annunci del Nobel. Dopo medicina e fisica, oggi è il giorno del Nobel per la chimica, che quest'anno va al francese Henri Cagon e al giapponese Kenzo Sohai per la scoperta dell'effetto non lineare dell'autocatalisi nella sintesi organica. Per capire chi sono i ricercatori premiati, mi collego in diretta con la divulgatrice scientifica Sara Urbani. Buongiorno e benvenuta.
2: Buongiorno a tutte e a tutti.
0: Allora, chi sono i laureati per la chimica 2026, Henri Cagon e Kenzo Sohai?
2: Sì, sono due chimici organici. Cagan è nato vicino a Parigi nel 1930, il che per pochissimo non lo rende il più vecchio vincitore di un Nobel, ed è professore emerito all'Université Paris-Sud. Invece Kenzo Sohai è un ricercatore nato a Hiroshima nel 1950 che lavora alla Tokyo University of Science, e entrambi con i loro esperimenti hanno risolto uno dei misteri fondamentali della chimica organica, cioè appunto quello dell'asimmetria delle molecole chiamate chirali.
0: Ecco, sono stati premiati per le loro ricerche, come dicevi tu, che partono dalla chimica organica di base, ma concretamente, Sara Urbani, di cosa si tratta?
2: Sì, in pratica molte molecole essenziali per la vita, come per esempio gli amminoacidi che formano le proteine che fanno anche il nostro corpo, esistono in natura in due forme che sono identiche ma speculari, cioè come la nostra mano destra e quella sinistra, e questo fenomeno si chiama appunto chiralità. Però in laboratorio si ottengono sempre miscele bilanciate delle due forme speculari, mentre in natura gli esseri viventi usano una sola forma, o la destra o la sinistra, e questa è una caratteristica detta di omochiralità. Però come la natura riesca a fare questa scelta è stato per oltre un secolo un vero enigma, finché Kagan nel 1986 ha scoperto delle particolari reazioni chimiche che possono produrre un forte eccesso di una sola delle due forme, grazie a degli effetti non lineari. E circa 10 anni dopo Sohai ha sviluppato altre reazioni in cui la molecola che si produce agisce da catalizzatore di se stessa, praticamente autoaccelera la reazione, portando alla produzione esclusiva di un solo tipo di forma speculare della molecola, quindi destra o sinistra.
0: Sì, ecco, è tutto molto affascinante, lo racconti anche molto bene. Quali sono le ricadute di queste scoperte nella vita quotidiana?
2: Intanto queste scoperte hanno una grande importanza perché gettano luce proprio sull'origine stessa della vita, perché ci spiegano finalmente come questo fenomeno dell'homo chiralità, della materia vivente, possa essere emerso sul nostro pianeta probabilmente in modo spontaneo. E poi c'è una ricaduta più pratica, concreta, che è per invece per la produzione di farmaci, perché infatti nei medicinali solo una delle due forme speculari della stessa molecola ha l'effetto curativo ricercato, e quindi con le reazioni di Kagan e Soai ci permette di produrre soltanto la versione efficace, evitando così sprechi sia di principi attivi o, ancor peggio, effetti indesiderati su chi prende le medicine.
0: Questa era la ricercatrice e giornalista Sara Urbani in diretta. Andiamo in Kenya, dove cresce la preoccupazione dopo il primo morto ufficiale di Ebola registrato ieri in un paese con un sistema sanitario carente e che vive di turismo. Da Nairobi sentiamo Freddy Del Curatolo.
3: Un fulmine a ciel non proprio sereno. In Kenya il primo caso di virus Ebola e del ceppo Bundibugyo, che nella Repubblica Democratica del Congo ha già ucciso più di 4.000 persone, è coinciso con il primo decesso. Un cittadino keniano proveniente dall'epicentro del virus, la regione congolese dell'Ituri, e che ha viaggiato già malato, arrivando in aereo all'aeroporto della capitale keniana. Questo è il primo dato a preoccupare il governo e la popolazione. I controlli nello scalo keniano si sono rivelati deficitari. Il contagiato non solo ha volato con passeggeri che ora devono essere tracciati, ma è passato tranquillamente, salvo poi essere portato in ospedale dai parenti che erano andati a prenderlo. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha invitato il governo a non eccedere in misure restrittive. Il presidente keniano Ruto ha convocato per oggi un consiglio di sicurezza straordinario per far fronte alla situazione e scongiurare l'epidemia, mentre le persone che sono venute a contatto con il primo contagiato sul suolo keniano sono già state messe in isolamento. È anche la situazione del sistema sanitario pubblico a preoccupare in Kenya. Continui scioperi di medici e infermieri e inaccessibilità ai servizi per la fascia più povera della popolazione sono problemi ormai endemici. Esiste di fatto un centro di isolamento e cure per Ebola a Nanyuki, 200 km da Nairobi, ma è in realtà stato allestito dagli Stati Uniti per i propri cittadini di stanza in Repubblica Democratica del Congo, e non è chiaro se sia previsto l'utilizzo anche per eventuali contagiati keniani. Intanto la preoccupazione contagia a sua volta anche il settore turistico. Il Kenya è una destinazione molto ambita per safari di lusso e le sue spiagge, e un eventuale diffondersi dei contagi potrebbe mettere in ginocchio l'economia legata alle vacanze.
0: E mentre si osserva l'evoluzione di Ebola in Kenya e si cerca di capire cosa stia succedendo in Russia con un sospetto caso di peste, la Cina punta a prendere il controllo dell'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Pechino starebbe preparando la candidatura di un'alta funzionaria specializzata nella salute materno-infantile, una mossa per ampliare la propria influenza dopo il ritiro dagli Stati Uniti, ma sul percorso può pesare la controversa gestione della pandemia di Covid-19. Sentiamo il collaboratore dall'Asia orientale Lorenzo Lamperti.
4: Si chiama Son Li e potrebbe essere la prossima direttrice generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Secondo Reuters, Pechino ha deciso di presentare una candidatura diretta dell'ultimo momento per la successione di Tedros Ghebreyesus, il cui secondo mandato scade nei prossimi mesi. Son è un'alta funzionaria della sanità pubblica cinese con 20 anni di esperienza nelle politiche per la salute materno-infantile. Durante la pandemia di Covid-19 è stata la curatrice principale di un documento che mirava a definire standard nazionali per l'assistenza antivirus alle donne incinte e per la cura dei neonati. La posta in gioco sull'OMS è anche politica. Gli Stati Uniti si sono ritirati, lasciando un vuoto finanziario e diplomatico. La Cina prova ad approfittarne, ha già annunciato nuovi fondi e da tempo cerca di allargare il suo spazio nelle istituzioni internazionali. Pechino ha peraltro coltivato buoni rapporti col direttore generale uscente, che all'inizio della pandemia elogiò più volte l'impegno del governo cinese. Dichiarazioni che alimentarono polemiche sull'indipendenza dell'organizzazione. Son potrebbe diventare la seconda cinese alla guida dell'OMS dopo i due mandati di Margaret Chan. Sulla sua nomina potrebbe però pesare proprio la controversa gestione cinese del Covid, soprattutto nei ritardi con cui le autorità diedero l'allarme sulla trasmissione tra esseri umani. La candidatura di Son resta da ufficializzare, ma per Pechino conquistare la guida dell'OMS significherebbe anche confrontarsi con una questione ancora aperta: la fiducia internazionale nella sua trasparenza sanitaria.
0: Spazio allo sport adesso. Grazie, buon pomeriggio.
5: Lo sport.
6: Bene ritrovati all'ascolto. 4 vittorie su 4 per la nazionale svizzera che, battendo ieri a Lucerna 3-0 anche la Macedonia del Nord, è ora vicinissima alla qualificazione nella Lega A di Nations League. Un risultato che stride però con la pesante sconfitta rimediata ieri dalla nazionale Under 21, rossocrociata, superata 7-1 dalla Francia. Elvetici che chiudono il girone al terzo posto, venendo così eliminati dalla fase finale dell'Europeo di categoria. Mentre a Buenos Aires è stata una festa di popolo per Lionel Messi e alla sua ultima partita con la maglia della nazionale argentina, nell'amichevole vinta 3-0 contro il Benin, il numero 10 dell'Albiceleste ha suggellato il suo addio con una rete e due assist. Messi, 39 anni, lascia da giocatore più presente di sempre con 208 partite e da miglior marcatore della storia dell'Albiceleste con 126 gol. Per lo sci, a pochi mesi dai mondiali di Crans-Montana, il presidente del comitato organizzatore e vicepresidente di Swiss Ski, Claude Alain Schmid Halter, si è dimesso con effetto immediato dopo essere stato accusato dalla procura vallesana di frode e gestione infedele. La federazione sottolinea che la procedura non riguarda le sue attività come dirigente sportivo, bensì la sua società di ingegneria. Lui è un complice. Sono infatti accusati di aver truffato un ex socio in affari. E in Formula 1 nuovi problemi per George Russell, costretto alla sostituzione del motore della sua Mercedes dopo l'abbandono della gara di Sepang. L'inglese è domenica nel Gran Premio di Singapore, dovrà allora partire dall'ultima posizione in griglia nella classifica piloti. Il britannico è attualmente secondo a 84 punti dal leader, il compagno di scuderia Antonelli, e con 7 Gran Premi ancora da disputare le sue speranze di titolo si riducono ulteriormente. Infine l'hockey, per ricordare che questa sera il Lugano gioca a Losanna, mentre in Champions League sconfitta in Svezia ieri per Davos e Servette, battute 3-2 dal Rögle e 4-0 dal Vexio, mentre il Friburgo si è imposto 6-1 contro gli slovacchi del Nitra.
7: Buongiorno a tutti voi. Le previsioni fino a questa sera confermano al nord, sulla Romandia, tempo molto nuvoloso con deboli precipitazioni che saranno in estensione a tutte le regioni e gradualmente più frequenti. Le temperature massime saranno comprese tra i 17 gradi di Ginevra e i 24 di Coira. Sul Ticino e Grigione Italiano trascorrerà un pomeriggio nuvoloso con deboli piogge e le temperature non supereranno i 17 gradi delle pianure ticinesi. Ed ora passiamo alle previsioni per domani, giovedì 7 ottobre. La giornata sarà caratterizzata da tempo molto nuvoloso con precipitazioni frequenti su tutta la Svizzera. Al nord calerà in serata il limite delle nevicate attorno ai 1700 metri, mentre al sud, a partire dall'Alto Ticino, soffierà vento da nord che porterà un lento passaggio a tempo asciutto, ma l'instabilità scenderà da metà Ticino in giù con ulteriori rovesci che nel sottoceneri saranno anche a carattere temporale. Le temperature non supereranno i 17 gradi. Per ora è tutto dalla redazione Meteo, Giada Rossi.
8: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2. Il concerto.ch.
1: Ben trovati da Alessandro De Rosa e bentornati al nostro concerto.ch. Oggi protagonista la Camera Orchestra di Basilea, reduce dal concerto al Collegio Papio di Ascona e attesa nuovamente sul palco a Basilea proprio l'11 ottobre. Ascoltiamo attraverso proprio delle registrazioni che la vedono protagonista. La prima, pubblicata nel 2026 dall'etichetta Fuga Libera, riuniva pagine di Paganini, di Rossini, di Berlioz, con il violinista Dmitri Smirnov e la direzione di Victor Jacob. La seconda, pubblicata invece da Warner Classics nel 2025, è dedicata a concerti per flauto e alle opere concertanti interpretate da Emmanuel Pahud con il Camera Orchestra, appunto, di Basilea, che, lo ripeto, è la nostra protagonista di oggi, diretta da Giovanni Antonini. Un percorso, insomma, che ci farà attraversare epoche, stili anche differenti, mettendo però in evidenza il rapporto appunto fra l'orchestra stessa e lo strumento solista. Cominciamo con Niccolò Paganini e I Palpiti, una serie di variazioni su un tema di Rossini e una introduzione e variazioni sul tema di Tanti Palpiti dall'opera Tancredi, opera 13, con Dmitri Smirnov al violino e la Camera Orchestra di Basilea, diretta da Victor Jacob.

Niccolò Paganini compose I Palpiti nel 1819, prendendo spunto dall'aria di tanti palpiti di Tancredi, l'opera che Rossini aveva presentato a Venezia nel 1813. E questo titolo richiama anche i battiti del cuore e accompagna un lavoro nel quale il tema operistico viene trasformato attraverso delle variazioni strumentali. Quindi Paganini trasferisce nel violino una parte del linguaggio e del repertorio del teatro dell'opera, un mondo che in ogni caso lui conosceva bene e dal quale attinse spesso per le sue composizioni. Lo dicevamo, Camera Orchestra di Basilea con Victor Jacob alla direzione, il violino solista Dmitri Smirnov. Il disco ci porta ora invece ad un nome meno conosciuto, un'altra traccia, è il compositore, in questo caso è anche un violinista francese dell'Ottocento, Prosper Sanson, che sviluppò gran parte della propria carriera in Gran Bretagna. Si chiama Tema Italiano, variato insomma per violino e orchestra, opera 10, e ascoltiamo appunto questa registrazione, sempre registrata dalla Camera Orchestra di Basel con Victor Jacob, direttore, Dmitri Smirnov invece il violino solista. Sanson nacque a Tolosa nel 1813, studiò al Conservatorio di Parigi, dopo gli esordi in Francia si trasferì in Inghilterra, dove divenne una figura di riferimento della vita musicale londinese e fu un violinista davvero virtuoso, docente anche, membro di importanti istituzioni orchestrali. Il suo nome è oggi molto meno presente nei programmi da concerto e infatti qui abbiamo una eccezione con questo tema italiano, Varié, opera 10, che ascoltiamo in questa splendida esecuzione.

Era il tema italiano di Psenton, interpretato da Dmitry Smirnov con il Camera Orchestra di Basilea, diretto da Viktor Jakub. E da questo virtuosismo romantico passiamo al Novecento di Strauss e a una composizione legata al teatro di Molière. Si tratta del Borghese Gentiluomo, che nasce da questo progetto di Strauss, di riportare in scena la commedia di Molière del 1670, e il protagonista, un borghese benestante che desidera entrare nel mondo dell'aristocrazia, vede poi una serie di vicende susseguirsi nel cammino, no, verso questo traguardo. La musica di Strauss accompagna situazioni e personaggi della vicenda, recuperando anche modelli della tradizione francese, e questo progetto teatrale fu rielaborato nel tempo dal compositore, che ricavò anche una suite orchestrale autonoma. Das Dinner, la scena della cena, comprende musica da tavola e la danza dei giovani servitori, e ascoltiamo proprio questo episodio registrato, lo ripeto, dalla nostra protagonista di oggi, la Camera Orchestra di Basilea, diretta da Viktor Jakub.

Era Das Dinner dal Borghese Gentiluomo di Strauss, di cui abbiamo ascoltato appunto questo estratto, eseguito dalla Camera Orchestra di Basilea, diretta da Viktor Jacob. Abbiamo detto Camera Orchestra che è la nostra protagonista di quest'oggi nel nostro concerto.ch, e sempre quest'opera di Strauss, il Borghese Gentiluomo, c'era un'altra traccia contenuta in questo disco che è Der Fechtmeister, un altro momento della commedia di Molière in cui il Borghese Gentiluomo vuole imparare le arti che considera indispensabili per essere accolto fra i nobili: la danza, appunto, la musica, la scherma e la filosofia. Il maestro di scherma fa parte di questa galleria di insegnanti che, attraverso le loro lezioni, contribuiscono in effetti al ritratto ironico di questo protagonista che sta cercando di emanciparsi in qualche maniera dalla sua condizione. Strauss traduce la situazione in un breve quadro musicale tratto dalla suite che dedicò proprio a questo progetto teatrale.

Abbiamo ascoltato Der Fechtmeister dal borghese gentiluomo di Strauss, qui con la Camera Orchestra di Basilea diretta da Victor Jacob. E cambiamo adesso epoca, lasciamo anche Strauss per spostarci in un altro disco, tra l'altro, perché tutti questi che abbiamo ascoltato finora, le tracce ascoltate finora, venivano da questo disco che si chiama Paganini, Strauss, Rossini, Berlioz, Stranger, Suntone, Fuga Libera del 2026. Mentre invece adesso ci spostiamo, dicevo, in un altro disco che è quello dedicato ai concerti per flauto e qui dice lavori concertanti, che vede Emmanuel Pahud al flauto solista Warner Classics 2025. E cambiamo, dicevo, anche epoca, perché dalla musica di Strauss e soprattutto dalla sua geolocalizzazione, si potrebbe dire, ci spostiamo in Francia con la musica di François de Vienne, compositore virtuoso francese attivo fra 700 e 800. Nacque nel 1759, in effetti fu una figura importante della vita parigina alla fine del 700, flautista, fagottista, lavorò nell'ambiente dell'opera, contribuì anche alla formazione musicale nella Francia rivoluzionaria, quindi fu anche autore di un metodo per flauto che ebbe ampia diffusione e quindi anche una caratteristica pedagogica, diciamo così, formativa e anche politica, se vogliamo, del compositore stesso. Il suo settimo concerto per flauto in mi minore appartiene al repertorio concertante del periodo classico ed è articolato in tre movimenti: Allegro, Adagio e Rondò. Ad interpretarlo, lo dicevamo, sarà il flauto di Emmanuel Pahud, primo flauto del Berliner Philharmoniker dal 93. Uno dei flautisti più affermati della scena internazionale. Lo accompagna la nostra orchestra protagonista di oggi, la Camera Orchestra Basel, diretta da Giovanni Antonini, in questo caso, musicista noto anche per il suo lavoro sulla prassi esecutiva storicamente informata, per la direzione di repertorio barocco e classico. E lo dicevo, questa registrazione fa parte di una raccolta Warner Classics e in particolare questo disco è pubblicato nel 2025, dedicato proprio ai concerti per flauto e ad altre opere concertanti.

0: Era il concerto per flauto e orchestra numero 7 in mi minore di François de Vienne con Emmanuel Paul, solista, e la Camera Orchestra Basel, diretto da Giovanni Antonini. E questa orchestra quest'oggi ci ha accompagnati in un viaggio dal virtuosismo violinistico dell'Ottocento al teatro musicale di Strauss, fino al concerto per flauto del periodo classico, tre prospettive diverse sul ruolo dell'orchestra, interlocutrice, se vogliamo, del solista, protagonista di una scena teatrale, partner anche di un dialogo concertante. Dopo il concerto al Collegio Papio di Ascona, lo ricordo, proprio l'Orchestra Camerorchestra di Basilea sarà protagonista a Basilea di un bellissimo concerto l'11 ottobre, online tutti i dettagli. Beh, grazie per averci seguito, il nostro concerto.ch si ferma qui, un caro saluto da parte di Alessandro De Rosa e a presto risentirci su queste frequenze.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Montmartre. La musica che non ti aspetti.
1: Sono le 14:31 minuti. Buongiorno, benvenuti da Barbara Tartari a questa puntata di Montmartre che si muoverà su vari argomenti e naturalmente molta musica da ascoltare. Innanzitutto parleremo tra poco di una novità discografica, in realtà molto collegata anche ad un appuntamento musicale che vi consiglio di non perdere tra pochissimo, mentre intorno alle 15:05 minuti avremo l'occasione di ascoltare un bell'incontro tra Luisa Sclocchis e davvero un grande divo, per così dire, della direzione contemporanea, della direzione attuale, e parliamo di Klaus Mäkelä, che davvero è considerato oggi un vero e proprio fuoriclasse del podio. Naturalmente è stata una vera impresa incontrarlo, perché il direttore è sempre molto richiesto, non rilascia molte interviste, ma la nostra Luisa Sclocchis naturalmente è riuscita ad avere questo incontro con lui. Ascolteremo questa bella intervista, in cui sicuramente ci parlerà anche dei prossimi appuntamenti, perché è stato nominato direttore musicale dell'Orchestra de Paris. Il prossimo anno il prossimo anno, settembre 2027, sarà invece la guida del Royal Concertgebouw Orchestra e della Chicago Symphony, insomma impegni davvero importantissimi, come vi dicevo, intorno alle 15:05. Avremo poi oggi, come ogni mercoledì, modo di parlare di jazz con Sergio De Laurentiis, che cura la puntata di Bourbon Street odierna alle 15:35, e poi ritorneremo a parlare di sax. Avremo, come sta accadendo in questi giorni, una puntata di arpeggi dedicata alla figura di John Coltrane, e noi ci avvicineremo al sax anche attraverso un'altra figura che può apparire assolutamente molto lontana, ma in realtà lo è molto meno di quanto si pensi, cioè Jan Garbarek. E poi ci saluteremo prima della trasmissione K intorno alle 17:00.

E la nostra puntata di Montmartre comincia proprio da qui, da questa musica, ma soprattutto da questa incisione discografica che davvero rischia, secondo me, di essere una delle più belle interpretazioni ravelliane di questo Daphnis e Chloé. Questo, la musica per questo balletto che fu ricevuta con tale freddezza nella sua prima esecuzione da non immaginare in realtà il meritatissimo successo che ebbe dopo questa pagina. Ebbene sì, Daphnis e Chloé, balletto che testimonia in realtà un tormentato rapporto tra la figura di Maurice Ravel e il direttore artistico degli allora Ballet Russe, Sergei Diaghilev, che aveva lui commissionato una pagina appunto per essere danzata, ma aveva ricevuto questo Daphnis et Chloé, in seguito anche la valse, che fu proprio rifiutata da Diaghilev, che considerava le sue pagine troppo sinfoniche, quindi poco danzabili. Ma l'estetica ravelliana ci ha lasciato una pagina magica, direi, l'abbiamo sentita in questa parte che dopo l'introduzione ci introduce appunto nel balletto di Daphnis et Chloé. È una pagina ricca di sfumature, di una grande sensualità, un grande fascino sonoro che Ravel, da grande orchestratore, ha saputo pennellare attraverso la sua orchestra. Non abbiamo detto che si tratta di una novità discografica che è relativa alla Ravel Edition, cioè un progetto monumentale che è stato così pensato, ideato e curato da François Dru e Pierre-Jean Tribault, due francesi, che unisce i migliori specialisti tra musicologi, direttori d'orchestra, musicisti, nella pubblicazione dell'edizione critica delle partiture ravelliane. Quindi sono già usciti 19 volumi a stampa e una serie di incisioni discografiche che davvero ci consegnano questo nuovo, per così dire, volto ravelliano, che va un po' a sgretolare delle interpretazioni un po' paludate del Novecento, ma anche a restituire la correttezza di alcune partiture che contengono ancora degli errori, che sono state meglio armonizzate, diciamo, all'interno del suo repertorio. Questa incisione si tratta di una, appunto, delle pagine, dei capitoli di questa Ravel Edition con Ludovic Morlot, che sta curando alcune registrazioni sinfoniche con l'Orchestra Sinfonica Nazionale di Catalunya. Le pubblicazioni sono per l'etichetta L'Auditori e questo terzo volume arriva proprio con il balletto Daphnis et Chloé e la valse, non a caso unite insieme. Una bellissima incisione che ci restituisce una grande limpidezza di suono e anche per questo una grande trasparenza di ordito, per così dire, cioè rileviamo moltissimi dettagli che spesso nelle incisioni passate forse non venivano messi così in evidenza.

L'apertura del giorno attraverso questa fascinosissima pagina piena di suoni, di una natura che si risveglia, piccoli dettagli scelti con cura da Ravel attraverso gli strumenti musicali che questa orchestra ricchissima gli offre, e sappiamo quanto lui fosse un abile orchestratore. Stiamo ascoltando il Daphnis et Chloé di Maurice Ravel nella sua versione, diciamo, completa da balletto, che come abbiamo accennato ebbe un'accoglienza piuttosto freddina nel 1912, quando ci fu la prima allo Châtelet di Parigi. Tiepido successo proprio perché l'impresario dei Ballet Russes si aspettava una pagina completamente diversa. Forse maggiore successo, e sicuramente non forse, ebbero le sue due suite orchestrali che furono tratte dal balletto proprio come pagina sinfonica. Lo stesso Stravinsky le considerava una delle opere più belle della musica francese. E questa registrazione, questa nuova incisione da parte dell'Orchestra Sinfonica di Barcellona i Nacional di Catalunya, diretta da Ludovic Morlot, fa parte di quella che dicevamo è la Ravel Edition, che ci sta regalando una lettura molto dettagliata della musica di questo compositore. Un progetto che naturalmente avrà ancora molti capitoli a venire, i prossimi, perché alcune registrazioni sono già state fatte dallo stesso Morlot con la stessa orchestra e verranno pubblicate mano a mano. Il prossimo disco, diciamo, proporrà altre pagine di Ravel, altro materiale che concluderà, diciamo, questo ciclo di opere sinfoniche. Vi ricordo, tra l'altro, e vi segnalo che proprio Morlot, insieme a, però in questo caso, l'orchestra del Teatro Regio di Torino, ma a Milano per Mito, quindi queste due città che si intrecciano, eseguiranno proprio il programma della prossima registrazione in uscita. Allora, il concerto si tiene domani sera, 8 settembre, il concerto si è tenuto l'8 settembre alle 20, Mito appunto ha presentato in prima italiana queste due riscoperte che avremo modo sicuramente di ascoltare in disco e ve le riproporremo, perché sono state delle prime esecuzioni mondiali. E noi proseguiamo invece l'ascolto del nostro disco, che appunto è uscito da pochissimo, e lo facciamo con sempre il Daphnis et Chloé, la pagina finale, cioè Pantomime et Danse Générale.

sontuosa interpretazione di questo finale del Daphnis e Chloé di Maurice Ravel con l'Orchestra Sinfonica di Barcellona e Nacional di Catalunya, diretta dal francese Ludovic Morlot. Un bel incontro, diciamo, tra Francia e Spagna, e non è un caso se parliamo di Maurice Ravel, accostare appunto questa unione, naturalmente un'influenza da parte di Ravel di tutto il mondo spagnolo, dalle danze, i fandanghi, il bolero, le habanere e queste radici, diciamo, spagnole che vengono fuori anche nell'orchestrazione di questa pagina così sontuosa. Forse qualcuno di voi era al concerto per Mito in cui Morlot dirigeva l'orchestra del Teatro Regio. Lì alcune venivano presentate in prima mondiale le Trois Mélodies Hébraïques di Maurice Ravel, che appariranno in disco a fine ottobre. Sicuramente torneremo a parlarne perché le registrazioni sono assolutamente valenti, e anche un disco dedicato a Manuel de Falla. Quindi anche qui Francia e Spagna che si incontrano, e lo facciamo anche noi.

0: E questo era Stephen Osborne al pianoforte, BBC Scottish Symphony Orchestra diretta da Ludovic Morlot. Abbiamo avuto il tempo solo di ascoltare la danza Lejana di Manuel de Falla, anche qui un disco in cui si accostava la musica dello spagnolo a quella di Maurice Ravel, quindi uno spagnolo che ha vissuto e studiato a Parigi e un francese nato vicino alla Spagna, grande vicinanza tra questi repertori. Abbiamo appunto parlato della musica di Maurice Ravel in questa che continua a essere la Ravel Edition, che si concluderà fra qualche incisione. Torneremo a parlare della novità discografica non appena uscirà, questo sicuramente. Ora invece voltiamo pagina.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
0: E vediamo al prezioso incontro di Luisa Sklokkis con il direttore finlandese Klaus Mäkelä, una bella occasione per incontrare questo fuoriclasse, diciamo, che non sempre è raggiungibile. Luisa Sklokkis ha realizzato per noi questo incontro. Dicevamo come Mäkelä sta concludendo la sua direzione musicale all'Orchestre de Paris con questa stagione, per poi aprire degli altri capitoli della sua vita artistica, importanti capitoli, cioè come chief conductor della Royal Concertgebouw Orchestra e poi come direttore musicale.

0: C'era qualcosa di veramente speciale, un direttore d'orchestra che con freschezza si divertiva a immaginare ogni suono, parole con cui il quotidiano britannico The Times lo descriveva agli albori della sua carriera in rapidissima ascesa. Klaus Mäkelä è considerato oggi un vero e proprio fuoriclasse del podio. Eleganza innata, del gesto come dell'essere, energia ed entusiasmo, descrive con la bacchetta sinuose iperboli, trasforma il bianco e nero della partitura in una tavolozza di colori, in una moltitudine di sfumature espressive, crea un fluido sonoro che corre libero. Osservarlo dirigere e assistere ad un'alchimia. Tempo e suono unendosi diventano musica. Lo abbiamo incontrato ospite della ricca programmazione del Lucerne Festival alla guida della Lucerne Festival Orchestra. Buongiorno Klaus Mäkelä e ben trovato a Rete 2.
1: Buongiorno.
0: Partiamo dagli albori della sua carriera. Proviene da una famiglia di musicisti, quindi la scelta della musica si direbbe naturale, ma cosa l'ha indotta a scegliere di proseguire sulla strada della direzione piuttosto che del violoncello, strumento che suona suo padre, peraltro, se non erro.
1: Absolutely. I fell in love with opera, in fact. That was my first love at 7 years old.
2: Assolutamente, in realtà mi sono innamorato dell'opera, è stato il mio primo amore. A 7 anni cantavo nel coro delle voci bianche dell'opera nazionale finlandese e la prima opera è stata la Carmen di Georges Bizet e quella ha avuto un impatto immenso su di me. Ciò che capii fu che il direttore d'orchestra era in grado di suonare quella musica nello stesso modo in cui un violoncellista sarebbe stato in grado di suonare un pezzo di Bach o di Elgar. E questo mi rimase impresso nella mente. Così alla fine ho voluto provare a fare il direttore d'orchestra per poter suonare questi brani. In un certo senso, parte di questo entusiasmo e di quella specie di gioia sconfinata che si prova nel dirigere un gran pezzo, l'essenza stessa di tutto ciò, non è cambiata da quel primo pensiero utopico della mia infanzia di dirigere ed essere in grado di accedere a questa musica.
0: Klaus Mäkelä, la sua più recente fatica discografica riguarda la Sinfonia numero 8 di Mahler, registrata dal vivo con la Royal Concertgebouw Orchestra al Mahler Festival nel 2025. Un festival che celebra il profondo e storico rapporto della compagine orchestrale olandese con Gustav Mahler e la sua musica. Cosa, visto che lei dirige e ha diretto pagine mahleriane anche con altre blasonate orchestre, crede renda unica la loro lettura?
1: The Concertgebouw Orchestra is a marvel of an orchestra, it's a miracle. What they have is a very unique personality in sound.
2: La Concertgebouw Orchestra è un prodigio di orchestra, è un miracolo. Ciò che hanno è una personalità sonora davvero unica. Hanno sempre suonato nella sala del Concertgebouw di Amsterdam e quella è un'acustica molto particolare e unica. È un'acustica che ha un grande calore, molto eco, e questo significa che quando suoni lì devi farlo in un modo molto specifico. Devi suonare con un approccio davvero attento alla qualità del suono. Insomma, non dovresti mai forzare il suono. Non dovresti mai spingerlo, altrimenti diventa troppo pesante. Si tratta di un modo di suonare molto specifico, ripeto, e tutti lì non sono solo tra i più grandi musicisti al mondo, ma condividono un'idea di come sia il loro suono ed è per questo che suonano in questa orchestra. Quindi in un certo senso sento che non si capita in un'orchestra per caso, si sceglie di farne parte proprio per quel modo di suonare così specifico e adoro questo perché come direttore d'orchestra ami le orchestre che hanno personalità.
1: So in some ways I feel that it's a you don't end up in that orchestra, you choose to be in that very specific way of playing. And this I love, because as a conductor you love orchestras that have personality.
0: Ha ricoperto il ruolo di Chief Conductor della Oslo Philharmonic dal 2020 al 2026, un'orchestra con cui per provenienza geografica, e lo abbiamo constatato con le sue lodevoli esecuzioni della musica di Sibelius, ha condiviso background e tradizioni.

0: Ha ormai una ricca esperienza di orchestre di differenti aree geografiche, lingue e tradizioni. Rileva differenze nei vari approcci all'arte dei suoni, o è giusto parlare anche in questo caso ormai di globalizzazione?
1: I think it's a very interesting question because music, of course, is a very international language, and I don't believe that a person from a specific
2: Penso che sia una domanda molto interessante perché la musica ovviamente è un linguaggio molto internazionale. Non credo che una persona di un paese specifico possa suonare un pezzo meglio di un'altra. Non credo a questo. Penso che la musica sia per tutti e possa essere suonata da tutti. Naturalmente il patrimonio culturale è un'altra cosa, voglio dire, se dirigi la musica di Sibelius, in realtà credo che, ad esempio, il temperamento francese o quello italiano potrebbero adattarsi alla musica finlandese meglio del temperamento finlandese stesso. Ma ciò che conta è davvero più il contesto delle cose. Quindi, ad esempio, quando vieni dalla Finlandia, sei cresciuto con la musica di Sibelius, proprio come qualcuno di Milano è tanto strettamente legato alla musica di Verdi, per cui in un certo senso diventa parte di te attraverso la ripetizione e molta immersione, per così dire. Ecco, credo a questo e che quindi chiunque possa imparare a essere un interprete molto autentico a patto che si circondi della cultura, della musica e del suo contesto.
0: Klaus Mäkelä, quest'anno con la sua ultima stagione 2026 2027, come direttore musicale dell'Orchestre de Paris, si conclude una collaborazione artistica durata 7 anni. Riguardo a questa esperienza e al suo significato per la sua crescita professionale?
2: Oh, amo l'Orchestra de Paris, li amo davvero tanto, mi hanno insegnato così tante cose, non ne avete idea, è qualcosa di meraviglioso. Sono un gruppo di persone tanto unico e sensibile che una loro frase musicale non è mai piatta, ha sempre una forma, ha impulso e slancio ritmico, suonano in una delle migliori acustiche al mondo, in uno degli edifici più grandiosi del mondo, la Philharmonie de Paris, il che è meraviglioso perché lì si possono suonare così tante cose diverse. Voglio dire, la sala può ospitare qualsiasi cosa, da un recital di pianoforte solista all'ottava di Mahler, e funziona comunque magnificamente. È un'orchestra con cui ho affrontato gran parte del repertorio che con loro volevo esplorare. Naturalmente il repertorio dei balletti russi e anche parte del repertorio francese essenziale, e tutto questo ha davvero cambiato il mio modo di vedere e di ascoltare quella musica. Sono veramente grato per questi anni e non vedo l'ora di ritornarci prestissimo.
0: Nel settembre 2027 assumerà la carica di Chief Conductor della Royal Concertgebouw Orchestra e nella stessa stagione inizierà il suo incarico come Cell Music Director della Chicago Symphony Orchestra. Come vive questo nuovo e importante capitolo della sua vita?
1: This is a very big change for me to start in Chicago and Amsterdam at the same time in 2027. It's a very exciting new chapter for me, or two new chapters.
2: Iniziare a Chicago e ad Amsterdam contemporaneamente nel 2027 è un cambiamento grandissimo per me. Si tratta di un nuovo capitolo molto emozionante, o meglio, due nuovi capitoli. Sono due orchestre incredibili, così diverse caratterialmente e che suonano in contesti sociali così differenti, ma che rappresentano entrambe un livello altissimo di fare musica e di ambizione, il che credo sia fondamentale. Non vedo l'ora, anche dal punto di vista umano, perché in un certo senso si tratta di due gruppi di persone nuovi, anche se ad Amsterdam dirigo già da più tempo rispetto a Chicago. In termini di repertorio sono entusiasta perché questo mi permetterà di spaziare moltissimo, è la mia passione. Naturalmente è importante anche ritornare su brani significativi, ma non vedo l'ora di poter esplorare e presentare al pubblico esperienze creative diverse. A gennaio verremo in Europa con la Chicago Symphony Orchestra, quindi sarà molto emozionante, sarà la nostra prima tournée europea insieme e naturalmente anche con Amsterdam abbiamo viaggiato e continueremo a viaggiare molto, quindi sono entusiasta di entrambe le cose.
1: So that will be very exciting, it's our first tour to Europe together and of course with Amsterdam we've been touring and we keep touring a lot, so I'm very excited about both.

0: Klaus Mäkelä accantò la bacchetta il violoncello, peraltro proprio come predecessori illustri tra cui Arturo Toscanini, strumento che continua a frequentare da camerista, ma non solo, come abbiamo visto più volte a Verbier. Cosa si prova a suonare con quegli stessi colleghi che si trova poi a dirigere?
1: It makes me very humble. It makes me feel very grateful to be able to play with them. I enjoy playing the cello. For me,
2: mi rende molto umile poter suonare con loro, mi fa sentire molto grato. Mi diverte molto suonare il violoncello. E quando penso alla musica lo faccio ancora spesso attraverso il violoncello, attraverso lo strumento. Credo sia importante per un direttore d'orchestra suonare uno strumento perché così si sa cosa significa esprimere qualcosa a un livello altissimo. Altrimenti non penso che si possa chiedere agli altri di fare cose ai massimi livelli. Ho una vera passione per gli strumenti italiani e ne colleziono alcuni. Possiedo un bellissimo violoncello di Carlo Tononi di Bologna, ma proprio ora ho commissionato due violoncelli a due liutai fiorentini di grande talento e capacità, Andrea Giovannetti e Carl Schulz. Mi stanno costruendo due violoncelli nuovi e italiani ed è una cosa che mi entusiasma moltissimo.
1: They're making me two cellos, in fact, new instruments, but from Italy. So this is something I'm very excited about.
0: Klaus Mäkelä, la sua formazione come direttore d'orchestra risale alla scuola finlandese di Jorma Panula, riferimento anche per molti altri suoi colleghi direttori del Nord Europa. Ma se dovesse riconoscere alcune caratteristiche peculiari che fanno di questa scuola una sorta di garanzia.
1: He's a brilliant teacher because he doesn't tell you what to do, but he lets you discover.
2: È un insegnante brillante perché non ti dice cosa fare, ma lascia che sia tu a scoprire le cose, limitandosi a dare i consigli necessari al momento giusto. In un certo senso ti fornisce una cornice e poi sta a te riempirla. Credo che abbia fondato un ottimo metodo, per così dire, che contemplava sempre la presenza di una piccola orchestra da dirigere a nostra disposizione. A volte era piccolissima, ma c'erano comunque persone reali che potevi dirigere come si farebbe con un'orchestra vera. Questo è importantissimo perché consente di imparare la risposta, ossia come le persone reagiscono a te, come dovresti parlare loro e come stare in piedi davanti a loro. Sono molto grato perché ho potuto iniziare giovanissimo e questo è uno dei marchi di fabbrica di Panula. Desidera che le persone inizino presto affinché tutto diventi naturale. Non sta a me dire se in me sia diventato naturale, ma sul palco mi sento molto a casa e mi dà un grande senso di comfort il fatto di non dover cercare di essere qualcun altro, ma poter essere semplicemente me stesso. Questo l'ho imparato da lui e penso sia un consiglio fondamentale.
0: La sua direzione è fatta non solo di tecnica, ma di un profondo rapporto con i musicisti all'insegna di empatia e comunione di intenti, molto diverso dal piglio autoritario di altri tempi, restando su Toscanini, per esempio. Come nel tempo, a suo avviso, si è evoluto il ruolo di direttore d'orchestra?
2: Un direttore d'orchestra è un leader, quindi deve essere in grado di pretendere. La leadership non è una cosa facile, soprattutto quando ci si trova al centro delle cose. Non è sempre semplice vedere il quadro generale. Di sicuro i tempi sono cambiati per quanto riguarda i direttori d'orchestra e l'autorità. Penso che ciò che ancora oggi consideriamo come la massima autorità sia la conoscenza dell'opera e credo che questo sia un fattore che funziona da paese a paese senza alcuna differenza culturale. Si tratta semplicemente di sapere ciò che si fa. Naturalmente è interessante. Imparo molto da diversi tipi di persone. Alcune orchestre hanno bisogno di molta cura, alcune hanno bisogno di molto aiuto, con altre devi davvero pretendere tanto per spingerle a dare il meglio. Altre orchestre ancora o persone all'interno della stessa orchestra potrebbero avere bisogno di sentirsi più sicure per esprimersi al meglio. Alcune hanno bisogno di essere spronate. Io, per esempio, sono uno che ha bisogno di essere spronato per dare il massimo, quindi in un certo senso bisogna saper percepire.
0: Klaus Mäkelä, restando sul tema, si parla di orchestre senza direttore o si arriva a sperimentare la direzione affidata a robot umanoidi. Ritiene che ci sia da temere per il futuro della professione?
2: Come si suol dire in questi casi, le ultime parole famose, ma credo fermamente che l'arte sia, in un certo senso, il perfetto contraltare all'intelligenza artificiale. Naturalmente l'IA può essere molto interessante, sono sicuro che si possano ottenere molte cose buone anche da essa, ma ciò che mi preoccupa in un certo senso è che le persone smettano di considerare la vera grande arte con la giusta pazienza. Ed è questo il mio problema con l'IA. Rende le persone molto impazienti perché si possono ottenere risposte in modo rapidissimo e di conseguenza si vogliono risposte sintetiche. Ma il riassunto non va mai bene, voglio dire, è per questo che amiamo Dostoevskij, perché possiamo in un certo senso immergerci in un mondo completamente diverso e in questo non c'è spazio per l'efficienza. Quindi la soglia dell'attenzione è qualcosa che mi preoccupa. Per quanto riguarda la musica e l'arte, sono un grande amante, in particolare del Rinascimento italiano. Sono ossessionato da Raffaello, Michelangelo e Leonardo e ogni volta che guardo le loro opere mi rendo conto che mi aiutano a trovare la mia voce. E l'IA non potrà mai farti trovare la tua voce, non potrà mai connetterti con il luogo da cui provieni e con quello verso cui andrai. Ma speriamo che il mondo sappia usarla in modo intelligente.
1: It can never, you know, connect you to where you come from and where you will go. So, but let's hope that the world can use it cleverly.
0: Oltre che una delle stelle del podio dei nostri tempi, rappresenta anche un esempio di stile ed eleganza. Oggi direttori come Fabio Luisi, ma anche solisti come Daniel Lozakovic, fanno, strizzando l'occhio al gusto del tempo che fu, dell'eleganza un valore imprescindibile nell'essere e nella professione. Come nasce questa sua ammirevole attenzione estetica?
1: You're very kind. I'm a huge admirer of the Italian and the French style of menswear and sartorial sort of attitude.
2: È molto gentile, sono un enorme ammiratore dello stile d'abbigliamento maschile italiano e francese e in un certo senso dell'attitudine sartoriale in tutte le sue diverse varianti, forme e stagioni. Lo trovo un mezzo di espressione personale, provo un grande piacere nel parlarne. In un certo senso un abito ben confezionato è in gran parte come un'opera di architettura o un pezzo d'arte. C'è dietro così tanto impegno, pianificazione, preparazione, senso delle proporzioni, senso del drappeggio e tutte queste cose che trovo semplicemente molto affascinanti.
0: Klaus Mäkelä ospita la guida della Lucerne Festival Orchestra per la seconda volta dopo il debutto del 2024. Qual è il suo rapporto con questa incredibile e speciale orchestra che deve la sua rinascita alla visionaria idea di Claudio Abbado?
2: È un gruppo di persone meravigliose, una compagine stupenda in cui si trovano così tante personalità e al tempo stesso senso della tradizione. E questa è l'ironia della cosa, perché ovviamente si tratta di un'orchestra assemblata per l'occasione, i cui membri non suonano insieme tutto l'anno. Eppure ci sono comunque un senso della tradizione, un suono che creano unità. E la cosa che questa orchestra fa, direi meglio di qualsiasi altra orchestra al mondo, e penso che questo sia in gran parte merito del maestro Abbado, è ascoltare. Ascoltano in modo meraviglioso e questo è il dono più grande che un'orchestra possa fare a un direttore, dimostrare che sta ascoltando, perché questo all'improvviso ti fa volare. Significa che quando sai che si ascoltano l'un l'altro, sanno dove ascoltare al momento giusto e questo ti dà molto più materiale con cui dipingere. È come se all'improvviso avessi a disposizione il blu, oltremare e ogni altro colore, semplicemente grazie al fatto che sono tanto consapevoli gli uni degli altri. E naturalmente, come diceva Abbado, la musica ci insegna ad ascoltare e questa è la cosa più importante.
0: Grazie Klaus Mäkelä.
1: Grazie.

0: Klaus Mäkelä, intervistato da Luisa Sclocchi, sì, in questo bell'incontro. Naturalmente potrete riascoltarlo sul nostro sito rsi.ch. Ora lasciamo lo spazio all'informazione.
1: San Francesco, poeta, fondatore della letteratura italiana, ma anche santo raccontato in mille versioni. Rivoluzionario, pacifista, icona pop internazionale ed ecologista ante litteram. Quale Francesco festeggiamo oggi a 800 anni dalla sua morte? Laser esplora questa domanda in 5 puntate, con interviste a storici e italianisti e reportage dai luoghi francescani del passato e del presente, tra cui il Magnificat in Terra Santa, Accademia di Musica Francescana e Laboratorio di Pace e Convivenza Interconfessionale. Laser, domani alle 9.
2: Rete 2.
3: In studio Lino Bini sta richiedendo più tempo del previsto all'assegnazione dei dipartimenti in seno al Consiglio di Stato ticinese, che questa mattina ha accolto il democentrista Piero Marchesi subentrato al ministro leghista dimissionario Claudio Zalli, travolto da due inchieste penali. La questione, che secondo più parti si sarebbe dovuta risolvere in breve tempo, si è prolungata fino al pomeriggio con i consiglieri di Stato che sono tornati a riunirsi dopo la pausa pranzo. Maggiori dettagli e informazioni nei prossimi appuntamenti informativi. Notizie false e fuorvianti. Con queste parole Mosca prende le distanze e rassicura sulle voci di un possibile nuovo decesso per peste nel paese dopo la morte di una ricercatrice di un laboratorio di Irkutsk in Siberia. Una situazione che solleva dubbi e timori, tanto da spingere l'OMS a chiedere al Cremlino informazioni supplementari, visto che il caso potrebbe rendere necessaria l'adozione di misure di sanità pubblica straordinarie. Cremlino, che attraverso il suo portavoce ha invitato a ignorare le voci non ufficiali e a fare riferimento solo alle informazioni dell'Agenzia Federale per la Tutela della Salute russa. È salito ad almeno una ventina di morti e decine di feriti il bilancio dell'ennesima notte di attacchi russi sull'Ucraina, dove è stata bersagliata nuovamente la capitale Kiev e la regione di Chernihiv. Forze ucraine che dal canto loro hanno preso di mira nuovamente le infrastrutture energetiche e petrolifere russe, colpendo soprattutto le regioni di Belgorod, Bryansk e Kursk. Intanto la Commissione europea ha stanziato un ulteriore 1,240 miliardi di euro a sostegno delle spese militari ucraine, in particolare per la produzione di droni, munizioni e missili. Solo quest'anno Bruxelles ha messo a disposizione di Kiev più di 28 miliardi. In Polonia, ora, dove un 19enne è stato arrestato per aver aggredito e ferito con un coltello 7 studenti di una scuola professionale, 2 dei quali in modo grave. Ancora da chiarire le circostanze, così come le motivazioni che hanno portato il giovane a compiere l'aggressione avvenuta nei pressi della scuola professionale di Ostrołęka, a un centinaio di chilometri da Varsavia. Fino a questa sera nella Svizzera italiana e Romandia nuvoloso con possibili deboli precipitazioni, nel resto del paese in prevalenza soleggiato. Domani tutto il paese nuvoloso con precipitazioni frequenti, oltre Alpe il limite delle nevicate in calo a 1700 metri.
0: Ritorniamo insieme, sono le 15:36 minuti, Barbara Tartari al microfono per questa puntata di Montmartre che, come ogni mercoledì, prosegue con Bourbon Street. Ebbene, oggi Sergio De Laurentiis si affida alla fotografia per tratteggiare un ritratto articolato, vivace e variopinto del jazz tra la fine degli anni 40 e l'inizio degli anni 70 del secolo scorso. Sicuramente molti di voi avranno in mente immagini memorabili come una sorta di piccolo album in cui si raccontano momenti particolarmente pregnanti, significativi del periodo d'oro del jazz. Ebbene, queste faranno proprio da tappa per raccontare il jazz di quegli anni, e lo facciamo con Sergio De Laurentiis.
4: Bourbon Street. Colori e suoni dal jazz contemporaneo.
5: Benvenute e benvenuti da Sergio De Laurentiis. Il jazz è il primo genere musicale moderno che intreccia un rapporto stretto, intenso, anche molto fruttuoso con la cultura visiva. La musica è ovviamente il motore principale, ma anche l'immagine, il look, le foto, la grafica delle copertine dei dischi contribuiscono in maniera importante all'affermazione, al successo del jazz nella cultura popolare attorno alla metà del secolo scorso. La storia del jazz è piena di immagini che catturano momenti e incontri straordinari. Per un appassionato ci sono degli scatti che procurano una certa emozione. Chissà cosa sarebbe stato essere lì accanto al fotografo o al posto del fotografo. La prima foto che apre la nostra raccolta aleatoria in 6 scatti più uno, non in ordine di importanza, la sequenza è più o meno casuale, illustra quanto segue. C'è una signora sul palco che canta con gli occhi socchiusi e davanti, seduti al primo tavolo, ci sono 6 uomini che la guardano con bocche e occhi spalancati, rapiti. Il fotografo si trova un po' dietro la cantante, alla sua destra. È un bianco e nero perfetto, con la luce soffusa che illumina soprattutto il pubblico. La foto è bellissima ed è di un grande, Herman Leonard, che ha dato un contributo fondamentale nella creazione della mistica, dell'immaginario del jazz. 1948, Downbeat Club sulla 52esima strada di Manhattan, New York City, per anni la strada del jazz per eccellenza. La signora che cantava era Ella Fitzgerald. Tra i signori estasiati spiccano 3 volti. Si riconoscono quelli di Duke Ellington, Benny Goodman e di Richard Rogers, compositore e autore, assieme ai parolieri Lawrence Hart prima e Oscar Hammerstein secondo, di una montagna di musical e grandi pezzi, molti dei quali standard del jazz. In 4 metri o giù di lì, 4 leggende assolute della musica americana del XX secolo. 2 di queste leggende si ritrovano qualche anno dopo in studio, nel 1957, ed è la prima testimonianza immortalata su disco della collaborazione tra Ella Fitzgerald e il Duca, Duke Ellington con la sua orchestra.

Ella Fitzgerald canta uno dei massimi successi di Duke Ellington e lo fa con lo stesso Duca e la sua orchestra, in un album particolarmente riuscito e, vista la copiata, ci mancava pure. Ella sings the Duke Ellington Songbook, terzo capitolo di una serie dedicata ai canzonieri più influenti della musica americana. Alla fine saranno 8 i canzonieri e sono la summa della grande canzone americana della prima metà del secolo scorso. Take the A-Train è stato per anni la sigla della Duke Ellington Orchestra, un brano scritto nel 1939 non da Duke Ellington ma da un giovane compositore, all'epoca aveva 24 anni, che proprio da quell'anno, dal 39 in poi, diventa il suo braccio destro e a volte anche sinistro. Billy Strayhorn, uno che andrebbe ricordato più spesso nella storia del jazz, offuscato un po' dal suo ingombrante pigmalione. Billy Strayhorn incontra Duke Ellington 2 volte prima di cominciare a lavorare con lui ininterrottamente per 25 anni. La prima volta nel 1933, a 18 anni, e poi verso la fine del 38. È in questa seconda occasione che il Duca, impressionato da un arrangiamento di Strayhorn, lo ingaggia e lo invita a New York con tanto di istruzioni dettagliate per raggiungerlo a casa sua. La prima indicazione è «Take the A-Train», prendi la linea A della metropolitana. Quella è la via più diretta per arrivare nella zona nord di Manhattan, e cioè Harlem. E anche noi seguiamo le indicazioni del Duca e prendiamo la linea A per la prossima immagine del nostro piccolo album di scatti storici del jazz. Il giorno è il 12 agosto del 1958 e viene ricordato come A Great Day in Harlem, un grande giorno ad Harlem. Siamo sulla 126esima strada. Il fotografo Art Kane, che confeziona questo servizio per la rivista Esquire, ha convocato un po' di gente per una bella foto di gruppo. Si sono ammassati su una scala e davanti si sono allargati sul marciapiede. Immaginate una T rovesciata. Sembra la classica foto di classe, solo che qui ci sono solo maestri, perché i 57 immortalati da Kane sono la crème de la crème del jazz. Dizzy Gillespie, Count Basie, Sonny Rollins, Thelonious Monk, Art Blakey, Charles Mingus, Horace Silver e la lista continua. Per la verità mancano alcuni pezzi da 90 impegnati altrove, non ci sono il Duca, non c'è Ella, non c'è Louis Armstrong, ma il risultato resta assolutamente notevole. È la testimonianza di un'epoca d'oro del jazz che da lì a poco, ricordiamolo, siamo nell'agosto del 1958, comincerà ad esplorare nuove strade. Tornando alla nostra fotografia A Great Day in Harlem, c'è un piccolo dietro le quinte che merita di essere raccontato. Nell'immagine non ci sono solo i 57 grandi musicisti, ci sono anche diversi intrusi. Visto l'assembramento, attirati da questo gioioso caos, questi soggetti non previsti si intrufolano e contribuiscono a rendere il caos ancora più gioioso. Si mettono in posa seduti sul ciglio del marciapiede. C'è chi si diverte a giocare col cappello del conte, Count Basie, e c'è chi si sgola a profusione. I pericolosi disturbatori della quiete sono una dozzina di bambini che rendono, se possibile, la fotografia ancora più bella. Tra i protagonisti della storica foto c'è il musicista che più di altri ha contribuito a far diventare il suo strumento lo strumento jazz per eccellenza, il sax tenore. Lui è Coleman Hawkins e qui lo sentiamo, bisogna aspettare circa un minuto, ma quando entra si fa notare immediatamente, con l'orchestra di uno che abbiamo già citato più volte, sì, proprio lui, Duke Ellington.

Altro grande successo di Duke Ellington in questa versione tratta da Duke Ellington meets Coleman Hawkins del 1963. Coleman Hawkins, The Hawk, il falco, per molti è il papà di tutti i tenoristi della storia del jazz. È soprattutto lui che contribuisce a rendere il sax tenore lo strumento solista per eccellenza del jazz. La sua carriera è la fotografia dei primi gloriosi anni del genere. Nei primi anni 20 suona con il gruppo della grande cantante Mamie Smith, da non confondere con Bessie Smith che seguirà le sue orme. Nel 1934 suona nell'orchestra di Fletcher Henderson, uno dei più grandi band leader dell'epoca. Nella big band spicca un altro nome, quello di Louis Armstrong. Poi tra gli anni 40 e 50 guida diversi gruppi. Ingaggia gente giovane, di talento, come Thelonious Monk, Miles Davis e Max Roach. In un certo senso tiene a battesimo la nuova corrente del bebop. Coleman Hawkins attraversa da protagonista tutte le prime fasi del jazz e anche nella seconda parte della sua carriera continua a sfornare musica di grande qualità. A proposito della prossima immagine del nostro album dei ricordi, molti si sono spinti a definirla la più bella foto di tutta la storia del jazz. Vediamo di indagare un po' cosa la rende così bella. L'avvenenza dei musicisti? Ma, con tutto rispetto, non direi. Quello che la rende così speciale è l'eccezionalità, l'intensità di un momento irripetibile, che vede sullo stesso palco quattro musicisti immensi: Roy Haynes alla batteria, Charles Mingus al basso, Thelonious Monk al piano e Charlie Parker al sax. In casi come questi, la definizione di supergruppo rischia di non rendere sufficientemente l'idea. La foto è stata scattata il 13 settembre del 1953 da Bob Parent all'Open Door, uno dei tanti club di New York in cui si è scritta la storia del jazz. I quattro musicisti sono tutti immersi nel flusso della musica. Tre hanno gli occhi chiusi, l'unico con gli occhi aperti, un po' spiritati, è il batterista Roy Haynes. Difficile dire se sia davvero la foto più bella del jazz, però per un appassionato è sicuramente un'immagine da brividi. Due di questi, che per la cronaca poche volte hanno suonato o registrato assieme, li ritroviamo in un album uscito l'anno prima, nel 1952, intitolato Bird and Dizz. Bird è Charlie Parker, Dizz è Dizzy Gillespie, il grande trombettista. Al basso c'è Curly Russell, dietro la batteria c'è un altro mostro, Buddy Rich, e al piano c'è quel gran genio di Thelonious Monk.

My Melancholy Baby dall'album Bird and Ease del 1952 con una band di tutto rispetto. Oltre ai leader, cui è intestato il disco Charlie Parker e Dizzy Gillespie, ci sono Curly Russell al basso, Buddy Rich alla batteria e Thelonious Monk al piano. Sono tra i massimi alfieri di un genere che sta modificando in maniera profonda il linguaggio jazz in quel momento, il bebop. Continuiamo a sfogliare il nostro piccolo album di immagini che hanno contribuito a modellare il mondo del jazz. Adesso abbiamo due copertine di dischi. Per introdurre la prima vi presento Sadamitsu Neil Fujita, nato alle Hawaii da genitori giapponesi. Neil Fujita è un graphic designer con un grande amore per la pittura moderna, l'espressionismo astratto. Nel 1954 viene ingaggiato dalla Columbia Records per contrastare l'etichetta che più di altre sta spingendo sulla grafica delle copertine, la Blue Note, ci torniamo fra poco. Neil Fujita non è tanto interessato alle foto, lui è intrigato dai colori, dalle forme geometriche astratte, è un fan di pittori come Jackson Pollock o Vasily Kandinsky e si vede, è come se si vede. I risultati più eclatanti sono le copertine di album storici come Time Out del Dave Brubeck Quartet, delle sonate per piano di Glenn Gould, quindi anche fuori dal jazz. In seguito riserva lo stesso trattamento anche alle copertine dei libri, realizzando quelle per il capolavoro di Truman Capote A sangue freddo o Il padrino di Mario Puzo, da cui Francis Ford Coppola trarrà una delle saghe di maggior successo della storia del cinema. Il tocco ispirato di Sadamitsu Neil Fujita, che unisce la sensibilità giapponese ai principi del Bauhaus, per citare un suo collega ed estimatore, il designer Milton Glaser, ci regala la prossima immagine del nostro smilzo album. È la copertina colorata, astratta, vivacissima di un album del 1959, firmato da un signore che abbiamo già incontrato un paio di volte in questa nostra puntata. Lui è Charles Mingus e questa è Fables of Phobos da Mingus Ahum.

Pezzo che abbiamo appena ascoltato, Fables of Phobos, dedicato, eufemismo, al governatore razzista dell'Arkansas Orval Phobos. Ci sarebbe molto da dire anche sull'album Mingus Ahum, uno dei tanti capolavori dell'iracondo Mingus. E se aprissimo una parentesi sul gigante Mingus, staremmo ancora qui per ore ed ore. Visto che il tempo a disposizione si assottiglia sempre più, passiamo alla prossima immagine del nostro ipotetico album, un'altra copertina e questa volta della Blue Note, l'etichetta che più di altre ha reso la copertina un oggetto artistico. Ci sono bellissimi libri in cui le cover sono presentate come vere e proprie opere d'arte. Lo stile è inconfondibile, c'è sempre una grande attenzione alla miscela tra grafica, foto e testo. L'elenco delle copertine storiche della Blue Note è sterminato. In maniera del tutto aleatoria e assolutamente personale ho scelto un disco che ha una bellissima copertina ma che difficilmente troverete nella top 10 delle copertine della Blue Note, firmato da un ottimo sassofonista che difficilmente troverete nella top 10 dei più grandi sassofonisti della storia. Trattasi quindi di bieca scelta personale, un guilty pleasure, come si dice in inglese, un piacere proibito. Sto parlando di Joyride, album del 1965 di Stanley Turrentin, supportato da una big band condotta dall'ottimo Oliver Nelson. Il sassofonista si intravede nella parte cromata di una fanale anteriore di quella che sembra una Jaguar E-Type, una macchina quindi sportiva. Nel terzo superiore della copertina, su sfondo bianco, spicca il titolo Joyride, tra virgolette, un po' più in piccolo il suo nome e sempre più in piccolo tutte le altre informazioni, compresi i credits, come si dice in gergo, per Oliver Nelson, e i titoli colorati dei brani. Da questo bell'album di Stanley Turrentin ascoltiamo un classico di Percy Mayfield, Rivers Invitation.

Questo era Stanley Turrington con River's Invitation dall'album Joyride. Per concludere questo nostro viaggio nelle immagini che hanno contribuito a modellare l'idea che abbiamo del jazz, torniamo a una fotografia, anzi due, che si potrebbero quasi sovrapporre. Nella prima c'è un uomo davanti al suo piano, in trance. Giacca apparentemente di buon taglio, porta degli occhiali dalla montatura abbastanza spessa. I capelli sono curati, la testa è piegata, quasi a 90 gradi rispetto al busto, ed è leggermente rivolta verso sinistra, a favore di camera dove si trova il fotografo. Siamo a Copenaghen nel 1964. L'altra immagine, piuttosto simile, vede sempre un uomo chinato sulla tastiera del suo piano. Nessuna giacca, niente occhiali, i capelli vanno un po' dove vogliono loro. Però anche qui la testa è praticamente a 90 gradi, ma è rivolta in basso, verso i tasti. Il fotografo che coglie l'attimo si chiama Wolfgang Frankenstein, non sto scherzando. In entrambe le immagini c'è un'intensità quasi religiosa, mistica. L'ultima foto descritta si trova sul disco di piano solista più venduto della storia, il concerto di Colonia di Keith Jarrett, che in un disco successivo, Tribute del 1990 con Jack DeJohnette e Gary Peacock, rende omaggio ai suoi eroi musicali. Al signore della prima foto, quello con la giacca e gli occhiali, dedica Solar, un pezzo di Miles Davis, e non è un caso, ovviamente, perché il signore ben pettinato ha suonato a lungo con Miles. Per concludere questa puntata di Bourbon Street, vi propongo di ascoltare proprio Solar, ma nella versione di Bill Evans, dallo storico album Sunday at the Village Vanguard. Storico anche perché purtroppo sarà l'ultimo registrato da quella meraviglia di trio che comprendeva Paul Motion alla batteria e lo straordinario Scott LaFaro, che pochi giorni dopo la registrazione di questo live sarebbe morto in un incidente stradale. Con Solar di Bill Evans, Sergio De Laurentiis vi ringrazia per l'attenzione e vi augura una buona continuazione.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Ebbene sì, è come se avessimo sfogliato un ricchissimo album di ricordi, di fotografie, di importantissimi momenti del jazz con questa puntata di Bourbon Street curata da Sergio De Laurentiis. Vi ricordo che il nostro sito rsi.ch, il nostro player RSI, vi offrirà la possibilità di andare ad ascoltare questa e tutte le altre puntate. Ora voltiamo pagina, affrontiamo l'ultima parte di Montmartre, parleremo con gli arpeggi di John Coltrane, lo stiamo facendo con alcune puntate già da alcuni giorni. Ci avviciniamo a quel momento con un'altra versione, per così dire, del sassofono.

Forse qualcuno lo ricorderà, era il 1998, quest'album davvero fu accolto come una specie di summa affascinante dell'arte, del percorso artistico di Jan Garbarek. Si trattava di Rights, appunto dicevamo 1998, un album doppio che raccontava di un percorso davvero originale, affascinante, una specie di caleidoscopio che univa influenze jazzistiche, etniche, contemporanee, insieme a tutta la sua straordinaria inventiva capacità di improvvisazione. Ebbene, questo potente doppio album arriva oggi in edizione vinile, per la precisione arriva il 16 di ottobre del 2026, quindi cogliamo l'occasione per andare a riascoltare, per così dire, alcune tracce. Esce per la ICM, dicevo, Luminescence, con l'edizione in vinile, ma soprattutto un ricco libretto che contiene testi, fotografie, tutto un materiale originale, incluso nella prima edizione in CD. Quindi un paesaggio sonoro in cui emergono dei richiami a tradizioni, dicevo, musicali provenienti da molte parti del mondo, dalla Norvegia all'India, insieme a una sorprendente chicca, e qui ve la voglio proporre, e cioè The Moon Over Mats Minda di Jansung Kakidze, interpretata dallo stesso compositore con la Tbilisi Symphony Orchestra.

E che meraviglia questo capolavoro poetico, lirico, La luna sopra Mazminda di Galaktion Tabidze, qui inserito nell'album Rides di Jan Garbarek. Davvero poetica questa luna che sovrasta questo monte e diventa un simbolo di memoria, di contemplazione del paesaggio notturno, ma anche di meditazione sul tempo. Non a caso è uno dei brani presenti in questo album di Jan Garbarek che riflette sul senso della natura, su una visione estremamente profonda e personale del mondo artistico di Garbarek. Ci avviciniamo alla puntata degli arpeggi dedicata a John Coltrane, ma ci arriviamo attraverso questo sax di Garbarek che ha scoperto il suo amore per il sassofono proprio attraverso la musica di Coltrane e il suo sax. Infatti ebbe modo di dire proprio che l'ascolto per la prima volta di Coltrane alla radio lo folgorò e cercò a quel punto una propria voce musicale, originale, personale. Forse arriva proprio dalla spinta di entrare in qualcos'altro proprio partendo dal jazz.

Questa è l'ultima traccia, Last Right, da questo progetto discografico in due grandi, come dire, scenari, sonorità per così dire essenziali, scarne, una sorta di paesaggio sonoro, quello di Jan Garbarek. Dicevo, lo stesso Garbarek ha affermato: Coltrane stava uscendo dal jazz per entrare in qualcos'altro, e forse anche è quello che ha fatto proprio Garbarek, trovando una propria traiettoria, cioè considerare il jazz non tanto come un genere ma come un linguaggio, uno strumento per andare a esplorare dimensioni spirituali, rituali, che mettano in connessione linguaggi diversi, paesaggi sonori diversi, come fa proprio in questo progetto Rights, che dicevo esce per ECM in una versione in vinile, ma che ci ricorda anche i contenuti presenti nel disco, in una bella bella edizione. E questa traiettoria è proseguita da Garbarek anche in altri dischi, per esempio pensiamo a Officium, oppure ad un disco che uscì qualche anno dopo, siamo nel 2004, e che è In Praise of Dream.

0: Conversation with a Stone, sì, si trattava di In Praise of Dreams, disco del 2004 che possiamo forse immaginare come un'eredità del doppio album Rights di cui abbiamo parlato proprio poco fa. Ora veniamo alla puntata invece di Arpeggi di Sergio Albertoni, qui un viaggio nella musica di John Coltrane con Stefano Zenni, Giant Steps, ciclo di arpeggi che vi stiamo proponendo fino, e lo faremo fino al 16 di ottobre. Oggi strategie solistiche.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Giant Steps, viaggio nella musica di John Coltrane, con Stefano Zenni.
1: Un saluto e un benvenuto alla 13ª puntata del nostro ciclo su John Coltrane. In una occasione precedente abbiamo accennato alla sfida di Coltrane rispetto al suonare a solo molto lunghi. Per lui il tempo era fondamentale per poter raggiungere quella giusta profondità di scavo, di ricerca di motivi, cellule melodiche, frammenti da reiterare e variare. Questa cosa poteva essere fatta ovviamente in studio, ma con le necessità dei dischi non c'era molto spazio. Lo stesso valeva in parte nei teatri, dove c'è un pubblico che paga per assistere a un concerto più variegato, mentre nei club Coltrane poteva permettersi di suonare brani anche lunghi un'ora, un'ora e mezza, e non è un'iperbole, abbiamo proprio degli esempi di questo tipo in cui poter mettere a punto questa sua ricerca inesausta. Suonare a soli lunghi vuol dire anche avere una strategia, però, e Coltrane la spiega proprio nelle sue interviste, in cui spiega a un certo punto che lui aveva come dei segnaposto, delle frasi fatte che servivano a ricordare in che punto del chorus il gruppo si trova e dei luoghi di appuntamento anche per gli altri musicisti, e aggiungo io anche per il pubblico che sente qualcosa di più familiare nel corso di questa fluviale assolo che spesso caratterizza le sue esecuzioni. Questi segnaposto sono ben chiari, per esempio, quando lui suonava Impressions, in particolare nelle versioni dal vivo, come quella che stiamo per ascoltare, che risale ad un tour del 1963. Siamo a Stoccolma il 22 ottobre, il quartetto con Tyner, Garrison e Elvin Jones. Durante l'assolo, Coltrane prima suona con l'accompagnamento del trio, poi a un certo punto Tyner si fa da parte e alla fine si fa da parte anche Garrison, lasciando soli Jones e Coltrane in un duetto furibondo fatto di accenti, frasi che vengono scambiate. E qui sentirete queste frasi ricorrenti del solismo di Coltrane. Una, spero che non vi scandalizzerete se ve le canto, è una che fa pavara, pavara, pavara, sentirete che torna continuamente. Un'altra è una frase che inizia sempre dal grave, sentirete queste note gravi distorte che poi tendono a salire, e poi ci sono come delle urla strozzate. Questi tre movimenti sono caratteristici dei segnaposto che Coltrane usa durante questo assolo. Siamo quindi a Stoccolma il 22 ottobre 1963.

Questa era Impressions da Stoccolma 1963. Come si dà una struttura a un assolo lungo? Coltrane dà una risposta anche nelle ballad, in particolare nei primi anni 60 usava suonare I Want to Talk About You, una ballad degli anni 40 che concludeva con una lunga cadenza di solo sassofono. Questa cadenza, senza nessun accompagnamento, spesso di 3-4 minuti, qui siamo sui 3 minuti e 10, quella che stiamo per ascoltare, al Birdland nel 1963. Questa cadenza in realtà aveva una struttura e vi sorprenderà sapere che, analizzando attentamente quello che Coltrane fa, quella struttura è quella di Jan Steps. Cioè Coltrane, per dare una forma, un'architettura al flusso libero del solismo, ricorre alle strutture geometriche di Jan Steps. Senza l'accompagnamento non ce ne accorgiamo, ma è quella l'impalcatura che tiene in piedi l'intera struttura solistica. Questo lo fa sia quando improvvisa con un accompagnamento, sia, come sentirete adesso, nella meravigliosa cadenza solistica di I Want to Talk About You, qui al Birdland nel 1963.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Tredicesima puntata di Giant Steps, questo ciclo di arpeggi curato da Stefano Zenni. Si trattava della puntata intitolata Strategie solistiche. Tra poco con voi Natascia Fioretti per la puntata di K. Noi ci salutiamo, lasciandoci però con due voci insieme in De Besser. Sono Silvia Perez Cruz, cantante spagnola, insieme a Valeria Castro, che in realtà è l'autrice di questo brano, compreso in un disco, bel disco devo dire, del 2005, e Il cuerpo después de todo. Da Barbara Tartari, buon proseguimento d'ascolto.

0: non ti aspetti.
1: È una buona sera, bentrovati, benvenuti a K per una nuova puntata. Io sono Natasha Fioretti e staremo insieme fino alle 18.30. Buonasera, bentrovati. Quest'oggi nella nostra puntata di K parleremo di bauli che nascondono tesori. In questo caso un baule speciale appartenuto all'ideatrice della fantastica Miss Marple e dunque Agatha Christie. Parleremo di birre artigianali a fermentazione spontanea. Daremo qualche anticipazione sulla serata di apertura di Sconfinare, il festival bellinzonese che questa settimana entra nella sua settima edizione dedicata al confine sottile che unisce e separa parola e silenzio. Poi scopriremo, sfoglieremo insieme una rivista immaginaria e le sue iconiche copertine in mostra alla Biblioteca Cantonale di Bellinzona e poi, idealmente, ma soprattutto ironicamente, giocheremo a tennis per divertirci, certamente, ma anche per riflettere su tematiche universali. E se il tennis può diventare materiale e sostanza per un libro, un calciatore può trasformarsi in un influencer letterario. È questo il caso di Gustavo Scarpa, che sta compiendo una rivoluzione letteraria in Brasile. Ce ne parlerà Roberto Scarcella in K e Spalla, proprio in chiusura di puntata questa sera di K. Io vi ricordo il nostro numero WhatsApp, al quale potete naturalmente scriverci, è lo 079-382-6265. Scriveteci e 17:02 minuti. Noi iniziamo in bellezza con la musica selezionata, scelta dal nostro Corrado Antonini. Questa sera inauguriamo la nostra puntata di K con Lou Rawls and Ladysmith Black Mambazo e la loro Chain Gang.

0: E questa sera abbiamo aperto in lentezza e in dolcezza con questo classico soul di Sam Cooke. Il brano si intitola Chain Gang, qui interpretato dal gruppo sudafricano Ladysmith Black Mambazo, accompagnato dal cantante americano Lou Rawls. Sono le 17:06 minuti e noi vogliamo parlare di una rivista immaginaria, una rivista che non c'è ma che ha delle copertine bellissime che si possono ammirare alla Biblioteca Cantonale di Bellinzona in una mostra. E a realizzare queste copertine, poi adesso tra poco ne sapremo di più, è Lisa Göngi, che è in collegamento con noi. Buonasera e bentrovata.
1: Buonasera.
0: Allora, benvenuta a Rete 2. Io lo dicevo, queste copertine di questa rivista immaginaria. La rivista si chiama The Ticinese e le copertine si ispirano alla rivista The New Yorker, una rivista conosciutissima, conosciuta da tanti anni per le sue copertine iconiche che colpiscono sempre nel segno. E Lisa Göngi, prima di entrare nel merito del suo lavoro, di questo suo progetto, che dicevo poi è in mostra anche a Bellinzona, ma anche di questo ne sapremo di più tra poco. Io vorrei chiederle di raccontarci un po' di lei, di quello che fa, perché è un'illustratrice. Io sono anche sul suo sito lisagionji.com e volevo un po', ecco, che ci raccontasse lei quello che fa, a partire proprio, ecco, anche da questo progetto.
1: Sì, io insomma non so mai bene come definirmi, però credo che posso essere descritta come raccontastorie, perché mi piace scrivere, mi piace disegnare, ho lavorato per lungo tempo nel cinema, ho anche a che fare con la musica che alla fine racconta anche storie, quindi diciamo tutto quello che può raccontare è buono per me.
0: Lei ha pubblicato anche un libro per bambini dal titolo La scatola del nonno.
1: Esatto, sì, scrivo per bambini, ma scrivo anche per adulti, scrivo anche lì, dipende un po' quello che mi ispira sul momento, non faccio troppa selezione, diciamo.
0: Certo. Allora, intanto, ecco, io l'ho già detto che lei ha un sito, quindi invito a chi è all'ascolto, se poi fosse curioso, incuriosito, di andarlo a scoprire. Adesso invece noi arriviamo alla rivista, Detti Cinesi.

0: Certo, raccontano già molto, sono già delle raccontastorie, ecco, le copertine che poi graficamente sono molto curate, sono davvero molto belle. Ma una curiosità, Lisa Ghiongi, lei il New Yorker lo conosce bene, quindi al di là delle copertine l'ha anche letta la rivista, le è capitato? Questa è una mia curiosità.
1: Beh, mi è capitato solo una volta purtroppo perché qua non è facile trovarle, l'avevo trovata una in un aeroporto e quindi l'avevo comprata e l'avevo sfogliata, però non mi ricordo più quanto tempo fa neppure.
0: Ma allora,
1: Ma
0: sì, ma era una mia curiosità, non, come dire, non c'è una risposta giusta o sbagliata. E allora noi entriamo nel merito. Abbiamo detto che allora, le prime 15 copertine, ecco, sono in mostra e l'esposizione si intitola proprio così, De Mostra alla Biblioteca Cantonale di Bellinzona. Allora magari posso chiederle, così entriamo un po' nel merito, qual è stata la prima copertina, che cosa ritrae e come lavora, ecco, quando lei pensa a una copertina. Per questa sua rivista fittizia.
1: sì, le copertine in realtà non le faccio solo io ho fatto la prima e quella poi di un anno dopo. La prima l'ho dedicata a Locarno, al Festival del Film di Locarno, visto che ci ho collaborato per tantissimi anni. Poi quella dell'anno l'ho dedicata alla Piazza Grande di Locarno. E invece tutte le altre copertine sono fatte da diversi illustratori ticinesi. E ho voluto da subito avere più persone che collaborassero su questo progetto per avere una pluralità di sguardi e di racconti del territorio ticinese.
0: Ecco, sono, non so, adesso ne cito alcuni: Aline Passardi, Sara Guerra, Raffaele Conte, Miscia Dal Col, Paloma Canonica. Sono davvero tanti i nomi di queste artiste e artisti che ha coinvolto. Allora, qui, ecco, per entrare un po' nel merito, che cosa la affascina o qual è, ecco, il senso di questo progetto? Qual è il senso di creare delle copertine per una rivista che in fondo, in verità, non c'è? E che cosa ha convinto, ecco, questi artisti e queste artiste a partecipare a questo suo progetto?
1: Ma sono tutte persone che già conosco perché facciamo parte di un collettivo, il collettivo Illustrazione Ticino. Ho raccontato in breve alle persone che ho contattato che cosa fosse il progetto e hanno subito detto di sì perché comunque è un progetto che dà libertà a ognuno di raccontare quello che vuole. L'unica mia richiesta era che parlasse del Ticino e che parlasse di un luogo che loro conoscevano bene o a cui fossero insomma attaccati. E hanno fatto questi lavori meravigliosi perché non hanno parlato semplicemente del territorio, ma hanno aggiunto il loro immaginario. E trovo che sia molto interessante perché spesso vediamo immagini ticinesi, magari di archivi con fotografie vecchie o immagini vecchie, e questa usanza si è un po' persa. E quindi con quel lavoro che stiamo facendo adesso è come se stessimo ricreando un archivio illustrato e collettivo.
0: Ricreando un archivio illustrato e collettivo che quindi in qualche modo reinterpreta il nostro paesaggio, il nostro territorio, Lisa Ghiongi, se capisco bene.
1: Sì, infatti, perché si possono ammirare ad esempio dei biscioni per rappresentare quello che è il simbolo di Bellinzona, ci sono bradipi che abbracciano il San
0: Sì,
1: Salvatore
0: bellissimo.
1: per rappresentare le due identità dell'autore che è del Costa Rica, originario del Costa Rica e vive nel Luganese. Abbiamo dei insetti cavalcati da esseri fantastici per rappresentare un parco anche nel Luganese, quindi e trovo fantastico che ognuno possa metterci un po' del suo, ci mettono anche molte memorie della propria infanzia, come i luoghi che frequentavano quando si andava in famiglia in Verzasca o a raccogliere le castagne nel bosco.
0: Esatto, questa delle castagne del bosco ci porta un po' alla copertina di ottobre, dico bene.
1: Esatto, sì, è l'ultima uscita,
0: E l'ultima uscita.
1: quella
0: Allora,
1: volpina di Elena Arbucci.
0: allora, a chi ci ascolta, ricordo che le 15 copertine allora, sono esposte alla Biblioteca Cantonale di Bellinzona. Ma visto che ci siamo, adesso abbiamo detto anche che cosa illustra la copertina di ottobre, quella di novembre invece, Lisa Ghiongi, che cosa ci presenterà?
1: Quella non si sa ancora, non
0: Non
1: l'ho
0: si
1: vista
0: sa.
1: neppure
0: Ah,
1: anch'io.
0: non si può
1: No, no.
0: dire, io speravo in un'anticipazione, invece niente.
1: No, me le mandano solo qualche giorno prima perché appunto io conosco personalmente, conosco la professionalità delle persone, mi fido e non chiedo di vedere niente prima, a meno che non vogliano loro per avere un parere su quello una salta artistica, ma finora non mi hanno delusa, anzi, mi stanno facendo scoprire anche cose del Ticino che non conoscevo.
0: Ecco, questo è molto bello. Tra l'altro, in chiusura, una curiosità, io leggevo sull'articolo che la regione...

0: ha dedicato al suo progetto, che c'è anche chi l'ha contattata chiedendo come abbonarsi, no? Pensando che poi alla fine potesse essere davvero una rivista vera e propria, ma se dovesse, ecco, metterci dentro dei contenuti, al di là della copertina e delle illustrazioni, che naturalmente già sono molto belle, lei avrebbe già in mente che cosa mettere dentro, cioè che cosa conterrebbe una rivista come questa di Ticinese, pensando naturalmente al leitmotiv del territorio e di questo forte legame, insomma, col territorio.
1: Ma io quello non saprei bene come affrontarlo. Io, come appunto racconta storia, rimarrei un po' su questa idea di rappresentare il Ticino tramite illustrazioni. Quello che farei magari è raccontare un po' di chi sono gli illustratori che hanno creato le copertine, perché sono persone meravigliose con una grande creatività, e lascerei un po' di spazio a loro.
0: Un po' di spazio allora. Allora noi restiamo anche noi su questo, sulle copertine, sul loro valore artistico, in qualche modo anche editoriale, ma soprattutto anche per la loro capacità di raccontarci il nostro territorio, la nostra realtà attraverso queste realizzazioni creative e giovani. Ringraziamo Lisa Gyöngyi per essere stata con noi, e appunto comunque per vederle dal vivo basta andare alla Biblioteca Cantonale di Bellinzona. Grazie per essere stata con noi.
1: Grazie mille a voi.

0: E lo proponiamo spesso nelle nostre scalette musicali di Kappa e ci piace Stromae, questo cantante, rapper e produttore belga. Questo era il suo brano Santé, tratto dall'album Multitude del 2022, album e brano che ci hanno portati dritti dritti al nostro appuntamento con gli Anacardi.
1: Kappa.
0: Tra arte dell'interpretazione, gioco del linguaggio, un semiologo e un attore in dialogo. Torna questa settimana a Sconfinare Festival, alla sua settima edizione, dall'8 all'11 ottobre. Naturalmente si svolgerà in Piazza del Sole a Bellinzona e a dare il via al festival sarà l'incontro con Fabrizio Gifuni e Stefano Battezzaghi, moderato l'incontro da Lorenzo Buccella. L'incontro si intitola Quando la parola diventa scena, dalla pagina al palcoscenico, e noi abbiamo il piacere di parlarne dandovi qualche anticipazione con uno dei due ospiti. Stefano Battezzaghi, buonasera, ben trovato.
2: Buonasera, buonasera a voi.
0: Allora, intanto... Eccoci, benvenuto. Stefano Battezzaghi è semiologo, saggista, studioso dei giochi linguistici e dei processi creativi ed esplora da sempre la lingua come materia mobile, intelligente, ambigua. Allora, lo dicevamo, qui si metterà un po' in scena un dialogo, uno scambio tra testo e potremmo dire palcoscenico. Ecco, come ci si arriva, Stefano Battezzaghi? Come funziona, come si mette in atto questo passaggio?
2: No, ma infatti poi io non è che riesco a dare molte anticipazioni perché non lo so, no? Cosa succede domani. Non è scritto questa volta, non c'è un testo, però è bellissimo poi confrontarsi con Fabrizio Gifuni, come mi è capitato altre volte di fare per mia fortuna, perché... veramente una capacità magistrale di interpretare non soltanto la parola che è stata scritta per la scena, ma molto spesso anche testi che non sono nati per essere letti, e invece lui li vivifica, no? Per cui, a proposito dello sconfinare, questo confine credo che sarà uno dei protagonisti del nostro dialogo, anche perché io invece sono da una parte molto legato a giochi di tipo enigmistico, che sono giochi tutti scritti, che restano scritti, che all'orale non funzionano, per cui ci sarà appunto così, sarà bello confrontarsi su questo.
0: Certo, e quindi insomma sarà anche una bella sfida, perché come dice lei, pensare alla parola scritta che si può, come dire, anche spostare, cambiare. Alla fine invece pensare a una parola che, come lei prima ha usato il termine, vivifica, no? Una parola che diventa viva e che prende anche corpo, che prende una forma e che viene anche detta in un certo tempo, lasso di tempo, poi è tutta un'altra cosa. Ma pensando anche a un altro dei temi di questo festival, uno è la parola ma l'altro è anche il silenzio. Ecco, su questo invece pure ci sarà un dialogo, uno scambio tra di voi, pensando al silenzio.
2: Beh sì, perché appunto poi il confine, no? è anche quello. Il silenzio è molto affascinante perché appunto non è l'assenza di parola, non è semplicemente l'assenza di parola, ma a volte sostituisce la parola e risulta anche più espressivo, no? In italiano abbiamo un ossimoro che viene usato in maniera ormai epidemica, che è il silenzio assordante. Quando qualcuno sta zitto in un modo, in un momento in cui è come se dicesse veramente mille parole. Sì, ed è una, in questa poi società in cui abbiamo i talk show, no? La parola che diventa spettacolo, e lo spettacolo che diventa soltanto parola molto spesso sovrapposta, incomprensibile, ideologica o comunque strumentale, l'idea del silenzio è una, così, un'interruzione, no? Un'interruzione anche della grande, questo poi l'aveva detto Fellini nel suo ultimo film, no? La voce della luna, c'è il personaggio interpretato da Benigni, scritto da Ermanno Cavazzoni, che dice: ma se si facesse un po' di silenzio forse si potrebbe capire qualcosa, no? Il silenzio che fa capire ancora più della parola. Questo è un confine a sua volta affascinante, soprattutto per artisti come Fabrizio Gifuni.
0: Certo, poi io pensavo anche invece quando lei diceva silenzio assordante, talvolta il silenzio assordante si percepisce proprio nei momenti in cui invece ci si aspetterebbe che qualcuno dicesse qualcosa e poi invece non esce niente, allora il silenzio diventa quasi una presenza che incombe e è un po' scomoda. E giustamente lei lo diceva, poi il bello di vedere una scena, una parola anche portata in scena è il fatto che venga anche accompagnata da gesti, posture. L'altra cosa però anche interessante, lei parlava anche dei talk show di oggi, insomma le parole oggi vengono anche un po' sprecate e anche no? Usate impropriamente. Quindi è anche bello un incontro su questo perché è anche un'occasione, ecco, per far sì che alcune parole importanti si possano riappropriare anche dei giusti significati.
2: Ma quello possiamo sperarlo. Ovviamente io mi occupo anche di giochi, no? Il gioco è sempre un'oscillazione, è anche vicino all'errore. Quindi io sono indulgente, ho le miei fastidi, però sono indulgente sulla parola usata male. L'importante è che la parola sia usata male nel senso un po' improprio, un po' così approssimativo, no? Però io ho in mente, è proprio una cosa, io lo dico,
0: Sì,
2: non
0: certo.
2: credo a tante cose. C'è una cosa però in cui io credo tanto, e l'ha scritta Gianni Rodari, il grande scrittore per ragazzi, che dice: tutti gli usi della parola a tutti, non perché ciascuno sia poeta, ma perché nessuno sia più schiavo. Ecco, questa idea di tutti gli usi della parola comprende anche un po' la parola approssimativa, ma se diventa espressione di qualcosa che prima non veniva espresso, è benvenuta anche quella.
0: Certo, anche su questo ha perfettamente ragione e di nuovo però anche qui tornerei in questo caso tanto di più, come posso dire, può essere un arricchimento o il messaggio può passare in modo più diretto se poi questa parola viene pronunciata e non soltanto scritta, ma questa magari adesso è una mia interpretazione personale, ma insomma abbiamo già dato un po' qui e si percepisce il gusto dello scambio, della sfida, dell'incontro che ci sarà. Allora io lo ricordo domani alle 18:30 al Festival va a sconfinare, dunque in Piazza del Sole a Bellinzona, incontro dal titolo Quando la parola diventa scena, dalla pagina al palcoscenico, ci saranno Fabrizio Giffuni e Stefano Bartezzaghi, che io ringrazio per essere stato con noi. Grazie.
2: Grazie
0: Buon incontro domani.
2: a lei. Sì, stavo per dire la parola che diventa scena, che non è la parola che diventa scema. Non mi sembrava troppo.
0: A risentirci presto, grazie.
2: Arrivederci, Natascia,
0: Grazie.
2: grazie a lei.

0: I'm a Stranger Here Myself, ed era il cantante Rufus Wainwright qui impegnato nel repertorio di canzoni di Kurt Weill, con questo brano tratto dall'omonimo disco I'm a Stranger Here Myself del 2025, brano che ci ha quasi portati alle notizie. Io volevo ancora segnalarvi, prima parlavamo in apertura con Lisa Gyöngyi del Ticinese, dunque di queste copertine realizzate per una rivista immaginaria che tanto vorrebbe assomigliare al New Yorker, e c'è questa mostra in biblioteca cantonale a Bellinzona. Allora Lisa Gyöngyi voleva ancora dire in chiusura, ma non c'è stato il tempo, che la copertina di novembre sarà poi possibile scoprirla in anteprima proprio andando alla mostra.
1: FIT, Festival Internazionale del Teatro della Scena Contemporanea. In diretta dalla zona franca allestita davanti al Teatro Foce a Lugano, Charlot incontra i protagonisti del festival in una puntata aperta al pubblico e racconta il davanti e il dietro le quinte di un'edizione che riflette sul fare teatro in una società in cui la politica è spettacolo e in cui il teatro è diventato il luogo in cui mostrare la realtà quando dovrebbe essere il luogo della sua antitesi. In diretta dal FIT, a cura di Monica Bonetti. Charlot, sabato alle 10.30 e in replica domenica alle 14.35.
2: Rete 2.
3: In studio Lino Bini. L'arrivo nel Consiglio di Stato ticinese di Piero Marchesi non ha modificato la ridistribuzione dei dipartimenti, che continueranno ad essere diretti dai rispettivi consiglieri di Stato. Questo è in sintesi quanto emerso dalla prima seduta del governo dopo l'ingresso del democentrista Marchesi, subentrato al dimissionario Claudio Zali anche nella gestione del Dipartimento del Territorio. Una lunga mattinata e un primo pomeriggio di discussioni in seno all'esecutivo che hanno portato alla decisione di ristabilire, così come era all'inizio anche della legislatura, anche le responsabilità politiche dei settori della magistratura, della polizia cantonale e della divisione delle costruzioni. Una decisione di non cambiare nulla o quasi, che può avere più letture. Per meglio comprendere il passo adottato dal governo ci colleghiamo con il nostro inviato a Palazzo, Luca Berti.
4: Sì, è stata una scelta fatta, lo ha detto il governo durante la conferenza stampa, per garantire la maggiore stabilità possibile negli ultimi 6 mesi che ci separano dalle elezioni. Questo anche dopo gli scossoni portati dal caso che ha visto coinvolto l'ex consigliere di Stato Claudio Zali. E così, per riuscire a mantenere questa stabilità, ogni ministro ha tenuto il proprio dipartimento e, come dicevate, la polizia torna sotto le istituzioni dirette dal leghista Norman Gobbi. Stesso principio di stabilità anche per l'assegnazione del ruolo di presidente, che rimane alla socialista Marina Carobbio Guscetti, che ha ripreso il ruolo da Zali dopo le dimissioni annunciate a fine luglio. Certo è che oggi sul tavolo del governo ogni consigliere di Stato ha messo i propri desideri in fatto di dipartimenti, e quello più ambito è stato proprio il territorio, poi andato al democentrista Piero Marchesi. Gobbi non ha mai fatto mistero di essere stato interessato, un interesse che poteva esserci anche da parte di Raffaele De Rosa del centro. In conferenza stampa si è però ribadito di nuovo che la scelta collegiale del governo è stata quella di responsabilità verso lo Stato prima degli interessi personali dei singoli ministri. Dal canto suo, Piero Marchesi, nelle prime dichiarazioni da capo del territorio, ha detto di voler subito entrare in materia, individuando al più presto gli ambiti dove servono decisioni urgenti. Ecco, vista la distanza politica con il precedente capo del dipartimento, è probabile che gli accenti saranno diversi. Tra i dossier citati da Marchesi c'è il tram treno, la scheda R6 e il lupo. Linea a voi.
3: Grazie Luca Berti, in diretta da Palazzo delle Orsoline a Bellinzona. Per maggiori dettagli noi vi rimandiamo all'appuntamento di questa sera di 6 di sera. Le FFS hanno annunciato la chiusura di nuovi sportelli nelle stazioni ferroviarie, sportelli che saranno sostituiti da distributori automatici di biglietti. La misura interesserà 13 stazioni, la gran parte delle quali nella Svizzera tedesca, e sarà attuata questa misura a partire da gennaio. Con questa misura di fatto rimarranno in tutto il paese solo un centinaio di sportelli attivi, con la presenza di personale in grado di fornire biglietti e informazioni ai viaggiatori. Israele si è fermato oggi per ricordare l'attacco terroristico di Hamas sferrato il 7 ottobre di 3 anni fa, che causò la morte di almeno 1200 israeliani tra civili e soldati. I familiari delle vittime si sono raccolti nei luoghi della strage per commemorare i loro cari con un minuto di silenzio. Un attacco che ha scatenato la vasta offensiva israeliana, tuttora in corso, soprattutto nella striscia di Gaza, dove anche la notte scorsa 2 persone sono morte sotto le bombe di Tel Aviv. Notizie false, fuorvianti, con queste parole Mosca prende le distanze e rassicura sulle voci di un possibile nuovo decesso per peste nel paese, dopo la morte di una ricercatrice di un laboratorio di Irkutsk in Siberia. Una situazione che solleva dubbi e timori, tanto da spingere l'OMS a chiedere al Cremlino informazioni supplementari, visto che il caso potrebbe rendere necessaria l'adozione di misure di sanità pubblica straordinarie. Cremlino, che attraverso il suo portavoce ha invitato a ignorare le voci non ufficiali e a fare riferimento solo alle informazioni dell'Agenzia Federale per la Tutela della Salute russa. Il Nobel per la chimica è stato assegnato quest'anno a 2 ricercatori, professori emeriti universitari, il francese Henri Kagan e il giapponese Kenzo Sohai, per la scoperta dell'effetto non lineare dell'autocatalisi nella sintesi organica. Con i loro esperimenti hanno risolto uno dei misteri fondamentali della chimica organica, ovvero la simmetria delle molecole chiamate chirali. La presenza delle zecche in Svizzera è stata rilevata anche su alpeggi a 2000 metri di altitudine. Lo comunica l'Istituto per lo studio della neve e delle valanghe di Davos, stando al quale la presenza stabile di questi arachnidi è salita a 1400 metri con la colonizzazione di campi e boschi. Una presenza a quote sempre più elevate, resa possibile dai cambiamenti climatici, con temperature sempre più elevate che ne favoriscono la vita e la diffusione. Domani in tutto il paese è previsto tempo nuvoloso con precipitazioni frequenti, oltre Alpe limite delle nevicate in calo a 1700 metri.

0: Lilo Gonzales, cantautore salvadoregno, ci ha riportati in studio qui a Kappa. Lilo Gonzales con il suo brano Ningún Ser Humano Es Ilegal, tratto dall'album A Quien Corresponda del 2017. E come dicevo, appunto, brano e album che ci hanno riportati in studio qui a Kappa. Al microfono con voi questa sera Natascia Fioretti. Noi staremo insieme fino alle 18:30, come sempre. Adesso vogliamo parlare di birre a fermentazione spontanea, birre che sanno di territorio. E vogliamo farlo con Nicolas Barrera, che è in collegamento con noi. Buonasera, ben trovato Nicolas.
1: Buonasera Natasha, grazie per la comunicazione.
0: Allora, per noi è un piacere averla nostra ospite. Allora, intanto, birre a fermentazione spontanea le producete lei insieme a Fabio Colombo. Dove esattamente? Partiamo da qui, da una informazione semplice.
1: Bene, noi siamo a Bellinzona, delle antiche cantine della birreria Bellinzona, la famosa birreria che faceva la birra Bevi, che è data dal 1778, 1878, scusa.
0: 1878. E allora, intanto io ho trovato il sito, basta digitare www.arbant.ch. Allora, questa parola, intanto, che cosa significa che vi connota, insomma, che dà il nome, ecco, al vostro birrificio?
1: Oh, Arbante è una parola che l'ha trovato Fabio, il mio socio, dialetto. Vuole dire ossare, è una parola che piace tanto a noi perché rappresenta la nostra identità, quello che noi vogliamo sempre fare, andare un po' a approfondire nel mondo della birra, una ricerca di stile antiche, principalmente stile belga, quello è un po' quello che cerchiamo.
0: Certo, ecco, lo dicevo, allora siete in due. Allora, quali sono le competenze, ecco, che vi contraddistinguono, o i due percorsi vostri per cui alla fine, mettendovi insieme, siete arrivati a fare questo tipo di produzione?
1: Sì, con Fabio ci conosciamo già da 5-6 anni, penso, quando io avevo un vigneto vicino alla birreria. E lui è venuto da me a cercare un po' di uva per fare una IGA, che è un Italian Grey Pale, adesso diciamo TIGA, Ticino Grey Pale. Lì abbiamo iniziato a parlare, lui mi ha raccontato la sua storia, lui viene del mondo, ha lavorato sempre con la birra, ha studiato maestro birraio negli Stati Uniti, dopo ha lavorato lì per un grande birrificio artigianale, nell'area delle birre di fermentazione spontanea principalmente. Dopo si è traslocato, è ritornato al Ticino per fondare uno dei birrifici più importanti che adesso abbiamo. E dopo ho continuato con questo progetto di Arvant, dove sì, penso che da 5 anni sono anche io dentro. Io vengo più del mondo del vino, ho lavorato a Zurigo, dopo anche in Argentina, quando era lì. Boh, adesso ritornato alla birra, che sempre è stata una passione per me, perché ho fatto birra, faccio birra da 15 anni, ma in un altro modo.
0: Quindi è stato un bel ritorno. E Nicolas Barrera, una curiosità, dicevo prima, io sono approdata sul sito, devo dire, non conoscevo prima le vostre birre, ho trovato splendide le etichette. Prima lei parlava di identità, di vostra identità, e mi sembra che un po' le etichette riescono a comunicare la vostra identità e quello che intendete fare anche con la produzione o col tipo di produzione, ecco, delle vostre birre.
1: Sì, grazie. È tutto collegato. In verità noi vogliamo non solo fare un prodotto da bere, anche c'è tutta un'istoria da raccontare dietro. Non solo il nome del birrificio, anche i nomi di ogni birra, che vengono da un libro famoso di Italo Calvino, Città Invisibili, dove racconta un po' la storia. Questo personaggio che viaggia per il mondo e queste città abbiamo preso i nomi per le nostre birre. Dopo il disegno di ogni birra è fatto da un artista dall'Italia, che anche c'è un disegnatore grafico del Sudafrica che abita qui in Ticino anche, che fa tutte le immagini. Veramente a noi piace tanto far capire questo che, come dirlo, le birre hanno una storia legata non solo con quello che si fa, che sono delle donne dietro che hanno fatto sempre la birra storicamente, e noi volevamo dare un'immagine un po' più femminile.
0: A questo proposito, lo sa che ho davanti a me proprio l'etichetta che avete dedicato a Meret Bisegger, anche questa molto bella.
1: Sì, quella è bellissima, anche lì si parla tanto del territorio.
0: Sì.
1: Abbiamo creato con lei volevamo fare da tanti tempo già una birra insieme. Abbiamo cercato con lei delle erbe, abbiamo trovato questa erba che si chiama Artemisia verlottiorum, un'erba che qua in Svizzera, più in Ticino, è considerata un'erbaccia invasiva, neofita. E il discorso era far capire che non sono delle erbacce, che tutta erba è buona. E abbiamo arrivato a questa erba perché è interessante il sapore, arome che dà, e anche storicamente era il tipo di erba che si utilizzava per far la birra.
0: Certo.
1: Perché prima del lupulo c'erano altre erbe, dopo il lupulo con la birra, come si conosce oggi, ma in forma moderna, ha conquistato tutto, ma prima erano tante altre erbe. Sicuramente l'artemisia era un'erba che si utilizzava per fare la birra.
0: Certo, siamo in chiusura, Nicolas Barrera, ma voglio ancora chiederle, tanti all'ascolto sicuramente lo sapranno già, ma per chi magari non ha tanta confidenza con le birre, qual è la caratteristica delle birre spontanee? Pensando ecco invece alle birre che più normalmente troviamo sul mercato, vengono chiamate anche birre acide, ma insomma quali sono le caratteristiche principali?
1: Una birra spontanea principalmente è una birra da godere con calma, non è una birra dissetante dopo una passeggiata, è più per una birra, possiamo dire, di meditazione, dove non vai a cercare un sapore classico che è già conosciuto, che oggi si conosce come birra. Qui possiamo andare più vicino al mondo del sidro o del vino naturale. Sono birre fantastiche per abbinare con cibi di questo tipo, può essere il piccante o il speziato o anche una vela fondue, può andare perfetto con le nostre birre.
0: Nicolas Barrera mi ha aperto un mondo, devo dire la verità, le proverò anch'io, ma intanto voglio anche ricordare, anzi segnalare a chi ci ascolta. Allora, intanto il sito lo dicevo www.arban.ch, ma soprattutto per andare ad ammirare queste bellissime etichette. Ma poi volevo anche segnalare che sul nostro portale RSI Food c'è un articolo che firma Emma Berger, nel quale proprio si racconta di Arbant e quindi è un'occasione per andare ad approfondire, a scoprire magari ancora altre cose, oltre a quelle che abbiamo raccontato questa sera. Intanto io ringrazio moltissimo Nicolas Barrera per essere stato con noi. Grazie e buon lavoro.
1: Ti ringrazio a te, grazie mille.

E lo dicevamo proprio ieri che in scaletta abbiamo anche sempre tante voci svizzere. Questa sera, in questo momento, abbiamo ascoltato Martin Lechner con la sua Seven Seconds, questa sua reinterpretazione del brano di Nenè Cherry. Il brano è tratto dall'album Another Step del 2024 di questo cantante svizzero. E brano e cantante ci hanno portati dritti dritti al nostro appuntamento con i Pensieri in Libertà. E questa sera per i Pensieri in Libertà voglio raccontarvi una storia che vi dico subito, ho letto su Vanity Fair, una storia che però mi è piaciuta subito, ho pensato di raccontarvi, ed è una storia che tra le altre cose ci ricorda quanto nella vita contino anche il caso e la fortuna, quanto tante volte riescono a fare la differenza. Poi non sempre la fortuna bussa alla nostra porta, questo lo sappiamo, ci accompagna, e penso però ad uno dei miei brani preferiti che spesso ascoltiamo anche al mattino. Max Rabe, che con la sua Palast Orchestra canta Guten Tag, liebes Glück, heute ist ein guter Tag, um glücklich zu sein. Steht das Glück vor der Tür, dann lasse ich es rein. Insomma, buongiorno, buongiorno, gioia, fortuna, anche si può dare questa connotazione. Grazie per aver bussato alla mia porta, già che ci sei, già che sei qui, ti apro la porta e ti lascio, ti faccio entrare. E un giorno così, un giorno fortunato, un giorno anche gioioso, lo ha vissuto Jennifer Grant, che nel 2006 acquistò all'asta un vecchio baule, fino a quel momento custodito nella casa di Agatha Christie a Greenway nel Devon, dove la scrittrice visse con il marito Max Mellowan. Un vecchio baule, un baule come tanti altri, se non fosse che era appartenuto alla creatrice della fantastica Miss Marple, lo dicevamo nel sommario. E proprio per questo Jennifer Grant, una volta fatto l'acquisto all'asta per 100 sterline, quindi già qui, insomma, un giorno per così dire fortunato, gioioso, l'acquisto di questo baule che faceva parte del lotto 677, un baule con le iniziali CMM, che sono quelle della madre Clara Margaret Miller. Non si fece grandi pensieri però Jennifer Grant quando acquistò il baule, naturalmente era felice di lei, grande appassionata, grande lettrice, conoscitrice di Agatha Christie, ne era naturalmente contenta, si è portato a casa il baule, tutta felice, poi l'ha aperto e ha visto che conteneva una piccola cassaforte, però non ci ha pensato più di tanto, ha chiuso il vecchio oggetto e poi è tornata ad aprirlo 4 anni dopo. E certo non deve essere una tipa particolarmente curiosa questa Jennifer Grant. Miss Marple avrebbe risolto subito il mistero, si sarebbe subito data da fare per scoprire che cosa contenesse quella piccola cassaforte. Lei invece ha aspettato i lavori di ristrutturazione della sua casa e ha poi chiesto a un operaio munito del giusto attrezzo di forzare la cassaforte. Dentro ci hanno poi trovato una piccola borsa all'uncinetto colma di monete d'oro e poi una scatolina di cartone. Lì per lì, insomma, non sembrava potesse avere grande valore, e invece poi conteneva un tesoro, ovvero un anello a 3 diamanti e una spilla di diamanti a forma di fibbia. Grant li riconobbe subito, da grande intenditrice e conoscitrice, erano i gioielli della signora Clara, la madre di Agatha Christie, e Filippo Iarocci, che firma l'articolo su Vanity Fair, descrive poi molto bene la spilla del XIX secolo, dice una spilla in argento e oro, interamente ricoperta di diamanti all cut per un peso complessivo di 7 carati e mezzo, un oggetto che appartiene a un modo molto diverso di intendere il gioiello, cioè questa fibbia preziosa. Tra 800 e i primi 900 poteva trasformare un elemento funzionale dell'abbigliamento in un vero ornamento, per poi essere appunto adattata e indossata come spilla. Nel caso della famiglia Christie, però, alla lavorazione si aggiungeva soprattutto la provenienza. Insomma, caramba, che sorpresa, si potrebbe dire, che sicuramente avrà detto così Jennifer Grant, che per un periodo decise di tenere i due oggetti di grande valore. Li indossò però con poca soddisfazione e alla fine ha deciso di metterli all'asta per un valore tra le 6.000 e le 8.000 sterline. Ecco, ma l'appassionata lettrice dei crimini di Agatha Christie ha incassato molto di più. Ha incassato più di 27.000 sterline per la spilla e più di 21.000 sterline invece per l'altro oggetto, per l'anello. Cosa può fare l'amore per una scrittrice? Viene da dire. Certo, non un amore sconfinato, quello di Jennifer Grant, altrimenti non avrebbe badato al denaro e i gioielli se li sarebbe tenuti.
Che poi cosa ci ha fatto con le 50.000 sterline raccolte contro, ricordiamolo, le 100 sterline investite inizialmente per aggiudicarsi il baule all'asta? Questo però non voglio svelarvelo. Se siete curiosi dovete andare a recuperare l'articolo sul sito di Vanity Fair, articolo, ricordo, a firma di Filippo Iarocci.

Fabrizio Bosso e Camà con la loro Picasso, l'arte di amare, ci hanno traghettati alla nostra ultima mezz'ora insieme qui a K. Sono le 18 e un minuto. Tra poco parleremo di tennis. A me mi ha rovinato il tennis, e questo è il titolo di un libro, un titolo che ci fa subito sorridere, ma ne sapremo di più tra poco, perché all'appuntamento con i nostri consigli, rigorosamente con la K, ci arriviamo in musica con Giulia Millanta. Era sua, Luna, la follia.

0: Giulia Millanta, Luna, la follia, brano tratto dall'album Only Luna Knows del 2024 di questa cantante fiorentina basata a Austin in Texas, che ci ha portati ai nostri consigli. In questi giorni, lo avrete notato sui giornali italiani, ma anche nei media se ne parla, e si parla parecchio di Sinner, che per rimettere in salute il suo menisco ha detto che tornerà a giocare nel 2027. Insomma, c'è chi scrive, no? si sprecano, mi viene da dire, quasi fiumi di inchiostro per capire se davvero è necessario che lui si fermi così tanti mesi, perderà anche dei soldi. Insomma, davvero, e non è la prima volta, ne è nato e ne è attorno un vero e proprio caso. Di tennis stasera vogliamo parlare anche noi, ma a più umili livelli, raccontando la storia di Ubaldo Berti. Allora lo facciamo partendo dal libro che ci racconta questa storia, il libro dal titolo A me mi ha rovinato il tennis, un titolo, lo dicevo prima, che ci fa subito sorridere. La pubblicazione è uscita per Blechi Edizioni lo scorso 2 ottobre e noi per parlarne abbiamo con noi Ubaldo Berti. Buonasera, ben trovato Ubaldo.
1: Buonasera a voi.
0: Allora, io ho citato Sinner, magari Sinner in qualche modo c'entra anche in questo libro, visto che si parla anche di un momento d'oro per il tennis italiano.
1: Sì, in realtà io sono tornato a giocare a tennis adesso che ho 35 anni, dopo aver giocato in adolescenza, e ho scoperto come Sinner abbia in qualche modo cambiato, diciamo, la pratica anche del tennis amatoriale in Italia, perché all'epoca in cui giocavo io il tennis era uno sport minore, diciamo, una specie di rifugio per chi non fosse capace di, diciamo, giocare a calcio, perlomeno nel mio contesto cittadino, mentre adesso il tennis è gettonatissimo, cioè fissare un campo per giocare è diventata una specie di
0: un'impresa,
1: bisogna mettere le sveglie con le applicazioni,
0: ha
1: inciso molto anche sulla pratica amatoriale, della quale io purtroppo faccio parte, ecco, non sono sicuramente spendibile a livelli superiori, però il tennis è uno sport micidiale da un punto di vista fisico, sia per i professionisti, soprattutto per noi amatori. Ecco
0: perché infatti ora qui potremmo dire: se nel caso di Sinner di traverso ci si è messo il menisco, qui in questo caso invece che cosa succede?
1: Beh, succede che in realtà è la storia del mio rapporto ormai degli ultimi 12 mesi, anche un po' di più, con il mio calcagno destro, cioè il libro è totalmente dedicato al mio calcagno. Si doveva intitolare Haglund, avventura di un calcagno, che è appunto la patologia che non si sa se ancora mi è stata diagnosticata o meno, perché ci sono pareri discordanti tra i vari ortopedici che ho interpellato. E quindi il libro si sostanzialmente racconta questa specie di avventura medicale che io mi sono trovato a subire dopo aver ricominciato col tennis e aver conosciuto l'anatomia come cambia rispetto all'adolescenza. Ecco, già in età, la mia età attuale inizia a presentare un pochino i conti, diciamo, di quella che è la pratica tennistica. Ecco, e quindi io racconto, diciamo, e via via il mio percorso medico, non soltanto medico, perché mi sono rivolto a qualunque genere di figura, dai santoni ai guaritori agli iperspecialisti, e ancora confesso non l'ho ancora risolto, cioè il libro è in fieri, diciamo, l'ho dovuto chiudere, ma sarebbe
0: poteva andare avanti.
1: Sì, purtroppo sì.
0: E senta, parlando un po' o venendo alla scrittura, è un tipo di scrittura autoironica, scorrevole, che mescola l'umorismo personale con l'osservazione sociale, quindi alla fine, insomma, questa sua esperienza personale che naturalmente ha vissuto e sta vivendo nel tennis, però le ha permesso poi in realtà di allargare il suo sguardo e di parlare anche di altro attraverso il tennis.
1: Sì, certo, appunto il filone portante è quello del tennis amatoriale in Italia, cioè io mi sono ritrovato a frequentare il circolo sportivo, il circolo del tennis, con un occhio ovviamente più maturo rispetto a quando lo frequentavo da ragazzo, e mi sono accorto di quelli

0: legata al mondo, al micromondo del circolo sportivo, diciamo, quindi io non ho assolutamente la presunzione di entrare nel merito tecnico del tennis, è soltanto, diciamo, una visione più, si passa il termine, sociologica di quello che è il mondo del tennis amatoriale, ecco.
1: Allora, senta, ci fa un esempio concreto?
0: Beh,
1: Pensando.
0: sono
1: Sì.
0: i tipi di chi frequenta il tennis, cioè per lo più sia le fasce d'età si dividono e diciamo le categorie si raggruppano più per fasce d'età, però poi ad esempio un tipo ricorrente che io ho rappresentato nel libro è chi si ispira al tennis di marca, diciamo, spagnoleggiante, no?
1: Ah.
0: Nato con Nadal, diciamo, al grande punto, e poi comunque proseguito. Ecco, se nel tennis professionistico ne ha grandi meriti, nel tennis amatoriale invece c'è una specie di surrogato non proprio eccezionale, soprattutto da un punto di vista estetico. Io ne descrivo un po' l'estetica dell'abbigliamento, delle gestualità, no? Le esclamazioni, il vamos, che è una roba che si sente a Bagno a Ripoli o a Firenze, diciamo, ma non a Madrid. Ecco, quindi è un po', diciamo, si vengono a creare queste scene un pochino surreali, no? Nel mondo appunto di un circolo di persone, per lo più sono professionisti anche stimatissimi, che poi si trasformano in questi personaggi un po' quasi energumeni. Ecco, diciamo, il tennis è un po' questo sostanzialmente a livello amatoriale.
1: Certo, che però alla fine sono tutti accomunati dalla stessa ossessione, perché alla fine diventa un'ossessione, come lei ci racconta nel libro, per la racchetta.
0: Ah, beh, sì, certo, no, la racchetta, sì, io ho voluto proprio dedicare un capitolo centrale del libro che fa un po' da cerniera tra le due fasi, diciamo, sanitarie, perché nella prima parte io parlo del calcagno. Poi quando io sembro essere guarito, diciamo, di questa cosa del calcagno, mi subentra un problema al ginocchio, insomma, vabbè. E diciamo, questo ponte viene fatto proprio da un capitolo che io dedico a come si distrugge una racchetta in modo, diciamo, con un cerimoniale che sia dice,
1: Consono.
0: compiuto, consono e compiuto, perché non è una cosa così poco comune vedere appunto la distruzione dell'attrezzo, comunque un'attrezzo anche costoso, tenuto con una sorta di sacralità, che poi di fronte a una mattinata di domenica dove si perde viene devastato, e quindi anche lì c'è bisogno di tutta una serie di accorgimenti che io provo a descrivere. Io ho avuto, racconto appunto un'esperienza personale, cioè un mio caro amico quando eravamo ragazzi, lui si trovò a distruggere la racchetta sbagliando, cioè invece che infrangerla sul terreno la lanciò contro la porta del pallone, gli ritornò addosso e gli frantumò quattro incisivi. Da lì abbiamo capito l'importanza di come si distrugge una racchetta, ecco, nel mondo tennistico.
1: Anche questo bisogna impararlo. Allora, io ricordo il titolo: A me mi ha rovinato il tennis. È uscito per Blacky Edizioni. E noi ringraziamo Ubalto Berti per essere stato con noi e per avercene dato qualche anticipazione. Grazie.
0: Grazie a voi, grazie mille.

0: Wild Wild Wood, brano di Paul Weller, omonimo anche, lo stesso titolo porta anche il disco Wild Wood ed è un disco del 1993 ed è il secondo album di Paul Weller, già con i Jam e gli Style Council. 18 e 16 minuti ed è tempo di cappa e spalla. Allora io subito saluto il nostro ospite di questa sera, Roberto Scarcella, ben trovato.
1: Ciao Natascia, buonasera e buonasera a chi ci ascolta.
0: Allora, noi poco fa abbiamo parlato di tennis e ossessione per la racchetta e se il tennis può diventare materiale e sostanza per un libro, un calciatore può trasformarsi in un influencer letterario e questo è il caso di Gustavo Scarpa, vero Roberto Scarcella?
1: Sì, in questi giorni in cui si parla tantissimo di Messi e Cristiano Ronaldo. Parliamo di un calciatore che non è molto noto almeno a queste latitudini, anche se in Brasile in realtà è molto conosciuto. Ha vinto due Coppe Libertadores, che sono la Champions League del Sud America. Gioca nell'Atlético Mineiro, che è una squadra forte, conosciuta e insomma nota ai più. E lui non leggeva fino a che nel 2019 una zia gli regala la biografia di Steve Jobs, quindi non proprio Shakespeare, ma un libro. E a volte si inizia anche così, no? Quindi lui, appassionato dalla lettura di questo libro, inizia a leggere e leggendo, leggendo, leggendo, decide di condividere i suoi pensieri sui libri su Instagram, diventando di fatto un calciatore influencer sui libri. La cosa strana è che proprio nell'ultimo periodo ha fatto un video sulla morte di Ivan Illich, che è un famoso libro di Tolstoi, e questo libro è diventato un bestseller in Brasile. È stato il primo libro venduto su Amazon, ha scalato le classifiche. Grazie a lui e a una tifosa dell'Atletico Mineiro è nato un circolo del libro per leggere i libri che consiglia lui, e quindi Gustavo Scarpa ora consiglia libri.
0: Che non è male, quasi meglio, mi viene da dire che scriverli, se penso, no? Pensiamo ad un esempio, quello di Totti che ha pubblicato la sua biografia, se non sbaglio, di recente.
1: Sai com'è? C'è un vecchio
0: Lo
1: detto che
0: so, lo so.
1: avevo letto tempo fa. Che dice di alcuni film era meglio il libro, ma di alcuni libri era meglio l'albero, ovvero meglio
0: Non
1: non scriverli
0: scriverli.
1: proprio. Ed è il caso appunto di Totti, che mi sembra un po', lo dico da romanista, quindi da una persona che vuole molto bene a Totti, mi sembra una persona che dopo il ritiro abbia un po' perso il senso delle cose che fa. Quindi gli consiglierei di entrare nell'Instagram di Gustavo Scarpa e leggersi un bel libro consigliato dal brasiliano. Tra l'altro ne ha consigliati diversi, no? Anche diciamo un po' più facili, come Il Signore delle Mosche, che è il classico libro che
0: Ah
1: si
0: beh,
1: dà a dei ragazzi. Ha
0: certo.
1: consigliato anche La notte di Elie Wiesel, quindi anche cose più, diciamo, serie, più adulte, più importanti. Una cosa che mi diverte è che lui, ad esempio, ha letto anche Shakespeare e ha detto candidamente: ma sapete cosa c'è? Io lo capisco poco.
0: Ah beh.
1: Che comunque è una bella ammissione di dove sono i propri limiti e dove magari si possono anche migliorare, no, da lettore.
0: Ma certo, Shakespeare se non lo si studia, per dire al liceo, eccetera, comunque non è sempre comprensibile per tanti, in verità, no? Non è di facile comprensione Shakespeare, se lo si vuole comprendere davvero, naturalmente, se si vuole entrare davvero nel cuore dei suoi drammi. E Roberto Scarcella, io leggevo che addirittura questo calciatore, Gustavo Scarpa, è riuscito anche poi ad influenzare in qualche modo anche i suoi compagni di gioco, cioè a parlarne dunque, a parte su Instagram, ma anche negli spogliatoi, con effetti, insomma, positivi.
1: Di ogni tipo, perché appunto alcuni si sono incuriositi e hanno iniziato proprio a leggere i libri, ne hanno anche parlato con lui, insomma, si sono appassionati di lettura, il che dimostra che la lettura può essere contagiosa, no? Io stesso sono stato contagiato e ho contagiato leggendo e parlando dei libri che amavo, quindi è una cosa che consiglio di fare anche se non si è calciatori famosi. Una cosa che mi ha divertito è che un suo compagno di squadra, tale Thomas Coelho, lo sentiva parlare di Tolstoi e ha capito Toy Story. E quindi è rimasto un po' spiazzato quando poi, insomma, gli altri compagni si erano messi a leggere il libro e lui era rimasto un po' ai film, Disney, Pixar.
0: Sì. Beh, diciamo comunque che questa è una bella storia perché intanto ci allontana un po' da un cliché, no? Spesso insomma si è portati a pensare che un calciatore magari non sia proprio un lettore appassionato o comunque qualcuno che legge spesso, poi magari anche libri, qui l'abbiamo detto, poi di diverso tenore, però ecco, come Tolstoj, letture come queste, e poi anche diciamo un uso virtuoso a questo punto dei social per una volta, perché in questo caso insomma mi sembra se ne possa parlare in positivo.
1: Certo, no, a differenza proprio di Cristiano Ronaldo che ha passato la serata a lamentarsi che non lo fanno giocare a 42 anni come un bambino, abbiamo qualcuno che dice, insomma, leggo questo, leggo quello. Ora è iniziata anche una collaborazione, non so bene con chi, insomma, roba di audiolibri, e lui ha già detto che leggerà Guerra e Pace, leggerà Camus, insomma, leggerà delle cose anche di un certo livello, e credo che sia un ottimo modo per i ragazzi o per i tifosi di avvicinarsi tramite un giocatore. Non è un caso unico, eh? C'è stato Lilian Thuram che è molto famoso, lui ha scritto dei libri sul razzismo, parla molto bene, parla italiano molto meglio di tanti italiani o ticinesi, e dice cose sensate, si vede che è una persona preparata. Penso a tantissimi altri, perché poi ci sono giocatori laureati, lo stesso Fabio Pecchia, lo stesso Chiellini, che magari a vederlo giocare non si direbbe. E quindi insomma ci sono esempi positivi. Il fatto che lui sia riuscito proprio a usare un social, un mezzo così demonizzato da tanti, per di più da calciatore, è un doppio merito, e speriamo che magari qualcuno prenda spunto.
0: Esatto, che qualcuno prenda spunto, che insomma sempre più giocatori possono anche andare in questa direzione, magari anche, come questo è anche già il caso perché diversi giornali anche ne hanno parlato, che i media siano anche attenti a raccontare questo tipo di storie, non semplicemente poi sempre arenarsi invece sui giocatori, quelli più famosi, che però poi molto spesso purtroppo si lamentano dei cachet, di questo, di quell'altro, e poi alla fine, io, questo naturalmente è la mia opinione personale, queste storie lasciano un po' il tempo che trovano. Roberto Scarcella, come sempre è stato un piacere, grazie.
1: Grazie.

0: Oh no no no, ed era John Clary con questo brano tratto dall'album Pin Your Spin del 2004, disco del pianista e cantante americano John Clary, che ci ha portati in conclusione della nostra puntata di K di questa sera. Allora, io voglio intanto salutare e ringraziare per averci scritto Elena e Massimo, voglio ringraziare la Lita del Parente per la realizzazione della puntata di K di questa sera e voglio anche ricordarvi che tra pochissimo a alle 18.30 c'è Modem, la replica del Modem andata in onda questa mattina. Si parla di Israele al voto sulla sicurezza. Nell'anniversario del 7 ottobre il paese guarda alle elezioni del 27 ottobre. Ci saranno a Modem ospiti Francesca Caferi, giornalista di Repubblica inviata in Israele, autrice del saggio che è appena stato pubblicato, La fortezza Israele, anatomia di un paese senza pace, e Rossella Tercatin, giornalista del quotidiano di Gerusalemme Times of Israel. E poi a seguire, come sempre, alle 19 c'è l'appuntamento con le notizie con 6 di sera. K invece, come sempre, torna domani a partire dalle 17. Da parte mia, dunque, l'augurio di trascorrere una piacevole serata, un buon proseguimento di ascolto, e se vorrete noi ci ritroveremo qui sulla nostra Rete 2 come sempre domani alle 17. State bene e a risentirci presto.
1: Modem.
2: Chi abita vicino alla striscia di Gaza e in ogni altro luogo di Israele ricorderà sempre quello che è accaduto il 7 ottobre. Le case che si sono trasformate in tombe, gli orrori che vorremmo forse dimenticare, ma che ricorderemo per l'eternità.
3: Voglio ricordare al mondo libero che combattendo il terrorismo non difendiamo solo noi stessi, ma anche tutto il mondo libero. Questo non impedisce ad alcuni leader di scagliare accuse contro di noi, di genocidio, di violenze organizzate contro i palestinesi, di affamare i bambini di Gaza. Una menzogna dopo l'altra, una calunnia dopo l'altra.
4: Molte persone che conosco sono di destra e si schieravano con Bibi Netanyahu. Tanti lo restano, ma tra i miei amici, nella mia famiglia e altrove, sono numerosi quelli che lo sostenevano e non lo appoggiano più.
5: Tre anni fa l'attacco di Hamas contro Israele. I morti da parte israeliana furono circa 1200 e 251 gli ostaggi trasferiti nella striscia di Gaza. Uno shock che si fa sentire ancora oggi. L'abbiamo sentito nelle parole del presidente Isaac Herzog e in quelle del primo ministro Benjamin Netanyahu. Dopo gli interventi contro una Gaza assediata con oltre 70.000 morti palestinesi, poi in Libano ed anche in Iran, il 7 ottobre inevitabilmente si farà sentire alle urne in Israele, con le elezioni legislative del 27 ottobre, come ci ha ricordato la voce di una cittadina. Buongiorno dalla redazione di Modem, con Franco Cristini in regia, Marco Polina a gestire lo studio, Luca Fasani al microfono. Stamattina l'anniversario del massacro di Hamas in Israele ci dà lo spunto per parlare di quelle che secondo molti commentatori hanno il potenziale per essere delle elezioni epocali per lo Stato di Israele. Per parlarne sono con noi due ospiti. Comincio con Francesca Caferi, buongiorno.
6: Buongiorno a voi.
5: Francesca Caferri, giornalista di Repubblica, inviata in Israele da dove ci sta parlando, da anni collabora con la RSI ed è autrice del saggio appena pubblicato La fortezza Israele, anatomia di un paese senza pace. Do il benvenuto anche a Rossella Tercatin, buongiorno.
7: Buongiorno.
5: Rossella Tercatin abita, lavora a Gerusalemme dove è giornalista per il Times of Israel. Ecco, Rossella Tercatin, sono passati tre anni, cosa cambia in questa campagna elettorale? Il ricordo di quel giorno quanto pesa ancora per gli israeliani?
7: Pesa tantissimo,
6: Proprio ieri sono stati pubblicati alcuni dati di un sondaggio condotto dall'Israel Democracy Institute, uno dei principali think tank del paese, in cui oltre i due terzi degli israeliani hanno dichiarato che il 7 ottobre è un fattore centrale nella decisione di chi sceglieranno di votare. Il 7 ottobre non è solo un fattore elettorale, è un fattore che ancora vive nella pancia, nel cuore, negli incubi della popolazione israeliana, perché ovviamente è stato uno shock non solo per quello che è successo in quella giornata, ma perché si è ricollegato a tutta la storia di Israele come Stato e anche in qualche modo del popolo ebraico prima dell'esistenza dello Stato di Israele. Molti hanno definito il 7 ottobre come il giorno in cui più ebrei sono stati uccisi durante una giornata dal tempo dell'Olocausto, anche se ricordiamo ci sono state vittime musulmane, cristiane, di ogni religione. E quindi sì, nel momento in cui si va alle urne per la prima volta dal 7 ottobre, cosa straordinaria perché Israele normalmente la legislatura dura 4 anni, ma è molto raro per un governo durare tutti e 4 gli anni, il 7 ottobre è necessariamente nella mente delle persone nel momento in cui si recano alle urne.
5: Francesca Cafferri, tu ti stai recando alla commemorazione dedicata alle vittime registrate al Festival Musicale Nova. Sotto i riflettori della campagna elettorale si sono ritrovati anche una parte degli ex ostaggi, delle loro famiglie e anche delle famiglie delle vittime. Ecco, chi lo ha fatto, in che modo si è espresso pubblicamente, che ruolo hanno preso questi ostaggi?
7: Sì, ci sono due. Ci sono 9 famiglie degli ostaggi che corrono a queste elezioni, 9 persone che vengono dal movimento che per 2 anni ha scosso questo paese, portando in piazza migliaia e migliaia di persone da tutto lo spettro politico di Israele. Ecco, 9 famiglie corrono a queste elezioni, 2 di loro sono schierate con il governo, con il Likud e con un altro partito di destra, la maggioranza è invece schierata per quello che qui viene chiamato il fronte del cambiamento, così come sono schierate per il fronte del cambiamento moltissime famiglie che hanno scelto di non correre in politica, di non impegnarsi direttamente, ma che stanno comunque facendo campagna elettorale. In quale maniera? Chiedendo, e questa è la richiesta che arriverà stamattina da REIM, una commissione d'inchiesta indipendente che accerti una volta per tutte che cosa è successo prima, durante e dopo il 7 ottobre del 2023. Lo diceva la collega Rossella, è incredibile che non si sia andati alle urne prima, è incredibile anche che 3 anni dopo non ci sia un'inchiesta indipendente su quello che è successo quel giorno e quello che è successo prima. Ecco, molte famiglie sono impegnate, al di là di queste 9, a chiedere che ci sia questa commissione d'inchiesta, che è di fatto una richiesta che smentisce il governo, va contro il governo, fa campagna elettorale contro il governo.
5: Ecco, Rossella Tercatin, questa commissione d'inchiesta, l'esercito israeliano sta indagando sul cosa è andato storto quel 7 ottobre, politicamente invece è tutto fermo, Benjamin Netanyahu ha sempre bocciato una commissione statale d'inchiesta. Ecco, qual è la motivazione politica per questo, anche alla luce delle ultime rivelazioni di stampa, secondo cui Netanyahu sarebbe stato messo in guardia dall'Egitto, anche dagli Emirati Arabi Uniti, sui piani di Hamas?
6: Sì, naturalmente l'esercito sin dal giorno 1, forse insomma pochi giorni dopo, ha cominciato a indagare e a cercare di capire davvero che cosa è successo e quali errori sono stati commessi e che hanno permesso una situazione così catastrofica. Però ricordiamoci che le inchieste dell'esercito, per quanto condotte nella maniera più indipendente e accurata possibile, hanno una finalità operativa, una finalità tattica, anche di individuazione di responsabilità, però guardano alle micro situazioni, se così si possono chiamare, di ogni fronte, di ogni battaglia, di ogni base o villaggio attaccato. Una commissione statale d'inchiesta dovrebbe guardare al quadro ampio, a tutto ciò che è andato storto a livello militare, politico, di intelligence. Qual è la Netanyahu sostiene che una commissione d'inchiesta statale indipendente, come è stata per esempio istituita dopo la guerra del Kippur nel 1973, sarebbe necessariamente di parte contro di lui, perché i membri sarebbero determinati dai giudici della Corte Suprema, che questo governo considera tra i principali avversari, se non nemici, a livello politico. E quindi Netanyahu e il suo governo hanno cercato di individuare un altro meccanismo in cui la stessa maggioranza e anche eventualmente politici dell'opposizione decidono di individuare i membri. Ma chiaramente, come si fa a garantire l'indipendenza di una commissione istituita dagli stessi coloro che devono essere indagati? E quindi finora non se n'è fatto nulla, e appunto anche chi ha sempre molti di coloro che hanno sempre sostenuto la destra e lo stesso Netanyahu chiedono che questa commissione d'inchiesta venga fatta, e se il fronte del cambiamento dovesse prevalere sarà sicuramente una delle loro priorità numero uno.
5: Francesca Cafferri, dopo il 7 ottobre quella di Netanyahu è sembrata una fuga in avanti, la guerra a Gaza contro Hamas, in Libano contro Hezbollah, poi ancora l'attacco all'Iran assieme agli Stati Uniti, lotta al terrorismo, come l'abbiamo sentito dire in copertina, o una fuga in avanti per restare al potere? L'abbiamo sentito, non è un grande amico del settore giudiziario, cioè lui era sotto accusa, era in attesa di processo, è anche questo un fattore, Francesca Cafferri?
7: Sì, lo è sicuramente. Per rispondere alla tua domanda bisogna capire da dove la si guarda. Se lo guardi dalla parte del 30% di questo paese che è comunque con Benjamin Netanyahu, questa è stata una lotta al terrorismo vinta dal loro punto di vista, perché Israele si considera vincitore a Gaza, in Libano, in Iran, in Siria, e quindi una cosa che ha riscattato l'errore di Benjamin Netanyahu. Gli elettori di Netanyahu ritengono che siano stati fatti degli errori il 7 ottobre, ma che dopo il primo ministro si sia rialzato, abbia difeso questo paese e abbia ribadito la sua posizione nella regione. Questo è come la vede il 30%. C'è un altro 30% che vede in tutto questo un tentativo di sopravvivenza politica, anche perché è stato detto più volte dai vertici militari nei mesi passati e ribadito in questi giorni che da un certo punto in avanti la campagna militare di Gaza avrebbe potuto fermarsi perché gli obiettivi militari erano stati tutti raggiunti. Gli ostaggi potevano tornare a casa prima, anche un anno prima. È quello che continuano a ripetere generali, membri del servizio di sicurezza interno, oltre che i familiari. Ecco, questo è qualcosa che questa parte del paese non perdonerà mai a Benjamin Netanyahu. Quindi la risposta alla domanda che mi hai fatto non è univoca, ma è assolutamente, dipende assolutamente da dove si vede questa crisi, da dove si interpreta l'operato di questo primo ministro, e in fondo poi è la stessa risposta che aspettiamo dalle urne il 27 di ottobre. C'è più gente che crede a Netanyahu, o c'è più gente che crede che Netanyahu abbia agito così per difendersi? Questo lo capiremo forse il 28 di ottobre.
5: Con Rossella Tercatin, Francesca Cafferri ha accennato a dei generali critici verso Netanyahu. Puntualmente, viene quasi da dire, quando si vota in Israele appare il personaggio nuovo con un partito nuovo per sfidare Benjamin Netanyahu. Stavolta il novellino della politica è appunto un ex generale capo di Stato Maggiore, Gadi Eisenkot. Ci puoi dire brevemente chi è e cosa propone Eisenkot?
6: Assolutamente, e appunto molto spesso aggiungerei che i capi di questi nuovi partiti sono proprio dei generali ed ex capi di Stato Maggiore. Dunque, Eisenkot è una figura molto particolare, e per capirlo bisogna cominciare dalla sua biografia, dall'origine dei suoi genitori. Eisenkot si propone ovviamente come primo ministro e guida il partito che, secondo la maggior parte dei sondaggi, è il partito più popolare di maggioranza relativa, sarà il partito di maggioranza relativa in Israele. Se diventasse primo ministro sarebbe il primo ministro di origine sefardita, ebraica sefardita, cioè di coloro che vengono, diciamo, dai paesi arabi nordafricani musulmani, E questo già sarebbe una rivoluzione, per cui Eisenkot viene da quella parte del paese che molto più facilmente sostiene il Likud di Netanyahu che non invece partiti di centro o di sinistra. Ha una carriera militare stratosferica, nonostante origini relativamente modeste, è cresciuto a Eilat, una città di quella che qui in Israele viene chiamata la periferia del paese, nell'estremo sud, nel deserto del Negev, ha 40 e passa anni di servizio militare, appunto capo di stato maggiore, una persona che però porta, come dire, si propone come una brava persona, una persona onesta, integra, che cerca di fare il meglio, ha cercato di fare il meglio come capo di stato maggiore, cerca di fare il meglio come politico. Molto importante ricordare che è un padre che ha perso il figlio poche settimane dopo il 7 ottobre. E questo lo collega, gli rende facile naturalmente trovare un'affinità con tutte quelle famiglie, con tutta quella parte della società israeliana che dal 7 ottobre in poi ha pagato un prezzo altissimo in termini di lutti, di feriti, di evacuazioni e così via. Cosa propone? Beh, lui diciamo propone un'agenda in qualche modo sionista, mainstream, di quella che dovrebbe essere il buon senso e l'onestà come valori principali, tornare appunto alla commissione d'inchiesta, servizio militare o civile per tutti, per tutta la popolazione, quindi anche i cittadini ultraortodossi e i cittadini arabi, un'attenzione al costo al caro vita, che qua in Israele si fa sentire tantissimo, anche se qua, contrariamente a tutti gli altri paesi, non è di solito l'economia il fattore su cui la gente vota. Propone di ritornare a prestare attenzione alle alleanze strategiche di Israele nella regione, quindi in Medio Oriente, ma anche a livello internazionale, gli Stati Uniti, in qualche modo l'Europa, dopo che in questi anni Israele si è ritrovata sempre più isolata, e propone soprattutto un'agenda di responsabilità. Lui dice da sempre: io come militare e adesso come politico mi prendo la responsabilità di ciò che viene fatto, una chiara critica a Netanyahu che invece dalle responsabilità scappa e cerca sempre di dare la colpa a qualcun altro.
5: Ecco, Francesca Cafferri, questa strategia di Gadi Eisenkot potrebbe aver successo? In fondo finora Netanyahu è sempre stato bravissimo a servire le sue clientele, che siano gli ortodossi che non fanno il servizio militare, i coloni nei territori occupati, insomma Netanyahu, che si diceva era destinato a sparire dopo il 7 ottobre di 3 anni fa, è ancora lì e i sondaggi lo danno quasi alla pari con il suo gruppo. Allora, Francesca Cafferi, che chance per Gadi Eisenkot?
7: Beh, le chance ci sono e sono molte alte. Quando si leggono i sondaggi, Yashar è quasi sempre il primo partito e quando si pone agli elettori la domanda diretta: chi sceglieresti come primo ministro? Gadi Eisenkot o Benjamin Netanyahu? E qua Eisenkot è sempre in testa. Questo non vuol dire che Eisenkot vincerà, perché Benjamin Netanyahu, piaccia o no, è un genio della politica, è in carica, lo dobbiamo ricordare, da 30 anni praticamente in maniera continuata, è stato andato via per un po' ma è sempre riuscito a tornare. Parliamo di quel 1996 che fu l'elezione dopo la morte di Yitzhak Rabin, quindi ha veramente plasmato questo paese. Le televisioni, le scuole, il discorso pubblico, nulla di tutto quello che è Israele oggi si può capire senza capire Benjamin Netanyahu. E dunque per Eisenkot la sfida è enorme, anche perché se, come dicono i sondaggi, si arrivasse ad un pareggio, l'ago della bilancia o l'ago che potrebbe far pendere la bilancia dalla sua parte sono i partiti arabi, ovvero i rappresentanti di quel 20% della popolazione di origine palestinese che nel 48 è rimasta nel territorio che è diventato lo Stato di Israele e che oggi ha cittadinanza israeliana e vota per i partiti arabi, ma per la destra sionista, il centro sionista, non per la sinistra, che però è una minoranza, l'alleanza con i partiti arabi, almeno in questa fase di campagna elettorale, è qualcosa di improponibile. Questo è un paese ferito, lo ha detto bene Rossella prima, è un paese che non dimentica e quindi c'è una porzione di questo paese per il quale solo pensare a un appoggio esterno degli arabi, non parliamo di una partecipazione diretta al governo che è inconcepibile, è qualcosa di troppo grande, impossibile, ma è questo veramente ciò che potrebbe far vincere Eisenkot? Al momento lui dice no, ma siamo in una fase di campagna elettorale e questa è per eccellenza la fase delle grandi promesse, delle grandi bugie che poi dovranno andare a scontrarsi con la realtà e quindi saranno i numeri poi a dire quale scelte Eisenkot dovrà fare per trasformare questa mantello del grande favorito in una reale premiership.
5: Ma Francesca Cafferi, per tornare un attimo alle destre, più a destra, un po' tutto Israele si è spostato a destra dopo il 7 ottobre, non è che Netanyahu invece di approfittarne rischia di farsi sorpassare a destra da partiti ultraortodossi, ultranazionalisti guidati da persone come Bezalel Smotrich o Itamar Ben-Gvir?
7: Assolutamente sì, forse sorpassare no, ma farsi perdere terreno a loro favore sì, assolutamente. Io ieri sono stata a sentire Smotrich ed è fa un discorso che per noi europei è assolutamente inaccettabile, no? Mandare via la popolazione da Gaza, prendere il controllo di quelle che lui chiama Giudea e Samaria, che per noi è la Cisgiordania. Ecco, però le persone che erano lì erano tutte in piedi ad applaudire ed erano moltissime. Lo stesso vale per le città del sud dove sto andando adesso, Ashdod, Ashkelon, Sderot, anche se sono state direttamente toccate dall'attacco del 7 ottobre, non pensano di andare a sinistra, pensano di continuare a votare Likud o comunque di spostarsi ancora più a destra. Ed ecco che i favoriti qua sono sempre Likud, altrimenti Ben-Gvir, Smotrich, sì, forse qualcuno andrà con Eisenkot, ma Eisenkot è considerato di sinistra. Questo paese si è spostato a destra in maniera incontrovertibile, si vede in tutto, nella vita quotidiana, nell'indifferenza con cui guarda a Gaza. L'abbiamo nominata pochissimo Gaza, ma sono anche 3 anni dall'inizio della guerra di Gaza. Ecco, io sto per prendere la statale 232, da qui Gaza si vede ad occhio nudo, non c'è più niente, c'è soltanto distruzione. Le persone che saranno con me oggi saranno prese dal loro dolore e quello che c'è dall'altra parte non lo vedono, e non riescono a percepirlo, non è una cosa che li tocca e se li tocca la risposta è sempre hanno cominciato loro. E quindi il paese è andato più a destra e sì, Netanyahu rischia di perdere voti in favore di Eisenkot, ma anche in favore dei suoi alleati di destra che parlano di sicurezza in termini più duri di quelli che usa lui.
5: Ecco, Rossella Tercatin, su Gaza ci torniamo fra un attimo, però volevo sapere, per l'opposizione la strada sembra in salita perché è meno compatta del blocco di Netanyahu, allora Eisenkot, come abbiamo sentito, potrebbe cercare voci dall'altra parte dello spettro politico, dai partiti arabo-israeliani, che sono pur sempre, che rappresentano 2 milioni di persone sui circa 10 milioni di israeliani?
6: Dunque, quello che è molto interessante è che c'è uno dei due partiti arabi che corre questa volta, Ra'am, guidato da Mansour Abbas, che nell'ultimo governo prima di Netanyahu nel 2021-2022 guidato da prima Naftali Bennett poi Yair Lapid, leader di uno dei partiti che corre contro Netanyahu questa volta, Abbas prese la storica decisione di entrare nella coalizione di governo e fu praticamente la prima volta che una cosa del genere accadde, con l'idea proprio di portare avanti gli interessi dei cittadini arabo-israeliani o palestinesi con cittadinanza israeliana, come preferiscono essere definiti. E anche all'epoca lo stesso Netanyahu, secondo praticamente fonti molto attendibili, cercò di formare un governo con Abbas, ma nel frattempo non solo c'è stato un 7 ottobre, ma la destra è brava a sfruttare questa situazione di tensione e di paura che ha descritto bene la collega Francesca Cafferri. Allo stesso tempo però, se guardiamo con attenzione le parole di Eisenkot, lui parla di della volontà di formare una coalizione con qualunque partito accetti alcuni principi chiave. Israele come Stato ebraico, pur nella, ovviamente, rispetto delle minoranze, servizio militare o civile per tutti. Al momento, come abbiamo detto, cittadini ultraortodossi e cittadini arabi non fanno il servizio nazionale né militare né civile, che invece fanno quasi tutti gli altri cittadini ebrei. Allora, l'idea è, se Ram dovesse forse accettare queste condizioni, perché l'idea non è di escludere a priori i partiti arabi, o almeno non nelle parole, diciamo, dirette di questi leader dell'opposizione, potrebbe esserci, come dire, potrebbe aprirsi la via per una coalizione diversa? È una buona domanda. Potrebbe essere, come ha detto prima anche la collega, che alcune delle dichiarazioni si rivelino delle bugie o delle, diciamo, dichiarazioni che poi non vengono mantenute a fronte di altre condizioni. Però sicuramente i sondaggi ci dicono che la maggioranza della società israeliana, se la guardiamo tutta insieme, partiti di opposizione sionisti, ebraici, partiti arabi, non vuole più questo governo. Non lo voleva neanche nel 2022, a dire la verità, soltanto che non è riuscita a trovarsi e a formare una coalizione anti-Netanyahu. Ma i partiti che formano l'attuale coalizione anche nel 2022 non presero la maggioranza dei voti degli israeliani.
5: Rossella Tercatin, ma secondo te all'interno di Israele si percepiscono le pressioni dall'esterno per trovare una soluzione politica con i palestinesi che risolva anche i problemi di sicurezza israeliani? Perché visto da fuori sembra che Israele abbia vinto la battaglia militare, ma sta perdendo la guerra dell'empatia.
6: Questo è sicuramente vero, e la gente in qualche modo lo sa e lo sente, ed è forse diciamo gli elettori più, come la base fondamentale di questo governo, lo sa, ma non gliene importa molto, perché pensa di essere sempre nel giusto e pensa che le pressioni o le critiche esterne siano sempre derivate da sentimenti anti-israeliani, se non addirittura antisemiti. Molti di più ne sono consapevoli e ne sono anche in qualche misura preoccupati, ma è la seconda parte forse della domanda in cui c'è anche la chiave della risposta. Per la maggior parte degli israeliani la sicurezza viene prima, e molti pensano che fornire delle soluzioni al problema palestinese di Gaza, della Cisgiordania, metta a repentaglio la sicurezza di Israele e dei suoi cittadini, e quindi anche coloro che sono pronti a riconoscere il problema non sono necessariamente disponibili a supportare concessioni per risolvere questi problemi. Detto questo, i partiti del fronte del cambiamento, per esempio, supportano il piano in 20 punti di Donald Trump, che prevede comunque il disarmo di Hamas, ma anche la ricostruzione di Gaza. La maggior parte degli israeliani rimane contraria, per esempio, a nuovi insediamenti a Gaza, che invece vengono sponsorizzati a gran voce dall'ultradestra e anche ormai dalla maggioranza dell'Likud, per non parlare ovviamente della continua presenza ovviamente in Cisgiordania. I partiti del cambiamento supportano in modo molto chiaro una politica ferma contro quello che ormai quasi tutti definiscono il terrorismo ebraico in Cisgiordania, per cui anche lì le pressioni esterne la maggior parte degli israeliani ne sono consapevoli. Una parte se ne cura, una parte non se ne cura. Tra quelli che se ne curano c'è chi ritiene che sia prioritario trovare una soluzione, e molti ritengono che sì, la soluzione andrebbe trovata, ma non a scapito di quella che pensano essere la sicurezza del paese.
5: Francesca Cafferri, questo obiettivo della sicurezza per Israele, che si richiama anche un po' nel titolo del tuo libro Fortezza Israele, rischia di isolare il paese a livello internazionale?
7: Lo ha già isolato a livello internazionale. Io credo che Israele non sia mai stato così isolato a livello internazionale. Lo abbiamo visto visivamente all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite quest'anno, ma anche l'anno scorso. Il mondo non capisce questo, che cosa sta facendo questo paese. Ma c'è poi tutto un altro fronte che noi vediamo di meno, che per esempio è quello dei paesi arabi, quelli che hanno firmato il patto di Abramo, che non hanno disconosciuto questa firma nonostante tutto quello che è accaduto dopo il 7 ottobre, nonostante i 74.000 morti di Gaza e il fatto che Gaza sia ridotta in macerie. Quindi diciamo che a livello regionale Israele si è affermato, ha ribadito di essere la potenza regionale e quindi da questo punto di vista si sente più sicuro, proprio perché ha ottenuto quello che ritiene importanti vittorie militari in questa regione. È l'Occidente che non riconosce più Israele, che non riesce più a dialogare con questo Israele e che quindi guarda a queste elezioni con molta ansia e anche con speranza. Ma come ha già detto Rossella, a questo governo questo isolamento più di tanto non interessa, anzi serve a ribadire le funzionalità delle azioni compiute. Abbiamo difeso così tanto il paese che gli altri ci odiano. L'unica alleanza che conta veramente è quella con l'America di Donald Trump e quella, nonostante ci siano state tensioni, al momento non è in discussione. Anche qui aspettiamo di vedere il risultato delle elezioni, perché ci sono persone come Bennett in particolare, ma anche lo stesso Eisenhower, con cui l'amministrazione Trump potrebbe instaurare un dialogo costruttivo, anche perché nessuno dell'opposizione sionista si oppone al piano di Trump per Gaza. C'è un appoggio chiaro nei confronti delle azioni del presidente americano, che non viene soltanto dal governo ma viene anche dall'opposizione. Quindi se le urne, se i numeri diranno che Benjamin Netanyahu ha perso, non sarà Donald Trump a tirarlo necessariamente fuori dai guai.
5: Ecco, noi siamo alla fine di questa puntata di Modem, nella giornata dell'anniversario dell'attacco contro Israele del 7 ottobre di 3 anni fa. Ne abbiamo approfittato per dedicarla a un avvicinamento alle elezioni israeliane del 27 ottobre, scrutinio che continueremo a seguire nei vari contenitori dell'informazione. Chiudo ringraziando i nostri ospiti, il pubblico all'ascolto. Modem torna domani.
8: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: primo appuntamento della rassegna tra jazz e nuove musiche con Killer Whales Music Theory, una delle formazioni più originali della nuova scena jazz svizzera, con un concerto immaginifico che richiama la profondità e l'inquietudine del mare. Costanza Leggiani con il progetto The Girl Who Cried Champagne, un omaggio all'universo creativo della grande pianista e compositrice americana Carla Bley. In collaborazione con Jazz in Bess, tra jazz e nuove musiche. In diretta su Rete 2 da Lugano Besso, oggi alle 20.30.
1: Rete 2.
2: Sei di sera.
3: Prima l'ingresso ufficiale con la dichiarazione di fedeltà di Piero Marchesi nel governo ticinese, poi alcune le prime difficoltà della nuova compagine quando si è trattato di distribuirsi i dipartimenti. Ben ritrovati da Nicola Luend. Poco più di un'ora fa la decisione, il Dipartimento del Territorio sarà guidato dal nuovo arrivato Marchesi, gli altri rimangono al loro posto. Definitivamente affossati i cambiamenti dell'arrocchino in casa leghista e cercheremo dunque di individuare soddisfazioni. Fatti e delusi. E posso già preannunciarvi che il coordinatore della Lega, Daniele Piccaluga, non è per niente contento. Tre anni fa il massacro di oltre 1200 cittadini israeliani ad un rave ad opera di Hamas, un ricordo ancora vivissimo soprattutto per le famiglie di vittime ed ostaggi. Ne parleremo con la nostra collaboratrice da Israele. E oggi c'è un altro anniversario, i 20 anni dall'uccisione a Mosca della giornalista Anna Politkovskaya, simbolo di resistenza regime di Putin. Ripercorreremo la sua figura con il nostro collaboratore e cercheremo di capire lo stato della libertà di stampa oggi in Russia. E poi scaveremo a fondo in una delle voci che più segnano l'impennata dei costi nella salute, la fisioterapia, cui in Ticino si ricorre ben sopra la media nazionale. Qualche novità è in arrivo, ad esempio la moratoria sulle nuove autorizzazioni all'esercizio, ma c'è chi vede anche negli eccessi formativi un problema.
4: L'inflazionamento del sistema sanitario non è creato da Ludes, dall'offerta dei fisioterapisti, ma il problema comunque della sanità è un problema affrontato in tantissimi paesi, proprio perché è legato a tanti altri parametri.
3: La Ludes è una scuola privata molto attiva in questo ambito. Maria Teresa Martino è la direttrice dell'area delle professioni sanitarie. Questi alcuni dei temi che tratteremo nei prossimi 40-45 minuti. Benvenute e benvenuti a 6 di sera. Il governo ticinese da stamattina ha ufficialmente un nuovo membro, il democentrista Piero Marchesi è dunque stato nominato al posto del dimissionario Claudio Zali. Già dalle 10 il governo si è riunito e come prima cosa c'è stata la ripartizione dei dipartimenti. Un compito che, stando alle prime tempistiche fornite per l'appuntamento con la stampa, sembrava una questione da risolversi piuttosto velocemente, che invece ha preso più tempo del previsto. L'annuncio del risultato è stato dato poco dopo le 16 dalla presidente del governo Marina Carobbio Guscetti.
5: Il nuovo eletto consigliere di Stato Piero Marchesi subentrerà alla conduzione del Dipartimento del Territorio, mentre le competenze sugli altri dipartimenti rimarranno invariate, ossia quelle già in essere da inizio legislatura. Chi vi parla al DEX, il collega De Rosa al DSS, il collega Vitta al DFE e il collega Gobbi al DI. È stata una decisione presa dal governo all'insegna della responsabilità collettiva e volta a garantire la massima stabilità.
3: E a Bellinzona ritroviamo Luca Berti. Luca, ripartiamo proprio da quest'ultima considerazione, dai motivi alla base, insomma, di questa decisione.
6: Beh sì, la motivazione del governo in definitiva per cambiare poco o nulla, insomma dare stabilità da qui alle elezioni. I dipartimenti ritornano in realtà ad essere quelli che erano prima dell'arrocchino in casa Lega, con la polizia e la magistratura che tornano a Norman Gobbi e la presidenza che resta a Marina Carobbio Guscetti fino alle elezioni. All'UDC Piero Marchesi, il primo democentrista nel governo ticinese, va dunque subito all'ambito dipartimento del territorio, lasciato libero da Claudio Zali, ambito anche perché garantisce un bacino elettorale importante. Marchesi, che sentirete anche tra poco, ha detto di voler subito entrare in materia, vista la distanza ideologica però con il precedente capo del dipartimento, è probabile che gli accenti saranno diversi. Tra i dossier citati da Marchesi c'è per esempio il tram treno, la scheda R6 e il lupo.
3: Luca, insomma, non ci sono stati grandi cambiamenti, eppure le premesse sembravano essere davvero tutt'altre.
6: In effetti sì, tutto poteva indicare un cambiamento al Dipartimento del Territorio, già forse quasi deciso questo cambiamento. Poi l'annuncio è arrivato alle 12.30, per noi che eravamo qui ad attendere la conferenza stampa, l'annuncio che ci diceva che i consiglieri di Stato avevano interrotto le discussioni per andare a pranzo. Questo ha fatto capire che la questione era ben più complicata. Il territorio, lo abbiamo detto, faceva gola ad almeno due consiglieri di Stato, il primo tra tutti verrebbe da dire Norman Gobbi. Allora vi propongo di sentire cosa ha detto Gobbi in conferenza stampa.
2: Chiaramente avevo un interesse a un cambiamento, ma nell'ambito della ponderazione il Consiglio di Stato ha deciso per la soluzione che garantisse la maggior stabilità. L'interesse di uno o dell'altro su un dipartimento rimarranno e poi si deciderà una volta che il popolo avrà deciso che ricomporrà il Consiglio di Stato nell'aprile 2027.
6: Insomma, se ne parlerà dopo le elezioni. E poi si vociferava di un interesse anche da parte di Raffaele De Rosa, che peraltro non ha ancora deciso se ricandidarsi. Sentiamo cosa ha risposto.
7: Non mi sembra mai di aver vincolato la mia decisione di un'eventuale mia ricandidatura alla conduzione del Dipartimento del Territorio o altre riflessioni di questo tipo. Sto facendo le mie valutazioni e dentro la fine del mese di ottobre scioglierò le mie riserve.
3: Questo è il pensiero di Raffaele De Rosa in conferenza stampa. Luca, oggi comunque l'entrata dell'UDC in governo rimane, è un momento storico.
6: Beh, certo, perché intanto appunto l'UDC fa il suo ingresso nel governo cantonale per la prima volta nella sua storia, e poi perché non c'è mai stato un governo tanto frammentato come quello di oggi. 5 ministri per 5 posti diversi. E in questo caso da capire qui quanto la casa della destra che Lega e UDC intravedono per il futuro possa essere davvero un luogo dove appianare differenze e trovare convergenze.
3: Ecco, andiamo allora proprio a sentire direttamente i protagonisti al di là della conferenza stampa. Sentiamo prima di tutto la voce del neo consigliere di Stato Piero Marchesi, raccolta da Alemel Chionda. Le sue impressioni dopo questa prima giornata e come intenda poi porsi all'interno dell'esecutivo.
8: Per Marchesi una prima impressione, che clima ha respirato?
9: No, un clima buono, costruttivo. La seduta di oggi è stata secondo me positiva, nel senso che il Consiglio di Stato ha deciso come strategia di voler ritrovare una certa stabilità, e dunque l'obiettivo era quello di creare meno stravolgimenti possibili, e la mia nomina a direttore del Dipartimento del Territorio, mantenendo tutti gli altri dove sono, è certamente la soluzione che garantisce questo obiettivo.
8: Quanto ha già capito che da oggi veste un altro abito, c'è bisogno di un altro approccio alla politica?
9: Diciamo che entrare in un governo, pur con le dovute differenze, lo ero già da 15 anni sindaco, dunque so cosa vuol dire mettere al tavolo più persone che la pensano anche in modo diverso per trovare un comune denominatore. Dunque non farò nulla di nuovo rispetto a quello che fa un normale consigliere di Stato, mantenendo però le mie convinzioni politiche su certi dossier, su certi indirizzi che la politica, a mio avviso, dovrà decidere.
8: Ha citato anche il tram treno. Come mettiamo assieme un progetto avviato con una storica opposizione da parte dell'UDC? Si è arrivati anche a uno dei grandi scontri degli ultimi anni in Parlamento col suo predecessore, quando diede dei soldatini al gruppo UDC.
9: No, il principio della rete Trantreno non è assolutamente messo in discussione dall'UDC. L'UDC in Parlamento aveva criticato i sorpassi di spesa, ritenuti probabilmente nemmeno l'ultima tappa, perché probabilmente ne saranno necessari altri di crediti aggiuntivi. Dunque si chiedeva maggiore trasparenza, maggiore chiarezza su questi aspetti. Adesso dall'interno potrò evidentemente fare più chiarezza e capire meglio se ci sono dei problemi oppure se sarà tutto a posto.
3: E sempre alla Melchionda ha avvicinato anche la riconfermata presidente del governo Marina Carobbio Guscetti.
8: Marina Carobbio mesi impegnativi, con molta instabilità, incertezza, tensione. Da dove si riparte?
5: Si riparte da una decisione che è stata presa collegialmente, garantiscono stabilità ma anche la possibilità al governo di lavorare nell'interesse del cantone e affrontare quelle sfide, quei dossier aperti che sono tanti e che interessano la popolazione. Penso al tema del potere d'acquisto, al tema dell'esplosione dei primi assamalati, la mobilità pubblica o il rafforzamento della scuola pubblica. È stata una decisione che ha visto prevalere la responsabilità collettiva, l'interesse del cantone, la possibilità di lavorare in maniera costruttiva all'interno del

0: porre il bene comune, l'interesse collettivo a valutazione personale.
1: Qual è il suo augurio?
0: Il mio augurio è che si torni a parlarsi in maniera rispettosa, che ci sia un dibattito pubblico basato sul confronto politico, che può essere anche acceso ma sempre rispettoso dell'opinione altrui, e che appunto interessi personali non prevarichino sull'interesse collettivo.
1: E poco fa abbiamo raggiunto il coordinatore della Lega dei Ticinesi, Daniele Piccaluga. Romina Lara gli ha chiesto una prima reazione, tenuto conto che nonostante l'interesse di Norman Gobbi, la Lega oggi ha perso il territorio, dipartimento che è da sempre una sua roccaforte.
2: È chiaro che non possiamo ritenerci soddisfatti dopo quello che è uscito oggi dal governo. Norman Gobbi, anch'io ho caldeggiato questa possibilità di Norman Gobbi al territorio, anche perché vedevo davvero Norman Gobbi come la persona più indicata. Oggi invece il governo ha voluto fare un'altra scelta. Mi dispiace perché si invoca spesso il cambiamento, ma ancora una volta questo governo ha dimostrato di non avere coraggio. Passeranno qualche mese e giudicheremo il risultato. E queste sono le prime cose che mi sento di dire.
3: Norman Gobbi non ha comunque nascosto l'interesse che per lui rimane e rimarrà, soprattutto in ottica del rinnovo dei poteri cantonali nel 2027.
2: Assolutamente sì, è chiaro che adesso metteremo focus alle elezioni per fare in modo che Norman Gobbi proceda a fare una bella elezione e a ritornare in governo anche per la prossima legislatura. Il Dipartimento del Territorio è qualcosa che per il momento, permettetemi il termine, va bene che sia parcheggiato da un'altra parte, ma sarà assolutamente volontà della Lega dei Ticinesi tornare ad occuparsi di territorio.
3: In un momento già non facile comunque per la Lega dei Ticinesi, anche per la crisi istituzionale che c'è stata, il Dipartimento del Territorio è stata una roccaforte leghista da sempre. Perderla in questo momento fa male.
2: Non è questione di far male o non far male, non siamo contenti, ma proprio perché auspicavamo che da parte del governo anche l'aspetto della prima possibilità di parola, quindi dell'anzianità di servizio di Norman Gobbi, venisse presa in considerazione. Invece anche qui oggi prendiamo atto che il governo ha voluto agire in maniera diversa.
1: Questa dunque la reazione del coordinatore della Lega, Daniele Piccaluga. Luca Berti, torno da te, siamo al momento dell'analisi. Qualche indicazione, qualche indizio già c'è? Chi è contento e chi non lo è oggi?
4: Beh, lo avete sentito dalle parole di Daniele Piccaluga, non è contenta la Lega, che ha perso sì il territorio su Roccaforte, ma per inciso ha nel contempo perso anche un consigliere di Stato leghista a favore di un consigliere di Stato UDC. E poi con la Lega oggi non è contento evidentemente Norman Gobbi, che caldeggiava il territorio e poi si è rimesso alla decisione collegiale del governo. Non è probabilmente felice nemmeno Raffaele De Rosa, che in queste settimane di supplenza al Dipartimento del Territorio aveva probabilmente iniziato ad assaporare un lavoro che ha sempre detto di avere nelle proprie corde, e poi però passata la linea della stabilità. Difficile dire chi l'abbia davvero caldeggiata, chi l'abbia spinta. Di sicuro a poter festeggiare oggi è l'UDC. Ha ottenuto un consigliere di Stato, il primo della sua storia. Lo ha ottenuto prima dell'incognita delle elezioni e con la ciliegina poi sulla torta di aver anche preso il dipartimento che tutti o perlomeno tanti volevano, e questo che garantisce anche un buon punto di partenza a livello elettorale, non poco insomma, direi. A voi.
1: L'analisi di Luca Berti a chiudere questa ampia pagina sul nuovo volto del governo ticinese. Sul piano internazionale oggi invece è stata una giornata di anniversari. Beh, 3 anni fa, lo ricorderete tutti, il 7 ottobre 2023, Hamas e altre milizie islamiste della Striscia di Gaza perpetravano il peggior massacro nella storia dello Stato ebraico. Oltre 1200 le vittime, furono invece 251 gli ostaggi. Un episodio traumatico che ha fatto scattare una guerra ancora in corso, motivata sì dal bisogno di sicurezza degli israeliani, ma anche da una sete di vendetta che ha portato alla morte di 74.000 palestinesi. Oltre a questo vanno aggiunte le divisioni fra gli israeliani che fra 20 giorni tra l'altro andranno alle urne.
5: Non dimenticheremo mai e non perdoneremo mai. Gli ex ostaggi lavorano ogni singolo giorno per migliorare la situazione di questo paese, per renderlo degno dei suoi cittadini.

0: Sadly, I remember everything.
1: Purtroppo mi ricordo tutto. Ricordo quando mia figlia mi ha chiamata chiedendomi di venire a prenderla qui al Nova Festival perché piovevano missili. Ricordo anche la seconda chiamata. Urlava. Le stavano sparando addosso.
2: Come famiglia la nostra lotta è finita. Ma come nazione abbiamo un grosso problema. Stanno venendo a galla molte cose. Il governo ha l'intera responsabilità per quanto è successo, per quanto fatto da Hamas. Noi potremo guarire solo quando Netanyahu non potrà più tornare al potere e non potrà più avere alcuna responsabilità all'interno del governo.
3: Questi suoni delle manifestazioni e le dichiarazioni di oggi fra ricordi di quel giorno e rivendicazioni per il futuro. Ed ora ci colleghiamo con la nostra collaboratrice Francesca Cafferri, che oggi ha seguito le commemorazioni di Reim, il luogo del Nova Festival. Francesca, oggi hai avuto modo di incontrare famiglie di ostaggi e di vittime. Che cosa ti hanno detto?
4: Beh, è stata una giornata di estremo dolore, buonasera a tutti, una giornata di estremo dolore, di moltissime lacrime al Reim, ma sono non soltanto al Reim. È stata una giornata diversa da quella degli anni passati, lo dobbiamo dire, perché questo è il primo 7 ottobre da quello del 23, senza ostaggi a Gaza e con un inizio di ricostruzione nei kibbutz toccati. A Beri si vedono le nuove case passando dalla strada, ci sono anche a Niroz, ci sono a Kfar Aza, e quindi sì, Israele in qualche maniera ricomincerà dalle urne, lo avete detto voi, le famiglie sono ancora molto provate ma anche divise, ci sono 9 famiglie di quelle che hanno portato avanti la lotta in questi 2 anni per riportare gli ostaggi a casa che si presenteranno alle elezioni, non si presentano insieme, sono divise attraverso le liste, 2 corrono per le liste del governo, 7 la grande maggioranza contro questo governo per il blocco del cambiamento, a dimostrazione del fatto che, come abbiamo sentito dal vostro audio, c'è ancora bisogno di spiegazioni, il fatto che non siano arrivate è molto compromettente, è una condanna per chi stava al governo quel giorno, secondo le famiglie o la maggioranza di esse.
3: Quindi possiamo dire che la tendenza fra queste persone sia quella proprio di votare per quello che tu hai chiamato il cambiamento, quindi non per Benjamin Netanyahu.
4: No, Benjamin Netanyahu è ritenuto dalla maggior parte di queste persone uno dei responsabili di quel giorno. Il fatto che l'esercito, i servizi segreti abbiano assunto le loro responsabilità, ma il primo ministro abbia sempre rifiutato di farlo, che non ci sia dopo 3 anni una commissione d'inchiesta ufficiale su come si è potuto arrivare al 7 ottobre 2023, ecco, questo per chi ha perso qualcuno o ha perso tutti quel giorno lì è qualcosa di assolutamente imperdonabile, e per cui il fronte è chiaramente diviso, sta facendo campagna e fanno campagna anche le famiglie che non sono direttamente candidate, ma oserei dire che Benjamin Netanyahu, rimuovere Benjamin Netanyahu è sicuramente la priorità della maggior parte delle famiglie che vengono da diversi punti dell'arco politico israeliano, questo è importante dirlo.
3: E staremo a vedere cosa accadrà fra una ventina di giorni. Grazie Francesca Cafferri per questo intervento, buona serata.
4: Grazie a voi.
3: E oggi, 7 ottobre, c'è un altro anniversario tondo. 20 anni fa, infatti, fu uccisa a Mosca Anna Politkovskaya, giornalista di Novaya Gazeta, testata indipendente. Fu raggiunta da 4 colpi di pistola nell'atrio del suo palazzo mentre rientrava a casa con la spesa in mano. Era, fra l'altro, il giorno del compleanno del presidente russo Vladimir Putin. Anna Politkovskaya si occupava di inchieste, era autrice di reportage sulle violazioni dei diritti umani, soprattutto quelle legate alla guerra in Cecenia. Voce critica della Russia di Putin, era ed è considerata un simbolo di libertà e di stampa e di resistenza civile. Fra poco ne parleremo con il nostro collaboratore da Mosca. Intanto con Bettina Müller il ricordo della sua figura.
5: Nelle commemorazioni in corso in questi giorni, il ricordo di Anna Politkovskaya emerge un aspetto. Le atrocità descritte decenni fa dalla cronista in Cecenia si sono ripetute nella guerra in Ucraina. La distruzione metodica dei villaggi e delle città, i saccheggi, le torture, l'immensa sofferenza dei civili, l'enorme sacrificio umano.
6: Моя бабушка звали Анна Политковская. Меня назвали в ее честь.
5: A Strasburgo, davanti al Parlamento europeo, ha parlato la nipote di Anna Politkovskaya, che ha preso il suo nome e che ha ricordato come già sua nonna osservò come la guerra distrugga non solo chi viene ucciso, ma anche chi è costretto a uccidere da un sistema sempre più autoritario.
6: Da tragedie in Nord-Ost a tragedie in Beslane, она показывала последствия решений, принятых российской властью.
5: E Kirill Martinov, caporedattore del giornale per cui scriveva Politkovskaya, la Novaya Gazeta, costretto all'esilio perché definito agente straniero dalle autorità russe, ha detto che ancora 6 anni fa la Russia era vissuta da molti come una società aperta. La guerra in Ucraina ha cambiato tutto, ma Anna Politkovskaya aveva avvertito che l'autoritarismo stava per prendere il sopravvento.
7: Еще 6 лет назад Россия была достаточно открытым обществом.
5: Dopo Politkovskaya, altri 5 reporter della testata sono stati uccisi e la redazione si è rifugiata a Riga, in Lettonia. A Mosca resta però la sede del giornale e il direttore storico Dmitry Muratov, che ottenne il premio Nobel per la pace nel 2021. L'anno successivo vendette la medaglia del Nobel a un'asta per 103 milioni di dollari, che girò subito all'UNICEF Ucraina per sostenere i bambini sfollati dalla guerra. Oggi rilascia interviste dall'ufficio ancora intatto di Anna Politkovskaya a Mosca, con il suo vecchio computer, i suoi occhiali, il suo registratore, la sua borsa. Il fatto che fosse stata uccisa proprio nel giorno del compleanno del presidente Putin, con armi in uso dei servizi segreti, ha fatto pensare a molti che ci fosse la mano dello Stato russo nel suo assassinio. A chiarire le circostanze, più che la polizia, ci hanno pensato i colleghi giornalisti investigativi della Novaya Gazeta, che grazie alle telecamere di sorveglianza sono riusciti a risalire agli assassini e ai complici, poi processati. Ma nessun mandante è stato finora identificato.
3: Ed ora andiamo a Mosca, dove ritroviamo il nostro collaboratore Alberto Zanconato. Allora, Alberto, abbiamo ricordato chi era Anna Politkovskaya. Quale traccia resta della giornalista in quella che era casa sua, insomma, Mosca, la Russia?
8: Beh, le tracce ne rimangono poche di questo tipo di giornalismo nella Russia di oggi. E oggi poche persone si sono recate per renderle omaggio davanti alla casa sulla Lesnaya, sulla strada, sulla via Lesnaya numero 8, dove abitava e dove avvenne l'omicidio. Hanno deposto fiori, la polizia ha lasciato fare, non è intervenuta. E ricordiamo che in una davanti a questa casa, su questa casa, era stata posta anni fa una targa che la ricordava e ricordava il suo assassinio. Questa targa è stata rimossa nel gennaio scorso da mani ignote, è stata rimessa più volte, ancora rimossa, e oggi Nikolaj Rybakov, il capo del partito Yabloko, partito contro la guerra a cui è stato impedito di presentarsi alle elezioni parlamentari del settembre scorso, è tornato lì e ha riposto nuovamente questa targa.
3: Alberto, i mandanti dell'omicidio non sono stati appunto ancora identificati, l'abbiamo detto, una ricerca dunque che della verità che rimane molto difficile, indirettamente anche un monito alle voci ancora libere in Russia. Da questo punto di vista, cosa resta della libertà di stampa in Russia?
8: Poco, rimane poco, soprattutto dall'inizio, a partire dall'inizio di quella che qui viene chiamata l'operazione militare speciale, cioè l'invasione dell'Ucraina, e c'è stato varato un una riforma del codice penale che permette a ognuno, e soprattutto giornalisti, ovviamente anche attivisti che criticano questa operazione, di essere condannati per cosiddette fake news contro l'esercito. Molti di questi giornalisti sono stati appunto condannati, molti sono partiti per l'esilio. Rimane una voce critica, si può dire, di autorevoli quotidiani economici che parlano delle difficoltà economiche della Russia a causa di questa guerra, in particolare i giornali Kommersant e Vedomosti, che insistono appunto nell'illustrare queste difficoltà che il paese deve affrontare.
3: Le spiegazioni in diretta del nostro collaboratore da Mosca, Alberto Zanconato. Grazie, buona serata.
8: Grazie a voi.
3: Una cella frigorifera a meno 18 gradi, un telefonino strappato con la forza, i servizi segreti turchi. Sono gli elementi, alcuni degli elementi di un processo aperto oggi al Tribunale Penale Federale a Bellinzona. Maria Iannuzzi, facciamo allora un po' di chiarezza. Partiamo prima di tutto dall'imputato. Chi è?
9: È un cittadino turco di 45 anni, per anni ha fatto il pizzaiolo a Vienna. Secondo la Procura federale, tra il luglio 2018 e il maggio 2019 avrebbe inviato 59 messaggi ai servizi segreti turchi e ad altre autorità di sicurezza. Contenevano informazioni su persone e incontri legati al PKK, il Partito dei Lavoratori del Kurdistan. In Svizzera il PKK non è vietato, in Turchia, nell'Unione Europea e negli Stati Uniti è considerato un'organizzazione terroristica. L'accusa è di spionaggio politico, lui nega. Per capire il caso bisogna comunque tornare al marzo 2019, quando il fratello del suo datore di lavoro vola in Turchia per un matrimonio e viene arrestato e condannato per propaganda a favore del PKK. Negli atti della polizia turca compare il numero di cellulare dell'informatore. È quello del pizzaiolo. Nel maggio 2019, così, il titolare della pizzeria e altri curdi lo affrontano nel seminterrato del locale, lo picchiano, minacciano, gli prendono il telefono, lo rinchiudono per una ventina di minuti nella cella frigorifera. Per quei fatti, quattro uomini sono stati condannati in via definitiva e quella che allora era la vittima oggi si è trovata sul banco degli imputati.
3: Maria, c'è un atto d'accusa, quello consegnato ai giornalisti, che comunque è stato ampiamente oscurato e una parte anche del dibattimento si è svolta a porte chiuse. Come mai?
9: Lo ha deciso il Tribunale Penale Federale su richiesta della Procura, e questo perché, secondo i giudici, quei contenuti che sono stati oscurati costituiscono il nucleo stesso dell'accusa di spionaggio politico e renderli pubblici significherebbe diffondere proprio le informazioni che la legge intende proteggere. In questo caso il principio della pubblicità del processo cede il passo alla tutela degli interessi della Svizzera e delle persone coinvolte. Una delle questioni centrali riguarda però le prove. Gran parte dell'accusa si basa sui dati contenuti in un telefono cellulare sottratto con la forza da privati e poi consegnato alla polizia. La difesa sostiene che quei dati non possono essere utilizzati. La procura replica invece che l'imputato, all'epoca considerato vittima, non si oppose all'analisi del telefono. Il tribunale dovrà quindi stabilire se quelle prove siano ammissibili oppure no e soppesare gli interessi in gioco, perché le eccezioni sono possibili quando si tratta di reati gravi.
3: Ecco, abbiamo parlato di un caso specifico, ma al di là proprio di questo caso c'è un contesto e delle modalità che sembrano ripetersi. Allora, quanto spiano gli stati stranieri in Svizzera e chi finisce nel mirino?
9: Sì, il Servizio delle Attività Informative della Confederazione, il SIC, parla nel suo ultimo rapporto di una minaccia di spionaggio molto elevata. I pericoli maggiori arrivano da Russia e Cina. Gli agenti russi lavorano spesso sotto copertura diplomatica, per esempio attorno alle Nazioni Unite a Ginevra. La Cina invece usa collaboratori senza status diplomatico, sorveglia quelli che Pechino chiama i cinque veleni: taiwanesi, tibetani, uiguri, seguaci del Falun Gong e attivisti per la democrazia, e comprese le persone e le organizzazioni che in Svizzera li sostengono. Sulla Turchia, già nel 2020, il SIC segnalava attività in aumento tra i connazionali, ma i processi restano rarissimi. Per ragioni di politica estera, gli agenti con copertura diplomatica vengono di solito invitati con discrezione a lasciare il paese. In gioco c'è la sovranità della Svizzera e la sicurezza di chi ci vive, stranieri compresi.
3: Queste le spiegazioni di Maria Iannuzzi su questo processo e più in generale sul contesto. In Ticino ora per parlare di una città confrontata a sfide legate al suo sviluppo. Parliamo di Chiasso, dove non mancano gli spazi commerciali e gli uffici inutilizzati. Sono infatti diverse le partenze registrate nel recente passato. C'è però qualcuno che sta cogliendo l'occasione per creare nuovi spazi dedicati a diversi settori. È il caso del Dagorà Lifestyle Innovation Hub, che ha inaugurato oggi i suoi spazi nel palazzo che fu del Credit Suisse, uno spazio che vuole diventare la casa di diverse realtà. Ci dice di più Umberto Gatti.
10: L'ambizione del progetto è quello di creare a Chiasso un centro che possa permettere di connettere realtà differenti in un unico luogo, dal mondo universitario alle imprese. Si vuole attirare talenti e investimenti con l'obiettivo, allo stesso tempo, di contribuire concretamente alla riattivazione e al posizionamento della città di Chiasso dopo la partenza del settore bancario. Un progetto completamente privato che viene però ben visto dalle autorità comunali, anche se nel centro città, per un palazzo che trova nuovi contenuti, ce n'è un altro che si svuota con la partenza della posta, il sindaco di Chiasso, Bruno Arrigoni.
11: Diciamo che a Chiasso non ci si annoia mai. Ecco, qui abbiamo questo ex palazzo del Credit Suisse qui in Piazza Indipendenza, che è partito bene, che ha già delle nuove aziende. E proprio qua vicino il Palazzo della Posta, che si trasferirà probabilmente all'inizio del 2027, e quindi ci saranno degli spazi vuoti. Anche qui, come municipio, noi possiamo sopportare la proprietà, in questo caso la Posta. C'è da dire che sono dei palazzi molto interessanti in centro Chiasso, anche moderni, e quindi la possibilità di trovare dei nuovi inquilini c'è.
10: Tornando al nuovo centro, il Dagorà Lifestyle Innovation Hub, questo è già stato occupato per metà tra le aziende, anche lastminute.com. L'obiettivo è riuscire a completare il rinnovo degli spazi per l'inizio del 2027. Tra i promotori principali del progetto c'è A++ Group, una società con sede a Lugano che opera in tutto il mondo in ambito di progettazione, architettura e design. A Chiasso l'investimento complessivo supera i 30 milioni. Come mai un gruppo che ha progetti in tutto il mondo, da Miami a Dubai, decide di investire a Chiasso? Il cotitolare del gruppo, Paolo Colombo.
12: Sei al centro di una città a 500 metri dall'Italia, a 50 metri da una stazione dove sei connesso con tutta la Svizzera, ma anche tutto il mondo, considerando che hai Malpensa una mezz'ora. Il palazzo è molto d'immagine, molto d'impatto, quindi siamo molto felici di come sta andando tutto.
10: Uno sguardo dunque differente per Chiasso, che può cercare di attirare aziende proprio per il vantaggio della sua posizione, una posizione che in Ticino permette anche di evitare in parte il traffico che lo attraversa. Anche questo aspetto ha contribuito nella scelta del gruppo. Ancora Paolo Colombo.
12: Sicuramente il traffico che in Ticino, soprattutto nell'arrivare a Lugano, non è sicuramente una delle cose più belle al mattino e alla sera, ci ha fatto pensare che forse Chiasso non è così un territorio abbandonato o in cui non investire, anzi al contrario abbiamo pensato proprio che fosse e potesse essere una fonte di sviluppo importante. Quindi Chiasso è sicuramente una delle condizioni più interessanti che io penso ci possa essere oggi sul territorio ticinese.
10: Non resta dunque che attendere per vedere quale sarà il futuro di questo nuovo progetto e capire se potrà effettivamente essere un tassello di rinascita per il centro città di Chiasso.
3: Sono le 18.33, fra poco punteremo i nostri riflettori sul settore della fisioterapia in Ticino. Prima altre notizie di giornata con Giuseppe Bucci.
13: Il popolo dovrà decidere se i contratti collettivi di lavoro devono prevalere sui salari minimi cantonali. Sindacati e sinistra hanno depositato oggi oltre 100.000 firme a favore del referendum contro la riforma approvata dal Parlamento. Attualmente un CCL può essere esteso solo se non contiene disposizioni contrarie al diritto federale o cantonale, pertanto i salari minimi cantonali prevalgono su quelli previsti dai CCL concordati tra le parti sociali. Il progetto prevede di invertire questa prassi, un progetto che per i referendisti è equivale a un attacco ai salari. Le autorità russe hanno affermato che in Siberia non c'è nessun rischio epidemico dopo la morte di una ricercatrice di un istituto che studia la peste. Da Mosca si denunciano le informazioni false su questo caso, ma intanto si moltiplicano gli appelli a una maggiore trasparenza. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha fatto sapere poco fa di non essere in grado al momento di fare una valutazione dei rischi e dal Cremlino intanto si precisa che non c'è ancora nessuna telefonata programmata tra il presidente americano Trump e quello russo Putin per discutere la faccenda. Il Nobel per la chimica è stato assegnato quest'anno a due ricercatori, professori emeriti universitari, il francese Henri Kagan e il giapponese Kenzo Sohai, per la scoperta dell'effetto non lineare dell'autocatalisi nella sintesi organica. I due scienziati hanno risolto uno dei misteri fondamentali della chimica organica, la simmetria delle molecole chiamate chirali. In sostanza, la scoperta getta nuova luce sull'origine della vita e può avere anche ricadute concrete per la produzione di farmaci, migliorando l'efficacia dei medicamenti.
3: Focus ora sulle spese sanitarie in Ticino, una delle ferite aperte, potremmo definirla così, della popolazione ticinese. Qualche giorno fa, lo ricordiamo, c'è stata la classica comunicazione dell'ennesimo aumento dei premi delle casse malati e da lì il riflesso ormai che cade a cadenza annuale di puntare poi l'attenzione su quelle categorie in cui queste spese raggiungono dei picchi. È il caso, ad esempio, della fisioterapia. Il contesto in Ticino ci suggerisce un paio di punti fissi: la moratoria promessa dal governo da una parte e dall'altra il fatto che da una scuola privata, la Ludes, esce un numero di diplomati ben superiori a quello della SUPSI, e questo per alcuni è un problema. Intanto sentiamo il contributo di Marcello Ierace.
14: Tra le singole voci negli aumenti dei costi legati alla cassa malati, la fisioterapia è al secondo posto dietro gli Spitex. Ma se per il settore cura a domicilio il cantone ha già messo più di un freno, la fisioterapia gode ancora di una certa libertà di azione. È solo però una questione di tempo e il direttore del Dipartimento Sanità e Socialità, Raffaele De Rosa, ce lo ha confermato recentemente.
15: Le confermo che il settore è sotto esame come altri settori, perché abbiamo una crescita della spesa in questo ambito della fisioterapia che è di molto superiore alla media nazionale e non trova delle giustificazioni oggettive, e quindi sono in corso degli approfondimenti e sarà avviato a breve anche un censimento per avere una mappatura, una fotografia di questo importante settore per la salute della nostra popolazione.
14: Che la situazione stia poi sfuggendo di mano lo ha confermato anche un recente studio della SUPSI commissionato proprio dalla sezione cinesi di PhysioSuisse, un documento che mette nero su bianco quanto il settore della fisioterapia sia sovradimensionato in Ticino rispetto al resto della Svizzera. E qualche spiegazione ce la dà il ricercatore Igor Francetic, coautore con Carlo De Pietro di questa ricerca.
16: Innanzitutto una preferenza, diciamo, storica in un qualche modo dei ticinesi per utilizzare la fisioterapia. Abbiamo visto che anche a parità di stato di salute in Ticino tendenzialmente usiamo 25-30% in più di sessioni di fisioterapia. Siamo poi un cantone di frontiera, quindi questo fa sì che il nostro mercato del lavoro sia più facilmente accessibile da persone che vengono in questo caso dall'Italia, quindi c'è più facilità ad avere manodopera.
14: Ma torniamo alla proposta di moratoria, che ormai è ben più che un'idea, e ce lo conferma Tamara Roncati di PhysioSuisse Ticino.
17: La moratoria verosimilmente entrerà in vigore nel 2028 con EFAS. Per noi è una misura che ha decisamente dei limiti, andrebbe a impedire quello che è l'apertura degli studi, ma non andrebbe a incidere su quello che è l'assunzione del personale, quindi ogni studio già esistente oggi sul territorio avrebbe comunque sempre la possibilità di continuare ad ingrandirsi.
14: E qui c'è uno dei grossi problemi legati al mondo della fisioterapia. Il panorama infatti è assai variegato, ci sono studi tradizionali con uno o più specialisti, ma ci sono fisioterapisti legati tra loro da network che lavorano in modo indipendente ma figurerebbero come un unico studio. C'è poi chi lavora nei centri fitness e chi invece è attivo in quelli che lo studio SUPSI definisce modelli commerciali anche in franchising, che presentano la fisioterapia come un investimento ad alta redditività. Ecco perché anche per Igor Francetic la moratoria non è la soluzione a tutto.
16: La moratoria chiaramente è uno strumento regolamento piuttosto grezzo, nel senso che non discrimina tra persone che aprono studio con intenti giusti e chi no. Detto questo, la moratoria avrebbe il pregio di quantomeno limitare il numero di interlocutori con cui il cantone si trova a interagire. Quello a cui bisogna fare attenzione è che la moratoria non tagli le gambe a una migliore copertura in termini di offerta di fisioterapia in delle aree del cantone che sono attualmente scoperte. Perché, come è facile immaginare, la densità di fisioterapia in Ticino non è uniforme su tutto il territorio, ma è focalizzata nei centri più urbani.
14: Cosa fare allora?
16: La moratoria grezza sarebbe implementata meglio se accompagnata da alcune misure, per esempio di quote, diciamo, regionali, o ancor meglio se accompagnata da qualche passo in più da parte del cantone in termini di stringere i requisiti di autorizzazione ad operare sul territorio.
17: Auspichiamo giustamente che ci sia una regolamentazione piuttosto che una vigilanza anche magari maggiore, proprio per avere proprio un settore di qualità.
3: C'è poi l'aspetto della formazione a cui accennavamo inizialmente. Dalla SUPSI escono ogni anno 32 diplomati in fisioterapia, ma c'è anche la LUDES, la Libera Università degli Studi di Scienze Umane e Tecnologiche, una scuola privata con sede a Pazzallo che pure emette diplomi riconosciuti in Ticino. Sono 240 all'anno, secondo lo studio commissionato da Physio Suisse, molti meno secondo i diretti interessati. Ed è proprio da questa differenza di cifre che parte l'intervista di Marcello Ierace a Maria Teresa Martino, direttrice dell'area delle professioni sanitarie di LUDES. Sentiamola.
18: Il numero non è corretto perché la LUDES offre ogni anno 240 posti, è l'offerta, ma non vengono neanche mai occupati tutti. Quindi quello che c'è di sicuro è che gli studenti che invece si laureano dal 2019 al 2026 si sono laureati circa 470 studenti più i prossimi 29 che saranno col mese di novembre, ma non sappiamo neanche se si laureano tutti. Di tutti questi va specificato che la LUDES è una scuola internazionale, quindi noi lavoriamo emettendo un certificato in collaborazione con Semmelweis, che è un'università di Budapest, e noi abbiamo studenti internazionali ripartiti in questo modo. Abbiamo una buona parte di studenti italiani nel numero di 246 diplomati, gli studenti francesi sono nel numero di 267 diplomati e gli svizzeri dal 2019 al 2026 sono 10. Gli francesi sappiamo che sono tornati tutti in Francia e abbiamo saputo che, anche parlando per esempio di studenti italiani frontalieri, abbiamo visto che 28 hanno dichiarato di lavorare in Svizzera, quindi il numero è veramente ridotto.
14: Quindi la problematica relativa al fatto che appunto l'UDES vada a creare troppi diplomati per il territorio ticinese, in questo caso, come le dice, non si pone dunque.
18: L'inflazionamento del sistema sanitario non è creato da l'UDES, dall'offerta dei fisioterapisti, ma il problema comunque della sanità, io sono un medico e il problema della sanità è un problema affrontato in tantissimi paesi, proprio perché è legato a tanti altri parametri che sono stati peraltro anche già citati dal professor Carlo Di Pietro della SUPSI e anche dal dottor De Rosa. E mi sono sentita le loro interviste molto interessanti e devo dire che hanno affrontato parte di questi problemi che non sono sicuramente né nella sede della LUDES e neanche in questo contesto. Sono contesti molto più ampi, di concetti epidemiologici, di cose che devono essere comunque analizzati in altri contesti e con altre competenze.
14: Sempre lo studio SUPSI parla anche del costo del percorso di 4 anni qui a LUDES. Loro quantificano in circa 150.000 franchi, e quindi la domanda che si pongono è: uno studente italiano come fa a recuperare questi soldi se non venendo a lavorare in Svizzera?
18: Il costo complessivo dei 4 anni corrisponde a circa 52.000 franchi e abbiamo visto il numero che ci risponde che comunque non c'è questo arrivo degli studenti italiani che vengono a studiare in Svizzera che tornano poi in Svizzera, perché il numero è molto esiguo, quindi non entro nelle tasche delle famiglie degli italiani, ma dovranno trovare probabilmente loro il modo di come ammortizzare questo costo.
14: Il Ticino ha annunciato che verrà presentata una moratoria nel settore della fisioterapia. Questo vi preoccupa in parte? Magari potrebbe indurre degli studenti a scegliere un percorso diverso?
18: No, questa cosa non ci sta assolutamente preoccupando, anche perché stiamo continuando a lavorare per migliorare quella che è la tipologia di prodotto che viene proposto agli studenti. L'eccellenza è la nostra mission e quindi spetterà poi alla gente valutare qual è l'offerta formativa e considerarci o meno, e spero che ci considerino in questo senso, perché il nostro obiettivo è proprio quello di creare degli ottimi professionisti a disposizione dei posti dove andranno a lavorare e, perché no, anche per il Ticino.
3: Le spiegazioni di Maria Teresa Martino, direttrice dell'area delle professioni sanitarie di Ludes. Noi ci fermiamo qui, ora spazio allo sport. Giuseppe Bucci ha collaborato alla realizzazione di questa edizione di 6 di sera. A domani.
19: Lo sport.
20: Buonasera, ben ritrovati da David Conti. Iniziamo dagli europei di ciclismo e dalla medaglia d'oro di Marlen Reusser nella cronometro in Slovenia, bernese che ha dunque bissato il successo del 2025. Si tratta del quinto titolo continentale a poche settimane dall'oro mondiale di Montreal. In campo maschile niente medaglia per Stefan Küng, il sangalese è infatti chiuso al quinto posto a oltre 30 secondi da Primož Roglič. Nell'hockey una sola partita in programma stasera, quella del Lugano impegnato a Losanna dalle 19.45, bianconeri senza Canonica, con Zanetti al suo posto al fianco di Sanford e Fazzini, Schlegel in porta, torna Cupari al posto di Elixel. Radiocronaca integrale all'interno di sport e musica, a seguire After Hockey. Infine nel calcio il tecnico dei Gunners Mikel Arteta ha prolungato con l'Arsenal fino al 2030. È tutto, buona serata.
21: Buonasera a tutti voi. Rivediamo in breve le previsioni per domani, giovedì 7 ottobre. La giornata sarà caratterizzata da tempo molto nuvoloso con precipitazioni frequenti su tutta la Svizzera. Al nord calerà in serata il limite delle nevicate attorno ai 1700 metri, mentre al sud, a partire dall'Alto Ticino, soffierà vento da nord che porterà un lento passaggio a tempo asciutto, ma l'instabilità scenderà da metà Ticino in giù con ulteriori rovesci che nel sottoceneri saranno anche a carattere temporalesco. Le temperature non supereranno i 17 gradi. Per oggi è tutto, buona continuazione di ascolto dalla redazione meteo Giada Rossi.
22: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

venuto a guardare quest'acqua e la gente che c'è, e il sole che picchia più forte, e il frastuono del mondo com'è. Cerco ragioni, motivi di questa vita, ma l'epoca mia sembra fatta di poche ore. Cadono sulla mia testa le risate delle signore. Guardo

Addecco due balle ad un tizio seduto su un'auto più in là. Un'auto che sa di vernice, di donne e di velocità. Laggiù sento tuffi nel mare, nel sole o nel vento, chissà. Bambini gridare.

occhi la notte di tutta una vita passata a guardare le stelle lontano dal mare. E l'epoca tua è la mia, è quella dei nonni e dei nonni, vissuta negli anni a pensare.

Buonasera a tutte le persone all'ascolto, ben ritrovate a Prima Fila. Questa sera con una serata speciale per la rassegna di Rete 2 tra jazz e nuove musiche. Dunque, tra circa mezz'ora, alle 20:30, ci collegheremo in diretta dalla sala di Jazz in Bass, ormai consolidato tempio della musica improvvisata nel Luganese. Si tratta questa sera proprio di una collaborazione tra Jazz in Bass e Rete 2. Ad attenderci sul posto, tra poco meno di mezz'ora, ci sarà Lorenzo De Finti, collega e produttore proprio della rassegna tra jazz e nuove musiche. Non uno, ma ben due concerti ci attendono questa sera, ad iniziare dai Killer Whale Music Theory, che sarà la prima formazione che sentiremo alle 20:30, formato da Mona Cresson alla viola e voce, Chloé Marsigny clarinetto basso, Benoît Gauthier contrabbasso, Stefano Grasso batteria e voce. Dunque, Killer Whale Music Theory, ovvero la teoria musicale delle orche assassine, una formazione che nasce a Ginevra nel 2023 su iniziativa proprio della violinista e cantante Mona Cresson e del contrabbassista Benoît Gauthier, e si sono rapidamente affermati come una delle formazioni più originali della scena jazz ginevrina e poi anche elvetica in generale. La loro chiave sonora si può descrivere come un connubio tra energia, tanta energia, libertà formale, una forte dimensione narrativa. Traggono ispirazione dalla tradizione del jazz, ma anche altri generi ed altre tradizioni. Le loro composizioni evocano miti, leggende, ma anche tensioni sociali e riflessioni sul presente, trasformando così il concerto in un viaggio sonoro suggestivo che richiama anche la profondità e l'inquietudine del mare, da qui forse anche il titolo del quartetto, dunque Killer Whale Music Theory. Il loro repertorio rende omaggio a tutte quelle musiche che nel corso della storia hanno saputo farsi veicolo di libertà, resistenza e racconto collettivo. Questo dunque sarà il primo concerto tra poco meno di mezz'ora alle 20:30. Anche il secondo poi ci porterà ad esplorare suggestivi mondi sonori, ma di altro tipo. Parliamo di Costanza Leggiani e The Girl Who Cried Champagne alle 22, con Costanza Leggiani, voce e sintetizzatore, Matteo Paggi, trombone elettronica e voce, e Fabrizio Puglisi al pianoforte. Dunque, Costanza Leggiani è cantante e compositrice, tra le personalità più interessanti del jazz italiano contemporaneo, e il progetto The Girl Who Cried Champagne è un omaggio all'universo creativo della geniale pianista e compositrice Carla Bley. Una rilettura dunque del repertorio di Carla Bley, in particolare dalla produzione degli anni 60 e 70, che vuole dunque questa rilettura restituire lo spirito ironico, anticonformista e profondamente visionario che ha caratterizzato la carriera di Carla Bley. Ne emerge un concerto che celebra la libertà creativa, l'invenzione e la capacità di guardare oltre i confini del jazz, qualità che hanno reso Carla Bley una delle figure più influenti e originali della musica contemporanea. Dunque, due appuntamenti concertistici davvero interessanti che ci attendono questa sera in diretta da Jazz in Bass. Noi, nell'attesa, restiamo già in compagnia di Carla Bley dal disco Life Goes On, che è anche il titolo del primo brano che ascoltiamo.

Il sassofono tenore di Andy Shepherd, mentre Steve Swallow era al basso elettrico e Clara Bley al pianoforte. Life Goes On era il titolo di questo brano e anche il titolo dell'ultimo disco realizzato dalla grande pianista e compositrice 3 anni prima della sua scomparsa nel 2023 all'età di 87 anni a causa di un cancro al cervello che venne già diagnosticato qualche anno prima nel 2018. Life Goes On dunque veniva inciso per ECM nel 2020 e questo venne registrato tra l'altro, come anche altri suoi lavori discografici, tra

che ha scritto anche centinaia di composizioni interpretate da importanti musicisti come Gary Barton, Charlie Haden, John Scofield. Oltre alla sua attività artistica, è stata anche una pioniera delle etichette discografiche indipendenti, gestite dagli stessi musicisti, dunque. Carla Bley era dotata di uno stile ironico, creativo, anticonvenzionale, si è sempre considerata soprattutto una compositrice più che una pianista. Noi la vogliamo ascoltare ancora un estratto sempre da questo stesso album, Life Goes On. Sentiamo allora And Then One Day, sempre con Steve Swallow, basso, Andy Shepherd, sassofono, e naturalmente la stessa Carla Bley al pianoforte.

Carla Bley, pianoforte, Andy Shepherd al sassofono, Steve Swallow al basso elettrico. Questa canzone si intitolava And Then One Day, dall'album Life Goes On, l'ultimo lavoro discografico inciso da Carla Bley nel 2020, dunque 3 anni prima della sua scomparsa. Un lavoro pubblicato per ECM, in questo trio. Lei, ricordiamo, è morta nel 2023 all'età di 87 anni a causa di un cancro al cervello che le venne già diagnosticato diversi anni prima. Noi stiamo per ascoltare, o meglio stiamo per collegarci con Jazz in Bass in diretta questa sera per 2 concerti. Il secondo di questi sarà proprio un omaggio a Carla Bley. E noi torniamo allora ancora indietro nel tempo che ci rimane, ormai a 10 anni indietro, quando un'altra registrazione sempre per ECM, sempre con Carla Bley e sempre registrato negli ex studi radio di Lugano Besso, dove sono stati registrati diversi album di ECM e anche diversi di Carla Bley. Sentiamo la stessa formazione, accanto alla pianista troviamo sempre Andy Shepherd, Steve Swallow. Andando il tempo è una sorta di composizione per trio jazz della pianista, da cui ascoltiamo un estratto.

Una composizione che si intitolava Andando il tempo per trio jazz, almeno una composizione in tre movimenti, da cui abbiamo ascoltato il secondo, Possession de Guaya, che ci proveniva direttamente dal disco inciso per ECM nel 2016 con Carla Bley, Andy Shepherd e Steve Swallow, ovviamente la prima pianoforte, Andy Shepherd sassofoni e Steve Swallow al basso elettrico. Un disco che compie quest'anno 10 anni. Prima e in precedenza abbiamo ascoltato anche un estratto dal disco, l'ultimo disco di fatto registrato da Carla Bley prima della sua scomparsa nel 2023, Life Goes On. E mentre aspettiamo ancora qualche minuto per collegarci con Jazz in Bass, per i due concerti che ascolteremo questa sera, in particolare il primo sarà con i Killer Whale Music Theory, un gruppo svizzero proveniente da Ginevra, formazione molto interessante con viola, clarinetto basso, contrabbasso e batteria. Noi aspettiamo ancora qualche minuto che il pubblico entri in sala e di collegarci quindi anche con la sala di Jazz in Bass, dove ci attende Lorenzo De Finti nell'attesa. Allora torniamo ancora indietro una volta al disco precedente, Life Goes On, ovvero l'ultimo lavoro di Carla Bley. Ascoltiamo anche il brano After You.

After You con Carla Bley e naturalmente Andy Shepherd, sassofoni, Steve Swallow, basso elettrico, un trio dall'ultimo disco della pianista, inciso nel 2020 per ECM Records, tra l'altro registrato proprio nelle mura del vecchio studio radio di Lugano Besso. Noi abbiamo ancora tempo prima di collegarci con Jazz in Bass, dunque per i due concerti che ci attendono per la rassegna tra jazz e nuove musiche in collaborazione proprio con Jazz in Bass. Allora in questo tempo che ci rimane passiamo ad un'altra incisione, una storica incisione sempre per ECM che però risale al 1985 con il batterista Paul Motion. It Should Have Happened a Long Time Ago, questo è il titolo dell'album, anche il titolo del primo brano che ascoltiamo, una formazione molto interessante per anche questa in trio che prevedeva Bill Frisell alla chitarra elettrica, Joe Lovano al sassofono tenore e lo stesso Paul Motion naturalmente alla batteria e le percussioni, nonché le composizioni. Un trio molto insolito nella storia del jazz, soprattutto per l'assenza di uno strumento basso, nessun contrabbasso, nessun pianoforte, solamente la chitarra delicata di Bill Frisell e le melodie di Joe Lovano, naturalmente i ritmi di Paul Motion. Ascoltiamo il Should Have Happened a Long Time Ago.

0: Purple Motion, batterie, percussioni, Bill Frisell, chitarra elettrica, Joe Lovano, sassofono, tenore. It Should Have Happened a Long Time Ago, questo è il titolo del brano e dell'album per ECM del 1985. Ma è giunto il momento di collegarci direttamente con Jazz in Bass, con la sala di Jazz in Bass, per il primo concerto della serata con i Killer Whale Music Theory. Cediamo allora subito la linea a Lorenzo De Finti sul posto.
1: Racconteremo fra poco. Adesso do la parola al produttore Lorenzo De Finti, che vi racconta un pochettino della produzione della RSI, della sua stagione tra jazz e nuove musiche. A te.
2: Grazie, buonasera a tutti. Per me è chiaramente un piacere essere qui, una collaborazione che va avanti da anni, iniziata da Paolo Keller con voi tanti anni fa, è una cosa che proseguirà, proseguita e andrà sempre avanti. La stagione inizia stasera, proprio in collaborazione con voi, con questo doppio concerto, poi proseguirà con appuntamenti abbastanza importanti. Il 16 novembre allo Studio Foce ci sarà Shai Maestro con il suo nuovo disco Guest House Quartet, poi avremo al Teatro Sociale di Bellinzona il Festival Chitarre dal Mondo con Josco Steven, Piero Gaddi Sestet a Muralto in collaborazione con il Jazz Club Verbano, e poi Lugano alla Sala Maria Antonietta avremo il concerto di Eterea a dicembre. Poi le date le dettaglieremo bene con Sonia, la cantante Sonia Spinello, insieme al trombettista polacco Piotr Smith e al fisarmonicista arcinoto Daniele Di Bonaventura. Quindi tanti bei concerti. Cominciamo però da questa sera, un doppio concerto davvero entusiasmante. Cominciamo con una band che già il nome vale il prezzo del biglietto, Killer Whales Music Theory. Parla, spiega tu.
1: Ecco, in pratica la teoria musicale dell'orca assassina, questo terribile nome, è un gruppo però molto affascinante che abbiamo conosciuto lo scorso gennaio, ha chiuso la stagione di Swiss Diagonal Jazz a sud delle Alpi, eravamo nella bellissima osteria centrale di Olivone e quando li abbiamo sentiti ci siamo tutti detti ma questi devono tornare qui da noi, troppo bello per essere dimenticati su in un piccolo palco, e quindi con un grande piacere che accogliamo qui a Jazz in Bass Killer Whales Music Theory. Abbiamo Mona Cresson alla viola e alla voce, Chloé Marsigny al clarinetto basso, Benoît Gauthier al contrabbasso e Stefano Grasso alla batteria.

0: Buonasera a tutti e tutte, grazie di essere qua. Siamo molto felici di suonare per voi. Scusate, adesso suoneremo un'ora di musica originale e questa musica è organizzata su
1: due blocchi più grandi, quindi suoneremo circa due blocchi da 25 minuti. Sappiamo che brani suoneremo, ma non sappiamo in che ordine, e quindi assisteremo tutti quanti a un concerto molto speciale e unico. Grazie di nuovo e a più tardi.

Benoît Gauthier al contrabbasso, Mona Cresson alla viola, Chloé Marsigny al clarinetto basso. Io sono Stefano Grasso, siamo Killer Whales Music Theory. Grazie di cuore, abbiamo suonato una serie di brani che chissà quali erano. L'ultimo brano si chiamava A Blues. Prima di questo abbiamo suonato un brano di Misha Mengelberg, prima ancora di questo un brano di Mona, si chiama 12 Miles. Continuiamo il nostro set con altre composizioni, un po' sì, prevalentemente originali e in parte forse anche composizioni di musicisti che amiamo moltissimo. Grazie di nuovo per l'ascolto e buon proseguimento. A tra poco.

Avete ascoltato i Killer Whales Music Theory con Mona Cresson alla viola, Chloé Marcigny al sax, al pardon, clarinetto basso, Benoît Gauthier al contrabbasso e Stefano Grasso alla batteria.

0: Veneri. Ringrazio tutti, adesso ci sarà un momento di cambio palco e poi sentiremo il progetto di Costanza Alegiani, The Girl Who Cried, Champagne qui, un bellissimo progetto sulla musica di Carla Bley. Quindi a fra poco qui a Jazz in Best sulle onde di Rete 2.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
2: E l'abbiamo sentito dunque direttamente dalla sala di Jazz in Bass, Killer Whale Music Theory, dunque questa formazione ginevrina che ci ha proposto una musica improvvisata davvero originale, molto interessante, in questo primo dei due concerti che ascolteremo questa sera. Tra pochissimo, in verità, sentiremo il secondo, dunque con Costanza Alegiani, che ci propone un ritratto, una rilettura della musica di Carla Bley. E allora, per saperne subito di più, vogliamo sentire proprio la voce della stessa Costanza Alegiani, dato che abbiamo avuto piacere nei scorsi giorni proprio di intervistarla in vista di questo concerto. Sentiamo allora l'incontro con Costanza Alegiani, una cantante e compositrice delle più affermate nel panorama italiano, che ci parla allora del suo progetto, che si intitola appunto, come si diceva un attimo fa, The Girl Who Cried Champagne. Sentiamo allora l'incontro con Costanza Alegiani. Costanza Alegiani, benvenuta e bentornata a Rete 2.
3: Grazie mille, sono molto contenta di ritornare a Lugano e di ritornare ai microfoni della RSI Rete 2.
2: Esatto, la conosciamo per diverse produzioni, innanzitutto una puntata già di diversi anni fa di Babilonia e poi diverse serie di arpeggi che la vedevano da protagonista, insomma una voce nota anche su Rete 2, ma io vorrei comunque ricominciare un po' questa intervista ripercorrendo un po' la sua carriera musicale, prima ancora dunque magari della carriera musicale in sé, l'inizio della passione per la musica. Come è iniziato tutto, come è arrivata la musica nella sua vita?
3: E ci sono arrivata grazie alla musica stessa, ossia ascoltando musica dal vivo, principalmente classica, da bambina. I miei genitori hanno notato da parte mia una particolare attenzione e concentrazione nell'ascoltare la musica e quindi ho semplicemente seguito le medie, le medie musicali, quindi ho iniziato con il violino, quindi il mio primo strumento è stato il violino e poi dopo varie esperienze sono arrivata al canto e poi alla musica jazz, che appunto mi è stata tramandata in qualche modo attraverso insegnanti ed amici. Mi sono appassionata alla musica jazz e all'improvvisazione.
2: E quali sono stati allora, diciamo, alcune influenze, o magari proprio in genere la musica che ha ascoltato e amato, che ama tuttora, magari anche i vocalist che l'hanno influenzata, o i musicisti anche in senso lato che hanno plasmato poi il suo stile?
3: Sì, devo dire è una domanda molto aperta e complessa per certi versi, perché appunto il mio percorso da bambina inizia con la musica classica, che sebbene io non pratichi ovviamente rimane diciamo un ascolto e una passione che è tuttora attiva e viva. E poi però ovviamente con la scoperta del canto, cosiddetto moderno, i riferimenti sono stati tutt'altro, quindi i riferimenti sono tutto legati al folk americano, al rock e blues americano degli anni 60 e 70, e poi ovviamente è arrivato il jazz, che come sappiamo è probabilmente, si può dire, la musica che più ha determinato la cultura afroamericana e americana nella prima parte del Novecento, ma anche nella seconda parte. Quindi è ovviamente è una domanda complicata, perché poi appunto sono una persona di animo curioso, quindi in qualche modo vado sempre a ricercare nella musica una sorta di epifania per me, e sicuramente sono molto molto legata anche alla narrazione appunto che la musica può rappresentare. Quindi anche nelle serie di arpeggi che ho fatto, che sono in questo momento due, una prima serie l'ho fatta addirittura dedicata a Kurt Weill, quindi un compositore colto, e mentre la seconda serie l'ho fatta sul folk americano, che sono due cose molto lontane tra di loro, ma che in qualche modo mi appartengono, perché ho due progetti, uno appunto dedicato a Kurt Weill e Brecht con Peppe Servile, e dall'altra parte un mio progetto che dura da 10 anni, che si chiama Folkways, che affronta, diciamo, in maniera personale e originale il repertorio del folk americano e composizioni originali.
2: Dunque davvero tante sfaccettature che vanno insomma dal jazz al rock, il folk, la musica colta, davvero tantissimi sottogeneri. Ma un altro aspetto che mi interessava molto anche chiederle: lei canta anche in diverse lingue, ovviamente in italiano, in inglese, tra l'altro con una dizione eccellente, lingue che sono spesso lingue che sono spesso davvero anche molto lontane a livello fonetico, anche quasi in antipodi, potremmo dire. Vorrei allora chiederle come ha vissuto lei, da cantante comunque italiana, questa differenza, con il confronto con lingue diverse nel canto.
3: Sì, è un confronto essenziale, perché ovviamente la lingua passa necessariamente per l'esperienza fonetica, e quindi devo dire ho anche studiato negli anni, proprio insieme ad insegnanti, proprio la lingua inglese nel canto. Anche lì ovviamente si apre uno scenario molto, molto complesso, perché ovviamente l'inglese è parlato da miliardi di persone, e ognuno poi ovviamente inserisce la propria cultura di base, il proprio linguaggio all'interno di questa lingua, che è diventata una lingua internazionale. Nel mio caso io ho fatto un lavoro principalmente sulla lingua parlata e cantata americana, perché mi sono comunque sempre occupata di musica americana, nel jazz, nel folk, e quindi ovviamente quello è stato un pochino il mio lavoro. E ovviamente sono da molti anni mi occupo anche di musica originale basata su poesia americana, e quindi ho fatto anche un lavoro metrico e fonetico a partire da alcuni grandi capolavori della poesia americana. E il riscontro, diciamo, con l'italiano è duro, diciamo così, perché sono due lingue totalmente differenti dal punto di vista sia prosaico ma soprattutto poetico, e quindi ritmico, perché abbiamo proprio una struttura non solo grammaticale ma fonetica totalmente diversa. Quindi sono due esperienze totalmente diverse anche a livello comunicativo. Cantare nella propria lingua, io ho fatto poche esperienze, diciamo, discografiche live nella lingua italiana, una molto significativa con un repertorio sull'Lucio Dalla, e è stata un'esperienza straordinaria, perché ovviamente non c'è la comunicazione anche interna, diciamo, che si ha con se stessi, con la propria lingua madre è totalmente diversa. Quindi mentre con l'inglese si ha un passaggio, diciamo, anche emotivo, se vogliamo, e narrativo diverso.
2: Tutte questioni davvero molto molto interessanti, potremmo parlarne ancora a lungo, però volevo cominciare a virare un po' sul concerto di mercoledì sera, che comunque si parlerà proprio anche, immagino, inglese, perché The Girl Who Cried Champagne ci porta ad esplorare il mondo musicale di Carla Bley. Dunque, innanzitutto, il suo rapporto con questo personaggio fondamentale nella storia del jazz statunitense, in questo caso anche qua attorno a questo paese, come si è evoluto questo rapporto, e poi la volontà di proporre questo progetto.
3: Sì, diciamo, il mio rapporto, la mia passione per la musica di Carla Bley nasce molto tempo fa, ormai diciamo una quindicina d'anni fa, perché la mia prima tesi di laurea in musica jazz presso il Conservatorio di Frosinone è stata proprio una tesi dedicata a Carla Bley, nello specifico nell'analisi di uno dei suoi capolavori discografici, che si chiama Escalator of the Hill, che è un'opera, si può dire, monumentale, un doppio disco, e quindi partì da lì questa avventura, si può dire così, di analisi, di ricerca della musica di Carla Bley. Questo ovviamente grazie agli insegnanti dell'epoca, che mi fecero scoprire questa compositrice e in particolare quest'opera. La cosa che più mi affascina e mi ha affascinato ai tempi di Carla Bley, che è una vera e propria outsider. Sì, si può dire che sia un aggettista, ma direi che è semplicemente una straordinaria compositrice, musicista e pianista a suo modo, totalmente autodidatta, vista e che non si è mai posta nessun tipo di problema rispetto al genere musicale, che ovviamente in questo momento no, diventa sempre più richiesto, no? Quando si lavora, ma tu che genere fai, che cosa fai, cosa non fai, perché ovviamente il mercato discografico e musicale è sempre più specialistico, diciamo così, con un po' tutte le materie, non solo in musica, mentre lei non si è mai posta questo problema. Quindi lei scrive e compone e arrangia seguendo semplicemente la sua fantasia e immaginazione, ed è figlia ovviamente degli anni 60, quindi quando c'è stato questo momento straordinario in America di profonda sintesi tra le arti e i linguaggi musicali. Quindi la sua essere outsider è una componente fondamentale per entrare nel suo mondo, perché uno può sentire nei suoi dischi che abbiamo echi fondamentali della musica classica europea, e sicuramente Kurt Weill è anche uno dei suoi riferimenti, ma poi abbiamo tantissime altre cose, abbiamo il rock, abbiamo musica da banda, abbiamo il jazz, il free jazz, abbiamo veramente tanti elementi che poi la contraddistinguono. Da qui poi, da questa prima esperienza diciamo accademica della tesi, 2 anni fa appunto mi è stato proposto per il festival Una striscia di terra seconda qui a Roma di presentare un progetto live su Carla Bley, e quindi ho pensato di coinvolgere 2 straordinari musicisti che appartengono a 2 generazioni diverse, anche diverse dalla mia, che sono appunto Fabrizio Puglisi al pianoforte e il giovane Matteo Paggi al trombone, che poi l'anno scorso ha vinto anche il Top Jazz per la rivista Musica Jazz. E 2 straordinari musicisti che sono contemporaneamente compositori e improvvisatori e ovviamente anche interpreti. E devo dire, la scelta è ricaduta su di loro perché serve un certo grado di fantasia, di senso di avventura e anche di incoscienza per intraprendere questo repertorio in maniera per rendere, diciamo, onore e omaggio a questa grande artista, che usa, quando ci sono i testi, utilizza spesso testi o suoi oppure di poeti cosiddetti surrealisti. Lei ha lavorato tantissimo con Paul Haynes, un poeta canadese, e quindi l'ironia e l'irriverenza nei testi, ma anche nel modo di scrivere la musica, è parte fondamentale di questo lavoro. E ho pensato a questi 2 musicisti perché in scena portiamo, cerchiamo almeno di portare questa dimensione così anche autoironica della compositrice.
4: Dunque, l'universo sonoro di Carla Bley, nella sua inafferrabilità, come ci spiegava poco fa, cercherete di trasmetterla al pubblico in questo progetto The Girl Who Cried Champagne. Tra l'altro il titolo fa riferimento anche in questo caso a un brano specifico.
3: Esatto, sì, un brano che poi non suoneremo, però mi piaceva moltissimo il titolo, perché una delle cose per cui è famosa Carla Bley sono i titoli dei brani. I titoli dei brani sono sempre estremamente, estremamente ironici, e questo, diciamo, sottolinea anche forse la sua modalità di scrittura. Le viene in mente il suono che possono fare i polli, chicken, e ci scrive sopra un brano, piuttosto che un brano, appunto un'opera intera che si chiama Escalator Over the Hill, quindi una cosa che non ha senso compiuto in nessuna lingua, cioè un ascensore sopra la collina. Lei gioca spesso con accostamenti di questo tipo per incentivare anche l'immaginazione stessa, no? Di chi ascolta il brano, per creare delle narrazioni anche non realistiche. Quindi ecco, sì, ci vuole una certa dose di fantasia e di avventura da parte di entrambi, sia del pubblico che dei musicisti che vanno a confrontarsi con questo repertorio, quindi tra improvvisazione e composizioni scritte, e una dimensione narrativa che posso dire che è molto divertente.
4: Giusto ancora un paio di domande. Allora, mi incuriosisce anche allora la strumentazione del vostro trio. In che modo cercherete di proporre, di rileggere il repertorio di Carla Bley, diciamo, a livello proprio di arrangiamento?
3: Ovviamente la formazione è abbastanza insolita, ormai nel mondo del jazz, diciamo, le formazioni sono decisamente variopinte. In primis, non l'ho detto prima, ma l'idea di chiamare un pianista e un trombonista è anche legato alla letteratura musicale di Carla Bley. Carla Bley ovviamente è pianista, quindi il pianoforte era un elemento centrale su cui costruire un lavoro live, e l'altro strumento che sicuramente sicuramente ha avuto una fortuna importante nella storia di Carla Bley è proprio il trombone. Ci sono stati straordinari musicisti, solisti, trombonisti nei suoi dischi, e lei era un amante anche, diciamo, delle musiche da banda, e l'ottone, diciamo, lo strumento ottone, nel caso specifico il trombone, è sicuramente stato uno dei suoi strumenti preferiti. Quindi c'è anche questo, c'è anche una componente timbrica e sonora, ovviamente nel nostro piccolo, perché sappiamo che Carla Bley è anche molto molto famosa per dischi e composizioni orchestrali, quindi ho voluto in qualche modo anche ricordare timbricamente e a livello sonoro quelle che sono un po' le sue specifiche. Ovviamente il trombone funziona in tanti modi, perché è uno strumento tenore, quindi può fruire, diciamo, insieme a me, che ho invece una voce, diciamo così, mezzo soprano, una serie di linee melodiche e armoniche che funzionano molto bene, quindi abbiamo trovato un buon match tra noi due. E il pianoforte ovviamente è utilizzato nella sua funzione di orchestra. In più Matteo Paggi utilizzerà dei device elettronici, e quindi abbiamo allargato anche lo spettro sonoro e timbrico, perché Carla Bley in alcuni dei lavori, come per esempio Escalator Over the Hill, ha utilizzato alcune strumentazioni elettriche, come per esempio è stata una delle prime a utilizzare il Moog, e altri strumenti, come possiamo dire, sintetici rispetto a strumenti acustici. Quindi ovviamente la nostra è una versione contemporanea, ma sappiamo che ormai l'utilizzo dell'elettronica live è un utilizzo diventato ormai comune tra i musicisti. La modalità in cui Matteo utilizza l'elettronica ci favorisce una serie di anche ambientazioni sonore, perché come sentirete nel concerto ci sono tantissime ambienti all'interno dei quali noi ci muoviamo, ambienti sonori, proprio per restituire una complessità e una ricchezza di tessuti sonori della stessa Carla Bley. E non ultimo, utilizzeranno anche le voci, perché c'è l'elemento vocale, è un elemento anche collettivo che abbiamo voluto inserire in questo concerto.
4: Noi non possiamo che rinnovare l'invito questo mercoledì 7 ottobre alle 22 a Jazz in Bass. Costanza Aleggiani insieme a Matteo Paggi, trombone, elettronica, voce, Fabrizio Puglisi, pianoforte, per questo concerto in omaggio a Carla Bley. Grazie mille allora a Costanza Aleggiani per essere stata in nostra compagnia e in bocca al lupo per
3: tutto. Grazie a tutti voi. Grazie, grazie.
2: E questa era l'intervista proprio a Costanza Aleggiani. L'avevamo raggiunta qualche giorno fa proprio per parlare del concerto che sta per iniziare tra pochissimi minuti. Costanza Aleggiani, voce e synth, Matteo Paggi, trombone, elettronica e voce, Fabrizio Puglisi al pianoforte, col programma in omaggio a Carla Bley, The Girl Who Cried Champagne. Tra poco torniamo virtualmente allora nella sala di Jazz in Bass per il secondo concerto della serata. Ci attenderà tra pochissimo di nuovo sul luogo Lorenzo De Finti. Noi abbiamo il tempo allora nel frattempo di ascoltare ancora magari qualche brano, un brano magari in questo caso che proviene, anzi no, mento, sento che arrivano direttamente e si preparano per salire di nuovo sul palco.
0: Bellissima serata con Rete.
2: Cediamo la linea di nuovo.
0: Lascio ancora a Jazz in Bass. A Lorenzo De Finti, produttore, che così ci ricolloca nella programmazione della serata, della sua rassegna tra jazz e nuove musiche.
5: Grazie, dopo il primo meraviglioso concerto, adesso siamo per ascoltare un omaggio a una musicista che ha avuto tanto a che fare con il Ticino, con Lugano, è stata spesso nel nostro auditorio, ex auditorio Stelio Molo, a registrare con l'etichetta ECM. Penso anche uno dei suoi ultimi dischi ha registrato lì qualche anno fa. Si è esibita spesso nella nostra regione, chiaramente sempre con grande seguito e con grande apprezzamento da parte di tutti. Questa sera il concerto a cui stiamo per assistere è un omaggio, una rivisitazione dell'opera di questa grande artista che è Carla Bley, e quindi lo attendiamo con molta attenzione e con molta curiosità.
0: E allora accogliamo sul palco con un bel applauso il progetto The Girl Who Cried Champagne con Costanza Aleggiani alla voce e al sintetizzatore, Matteo Paggi al trombone, un po' di elettronica e la voce, e Fabrizio Puglisi al pianoforte. Questa è una produzione nata per la Casa del Jazz di Roma, quindi ci onora per avere ospiti questi grandi musicisti. Buon ascolto con Costanza Leggiani e sua The Girl Who Cried Champagne.

Grazie. Grazie, benvenuti a tutti. Un saluto a tutto il pubblico che ci ascolta da casa, in radio. Siamo veramente felicissimi di essere qui al Jazz in Bass. È un posto veramente meraviglioso e è la prima volta ed è pieno di bellissima energia, quindi la sfruttiamo per questo set, per questa performance. E non mi dilungo troppo. Hanno già detto molto, la musica di Carla Bley già parla di per sé, e noi ci divertiamo con la sua musica, con il suo genio, e spero anche voi.

Matteo Paggi al trombone, elettronica. Fabrizio Puglisi al pianoforte. Abbiamo fatto una piccola miscellanea, una piccola suite di tre brani molto molto lontani tra di loro, ma che ovviamente appartengono a Carla Bley, e il primo era Air All India Radio, che fa parte di uno dei suoi capolavori, Escalator Over the Hill. E il secondo invece era Closer, un brano scritto nei primi anni 60, e invece questo era Dreams Surreal. E ora ci spostiamo ancora un po' più là. Il disco da cui è tratta questa canzone si chiama Tropic Appetites. Come forse qualcuno di voi sa, Carla Bley si è sempre molto divertita a dare titoli molto molto fantasiosi e ironici, anche insieme al suo grande amico poeta canadese Paul Haynes, e questa è In India.

Get it.

Adesso vi suoneremo sempre uno dei primi brani che fa parte di un gruppo di brani che viene chiamato Early Short Pieces, che sono diventati anche molto suonati, molto famosi, grazie anche a uno straordinario pianista, nonché ex marito di Carla Bley, che è Paul Bley. E adesso vi suoneremo una nostra personale interpretazione di Bashkar.

Ora vi vorremmo raccontare una sorta di favola, anche questa un po' decisamente un po' ironica. Uno dei pezzi più belli, sicuramente, di Carla Bley è il brano Jesus Maria o Jesus Maria. È un brano strumentale. Però, mentre cercavo appunto varie versioni e anche ovviamente i suoi spartiti, lei ci ha lasciato uno spartito con un testo, ma questo testo non è mai stato né raccontato né cantato. Quindi abbiamo pensato che questo testo fosse semplicemente per i musicisti che avrebbero suonato questo brano, come se fosse una possibile suggestione. Un immaginario. E allora stasera mi va di raccontarvi questo testo e Carla Bley scrive: un bambino, da poco trasferitosi negli Stati Uniti, il cui nome era Jesus Maria, tornò a casa da scuola piangendo. Alcuni bambini avevano preso in giro il suo nome, la madre cercò di spiegare perché la seconda parte del suo nome di battesimo fosse Maria. E ecco cosa disse. Gesù era un bambino, viveva in una terra lontana. Maria era sua madre. Si prese cura di lui finché non crebbe, fino a diventare un uomo adulto. Il suo destino era di essere un salvatore, che presto sarebbe morto. Oh Gesù, non piangere. È questa la ragione per cui hai un nome da femmina. Perché ti abbiamo dato il nome di entrambi, per salvarti? Maria e il suo bambino, che nel corso degli anni non hanno mai smesso di essere nella nostra memoria.

Grazie, grazie a tutti. Matteo Paggi al trombone, elettronica. Fabrizio Puglisi al pianoforte. Io sono Costanza Leggiani, questa è The Girl Who Cried Champagne, e un grazie, grazie a tutta lo staff della radio e ovviamente a tutto lo staff di Jazz in Bass. Grazie a tutti.

0: Grazie. Grazie, buon anno a tutti.
1: Costanza Reggiani, Matteo Paggi al trombone e Fabrizio Puglisi al pianoforte. Un grande concerto, degna chiusura di una splendida serata in musica. Ringrazio di cuore tutto il pubblico che è intervenuto, chi ci ha seguito sulle onde di Rete 2, e niente, vi auguro un buon rientro a casa. Vi ricordo i prossimi appuntamenti qui a Jazz in Bass, che saranno mercoledì prossimo un bellissimo concerto delle 6 con il quartetto di Sara Giovannini, tutto il femminile, e poi a seguire il programma in collaborazione con il LAC nella loro splendida sala teatro. Venerdì 16 avremo il grande suonatore di oud tunisino Dafer Youssef, un altro appuntamento assolutamente da non perdere. Grazie a tutti ancora, buona serata e buonanotte.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
3: Si conclude dunque il concerto di Costanza Reggiani, voce, sintetizzatore, Matteo Paggi, trombone, elettronica voce, Fabrizio Puglisi al pianoforte, con il programma The Girl Who Cried Champagne, un omaggio all'universo creativo della geniale pianista e compositrice Carla Bley, che ricordiamo è scomparsa nel 2023. Loro hanno celebrato e riletto diversi brani del suo repertorio molto variegato in questa serata. Abbiamo seguito due concerti in diretta da Jazz in Bass per la rassegna tra jazz e nuove musiche in collaborazione proprio con Jazz in Bass. Prima la formazione ginevrina Killer Whale Music Theory e ancora questo trio di Costanza Reggiani con appunto Matteo Paggi e Fabrizio Puglisi. Termina questa lunga edizione di Prima Fila, non mi resta allora che augurarvi un buon proseguimento di serata e un caro saluto da Martino Donte. Buonanotte.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Il radiogiornale.
2: Il Ticino ha un nuovo consigliere di Stato, ha dichiarato fedeltà alla Costituzione e alle leggi Piero Marchesi dell'UDC, che è subentrato al dimissionario Claudio Zali della Lega dei Ticinesi. Adios Maria Carmen, deceduta la donna che ha dato il via alla lotta contro gli sfratti in Spagna. Terzo anniversario del 7 ottobre, Israele si è fermato per ricordare le 1200 vittime morte negli attacchi di Hamas. Sport, disco su ghiaccio, l'aria di Losanna permette un'importante boccata d'ossigeno per il Lugano, prima vittoria in trasferta stagionale. Ultimo radiogiornale di questo mercoledì ormai concluso. Buonanotte da Fabio Degli Antoni, che vi parla. Per questo che è anche un riassunto dei principali fatti del giorno. Un 7 ottobre 2026 che in Ticino è stato contraddistinto dal Consiglio di Stato nuovamente al completo. L'esponente dell'Unione Democratica di Centro, Piero Marchesi, è dunque entrato ufficialmente in governo. A lui il Dipartimento del Territorio, finora diretto dal leghista Claudio Zali. Il consigliere di Stato Norman Gobbi riprende la responsabilità politica di magistratura e polizia cantonale. Le dichiarazioni della presidente del governo Marina Carobbio Guscetti e del neoconsigliere di Stato Piero Marchesi.
3: Si riparte da una decisione che è stata presa collegialmente, è stata una decisione che ha visto prevalere la responsabilità collettiva, l'interesse del cantone, la possibilità di lavorare in maniera costruttiva all'interno del governo con il Parlamento e con le forze politiche. Noi siamo al servizio del Paese, non dobbiamo anteporre gli interessi personali a quello che è il bene collettivo, il bene comune viene prima di tutto ed è quello che dobbiamo fare nella carica che ci è stata affidata dalla popolazione.
4: La seduta di oggi è stata secondo me positiva, nel senso che il Consiglio di Stato ha deciso come strategia di voler ritrovare una certa stabilità e dunque l'obiettivo era quello di creare meno stravolgimenti possibili, e la mia nomina a direttore del Dipartimento del Territorio, mantenendo tutti gli altri dove sono, è certamente la soluzione che garantisce questo obiettivo.
2: Delusa la Lega dei Ticinesi, che sperava di mantenere il territorio con Gobbi. Abbiamo raggiunto il coordinatore della Lega dei Ticinesi, Daniele Piccaluga, tenuto conto che nonostante l'interesse di Norman Gobbi, la Lega ha perso il territorio, dipartimento che è da sempre una sua roccaforte.
5: È chiaro che non possiamo ritenerci soddisfatti dopo quello che è uscito oggi dal governo. Vedevo davvero Norman Gobbi come la persona più indicata. Mi dispiace perché si invoca spesso il cambiamento, ma ancora una volta questo governo ha dimostrato di non avere coraggio. È chiaro che adesso metteremo focus alle elezioni per fare in modo che Norman Gobbi proceda a fare una bella elezione e a ritornare in governo anche per la prossima legislatura. Il Dipartimento del Territorio è qualcosa che per il momento, permettetemi il termine, va bene che sia parcheggiato da un'altra parte, ma sarà assolutamente volontà della Lega dei Ticinesi tornare ad occuparsi di territorio.
2: Parliamo adesso di contratti collettivi di lavoro o salari minimi cantonali. L'ultima parola spetterà al popolo. Sindacati socialisti e verdi hanno depositato a Berna oltre 100.000 firme per il referendum contro la riforma approvata dal Parlamento. Finora i salari minimi fissati dai cantoni prevalgono su quelli dei contratti collettivi e la riforma vuole invertire questa regola. Per i promotori è un attacco, soprattutto nei settori in cui lavorano in maggioranza donne. Precisiamo comunque che la nuova legge non avrà in nessun caso alcun effetto in Ticino, dove il salario minimo prevale già sui contratti collettivi. A Bellinzona si è aperto nella giornata da poco conclusa al Tribunale Penale Federale processo a un cittadino turco di 45 anni accusato di spionaggio politico. Secondo la Procura Federale, l'uomo, pizzaiolo Abien, avrebbe inviato ai servizi segreti di Ankara informazioni su persone legate al Partito dei Lavoratori del Kurdistan. L'imputato nega, mentre la difesa contesta le prove ricavate dal suo cellulare che gli era stato sottratto con la forza. Esteri è morta Marie Carmen Abascal, l'87enne divenuta il simbolo delle proteste per il diritto alla casa in Spagna. È deceduta all'ospedale di Madrid, dove era ricoverata dal 23 settembre dopo lo sfratto coatto, e in diretta TV su una barella dalla sua abitazione nel quartiere del Retiro, dove aveva vissuto per 70 anni. La notizia è stata diffusa in serata. Per 7 anni aveva affrontato una battaglia giudiziaria contro lo sfratto e è stata diffusa dal sindacato de Inquilinas, che l'aveva affiancata nella lotta. E il premier Pedro Sanchez, criticatissimo negli scorsi giorni, ha espresso su ex condoglianze. Nel suo messaggio Sanchez manda anche un abbraccio a tutti coloro che sentono questa perdita come propria, aggiungendo di sentirsi anche lui partecipe di ciò. Inoltre, i principali sindacati spagnoli hanno fissato all'11 novembre la data dello sciopero generale per chiedere salari più alti e protestare contro la crisi abitativa. E la giornata di mercoledì è stata di anniversari. 3 anni fa, il 7 ottobre 2023, Hamas e altre milizie islamiste della Striscia di Gaza perpetravano il peggior massacro nella storia dello Stato ebraico. Oltre 1200 le vittime, furono invece 251 gli ostaggi. Un episodio traumatico che fece scattare una guerra ancora in corso, motivata sì dal bisogno di sicurezza degli israeliani, ma anche da una sete di vendetta che ha portato alla morte di almeno 74.000 palestinesi. Oltre a questo vanno aggiunte le divisioni fra gli israeliani che tra 20 giorni andranno alle urne. La nostra collaboratrice Francesca Caferri, che ha seguito le commemorazioni di Reim, il luogo della nuova festival.
6: È stata una giornata diversa da quella degli anni passati, lo dobbiamo dire, perché questo è il primo 7 ottobre da quello del 23, senza ostaggi a Gaza e con un inizio di ricostruzione nei kibbutz toccati. A Beri si vedono le nuove case passando dalla strada, ci sono anche a Niroz, ci sono a Kfar Aza. E quindi sì, Israele in qualche maniera ricomincerà dalle urne, lo avete detto voi, le famiglie sono ancora molto provate, ma anche divise. Ci sono 9 famiglie di quelle che hanno portato avanti la lotta in questi 2 anni per riportare gli ostaggi a casa, che si presenteranno alle elezioni. Non si presentano insieme, sono divise attraverso le liste, 2 corrono per le liste del governo, 7 la grande maggioranza contro questo governo per il blocco del cambiamento, a dimostrazione del fatto che c'è ancora bisogno di spiegazioni. Il fatto che non siano arrivate è molto compromettente, è una condanna per chi stava al governo quel giorno, secondo le famiglie o la maggioranza di esse.
2: In serata tensione a Londra, dove almeno 11 persone sono state fermate durante le manifestazioni pro-palestinesi organizzate nel 3° anniversario dell'attacco di Hamas contro Israele. 5 di loro, che si erano avvicinate alla sede di un'organizzazione della comunità ebraica britannica, restano in arresto con l'accusa di incitamento all'odio etnico e religioso. Tensioni si sono registrate in serata anche a Torino, durante il corteo Propal, partito dal campus Einaudi. I manifestanti sono stati bloccati dagli sbarramenti delle forze dell'ordine. Dopo circa un'ora di fronteggiamenti sono stati lanciati alcuni oggetti e una torcia contro gli agenti, che hanno risposto poi usando degli idranti. Continua sì la settimana degli annunci dei Nobel. Dopo medicina e fisica, la giornata appena conclusa è stata quella per la chimica, che quest'anno è andato al francese Henri Kagan e al giapponese Kenzo Sohai per la scoperta dell'effetto non lineare dell'autocatalisi nella sintesi organica. Per capire chi sono i ricercatori premiati e il perché, c'è la divulgatrice scientifica Sara Urbani, nostra collaboratrice.
7: Sono 2 chimici organici. Kagan è nato vicino a Parigi nel 1930, il che per pochissimo non lo rende il più vecchio vincitore di un Nobel. Invece Kenzo Sohai è un ricercatore nato a Hiroshima nel 1950, che lavora alla Tokyo University of Science, e entrambi con i loro esperimenti hanno risolto uno dei misteri fondamentali della chimica organica, cioè appunto quello dell'asimmetria delle molecole chiamate chirali. In pratica molte molecole essenziali per la vita, come per esempio gli amminoacidi che formano le proteine che fanno anche il nostro corpo, esistono in natura in 2 forme che sono identiche ma speculari, cioè come la nostra mano destra e quella sinistra. Però in laboratorio si ottengono sempre miscele bilanciate delle 2 forme speculari, mentre in natura gli esseri viventi usano una sola forma, o la destra o la sinistra, e questa è una caratteristica detta di omochiralità. Però come la natura riesca a fare questa scelta è stato per oltre un secolo un vero enigma, finché Kagan nel 1986 ha scoperto delle particolari reazioni chimiche che possono produrre un forte eccesso di una sola delle due forme, grazie a degli effetti non lineari. E circa 10 anni dopo, Soai ha sviluppato altre reazioni in cui la molecola che si produce agisce da catalizzatore di se stessa, praticamente autoaccelera la reazione, portando alla produzione esclusiva di un solo tipo di forma speculare della molecola, quindi destra o sinistra. Queste scoperte hanno una grande importanza perché gettano luce proprio sull'origine stessa della vita, perché ci spiegano finalmente come questo fenomeno dell'homo chiralità, della materia vivente, possa essere emerso sul nostro pianeta probabilmente in modo spontaneo. E poi c'è una ricaduta più pratica che è invece per la produzione di farmaci, perché infatti nei medicinali solo una delle due forme speculari della stessa molecola ha l'effetto curativo ricercato, e quindi con le reazioni di Kagan e Soai ci permette di produrre soltanto la versione efficace, evitando così sprechi sia di principi attivi o, ancor peggio, effetti indesiderati su chi prende le medicine.
2: E alle 13 sarà assegnato il premio Nobel per la letteratura. Parliamo adesso dell'autorità sanitaria russa, che assicura che non c'è alcun rischio epidemico a Irkutsk in Siberia dopo la morte di una ricercatrice in un istituto che studiava la peste. Precisa che le persone entrate in contatto con lei non mostrano segni di infezione. L'Organizzazione Mondiale della Sanità chiede però chiarimenti su un possibile secondo caso, e anche l'Unione Europea ha discusso della vicenda nelle scorse ore in quel di Bruxelles. Dallo studio Vale poi il presidente americano Donald Trump ha detto di non credere comunque che si tratti di un'arma biologica. Parliamo adesso della serata sportiva, sì, beh, a tinte bianconere, beh, ci spiega tutto David Conti.
8: Ben ritrovati, il Lugano ha conquistato i primi punti lontano dal Ticino e i bianconeri hanno vinto 5-2 a Losanna grazie alle reti di Innala, doppietta, Zanetti, Morini e Tanner. In classifica la formazione di Mittel sale al 9° posto a quota 11 punti. L'autore del momentaneo 2-0 che ha chiuso il primo periodo, Marco Zanetti.
9: Penso che abbiamo fatto un'ottima prestazione su tutti i 60 minuti, abbiamo davvero giocato bene, abbiamo lottato sono i disco, siamo entrati davvero umili nella partita, abbiamo lottato e siamo riusciti a portare a casa 3 punti importanti.
8: Questa sera alle 20 il Friburgo ospita la Joie. Nel ciclismo ricordo la medaglia d'oro agli europei di Marlene Reusser, la più veloce del cronometro, in campo maschile 5° posto per Stefan Küng a oltre 30 secondi da Primož Roglič. Infine nello sci alpino, nella lista statunitense per la prossima Coppa del Mondo figura anche Lindsey Vonn, infortunatasi in occasione dell'Olimpiade di Milano Cortina.
10: Una comunicazione di servizio riguardo al comune di Riviera, che segnala la non potabilità dell'acqua nel quartiere di Monzello a Iragna. Non deve essere pertanto bevuta, non deve essere utilizzata per l'igiene orale e non può essere utilizzata per la preparazione di cibi freddi, bevande e per il lavaggio di alimenti. L'acqua può invece essere utilizzata senza limitazioni se fatta bollire per almeno 5 minuti, a condizioni che non abbia odori o colorazione anormali.
2: E dopo questo annuncio di servizio, beh, non ci sono notizie di rilievo in questi primi minuti ormai di giovedì 8 ottobre. Occupiamoci del tempo. Da Meteo Svizzera informano che nuvole e pioggia sono il denominatore comune di tutta la Svizzera. Lungo il Giura raffiche di vento. Domani sera al sud, anzi in serata al sud, cessazione delle precipitazioni. Al nord calo del limite delle nevicate, già perché bisogna iniziare a parlare anche di questo. Nevicate che arriveranno fino e partiranno dai 1700 metri, temperature comprese tra 13 e 16 gradi. Una sbirciatina all'evoluzione, dai, la diamo. Al sud venerdì soleggiato con vento da nord, poi da sabato a lunedì, tranne qualche banco nuvoloso sul sottoceneri, sarà soleggiato abbastanza. A nord, venerdì nuvole e precipitazioni di neve dai 1600 metri. Nel pomeriggio possibili brevi schiarite. Sabato e domenica in alcune zone pioggia e neve dai 2300 metri. In pianura schiarite. Lunedì ovunque abbastanza soleggiato. L'informazione scorre con parola chiave RSI dall'app all'indirizzo web, ma soprattutto in radio con i notiziari, in diretta, allo scoccar di ogni ora. Spazio alla programmazione notturna delle tre reti radio, in gran parte musicale e per ogni gusto. Roberto Rossinelli in regia tecnica e io Vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo una felice notte.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Giant Steps, viaggio nella musica di John Coltrane, con Stefano Zenni.
1: Un saluto e un benvenuto alla 13ª puntata del nostro ciclo su John Coltrane. In una occasione precedente abbiamo accennato alla sfida di Coltrane rispetto al suonare a solo molto lunghi. Per lui il tempo era fondamentale per poter raggiungere quella giusta profondità di scavo, di ricerca di motivi, cellule melodiche, frammenti da reiterare e variare. Questa cosa poteva essere fatta ovviamente in studio, ma con le necessità dei dischi non c'era molto spazio. Lo stesso valeva in parte nei teatri, dove c'è un pubblico che paga per assistere a un concerto più variegato, mentre nei club Coltrane poteva permettersi di suonare brani anche lunghi un'ora, un'ora e mezza, e non è un'iperbole, abbiamo proprio degli esempi di questo tipo in cui poter mettere a punto questa sua ricerca inesausta. Suonare a soli lunghi vuol dire anche avere una strategia, però, e Coltrane la spiega proprio nelle sue interviste, in cui spiega a un certo punto che lui aveva come dei segnaposto, delle frasi fatte che servivano a ricordare in che punto del chorus il gruppo si trova e dei luoghi di appuntamento anche per gli altri musicisti e, aggiungo io, anche per il pubblico che sente qualcosa di più familiare nel corso di questa fluviale assolo che spesso caratterizza le sue esecuzioni. Questi segnaposto sono ben chiari, per esempio, quando lui suonava Impressions, in particolare nelle versioni dal vivo, come quella che stiamo per ascoltare, che risale ad un tour del 1963. Siamo a Stoccolma il 22 ottobre, il quartetto con Tyner, Garrison e Elvin Jones. Durante l'assolo, Coltrane prima suona con l'accompagnamento del trio, poi a un certo punto Tyner si fa da parte e alla fine si fa da parte anche Garrison, lasciando soli Jones e Coltrane in un duetto furibondo fatto di accenti, frasi che vengono scambiate, e qui sentirete queste frasi ricorrenti del solismo di Coltrane. Una, spero che non vi scandalizzerete se ve le canto, è una che fa pa-ba-ra-ba-ba-ra-ba-ra-ba-ra. Sentirete che torna continuamente. Un'altra è una frase che inizia sempre dal grave, sentirete queste note gravi distorte che poi tendono a salire, e poi ci sono come delle urla strozzate. Questi tre movimenti sono caratteristici dei segnaposto che Coltrane usa durante questo assolo. Siamo quindi a Stoccolma il 22 ottobre 1963.

Questa era Impressions da Stoccolma 1963. Come si dà una struttura a un assolo lungo? Coltrane dà una risposta anche nelle ballad, in particolare nei primi anni 60 usava suonare I Want to Talk About You, una ballad degli anni 40 che concludeva con una lunga cadenza di solo sassofono. Questa cadenza, senza nessun accompagnamento, spesso di 3-4 minuti, qui siamo sui 3 minuti e 10, quella che stiamo per ascoltare, al Birdland nel 1963, questa cadenza in realtà aveva una struttura e vi sorprenderà sapere che, analizzando attentamente quello che Coltrane fa, quella struttura è quella di Jan Steps. Cioè Coltrane, per dare una forma, un'architettura al flusso libero del solismo, ricorre alle strutture geometriche di Jan Steps. Senza l'accompagnamento non ce ne accorgiamo, ma è quella l'impalcatura che tiene in piedi l'intera struttura solistica. Questo lo fa sia quando improvvisa con un accompagnamento, sia, come sentirete adesso, nella meravigliosa cadenza solistica di I Want to Talk About You, qui al Birdland nel 1963.

0: In altre parole.
1: Francesca Coin, buongiorno e benvenuta.
2: Buongiorno a voi.
1: Stiamo su una notizia che riempie le prime pagine di tutti i quotidiani oggi ed è il fermento che anima gli studenti in Francia. Ne parlano tutti i quotidiani, c'è un editoriale oggi per esempio sul Corriere del Ticino di Osvaldo Migotto che mette in luce anche le difficoltà dell'esecutivo francese che Migotto definisce sull'orlo del collasso. Macron ha riunito ieri sera una cellula di crisi per cercare di dare una risposta alle mobilitazioni studentesche che si susseguono da metà settembre, la mobilitazione dei liceali era partita dalle periferie parigine e per poi estendersi a tutto il paese e fra l'altro non è più una mobilitazione soltanto degli studenti perché ha ottenuto il sostegno di sindacati, professori, formazioni politiche, studenti universitari e anche poi delle famiglie. Insomma, Francesca Coin, è un piccolo ciclone quello che sta investendo la scuola francese. Può essere utile riflettere non soltanto per quanto riguarda la scuola francese, ma per quanto riguarda la scuola in Europa, nel mondo occidentale, anche in Svizzera in generale, perché in tempi di crisi economica spesso a mandare segnali d'allarme è proprio il mondo scolastico.
2: Sì, direi che ciclone è la parola giusta. La Francia ci ha abituato nel corso degli anni a delle esplosioni sociali come questa, però è evidente che se guardiamo la stampa internazionale non sono pochi gli editorialisti che osservano che in questo caso ciò che sta avvenendo ha un'intensità diversa e forse ha senso ripercorrere brevemente quelle che sono le cause congiunturali quantomeno di quello che sta accadendo, perché poi forse appunto tanto congiunturali non sono, ma è interessante perché questa protesta che sta ricevendo una risposta sostanzialmente repressiva, sono anche qui tanti i commenti che parlano di bimbi, comunque di ragazzini minorenni che si trovano ad essere arrestati o assaltati dalla polizia, ha la scuola al suo centro per ragioni che forse non sono squisitamente o esclusivamente francesi. A me hanno colpito alcuni aspetti delle cause di queste mobilitazioni. La prima è la critica a un meccanismo di selezione dei maturandi, cioè una piattaforma nazionale che si chiama Parcoursup, in base a dove si iscrivono i ragazzi che stanno facendo la maturità e delegano di fatto a questa piattaforma la selezione. Pronto?
1: Sì, prego. Delegano questa piattaforma alla selezione?
2: Sì, alla scelta del percorso universitario da svolgere successivamente. Quindi non c'è più, una delle critiche è che non c'è più la libertà di fatto di accesso all'istruzione superiore, bensì l'austerità ha fatto sì che è un algoritmo che decide a quale università si andrà, su quale università si andrà a collocare lo studente. Quindi diciamo, mi sembra che tra le righe da un lato ci sia il tema non siamo algoritmi, non vogliamo che le nostre vite vengano scelte da algoritmi, perché si tratta di un accesso sempre più competitivo, questo da un lato, e dall'altro un'altra questione che troviamo purtroppo anch'essa non solo in Francia, cioè il deterioramento dei servizi pubblici, la carenza di personale a causa di stipendi sempre più bassi, della precarizzazione del lavoro, ed è una carenza di personale che da un lato è sintomo di condizioni di lavoro deteriorate, dall'altro va a impattare ovviamente la qualità dell'istruzione degli studenti. E quindi mettendo insieme già solo questi due fattori, capiamo che non si tratta di un problema congiunturale, bensì strutturale, nel senso che politiche di austerità durate decenni stanno infragilendo il comparto dell'istruzione, mettendo un sacco di pressione sulla vita degli studenti, anche diciamo allontanando un'idea di futuro, che è un'idea di futuro che si allontana ancora più quando di fatto una critica legittima, un'ansia sociale legittima espressa dagli studenti viene repressa duramente con la violenza come unica risposta da parte dello Stato francese.
1: Ecco, mentre ne parlava, mi veniva in mente un aspetto. Si parla, e anche sugli editoriali oggi si parla di difficoltà legate alla congiuntura economica. E quindi da una parte si dice si richiedono più soldi, dall'altra si dice siamo in crisi, i soldi non ci sono. Ma alcuni dei problemi strutturali della scuola non sono soltanto legati agli aspetti economici, per esempio la maggiore competitività o l'attenzione a alcuni meccanismi di selezione. Quindi il problema non è soltanto economico, ma è proprio anche rispetto a come si pensi la scuola.
2: Sì, a me ha colpito ieri, diciamo, un commento che metteva a paragone le proteste del 68 e le proteste odierne che comunque avevano il comparto istruzione al suo centro, e c'era un aspetto che mi colpiva particolarmente, nel senso che quello che avveniva nel 68 avveniva comunque in un'epoca storica in cui il concetto di futuro esisteva, e invece mi sembra che questo aspetto di riuscire a intravedere appunto il futuro sia oggi così più fragile. E poi ovviamente, appunto, quando parliamo di scuola nello specifico, quindi di un'età molto giovane, perché non stiamo neanche parlando del comparto universitario, stiamo parlando proprio della scuola secondaria e primaria, stiamo parlando di un contesto che è esso stesso, se vogliamo, un laboratorio democratico anche per la composizione del corpo studentesco, sempre più fatto anche di studenti con background migrante, da un lato, e poi della possibilità di dedicare del tempo all'istruzione. Invece sappiamo appunto che, diciamo, la competizione, ma anche le politiche scolastiche in termini di intervento sui curricula, sulle materie da studiare negli ultimi anni, da un lato appunto hanno privilegiato contenuti sempre meno critici, e dall'altro hanno spinto molto sulla competizione. Questo ora chiaramente lo tocchiamo in modo rapido, però se andassimo a guardare anche il malessere psichico tra gli studenti, in alcuni casi, casi di suicidio studentesco, proprio per la grande pressione posta su ciascuno, a prescindere dal contesto familiare, quindi dallo status sociale e dalla famiglia di origine, vediamo che per i ceti meno abbienti, per i ceti delle persone con background migratorio, i ragazzini con background migratorio, è una palestra di competizione sempre più difficile. Quindi non è sorprendente che questa rabbia, questa frustrazione, ma anche le interviste di studenti in questi giorni in piazza che ci arrivano dalla Francia sono abbastanza sorprendenti quanto a lucidità, determinazione, ma anche angoscia per il futuro.
1: Ecco, volevo rimanere ancora un attimo su questo aspetto dell'angoscia per il futuro e anche della competizione, perché poi è vero che a scuola comunque si viene giudicati e quindi in un certo senso generazioni che hanno magari un'ansia crescente, al di là dell'aspetto di competizione, magari hanno paura dello stesso fatto del giudizio. O forse non intravedono dietro al giudizio un orizzonte di senso. Magari appunto la risposta non è soltanto vogliamo nuove regole o regole migliori, ma vogliamo intravedere un senso in quello che facciamo. Qui sconfiniamo nel filosofico, non più soltanto nel sociale. Però mi viene da dire la risposta non può essere soltanto tecnica, non può essere soltanto economica. Forse bisogna interrogarsi anche sulle ragioni del fare scuola.
2: Sì, la questione del senso è sempre una questione che interroga tutte le componenti sociali e l'interpretazione che il soggetto, diciamo, la comunità ne dà, ed è una questione dirimente. Diciamo che in questo caso, quando parliamo di senso legato anche al comparto istruzione, comunque poggiamo questo ragionamento anche nella trasformazione del tessuto produttivo. È chiaro che quando la scelta di professioni disponibili agli studenti è così deteriorata dal punto di vista del salario e delle funzioni sociali, insomma, l'Europa si è impoverito il suo tessuto produttivo, e quindi molto spesso lo sguardo al futuro professionale non combacia con ciò che diciamo, gli studenti considerano essere un futuro di senso. E questa è la prima cosa. La seconda cosa è che abbiamo molto sottovalutato il cambiamento delle condizioni lavorative, dei redditi, del costo della vita transgenerazionalmente. Se passassimo, e non possiamo in questo momento, ma rapidamente davanti alla nostra mente le differenze tra la generazione nata nel boom economico, la generazione X, cioè la mia, nata all'epoca della precarietà, i millennials nati all'epoca del cottimo e del capitalismo delle piattaforme, e la Gen Z nata in un'epoca in cui o fai tanti lavori o non arrivi a fine mese, e comunque una stanza costa così tanto che è più o meno quello che si spendeva 20 anni fa per una casa. È chiaro che hanno tutte le ragioni del mondo per provare sia un'angoscia sia una urgenza di rimettere un po' di senso, che è quello che loro provano nel modo in cui le politiche pubbliche vengono così scelte, decise e stabilite nei piani alti.
1: Abbiamo fatto un breve excursus cercando di capire anche le ragioni che ci sono dietro, poi naturalmente si tratta di offrire degli spunti di riflessione perché la questione è molto complessa e poi supera il mondo della scuola francese, ma direi anche il mondo della scuola, si parla del welfare in generale e comunque di una situazione di rottura, prima ho usato la parola ciclone, ma comunque di grande inquietudine, ecco, si può dire. Abbiamo insomma posto delle domande, che è quello che riusciamo a fare in 10 minuti il mattino. Grazie mille Francesca Coin per averci aiutato a illuminare questo argomento di cui appunto oggi sono colme le prime pagine di tutti i giornali, quelli cartacei ma anche tutti gli altri. Ci risentiamo domani mattina alle 8:18 per la prossima conversazione. Buona giornata.
2: Buona giornata, domani.

0: Il Mediterraneo non è solo lo scenario delle nostre vacanze, ma un ecosistema complesso che sta cambiando volto. Con le temperature in aumento, il Mare Nostrum cambia. E cambiano anche le specie che lo abitano, gli equilibri ecologici e perfino le attività economiche che dal Mediterraneo, da sempre, dipendono. Oliviero Mordenti, dell'Università di Bologna. Viviana Piermattei, ricercatrice del Centro Euromediterraneo sui cambiamenti climatici. Cronache di un mare che cambia, di specie aliene e tropicalizzazione nel Mediterraneo. A cura di Alessandra Bonzi. Il giardino di Albert. Sabato alle 18.
1: Rete 2.

0: Per la terza puntata del nostro dossier dedicato alla delicata e conflittuale questione dei data center, riportiamo il fuoco sulla realtà svizzera e andiamo al Politecnico di Losanna e ci interessiamo al mondo della ricerca svizzera. Lo scorso anno, infatti, all'EPFL alcuni ricercatori hanno sviluppato un software capace di eseguire modelli di intelligenza artificiale locale, quindi senza dover ricorrere a servizi cloud di terze parti. Ecco, secondo il ricercatore Rashid Guerraoui, questo sistema, che si chiama Anyway Systems, potrebbe fungere da esempio per una terza via rispetto ai giganteschi modelli di Cina e Stati Uniti. Per indagare anche questa dimensione del fenomeno abbiamo intervistato proprio Rashid Guerraoui, professore presso la Facoltà di Informatica e Comunicazione al Politecnico di Losanna, cofondatore di Anyway System, ed è uno dei massimi esperti di informatica e calcolo. Elisa Rossello l'ha intervistato per noi, iniziando col chiedergli perché la Svizzera attira così tanti operatori nell'ambito dei centri di elaborazione dati.
1: A mon avis, il y a deux raisons pour lesquelles les opérateurs viennent en Suisse. C'est que, un, le coût de l'installation est...
2: Ma a parer mio ci sono due ragioni per cui gli operatori vengono in Svizzera. La prima è che i costi di installazione sono relativamente bassi rispetto ad altri luoghi. In particolare, le bollette energetiche non sono così alte come in altri posti. La seconda ragione è che chi viene a insediarsi in Svizzera sa anche che qui ci sono laureati che utilizzeranno questi dati, persone che svilupperanno applicazioni basate su questi e che esiste una certa stabilità politica, eccetera. Quindi penso che le ragioni siano due. Da un lato i costi, dall'altro le competenze e la stabilità.
1: Il y a les deux raisons, il y a le coût et il y a les compétences et la stabilité.
3: Quindi se la Svizzera diventa la piattaforma di riferimento per l'Europa per quanto riguarda la raccolta e anche l'utilizzo di dati, questo ruolo potrebbe diventare una scelta politica intenzionale?
1: Oui, j'espère que ça l'est déjà. J'espère que ça l'est parce que ça pourrait expliquer pourquoi justement ces gens-là choisissent la Suisse parce
2: que... Sì, spero che sia già così. Lo spero perché potrebbe spiegare proprio perché queste persone scelgano la Svizzera, perché i costi sono bassi. A mio avviso, questa potrebbe essere una possibilità e dovrebbe diventare una scelta politica, perché oggi possedere i dati equivale a possedere il petrolio o i fosfati. I dati sono davvero una materia prima estremamente importante per tutta una serie di attività, in ambito economico, militare, geostrategico e così via.
1: Importante per tutta una serie di attività, au senso economico, militare, geostrategico, eccetera.
3: Quindi, riprendendo quello che diceva